0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: 2-2
0: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
1: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
0: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
0: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: Ma è la tua la macchina che c'è qui sotto?
1: Quella
2: macchina
1: quella
2: gialla.
1: Sì, sì.
0: Col
1: sì.
0: tettuccio bianco?
1: Sì, sì.
0: Quella lì piena di bagagli?
1: Sì, quella con dentro mia moglie e le due figlie, sì, perché?
0: Per farli salire?
1: No, devono curare.

0: Io più ascolto il testo di questa sigla, più mi rendo conto che questo qui, che l'ha fatta, era l'ultimo filosofo del Novecento. Secondo me è uno dei più bravi autori.
1: Vero?
2: No.
0: Cioè, quando la sveglia suona, posponi di mezz'ora. Il tuo cervello non funziona ancora in
1: non
0: coma.
1: Non risponde ancora.
0: Cioè, esatto, non risponde. Cioè, non pensa risponde che, questa.
2: Pensa che l'hai fatta e non la sai. Esatto. E questo è un cavolo di problema.
3: Due.
0: Buongiorno, Michel Dessy.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Com'è l'umore delle notizie?
4: Beh, abbiamo Trump questa mattina che si è svegliato, ha fatto un discorso alla nazione e se la prende con chi?
0: Con chi
4: la Cina.
0: Stavolta? Ah, con la Cina stavolta.
1: Stai attento però, che la Cina è grande.
4: La Cina è molto.
2: Con uno che non è che perdona,
0: Comunque nel weekend ci sarà la finale dei mondiali. Spagna Argentina. Allora, voglio vedere se Trump va a fare la premiazione con la Spagna. Adesso voglio vedere. Ce lo voglio vedere che consegna la coppa.
1: Dice che sarà presente all'ultima partita. Trump.
2: Anche Lele Adani probabilmente sarà presente. Non guarderà la partita, guarderà soltanto il lato dell'Argentina.
0: Tu guarda la partita dell'Argentina.
2: Non gli può interessare nulla, anzi, non sa neanche chi gioca con l'Argentina.
0: Simpaticissimo, dai.
2: Assolutamente.
0: Buongiorno a tutti, good morning Radio 2. Siamo i ragazzi del mattino. Un saluto a tutti i professionisti del mattino. I mattinisti.
2: Un saluto a tutti gli sveglioni del mattino.
1: E agli eroi del dritto.
0: La mattina inizia sempre col due canzoni.

0: Goodings. La collaborazione tra Rhythms del Mondo e Gorillaz. Questa, sì. Qui dietro c'è anche un'operazione benefica, c'era, se non sbaglio.
1: E adesso non ricordo di verità.
0: Andavano per le vittime del disastro naturale.
1: Ah, cioè, non so se è vera, per il semplice motivo che io da quando è partito il disco sto cercando di mettere a posto il microfono e non.
0: E io ci sono arrivato col fiatone.
1: Non riesco ad alzarlo.
0: Ero in regia a fare chiacchiere. Dai, oggi è l'ultimo giorno, ragazzi.
1: Fare chiacchiere.
2: È l'ultimo giorno. È qui. Non l'avrei mai detto.
0: Sì. Io sono un po' triste, però. L'ultimo giorno è sempre un giorno triste.
1: Allora, io sono distrutto come quando è l'ultimo giorno di scuola, no? Perciò sì, è vero, ci sono delle cose che dei pro e dei contro, tipo l'orario, eccetera, eccetera, ma è anche vero che non vedo più. Vabbè, sai che non so se adesso devo trovare anche il contro, però vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Troviamo anche
2: io
0: contro.
2: Ho tolto la sveglia, questo è il primo passo.
0: Primo pro.
2: La prima cosa, ho tolto la sveglia
0: e
2: quotidiana.
0: E poi diciamo la verità, un po' di vacanze ci sta, no? È arrivato il momento di fermarci. Poi tanto la squadra nuova pronta per andare avanti fino a metà settembre c'è già.
2: Infatti.
0: Sì. Le good news con Michelle vai. Adesso.
3: Caldo, canottiera e pizza. A Conegliano, in provincia di Treviso, un pizzaiolo ha affisso un cartello che fa discutere. Non servo gli uomini in canottiera. Nessun divieto per il caldo, dice il titolare, ma solo una richiesta di buon decoro nel locale. Insomma, la pizza è per tutti, purché con una maglietta addosso.
2: Hai capito?
1: Ma io
2: neppure la canottiera va bene adesso per mangiarci una pizza. Polemica.
1: Perché il politically correct, ragazzi, ci sta prendendo dentro le ossa.
0: Eppure la una bella canottiera bianca, magari che poi dopo ti sporcavi con una
1: di
0: bella
1: sugo,
0: macchia di sugo.
1: Sì, e poi ti grattavi un po' la scella sua e dici, ah, vieni qua, conto, bello, portami il conto, bello, portamelo.
0: La canottiera non va più molto di moda, eh?
1: No, beh, no. Sui ragazzi sì, sui
2: allora,
1: ragazzi
2: guarda,
1: tanto.
2: Mi sento un po' in colpa dopo questa notizia che mi hai dato, Michel, perché proprio lo scorso, ma qualche giorno fa, mio figlio fa, mi metto la canottiera pieno di entusiasmo, no amore, la canottiera no. Poi mi sento in colpa, dico, ma meno di 7 anni perché no? Ho detto, ma sì, ma mettila, no, non me la metto più. Quindi anche io forse sono un po' soggetta alla condanna della canottiera.
1: Allora,
2: non so
1: per
2: perché.
1: Portare la canottiera bianca ci servono due cose fondamentali:
0: il fisico da palestrato
1: e anche una faccia caruccia, perché se sei fisicato ma sembri uno starnuto magari.
2: Insomma,
1: non
2: verdone
1: lo
2: metto. In bianco rosso e verdone in ni
1: no certo, cioè bisogna avere buon gusto, è come la ballerina, se lo mette la fotomodella bellissima eccetera eccetera, certo. Non ci fai caso. Se lo mette la donna normale magari può portare a urti di
2: batto. È vero, a te non piace la ballerina,
1: no,
2: a me piace tantissimo.
0: Quando siamo stati a Roma, tra l'altro, a proposito di ragazzi palestrati e bellissimi, sono rimasto incuriosito dal calendario del Vaticano con le foto dei preti, no?
1: l'abbiamo visto
0: da gennaio a dicembre, 12 ragazzi bellissimi
1: che non sa- ma ci domandavamo se fossero realmente preti o se fossero modelli vestiti da prete.
3: Sono degli attori, sono degli attori che sono pure invecchiati.
0: Ah, davvero?
3: Nel frattempo. Certo, perché il prete finto in copertina ha fatto discutere qualche mese fa a Palermo e di Palermo è stato intervistato e dice: sono capitato per caso, mi hanno messo un abito talare e mi hanno fotografato, non ho preso nemmeno un euro.
0: Che delusione.
3: Sì. Ristampato.
0: Noi pensavamo che esistessero davvero.
2: Era modello
0: preti.
2: Uccelli di rovo proprio.
1: No, ma proprio belli, belli. Cioè ben detto
0: altissimo,
1: anche da noi.
0: Livello
2: cioè, più belli di voi due?
1: Allora, diciamo che eravamo. Allora, questo è un po' difficile perché vorrei
2: tirarmela. Altrimenti mi preoccupo.
1: Però potremmo. No, forse più belli di noi, no.
2: Vedi. Dai, allora, il prossimo anno mettiamo voi in copertina.
1: Vediamo
2: per
1: noi
2: il
1: vestiti,
2: calendario dei preti.
1: Sì.
0: Calendario di Radio 2 bisognerebbe fare, vero?
2: Vero,
0: carino
2: vero.
0: Il calendario di Radio 2.
1: Ho un'idea, però con gli stessi abiti di.
0: Di che?
1: No, della Marcuzzi, della Canalis, sai quegli gnudi sul tronco?
2: Quelli Max?
1: Sì, quelli.
0: Certo. Cioè, io devo venire vestito da.
2: No, poi con la canottiera bianca, con la canottiera bianca.
1: Esatto, pensa che bella figura.
0: Allora andata? Calendario 2026-27 di Radio 2.
1: Andata.

0: dall'album Music Fashion Film, Charlie XCX, Winks e Winks su Radio 2.
1: Ah, le Winks! Siamo le Winks!
0: Non si può mai parlare di musica con lui.

0: per esempio San Martino di Fiorello e Giosuè Carducci è in vetta alla Hit Parade, ve la ricordate? La nebbia gli articoli.
1: Possiamo ma è stato chiuso, cioè è stato scritto anche da, come si chiama l'altro? Non Fiorello, l'altro?
0: Giosuè,
1: no, non Giosuè
0: Carducci.
2: Invece il 17 luglio del 1902 avviene una cosa bellissima, cioè l'ingegnere Carrier mette a punto un nuovo sistema di raffreddamento dell'aria e lo installa in una tipografia di Brooklyn. Nasce così l'aria condizionata ed è un successo immediato.
0: Planetario.
1: Senti, visto che stiamo parlando di planetari, o comunque di successi planetari, il 17 giugno del 95 nel bel mezzo
0: 17 luglio.
1: Cosa ho detto io?
0: 17 giugno.
1: E allora perché volevo accadesse un mese prima? E allora vogliamo litigare?
0: Ho detto, oddio, ma che è il mio anniversario di matrimonio? Non me sono resa conto.
1: Il 17 luglio del 95, nel bel mezzo del tour dei Take That, il signor Robbie Williams decide di lasciare appunto i Take That e di intraprendere la carriera solista. Il suo primo singolo.
0: Quindi
1: è
0: fa
1: stato...
0: proprio quello che. Vabbè, adesso io me ne vado durante il tour.
1: Sì. Raga, scusate, mio piede alle scatole.
0: Gary, sai cosa? Siccome canti te, allora io divento più famoso di te, il re del pop, e ciao.
1: Esattamente così, allora esce con un singolo che è Freedom.
0: È incredibile.
3: Ma... questi alle 6 vanno, vanno dritti. Siete tutti un po'
1: così. Sì, ma oggi mi interrompe, maestro.
0: È vero.
1: È due ore che devo dire. Guarda, maestro.
0: Fa bene il maestro. Maestro, parlo solo io.
3: Ma poi c'è un modo per non usare le parole, no?
1: Sì.
3: Oggi
1: basta
3: è la giornata.
1: Il microfono e spaccagliare sulla schiena.
3: No, oggi è la giornata mondiale degli emoji. Sì, pensate che ci sono persone che ormai hanno un vocabolario di 2000 parole e di 4000 emoji.
1: Certo.
3: Madonna. Cioè te la giochi così.
1: No,
3: qual è l'emoji più usato?
0: Allora, la mia preferita è quella cosa cavolo stai dicendo Willis. La faccetta un po'.
3: Ah no, ha capito quale. Sì, è vero, quella è simpatica.
1: La mia è risata a crepapelle con le lacrime.
3: Che poi nessuno ride così.
1: Ma tu non ridi così.
3: Ma tu ridi così.
1: Ma perché tu sei una persona triste? Io rido sempre così.

0: un ci scassato cazzo.
1: Il suo pazzo, Pino Daniele, su Radio 2 era il 1979, registrato in due versioni, perché la prima nel finale lui continuava a dire la parolaccia, no?
2: Ok.
1: Sì. Gli hanno detto guarda un po' meno.
2: Il bar.
3: Ma infatti
1: ha fatto il VAR.
3: Ma infatti avrebbe dovuto usare un emojicon. Un emojicon. No, un emoji, perché stavo pensando. Cioè doveva fare io so pazzo, non mi scassate melanzana.
1: Perché la melanzana è sinonimo.
3: Sì,
1: di...
3: perché non avrebbe un altro senso la
4: ma
3: melanzana.
4: Come no? Tu quando fai la lista della spesa alla mamma mandi le mele, la melanzana.
1: La nonna, mia mamma usa la melanzana.
3: Scusate tutti, cioè tu a tua mamma.

0: Quando mandi gli emoji della
1: Luisa, no, la faccio io.
2: Anche perché perdi un sacco di tempo a cercare l'ortaggio adeguato anziché scriverlo. Comunque, io volevo dire una cosa su Luca Brescia. Sapete che Luca Brescia pensava che il simbolo della preghiera, l'emoji, fosse dammi il 5. Poi voleva convincermi, dicevo,
3: ti prego.
2: Luca, no.
3: Ti prego. Comunque, l'emoji più usato è il faccino sorridente. Poi c'è il cuoricino che risolve i problemi di coppia.
0: Give me five.
3: Ma sei, no. Sei serio?
2: ma io pensavo stesse schiacciando una zanzara.
3: Poi al terzo posto è il faccino che piange, quello che in realtà ride, quello che diceva Luca. E poi quello che invece mette d'accordo tutti è il pollice in su. Quello è l'abbreviativo per eccellenza. Sì. Cioè, soprattutto nelle chat, come diceva Casa Mandrà, che la signora Maria, no?
0: Sì, quando
3: nelle chat
0: disco della scuola.
3: Della scuola, il pollice in su.
0: E la melanzana.
3: E poi c'è la melanzana. Facciamo la melanzana.
0: Ma sta cosa della. Non la capisco.
3: Però adesso in estate ci sono le nuove emoji. Ma la palma, l'aereo,
0: certo.
3: Ma invece, c'è lo spritz.
0: Chi ha mai usato quella del trattore? Che ti serve l'emoji del trattore? No?

0: dalla playlist di Good Morning Madonna Danzeteria. È il ritorno di Madonna, cuoricini, cuoricini, cuoricini, cacchio, ma Madonna. Quelli rossi, perché se sbagli e mandi un cuoricino che non è rosso e lo mandi già arancione, è già polemica.
1: Sì, lì ti si inizia a dire.
0: Perché è successo?
2: Ah, se
0: dal
2: cambi
0: rosso,
2: colore.
0: Vai al giallo? No.
2: Non lo so, sì. Io uso sempre il rosso.
1: Giallo, ma poi ci sono anche gli altri. Cioè,
0: c'è il blu, c'è il blu, c'è il nero. C'è il nero lo usi per l'estratto Conte.
1: E lì, ragazzi, quando tu posti per caso un cuoricino blu o nero, lì è finita, sì. Ragazzi.
0: È una bugia, diciamo, no? Poi c'è quel cuoricino rotto. Quello lì proprio è il cuoricino rotto,
2: poverino.
0: È quello che da non usare mai, insomma.
1: Sì, perché è un po' come diceva Pino Daniele, mi hai rotto il cuore.
2: Ah, ecco l'altra faccina emoji che mi piace, è quella invece che è tipo oddio cosa devo fare con il sudore al lato del viso, quella pure mi piace tantissimo.
1: E cos'è che dice quando...
2: E quella è tipo, oddio, cosa devo fare?
1: Così.
0: Cioè, l'ha spiegata bene. Oddio, cosa devo fare? Oppure quella di col naso di Pinocchio.
1: Col naso di Pinocchio,
2: bravo.
1: C'è anche quello.
2: A bugia!
1: A bugiardo. E invece c'è anche, ci hanno raccontato della...
0: Ah sì, che in Giappone porta fortuna invece l'emoji della cacchina.
2: Della cacchina. Anche a teatro però. Mancia merda. Anche a teatro si usa, quindi porta bene.
0: Lì sì. 3-4 di quelle lì.
2: E io guarda, non la uso tanto quella.
1: Della cacchina?
0: La cacchina.
2: Sì.
1: Ma perché le donne sono.
0: È la cacchina!
2: La facciamo profumata.
1: Esatto,
2: la
1: fate
2: fiori,
1: profumata,
2: certo.
1: Perciò non.
2: Certo.
1: La usate poco.
0: Va bene. Un emoji c'è per annunciare il GR, no?
1: Certo, sì. Certo. News.
0: News.
3: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia venerdì 17 luglio. Oggi il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato, ma con rovesci e temporali sparsi lungo l'arco alpino fino a sera. Sui restanti settori del nord prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Al centro-sud e sulle due isole maggiori il cielo sarà generalmente sereno, salvo addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici, associati a sporadiche piogge sulle regioni centrali. I venti saranno deboli e variabili a prevalente regime di brezza, con mari generalmente poco mossi. Le temperature si manterranno al di sopra della media, con valori massimi molto elevati su tutto il paese e in forte aumento sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulla Sardegna orientale. Persiste infatti l'onda di calore con valori oltre i 43 gradi nelle aree interne del meridione. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Sono le 6:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. Prima sentenza sul crollo del ponte Morandi a Genova nel 2018, sciagura nella quale morirono 43 persone.
3: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova.
4: Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio rientra nell'aula magna. Gremita, in silenzio solenne, è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. 32 condanne, 25 assoluzioni.
3: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
4: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager, i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea, controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di Autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società. I reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo.
5: Genova, Pietradami, GR2.
2: L'IT stradale finita in tragedia a Collegno, in provincia di Torino. Un sessantenne stava parlando con una persona quando il conducente di un'auto ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire. Da qui la lite degenerata, l'automobilista è sceso e ha accoltellato a morte la vittima per poi fuggire. Forze dell'ordine al lavoro per catturare il responsabile. Caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo in provincia di Cuneo. Dopo l'avvio dell'istruttoria per la grazia da parte del Ministero della Giustizia, il presidente Mattarella ha ricevuto al Colle il guardasigilli Nordio.
6: Arriva al Quirinale la vicenda di Mario Roggero, condannato per aver ucciso mentre tentavano la fuga due rapinatori e ferito il terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. È il presidente Mattarella a spegnere il rumore sulla richiesta di concessione della grazia che in giornata aveva acceso i social quanto la politica. Il ministro Nordio aveva annunciato di aver avviato l'istruttoria, ma è arrivato lo stop. Le procedure devono rispettare le linee dettate dalla Costituzione. Intanto a Grinzane Cavour la Serrande è rimasta abbassata, una scritta: negozio chiuso in attesa della sentenza. Oggi è arrivata, 14 anni e 9 mesi, una pena troppo pesante per gli abitanti del paese.
7: Io sono dalla parte del gioielliere, del signor Ruggero.
8: Sono senza parole. La giustizia italiana premia i delinquenti.
6: Mario Ruggero si prepara a scontare la condanna, ma non lo farà subito, come aveva annunciato sui social.
9: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere.
6: Non si è ancora presentato al carcere di Fossano, potrebbe attendere l'ordine di esecuzione che comunque arriverà a breve. Il prossimo passo è verso la Corte Europea a Strasburgo, dove si apre la via del ricorso. Torino, Giulia Paltrinieri, GR2.
2: Le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020, così Donald Trump in un discorso alla nazione. Sistema elettorale vulnerabile in modo scioccante, ha affermato il presidente, accusando la Cina della maggiore violazione di dati elettorali della storia. E gli Stati Uniti in Iran alzano il tiro colpendo decine di obiettivi strategici. Teheran risponde: se i raid continuano, da Hormuz non passerà né petrolio né gas. E lanciano missili su Qatar, Kuwait e Bahrain.
10: Continua ad allargarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington alza il livello della sua campagna di bombardamenti, prendendo di mira infrastrutture strategiche nella regione meridionale di Bandar Abbas. Nell'ultima ondata di raid, colpita la ferrovia locale e 5 ponti, 7 le vittime. Per la terza volta, presa di mira anche la torre di controllo marittima nel porto di Shabahar, sul Golfo dell'Oman. La risposta iraniana è immediata. Teheran lancia una nuova raffica di missili contro paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. In Qatar scatta per la seconda volta l'allarme. Attacchi anche in Kuwait e Bahrain. Secondo la Casa Bianca, la pressione serve a costringere Teheran ad allentare il controllo sullo stretto di Hormuz. Ma l'Iran alza a sua volta il tiro, minacciando ora, con il sostegno degli alleati Houthi in Yemen, di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico verso il Mar Rosso. Azzurra Meringolo, GR2.
2: Prosegue l'ondata di caldo estremo in Italia. 16 oggi le città da bollino rosso, domani saranno 19. Calcio mercato, a sorpresa Celik è un nuovo giocatore della Juventus dopo 4 stagioni alla Roma. Il 29enne esterno turco ha firmato un contratto di 3 anni con i bianconeri. Mondiali di calcio, in attesa della finalissima di domenica tra Argentina e Spagna, domani alle 23 a Miami si giocherà la finale per il 3° e 4° posto fra Francia e Inghilterra. Formula 1 alle 13.30 scattano le prove libere del Gran Premio del Belgio, grande attesa per la Ferrari dopo il successo di Silverstone, anche se Charles Leclerc predica realismo.
11: For me, Silverstone and Spa, two tracks that suit a lot better Mercedes.
12: Silverstone e Spa sono piste che si sposano meglio con la Mercedes, continuo a pensarla così. Poi certo, a Silverstone abbiamo vinto ed è stata una sorpresa, onestamente.
11: We were also lucky on the Sunday because Kimi was.
12: Ma siamo anche stati molto fortunati per i problemi di Kimi, che stava andando fortissimo. Però lo ripeto, a Spa, secondo me, la Mercedes resta la favorita.
11: Mercedes is still the favorite.
2: La linea Good Morning Radio 2, prossimo giornale alle 7:30. Buon ascolto.
13: Lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
14: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
15: Good morning Radio 2, state con noi ascoltatori perché oggi si va in vacanza, ragazzi.
16: Ah ragazzi,
15: attenzione,
16: sto già partendo.
15: E mi raccomando, ci vuole molta attenzione per andare in vacanza, bisogna fare molta attenzione. Poi vi spieghiamo il

0: DNA qui sul tavolo.
1: Sì, dopo pulisco. Poi viene Renato e pulisce.
0: Comunque ci hanno con i messaggi, sono arrivati i messaggi che dicono degli emoji. Ci hanno detto che comunque, abbiamo descritto soltanto gli emoji usati
2: dai boomers. E io mi chiedo, Elisa, dai? Ti va di i boomers?
1: Ah, i boomers.
2: E io vorrei chiedere a Elisa se cortesemente mi invia allora le emoji dei giovani d'oggi. Però con Mish fuori onda dicevamo sì, proprio che c'è un mondo legato a queste emoji tra i giovani, perché lui ha una cena, che è il modo sì, migliore per scoprire quando sei davanti a giovani mentre mangi, ti raccontano un po' tutto. Che ti ha detto questa ragazzetta ventenne?
3: Noi millennial siamo dei boomer che usiamo ancora le emoji, che la generazione Z non le usa, mentre la X sì.
2: Ah, cioè, vedi?
0: E poi probabilmente hanno significati diversi. Per noi sì, l'aereo ci porta in vacanza, sì, per loro l'aereo magari
2: sto volando. Questo è vero, lo fa anche Valentina, la mamma di Sveva, che è più giovane di me. Una
1: salutiamo
2: mamma...
1: Valentina, la mamma di Sveva. Chi non la conoscesse,
2: e lei ogni volta
1: Sveva
2: mette...
1: è una compagna di Oliver.
2: Mette
1: giusto?
2: L'aeroplano per indicare proprio lo sto volando.
0: Sto volando. Sto godendo. Sono in hype, insomma.
2: Quindi
0: no?
2: Ce ne saranno altre che non conosciamo.
1: Ma dai, diciamo delle cose belle, cioè sono in
0: io
1: hype.
0: Io comunque dai, l'aereo lo uso per dire ciao ragazzi, buone vacanze, si va, si vola.
1: Certo.
0: A proposito di vacanze, iniziamo l'argomento di
2: sì,
0: oggi. Abbiamo
2: sì,
0: deciso di parlare di vacanze,
1: sì,
0: soprattutto in maniera simpatica, di parlare delle vacanze un po' disastrose che ci sono capitate in passato. Tra l'altro fuori sta succedendo un disastro.
2: Sì, c'è un po' di temporale in sì, arrivo.
0: A parte che non c'è bisogno di andare in vacanza per fare disastri, vero Luca?
1: No, perché spendere dei soldi quando i disastri li posso fare qui a casa mia?
0: Esatto, cioè, li puoi fare anche qua.
1: Ma certo ragazzi, tra l'altro ci siamo affacciati prima alla finestra e ragazzi vi posso dire che...
0: Chiudila,
1: Se, no, invece voglio far sentire ancora più alta. E da il sole all'arca di Noè è un attimo. Cioè, è iniziato, qui a Milano sta piovendo, non so a Roma come sta andando.
3: Cioè, il sole fa caldo, molto caldo.
1: Avete le finestre voi a Roma?
3: Sì, ce l'ho qui di fronte.
2: Dai, no, guarda, mica stanno al Colosseo, trasmettono dalla Rai.
0: Comunque, sì, dai, le vacanze sono quelle cose che aspetti per 11 mesi, quei 15 giorni che aspetti per 11 mesi e poi devi stare attento a non rovinartele, no? Perché spesso parti con l'idea di rilassarti.
2: Ma l'imprevisto c'è.
0: Torni con una denuncia. Una scottatura di terzo grado.
1: Senza i denti, tutto può accadere, no?
2: Perdi portafogli, voli, succede di tutto.
0: Torni con 5 kg in più. E ti maledici.
1: Lo so, però se hai la valigia capiente non te ne fai neanche un problema.
0: A Good Morning Radio 2 oggi parliamo di vacanze disastrose. 3487 300 200. Fateci sapere la vostra vacanza disastro.
1: Io ce l'ho.
0: Tu ce l'hai?
1: Io ce l'ho.
0: Ogni anno tu
1: tutti
0: ce l'hai.
1: Tutti gli anni, non ne salto una. Puntuale come il Natale sono.

0: comprato questo album qua di Pink, Fun House.
1: Anch'io, perché avevo quel tavolino maledetto che si muoveva sotto. Che l'ho messo sotto il long playing, visto che siamo dei boomer, il long playing l'ho messo sotto al tavolino che ballava.
2: Prende l'LP, ragazzi,
0: è per questo,
2: cioè,
0: che l'ha consumato.
2: Poi l'ascolto, parla di cose senza senso,
1: ragazzi, noi boomer parliamo di cose senza senso oggi.
0: Era Pink con So What del 2008, se non sbaglio. Sì, era nel 2008 che mettevi i vinili sotto la sedia, certo, sotto il tavolino, certo. Vabbè,
1: tuttora lo faccio.
0: Sono arrivate anche delle correzioni degli emoji, cioè ci hanno, sì, iniziano a spiegare come si usano, come usano i giovani gli emoji, ad esempio il teschio, no? Quello della morte.
2: Mors tua vita mea.
0: E per loro invece è come la nostra faccina sorridente.
2: Ah, il teschio.
0: Cioè, capito? Cioè, e come fai a comprenderli sti ragazzi? Una volta ai giovani dovevi parlarci, adesso devi fare un corso di egittografia.
1: Allora, Elisa dice: sedia uguale ridere.
2: Sedia uguale ridere, non l'amo.
1: Sedia con teschio, morto dal ridere. Aereo, volo, mi fai volare.
2: Okay.
1: Allora, io capisco che
0: vabbè,
1: ragazzi, non so dove sia.
2: Sedia mi fai ridere, devo capire questa.
3: Pure io, se non la capisco.
2: Perché morto dal ridere, ok, non c'era arrivata con te, Max, ma con lei sì, effettivamente è morto dalle risate. Ma la sedia?
1: Allora, probabilmente abita vicino al parchetto di Grogoredo, dove ci sono tutti i tipi di stupefacenti, e ne assume un po' troppo.
2: Ma è vero,
0: anche l'emoji, anche l'emoji che avevi detto, quello con le due goccioline che ride.
2: Quello, sì, che ride a, no, crepapelle.
0: Esatto, per loro invece è quello con proprio la fascia di
1: lacrime, cioè,
0: con
1: fiumi
0: di lacrime, no? con i fiumi di lacrime, per loro usano quello lì.
2: Ma che bello, cioè, piangere di gioia.
1: Allora, scusami, a questo punto, visto che ne stiamo,
0: io quello lo uso per le vacanze andate male.
3: Dopo che va male metto quelle emoji.
2: Io dopo l'F24 ieri.
1: Allora, scusate, è per vedere se qualcuno ci manda la cosa che fa morire dal ridere. Ma se giù mangi,
0: sì,
1: su bevi, giù mangi.
2: Oh mamma mia.
0: Eccola qua.
2: No, eravamo riusciti a sopravvivere.
0: Taccuino. Battute del taccuino, no,
1: volevo sapere se magari qualcuno adesso, cioè, se...
2: mi chiedo Elisa cosa pensa brutta delle tue battute, guarda,
1: per me sta piangendo senza i monci,
0: cioè, te lo immagini Luca in casa che fa le battute
2: con Elisa?
1: Io adesso sedia e io faccio le battute.
4: L'ultima canzone

0: Sublime, Wrong Away, la registrazione è fatta soltanto con due take,
1: cioè due
0: volte. Il trombettista, invece di pagarlo, gli hanno regalato un orologio. Però una volta si usava, no?
1: Oh, a voglia.
0: Cioè, noi quante volte ci hanno fatto cantare o comunque lavorare in cambio di
1: una cena.
0: Una cena.
1: Tra l'altro nei fast food dove costa poco anche.
0: È arrivata la spiega, per gli emoji, ce l'abbiamo.
2: Tutto è nato perché io faccio dei viaggi di gruppo con un gruppo abbastanza famoso in Italia,
1: sì.
2: E praticamente ci sono diverse generazioni. Io sono una millennials, per dirti, sono dell'87,
3: okay.
2: Ma quando apriamo la chat di gruppo pre-viaggio iniziano queste emoji e quindi, tra virgolette, io ho dovuto
3: fare un corso,
2: portarmi avanti,
3: certo.
2: Soprattutto loro non usano le emoji ma usano le gif,
3: le
2: gif. Quindi ho dovuto un attimo, ma io sono dell'87, cioè mollatemi,
3: cioè. Io ho letto
1: grande Elisa da Como,
3: ho letto che nasce tutto da TikTok nel 2021, degli utenti iniziano per scherzo a mettere la sedia al posto del faccino che rideva.
1: Hai capito.
3: E da allora si è creato un movimento tale che adesso la sedia è riconosciuta come ridere.
1: Eh beh, è un po' come la zucchina, è utilizzata per quello.
3: Ma quale?
0: È la melanzana.
1: È la melanzana quello che è.
3: Ma per
4: lui
3: cosa?
4: Usa la zucchina. Lui usa la zucchina.
3: Non so per cosa.
1: Vabbè, ma vai a casa, dai.
0: La melanzana.
1: La melanzana.
0: Non so per cosa si usa, no. L'emoji melanzana.
4: Dai. No.
1: Ti faccio
3: a me non me l'ha mai mandata nessuno.
1: No, certo che non te la mandano, è ovvio che non te la mandano.
4: Ma fa male.
1: Cioè, anche il marito se la prenderebbe male.
0: Chiudiamo il capitolo,
3: sì.
0: Emoji.
3: Direi,
0: dai,
3: che non l'abbiamo
0: giornata
3: superato.
0: Giornata mondiale
3: l'esame.
0: Degli emoji. Invece ci sono cose ben più importanti, ragazzi.
1: Certo.
0: Organizzare bene la vacanza l'abbiamo fatto in questi giorni con gli ascoltatori di Radio 2, no? Abbiamo preparato tutto il piano per poter fare delle vacanze incredibili.
1: Nel corso della settimana siamo partiti, abbiamo organizzato la macchina, siamo partiti, abbiamo fatto il viaggio, siamo arrivati in spiaggia,
0: abbiamo controllato, abbiamo fatto un'ispezione, tutto
1: certo.
0: A posto.
3: Ma siete sicuri di aver prenotato l'albergo?
1: Ma siete
3: sicuri?
1: Ma
3: non è che per caso
1: essere...
3: era il giorno dopo?
1: Ma siete sicuri di essere con la vostra moglie e non aver portato un'altra persona che magari ci assomigliava?
3: Vabbè,
1: succede.
0: Dai, stiamo parlando delle cose che mandano in fumo le vacanze. Anche perché le vacanze, quelle che alla fine sono così, risultano un po' disastrose,
1: sì.
0: Simpaticamente, adesso non i grossi disastri, sono quelle che ti ricordi di più.
3: Certo.
0: Io ricordo la mia prima vacanza, la prima che ho fatto da solo all'estero. È durata un'ora e un quarto. Sono arrivato all'aeroporto, non avevo i documenti, è finita la vacanza.
3: Fantastico.
1: Allora, dopo, io siccome ne ho due belle belle, ma di quelle da leccarsi i baffi,
3: cavalli di battaglia, proprio
1: baffi, quelle
3: sulla
1: che racconto sempre
0: molto volentieri.
1: Ho però bisogno di tempo e di un'atmosfera, dai, personalizzata,
0: facciamo così.
3: Consona.
0: Aiello con sotto sotto, a tra poco.

0: E come dice Aiello, è un attimo, è un attimo che ti rovino la vacanza,
1: ma
0: hai capito Luca?
2: O che puoi
0: venga a trovarti e te la rovino.
1: Guarda, la
2: io sono riuscita a perdere un aereo mentre andavo in aeroporto, non riuscivo a fare il check-in online, cioè, ma come mai avevo sbagliato giorno, era il giorno prima.
1: A parte che quando
2: e anche il treno, sono salita sul treno e non avevo il biglietto il giorno prima.
1: Quando perde un aereo, a parte che è difficile perdere un aereo perché comunque lo vedi, cioè non è che si nasconde.
2: Mamma mia, dai ti prego Luca, è lunga così fino alle 9, per favore abbi pietà di noi, è il mio ultimo giorno.
1: Ne so un sacco, cioè ho un sacco di battute in serbo e anche in
2: proprio
1: croato.
2: Fino alle 9 le devi dire tutte.
0: Vacanze disastrose, stiamo parlando di vacanze disastrose. Iniziamo ad eliminare quelle, ad esempio,
2: Luca
0: con
2: Brescia. Iniziamo Luca a eliminare Brescia. Brescia, poi.
0: No, e eliminiamo quelle che te la rovinano subito, cioè i documenti,
2: documenti
0: che hai lasciato a casa, oppure la macchina in panne. Ecco, la macchina in panne lì,
2: certo.
0: Torni a casa,
2: coda,
0: basta.
2: Semplicemente tanto traffico, non riesci ad arrivare all'aeroporto.
0: Allora, pure coda.
1: Una delle mie belle è che vado verso il traghetto per andare, non ricordo dove, mi scoppia una gomma.
2: Ah cavolo, cioè, è pure pericoloso.
1: Mi scoppia una gomma, io vado a strisciare contro il guardrail, mi metto sul lato giusto e inizio a smontare la gomma. Era la mia prima volta. Ci ho messo,
2: due giorni.
1: Allora, la macchina è ancora lì, sono passati tipo 15 anni.
2: Io
1: non so come si faccia.
2: Quando bucavo io, chiamavo sempre un amico di mio padre di nome Otto, tedesco. Ovunque fossi, io chiamavo Otto, perché mio padre col cavolo che veniva. Otto ha bucato, ovunque fossi veniva Otto col suo carrello.
1: Scusami, e che numero facevi per chiamarlo?
2: Il cellulare.
0: L'8.
2: Oh mamma mia.
0: Capito le battute.
2: Non riusciamo più, Dio, aiuto.
1: Non è stata colpa mia, è lui, eh. Io parlavo del numero di telefono.
2: Sì, ho capito, mi cocò.
0: È che aveva suggerito questa cazzata. Vabbè, se abbiamo problemi c'è Otto. Abbiamo capito.
1: Allora, per tutti, aiutaci tu.
0: Allora, possono succedere anche delle vacanze che non è colpa tua, ad esempio brutto tempo tutta la settimana,
2: che brutto quello, c'è
0: Maldive,
1: Maldive 2014, arrivo lì ragazzi, guarda che non ho finito di dire cioè è arrivato giù tutto con l'arca, tutti gli animali,
0: ricordo,
1: che cercava di salire eccetera eccetera.
0: Io ero nell'isolotto a fianco, mi ricordi, una settimana di brutto tempo alle Maldive.
2: Tra l'altro Maldive, non lo so, mi richiama anche a me un'esperienza negativa. Problemi? Ho bevuto qualcosa, ho mangiato qualcosa.
1: Mai,
2: ragazzi,
1: mai.
2: Voi non avete capito. Il ritorno, ovviamente abbiamo preso il Limodium, per
1: certo.
2: Forza, in quattro, tutti, ma sai proprio, con gli aeroplanini, quelli là da 7 posti, tu sei là che non puoi andare al bagno e stare e dici, Dio, ti prego, non lo fare,
1: mi
2: non lo fare.
1: Succede una cosa del genere, io apro il portellone e mi butto giù.
2: La mia amica Stefania fa, scusi, che per caso ha un pannolino che le avanza, c'era un bambino a bordo, è finita così.
1: Mamma mia.
0: C'è Michel Desti che ci guarda, come dice, dire, ma solo a voi, perché lui è tranquillo. No. Tu vacanze sempre perfette?
3: No, ma che, figurati. È che sentivo parlare Sara, no, di queste malattie. Esiste proprio la malattia da vacanza.
0: Vero.
3: Perché praticamente tu sei sempre su, poi quando vai in vacanza il corpo si rilassa e riemerge tutto, raffreddori, mal di testa.
2: Ma come si chiama questa malattia?
0: Quella che so io.
1: Si chiama Zoe, mia figlia.
0: E io. Adesso tra qualche ora.
1: Sì.
0: Che sono pronto.
1: Ti diamo l'estrema unzione.
0: Tachipirina.

0: Next, Ariana Grande su Radio 2, si parlava di vacanze rovinate subito in partenza, giusto prima di andare avanti con le vacanze disastrose. Abbiamo detto che se becchi la settimana sbagliata, dimentichi a casa i documenti, l'auto va in panne, insomma parti subito
1: male. Parti in salita.
0: Ce n'è un'altra invece anche che potrebbe rovinare la vacanza subito, le valigie perse ad esempio. Se prendi le valigie, già
2: dramma.
0: Vacanza rovinata anche
2: che
0: lì.
2: Che dramma.
1: Devi attendere che ti ritorni, sei obbligato a comprare qualcosa in loco, ti girano le scatole, perché poi non ti entrerà mai quella cosa che hai comprato in più. Ti ricordate una valigia, diventa tutto proprio una reazione a catena.
2: Ma anche il banalissimo spazzolino che quando arrivi dal viaggio devi lavarti i denti perché probabilmente hai mangiato le peggio cose sull'aereo, non tutte per l'amor del cielo, però è capitato di aver mangiato delle cose un po' sgradevoli in aereo e serve lavarsi i denti. Allora sentiamo. Ok.
3: Vacanza progettata in moto, ci imbarchiamo Palermo-Livorno, scendiamo dalla nave a Livorno, incidente al porto di Livorno, cadiamo io e mio marito. Io ginocchio tutto dall'altra parte, dolore atroce, doccia, cioè un gesso leggero, ma praticamente come se fosse stato un gesso, dall'inguine alla caviglia. Moto lasciata in un parcheggio a Livorno, affittata automobile, girata tutta l'Umbria con gamba ingessata in automobile nel mese di agosto, un caldo atroce. Più vacanza disastrosa di questa non saprei quale dirvi.
1: Nemmeno noi, stai tranquilla. Hai vinto.
2: Ma qualcuno ti batterà.
0: Speriamo di no, speriamo però di comunque no. Dai, è vero che le vacanze poi sono quelle che rimangono più in testa, quelle un po' disastrose, vedi, sì. Il racconto. Va bene, ci fermiamo per un attimo, torniamo tra pochissimo con le vacanze che vanno un po' così.
2: Ma
0: un
2: perché
0: po'
2: ci fermiamo per un attimo? Perché?
0: Non c'è un perché ci fermiamo, allora pausa voglio, e torniamo tra poco.
2: E allora non voglio fermarmi.
4: Radio 2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 € al chilo. 2-2.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
8: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

0: è che la mosca.
1: La mosca Zezè era il 2000 questa, quando uscì questa canzone.
2: Bellissima.
1: Vabbè, la mosca Zezè è un gruppo incredibile.
0: Incredibile, lui era conosciuto anche perché usava degli occhiali molto grossi che simulavano la mosca, che era.
1: La mosca Zezè.
0: Zezè. Zezè.
1: Zezè. Anche la mosca sono
0: dove fastidiose. Sta la mosca Zezè.
1: Ti punge la mosca Zezè, la vacanza.
0: E lì finisci. È un po' come quelle cose, come lo squalo, no? Quelle cose lì.
1: Parliamo di vacanze disastrose. Certo che se anche noi, come oggi, partiamo di venerdì 17.
0: Sì, perché di Marte non ci si sposa e non si parte.
3: Parte. Partiamo tutti e tre, noi abbiamo le insomma.
4: Ciao ragazzi, sono Ciao. Veronica. La mia avventura è stata perdere il portafoglio in Nepal, più precisamente a Kathmandu. La denuncia è stata poliziotto in presenza di una scimmia e un foglio protocollo. Tutta la denuncia firmata poi ovviamente da me con scritto Veronica e basta, senza nemmeno il cognome. Un ragazzo mi ha detto proviamo ad andarla a recuperare in moto, ovviamente tra mucche e scimmie pazze, io dietro senza casco, io faccio ma siete sicuri? Sì sì, a Kathmandu chi sta dietro non muore mai. Ciao ragazzi.
1: Ciao. Vabbè,
3: allora andiamo tutti a Kathmandu,
0: che probabilmente non era neanche a Kathmandu ma era all'interno di una puntata di Pippi Calzelunghe, no? Che c'era la scimmietta eccetera. Boh, vabbè.
1: Che poi tra l'altro ci sono le assicurazioni, no? Che le assicurazioni inutili delle vacanze, perché io la clicco sempre, no? Quando c'è da mettere il baffetto sull'opzione assicurazione, poi non
0: ti assicura mai nessuno, cioè.
1: Esatto, poi c'è sempre una postilla sotto che non puoi utilizzare l'assicurazione perché ho un mancato viaggio, allora devi portare certificato medico, assicurazione insomma, e in qualche modo anche quelle assicurazioni lì
0: Michel,
5: l'anno scorso io arrivo in Grecia per fare una vacanza in barca a vela, arriviamo, lo skipper stava male, non c'era.
3: Aia.
5: Quindi abbiamo dovuto aspettare 48 ore in porto, quindi 2 giorni di vacanza nel porto di Atene, che arrivasse uno skipper dal Libano,
3: no,
5: che non parlava italiano, non parlava inglese, non conosceva
0: la barca, non era uno skipper.
5: Un disastro.
3: Come avete risolto?
5: Ci siamo affidati al Signore, non avremmo potuto fare altrimenti.
3: Mamma mia, però vedi, questi sono quegli imprevisti. Lo skipper che non arriva in barca è una bella mazzata.
1: E comunque, ragazzi, le vacanze perfette non esistono.
0: No.
1: Quindi noi ricordiamoci sempre quelle disastrose raccontandole col sorriso.
5: Encore un dimanche di Sacher. Non avremmo potuto fare altrimenti.
3: Mamma mia, però vedi, questi sono quegli imprevisti. Lo skipper che non arriva in barca è una bella mazzata.
1: E comunque, ragazzi, le vacanze perfette non esistono.
0: No.
1: Quindi noi ricordiamoci sempre quelle disastrose raccontandole col sorriso.

0: parcheggio velocissimo a Brindisi, scarico figlia, fidanzata e moglie nella piazzetta davanti alla stazione, corriamo, prendiamo il treno, saliamo per aiutarli con la macchina in mezzo alla strada parcheggiata davanti alla stazione quattro frecce, sistemiamo gli adolescenti, parte il treno e noi siamo rimasti su, siamo arrivati fino a Bari e poi siamo avuti, sono tornato indietro e ho trovato fortunatamente ancora la macchina con le quattro frecce senza multa. Beh, grazie, dai, grazie Brindisi. E grazie. È stata una bella avventura rimanere chiusi nel treno senza dover partire.
1: Ci credo.
2: Sì, certo.
1: Ci credo, è impressionante. Io sono stata mollata in vacanza a Venezia e a Londra.
2: Fatti due domande.
1: No, ragazzi, e due ragazzi differenti, devo molto fronte, perché?
3: Ma a fine vacanza o
1: allora,
3: già al primo
1: uno
3: giorno?
1: All'inizio.
2: Bello.
1: Appena arrivata a Venezia, mi ricordo ancora la scena. Lui si chiama Riccardo di Latina. Ciao Riccardo.
3: Ciao Riccardo.
1: Ero su una scalinata, scendeva una sposa da una chiesa e lui mi fa: senti, no, guarda, io non sto bene, me lo sento, no, veramente basta, non sono io, non sei tu, sono io.
2: Certo.
1: Tanto mi lasceresti tu, lasciamoci. Ho fatto, ma se ci lasciassimo magari a Roma, appena torniamo.
2: Cioè, fra 10 giorni.
1: Ma ha mollato così e mentre lo faceva, lui, uomo della Vergine, piegava le sue cose dalla valigia, cioè si stava sistemando le cose, cioè questo è matto vero.
2: Cioè, sulla scalinata?
1: Sulla
2: sai.
1: Scalinata lui ha aperto il suo zaino, mentre mi diceva le cose e sistemava lo zaino, per cambiare probabilmente. E invece a Londra alla fine è stato carino, proprio
2: sì,
1: al
2: check-in.
1: Mentre io entravo al gate, lui faceva qua, secondo me è finita, grazie.
2: Sì, che queste sono le cose belle.
1: Ma è carino.
3: No, essere lasciati in vacanza. Sì, però guarda i lati positivi, hai tanto tempo libero per te, insomma.
1: Dici,
3: puoi modificare la vacanza, farlo rientrare e tu continua questa vacanza.
2: Guarda i lati positivi, per lui si è salvato la vita.

0: 7:26 Radio 2, Troye Sivan con Rush dalla playlist di Good Morning Radio 2. Parliamo di vacanze quelle che partono con la frase sarà la settimana più bella del mondo e poi si concludono con non parliamone più tesoro, eh?
1: Esatto. E infatti
2: al 348 7300 200, anche io ho concluso dentro di me una relazione senza che lui lo sapesse durante una vacanza in Croazia. Eravamo lì con la mia auto e avrei potuto mollarlo lì, nessun rimorso di averlo fatto dopo, o forse sì, uno, dovevo farlo mesi prima. Brava Barbara, brava,
1: hai aspettato,
2: sei stata gentile.
1: Ma sì, dai, ti sei goduto anche la vacanza con lui, poi come è andata, chi
0: ma
1: se
0: sì,
1: ne frega.
0: Ma poi insomma dai, le vacanze servono, sono costruttive, eh? Soprattutto
2: quando
0: nei rapporti,
2: quando ti mollano in vacanza.
0: Sì. Lì sono distruttive. Ci fermiamo per un attimo, arriva il GR, noi torniamo tra poco con Good Morning Radio 2.
1: 2-2. 2-2.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
2: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
1: Cioè?
2: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
1: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
2: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
1: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
3: 2-2. Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: 2-2.
5: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%, un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, Love People, Not Labels.

0: 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: La grazia al gioielliere Roggero, un caso politico istituzionale. Il ministro Nordio avvia l'istruttoria e Mattarella lo convoca al Colle. È una prerogativa del Presidente della Repubblica. Ponte Morandi, 32 le condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, ora l'appello. Elezioni di midterm, Trump attacca la Cina, sottratti dati di milioni di cittadini, sale la tensione nel Golfo, escalation in Iran. La tenaglia dell'AFA, 16 città bollino rosso, domani 19, bolle la Sardegna, Torino la più calda. Concerti d'estate, Elite FIBA a Roma, Angelina Mango a Verona con Marco Mengoni, super ospite. Calcio, domenica a New York si assegna la Coppa del Mondo, partito il conto alla rovescia per Argentina-Spagna. Una buona giornata da Enrica Belli. Diventa dunque un caso politico e istituzionale la condanna del gioielliere di Grinzane Mario Roggero, che ha ucciso due rapinatori. Dopo l'annuncio da parte del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della grazia, il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il guardasigilli Carlo Nordio.
3: La Costituzione affida solo al Presidente della Repubblica la possibilità di concedere la grazia. Precisazione questa che il Presidente Mattarella esprime nel faccia a faccia del Quirinale con il Ministro della Giustizia Nordio. Un incontro resosi necessario alla luce dell'annuncio di Via Renula dell'avvio dell'istruttoria del provvedimento di clemenza per Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere. Il colloquio diventa dunque l'occasione, si legge in una nota del Quirinale, per puntualizzare i limiti delle attribuzioni in tema di concessione della grazia, facoltà che, si sottolinea, la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come peraltro confermato anche dalla sentenza 200 del 2006 della Corte Costituzionale. Valentino Russo, GR2.
2: Roggero intanto non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello, che aggiunge: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. Questa vicenda e la riforma della legge elettorale sono al centro del confronto tra i partiti.
4: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
5: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. È intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, Futuro Nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle, il centrodestra vuole il Far West e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centro-sinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR2.
2: A Genova la sentenza per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto del 2018 provocò la morte di 43 persone. Dei 400 anni chiesti all'accusa, inflitte pene per oltre 170 anni di carcere. Rinviato.
7: Mi aspettavo di più, però ci accontentiamo.
8: Le condanne agli allora vertici di Autostrade Spea per aver risparmiato sulla manutenzione al punto da causare il crollo del ponte Morandi, i familiari delle vittime le hanno ottenute, ma per chi ha perso un parente il dolore è acuito dalle pene fortemente ridotte rispetto alle richieste della procura.
9: La condanna di Castellucci ci aspettavamo di più. Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa quattro bambini.
8: L'ex amministratore delegato di Autostrade non era in aula, in carcere sta già scontando un'altra un'altra condanna per la tragedia che in provincia di Avellino costò la vita ad altre 40 persone. L'avvocato di Castellucci è Giampaolo Acini.
10: È senz'altro un capo espiatorio, si è cercato il colpevole, non si è cercata la colpa.
8: Condannati anche due dei quattro funzionari del Ministero dei Trasporti, altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena.
11: Spero che gli anni non vengano diminuiti per dimostrarmi che c'è ancora una giustizia.
8: Da Genova, Simone Zazzera, GR2.
2: Una lite stradale finita in tragedia a Collegno, in provincia di Torino. Un 60enne stava parlando con una persona quando il conducente di un'auto ha iniziato a suonare il clacson per poter proseguire. Di qui la lite, poi degenerata. L'automobilista infatti è sceso e ha coltellato a morte l'uomo per poi fuggire. Le forze dell'ordine sono al lavoro per catturare il responsabile. L'Italia torna a chiedere al Nicaragua l'estradizione di Alessio Casimirri, l'ex brigatista rosso che partecipò al sequestro Moro, condannato a 6 ergastoli. Il ministro degli esteri italiani ha definito inaccettabile la condizione di libertà di cui gode Casimirri da oltre 40 anni. Managua minaccia di rompere le relazioni diplomatiche con l'Italia. Trump di nuovo all'attacco sulle elezioni del 2020, vinte da Biden, accusa la Cina di manipolazioni. Il corrispondente.
12: Documenti di intelligence ora declassificati relativi a elezioni avvenute dal 2018 dimostrano vulnerabilità scioccanti nel sistema elettorale americano. Lo afferma Trump in un discorso alla nazione in prima serata, che però alcuni grandi network non trasmettono in diretta, probabilmente per il timore di rilanciare tesi che ritengono infondate. Le principali accuse sono mosse alla Cina. La Repubblica Popolare, spiega il presidente, ha acquisito in modo illecito 220 milioni di documenti relativi agli elettori statunitensi con dati sensibili. Poi però rilancia l'appello al Congresso ad approvare, già prima delle elezioni di metà mandato, il Save America Act, sostenuto soprattutto dai repubblicani, affinché chiunque alle urne debba mostrare documento di identità e prova di cittadinanza. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
2: E nel suo discorso Trump ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran, colpite infrastrutture strategiche.
13: Nell'ultima ondata di raid vengono colpite la ferrovia di Bandar Abbas, 5 ponti nel sud del paese e il porto di Chabahar sul Golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth pubblica una foto che mostrerebbe il crollo della torre di controllo dello scalo, bersagliato per la terza volta in pochi giorni. La torre riveste infatti un'importanza strategica perché coordina il traffico navale verso il principale porto iraniano sull'Oceano Indiano. Teheran non conferma il crollo della torre e risponde immediatamente all'ultimo attacco con una nuova raffica di missili che prende di mira i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Kuwait, Bahrain e Qatar. Teheran, con il sostegno degli Houthi in Yemen, minaccia ora di chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso. Proprio poco fa, l'agenzia di stampa iraniana ha annunciato di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria. Azzurra Meringolo, GR2.
2: E la crisi nello stretto di Hormuz crea nuove tensioni sui prezzi di petrolio e gas. L'allarme lanciato dall'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. La vecchia configurazione degli approvvigionamenti energetici, basata in larga parte su Russia e Medio Oriente, ha detto, si è erosa completamente. Necessario quindi diversificare i paesi fornitori. Quanto agli stoccaggi, però, Descalzi rassicura.
14: L'Italia è al 71-72%, quindi praticamente in linea con l'anno scorso. Se le cose vanno come devono andare, perché è già tutto contrattato, dovremmo chiudere in ottobre molto al di sopra dei target che ha dato l'Europa. Gli ultimi target sono il 75%.
2: Il grande caldo sull'Italia, in aumento le città con bollino rosso. Ieri nelle aree interne della Sardegna si sono toccati 46 gradi.
15: Quasi sulla cresta dell'onda, onda di calore che di giorno in giorno guadagna intensità. Su 27 capoluoghi presi in esame nel consueto bollettino del Ministero della Salute, oggi 16 hanno il bollino rosso e non andrà meglio nei prossimi giorni, spiega il colonnello Guido Guidi, aeronautica militare.
16: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche temporali al nord, settore centro-orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
15: Dal Ministero della Salute ieri sono arrivati i dati sulle recenti ondate di calore registrate a giugno. I decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Poco hanno fatto e fanno i temporali che anche ieri hanno allagato vaste zone dell'Emilia-Romagna. Tra le province di Piacenza e Rimini, quasi 1000 gli interventi dei vigili del fuoco. Paola Guarnieri, GR2.
2: Lo sport, i mondiali di calcio, domani alle 23 a Miami, Francia e Inghilterra si giocano il terzo e quarto posto, domenica a New York la finalissima Spagna-Argentina. È la prima volta che queste due nazionali si contendono il titolo. L'inviato.
17: La Spagna sta alla finale della Coppa del Mondo. Signoras y señores, Argentina finalista della Coppa Mondiale della FIFA.
18: Non hanno ancora calcato il discusso prato del New York Stadium, Spagna e Argentina. Atlanta, Guadalajara, Los Angeles e Dallas, le città toccate in questo mondiale dagli iberici, Kansas City, Dallas, Miami, Atlanta dai sudamericani. Vinto agevolmente il rispettivo girone, la Spagna ha solo sbattuto al debutto contro il muro di Capo Verde prima di travolgere Arabia Saudita e battere di misura l'Uruguay. Percorso netto per l'Argentina in un girone per la verità non proprio impossibile. Algeria, Austria e Giordania. Il cammino cambia nella fase eliminazione diretta con gli spagnoli che hanno vinto tutte le partite nei tempi regolamentari e con avversari più insidiosi: Austria, Portogallo, Belgio e Francia, mentre è qui che l'Argentina ha sofferto, rischiando seriamente di uscire contro squadre sulla carta alla portata. Il 16° contro Capoverde, vinto solo ai supplementari, resterà nel film di questo mondiale. L'ottavo vinto in rimonta contro l'Egitto con i campioni del mondo sotto per 2-0 a 10 minuti dal 90° tra le polemiche arbitrali. E poi il quarto vinto ai supplementari contro la Svizzera in 10, mentre è ineccepibile la rimonta in semifinale con l'Inghilterra. Spagna quindi più riposata per la finale, quando c'è la Coppa tutta d'oro a bordo campo. Queste considerazioni non contano. Dallas, collaborazione tecnica Paolo Ranaldi, Giuseppe Bisantis, GR2.
2: La musica in attesa dell'album in uscita il 27 novembre, i Litfiba ieri sera hanno infiammato Rock in Roma a Capannelle.
19: Non ha l'effetto nostalgia il ritorno dei Litfiba nella formazione storica per i 40 anni del loro classico 17 Re. È piuttosto un viaggio in un immaginario più attuale che mai. Un racconto declinato al presente tra paure e sogni, inquietudini e speranze. Il popolo del rock si è riunito a Roma in 11.000, hanno accolto Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi. Due ore e 30 di pura energia, sotto il palco diverse generazioni premiate da una scaletta unica. L'album seminale, nato da una fusione di dark, post-punk e new wave, suonato per la prima volta integralmente, non sono mancati classici come Santiago, Eroi nel vento, Tex. Al centro del palco Pelù mostra come sempre il suo carisma, dialoga con il pubblico, sventola bandiere, da quella palestinese al nostro tricolore, a celebrare la rinascita del bandito Litfiba. Marcella Sullo, GR2.

0: con Marco Mengoni special guest. Parte questa sera all'Anfiteatro Romano di Verona il tour di Angelina Mango dal titolo Nina canta nei teatri d'estate. La cantautrice ha appena pubblicato con Mengoni questo singolo, Canto d'amore, che stiamo ascoltando, ma tanti amici saranno ospiti di Angelina durante il tour. Tedua sarà presente il 24 luglio a Taormina, Venerus il 28 a Porto Recanati, Dardast il 30 luglio a Roma, infine Brescia il 2 agosto a Castiglioncello.
1: Tutto il libro non si legge dalla copertina, mentre scrollava il profilo di un date per capire...
0: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Gianni Tola e Alessio Caranzetti. La linea ora va a Good Morning Radio 2 col giornale radio. Ci risentiamo alle 8:30. Buon ascolto.

0: cui avete detto peggio di così non può andare, cioè, e invece va molto.
1: E lo dicono,
2: va molto peggio. Invece il disagio vero.
1: Lo dicono soprattutto tutti quelli sposati, appena salgono in macchina con i figli, appena chiudi la portiera fai ktum, e da dietro parte. Siamo arrivati?
2: Io quanto ho comprato manca? Un libro. Ho comprato un libro
1: da darglielo in
2: giochi
1: testa.
2: Da fare con i bambini per far passare il tempo in macchina. Il titolo è più lungo delle pagine del libro, ma io confido, confido in questo libro.
0: Mettigli le cuffiette su Radio 2 e via.
2: Ah, perché
0: Mish,
2: bravo. Esatto.
0: Mish, com'è da quella parte? Tu sei pronto? Perché ti tocca, da lunedì si parte, Tutti i giorni dalle 6 alle 9.
3: Fino a settembre voi vi divertirete, vi rilasserete, andrete in vacanza e noi staremo qui a tenervi compagnia tutte le mattine.
0: Perfetto, noi ti manderemo tanti tanti cuoricini.

0: cuore fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: 2-2.
1: Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
6: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: 2-2.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Good Morning Radio 2, la mattina da noi inizia sempre col 2. Due canzoni senza interruzione, avete sentito Coma Cose con Cuoricini e adesso Kirsty MacColl con In These Shoes. Parliamo di vacanze simpatiche e disastrose.
1: Disastrose.
2: Scusate, ma sì, sentendo tutte ste disavventure in giro per il mondo, sì, ma 7 giorni tranquilli o l'inclusive a Cesenatico, no? Tranquilli, Dio, belli, Dio, beati. Ma sì. Ciao, buona giornata.
3: Ciao, bravo!
0: Il dono della sintesi, ragazzi, ma stare tranquilli una settimana può
4: a
0: capitare o no?
4: Tutto pagato.
1: Perché se ti fate caso, hai avuto delle disavventure, sì, stavo andando nel Wisconsin, ho avuto dei problemi con la G-Bus e poi sono andato in quella a Kathmandu, eccetera.
0: Ma Riccione, che si sta da Dio. Oh ragazzi, ci vediamo stasera a Riccione. Saluti i miei amici, sto arrivando ragazzi.
4: Il maestro sta arrivando.
1: Ragazzi, potete tranquillamente inventarvi una malattia e non aspettarlo, ecco.
4: È vero, tu dove andrai stasera?
1: Io stasera sono sul traghetto.
4: Ok, anche tu.
1: Traghetto, stasera traghettino mi porta di là perché è il mio aereo.
0: Quindi smetti di fatturare?
1: Ma sei scemo?
0: Come milanese imbruttito smette di fatturare?
4: Ma come farai?
0: Si prende qualche
1: ragazzi,
0: giorno di vacanza.
1: Cerco di inventarmi una startup dal traghetto.
4: Un business.
1: Sì, stavo dicendo una cosa che mi avrebbero arrestato.
5: Ci devi far sapere se c'è poi la casa in Sardegna.
4: Esatto.
1: Ribadisco che per me non c'è, quella sarà la mia più grande disavventura che poi racconterò ai miei piccoli. Quando...
4: Male che va, t'aspetta ad Alghero.
1: Brava, ci vediamo.
4: Posto letto ce l'ho.
1: Ma io ho anche portato una bella tenda di quelle che compri nei centri commerciali, 8 euro, siamo tutti insieme e viva la vita.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
3: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
4: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
3: OVS. Love people, not labels.
5: 2-2. Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
3: 2-2.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2.
10: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: 2-2.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99€, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99€. Lidl, vale davvero!

0: E intanto fanno il bagno a Cesenatico e i furbi come sempre non annegano. Ricordo che gridavi amore salvami e loro ci ridevano anche su. Non è tranquillo Cesenatico. Ciao, Daniela da Roma.
1: No, vabbè, Daniela, io ti voglio come portachiavi.
2: Io ti voglio come portavoce. Cioè, anzi, Daniela, se hai un'altra canzone sul mare, cantacela.
3: Anche perché le colonne sonore dell'estate, insomma, ci stimolano un pochettino,
2: wow,
3: a cantare.
2: Ragazzi.
3: Si parte per le vacanze, volume al massimo.
2: Io sulle canzoni estive sono tutto un professionista.
3: Si potrebbe aprire anche una parentesi sulle playlist,
1: sì,
3: no?
1: Ci sta,
3: di
1: ci
3: viaggio.
1: Sta. Comunque, collegandomi agli ascoltatori di Cesenatico, quest'anno 7 giorni a Misano Adriatico, tutto incluso, 0 sbattimenti. Un abbraccio e buone vacanze a tutti voi, ragazzi. Juan.
3: Vedi che la Romagna va sempre di moda, ragazzi.
2: Mi avete ricordato, avevo 13 anni, vacanza a Lignano Sabbiadoro.
1: Ah, sì.
2: Agosto caldissimo, io chiusa in hotel con gli orecchioni, tutti andavano in spiaggia e io 24 ore a letto senza poter far niente.
1: Poverina.
2: Fossi stata a casa almeno con le mie cose, sarebbe stato meno terribile. Marina da Udine, grazie ragazzi!

0: nuovo singolo dei Rolling Stones, Jealous Lovers, su Radio 2. C'è un momento in cui Good Morning Radio 2 si ferma, sì, soprattutto al venerdì, verso, certo, il fine settimana, perché c'è la notizia della settimana.
1: Cioè quella che ha caratterizzato tutta la notizia, cioè tutta la settimana.
0: Sì, diciamo che in qualche modo la cosa più folle che è capitata ce la spiega il nostro giornalista Michel Dessy. Sì.
1: Prego.
2: La notizia della settimana. E no, non sono fake news, ma è tutto vero.
3: Tutto vero, ho i miei dubbi, però.
2: A Bologna un 57enne è stato fermato dalla polizia con un tasso alcolemico oltre 3 volte il limite consentito dalla legge. La sua giustificazione? Ho esagerato con l'aceto nell'insalata.
4: Non è vero.
2: Dice bugie.
4: È certo.
2: Con l'aceto non ci si ubriaca.
4: No, perché ce ne metti poco, se no ti pizzica troppo, no? Allora non è che ti ubriaca poco.
2: Tanto sì, però.
4: Beh, ecco, l'aceto si fa col vino, però per ubriacarsi ce ne vuole parecchio.
2: Una spiegazione che non ha convinto gli agenti. Per lui sono scattati denuncia e ritiro della patente. A quanto pare l'insalata questa volta non l'ha condita solo con l'aceto.
5: Dell'aceto? Non l'ho capita questa.
2: Dice che non era il vino, ma l'aceto. Lei che vende vino, che è possibile che l'aceto faccia l'effetto del vino?
5: Ma non penso. Più che altro perché se l'aceto non ce la fai a berlo.
2: Lei vende l'aceto?
3: Sì, non ne ho mai bevuto abbastanza da potermi imbriagare, però non lo so. Può succedere.
2: Ci vuole provare?
3: No.
6: Che devo dire? Ha fatto bene, ha fatto male.
7: Poi uso l'aceto di mele, quindi.
3: Ci ha messo l'aceto, ci ha messo il vino. Che non era ancora diretta d'aceto.
2: Si sarà confuso.
3: Non lo so, penso di sì.
6: Allora non lo metto. Metto limone.
2: Meglio.
3: Però sinceramente, molto dubbio, ma hai fatto venire. Ci vogliamo provare?
5: No, grazie.
3: Diamo una bottiglia d'aceto e vediamo quello che succede.
2: Stappiamo, vai con l'aceto.
3: Ma dai, proviamoci, no.
8: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG. 22.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
11: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
12: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
11: 2-2.
13: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
14: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
13: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
11: 2-2.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Ma vedi che sei un pirla, ce l'hai in testa gli occhiali.
1: Allora, ragazzi, spieghiamo anche a casa, cercavo gli occhiali.
0: E lì disperato, dove sono gli occhiali? No, mi si è rovinata la vacanza.
2: Max, dove mi hai nascosto gli occhiali? Max che si guarda intorno, Luca che lo insulta, io, pirla, ce l'hai in testa. Cioè, io non lo so, ragazzi, hanno bisogno di ferie, va detto.
0: Good morning Radio 2 con i ragazzi del mattino. Sara Jane, Luca, il milanese imbruttito, Michel Dessy da Roma e Max Zoara qui a, a fare un po' da controllore, perché visto che l'imbruttito
2: qua... scappato di casa. Guarda.
1: Ma non, allora io che non li avevo, li avevo in testa e non me ne sono accorto, ma io che parlo con lui gli dico dove sono gli occhiali, certo, e lui li cerca. Chi è lo scemo dei due?
0: Rientriamo, ragazzi. Sì. C'è una cosa che accomuna tutte le vacanze, sì, che non è il mare, il sole, è quando si chiudono le portiere dell'auto,
1: sì,
0: e si dice la famosa frase: allora che ascoltiamo? Che cosa ascoltiamo? E lì inizia una trattativa internazionale.
2: No, vabbè, lì inizia, nel perché? Mio caso solo Inter, e io sono della Roma, mio figlio queste canzoni tremende.
0: Luca, tu che in macchina ti stanno aspettando, allora, tutta la famiglia, tu parti con Vasco,
1: no,
0: papà,
1: no,
0: Vasco, no, mamma, no, musica
2: come
0: anni
2: funziona?
0: 80.
2: Vediamo,
1: no,
2: dici,
1: no,
2: dici.
1: Massimo, no, una... no, viaggio con figli è il furgone della salute mentale, cioè la colonna sonora qui non è una scelta, è un negoziato di pace con l'ONU per evitare pianti e lanci di cose.
2: No, io non ce l'ho la scelta, infatti.
1: Aspetta, allora le canzoni sono le canzoni della Disney, perciò si parte con il cerchio della vita. Il cerchio della vita,
0: no,
1: il Re Leone.
0: Ma che cerchio della vita?
3: Facile.
1: Let it go di Frozen.
2: Let it go, let it go.
1: No. Questa è un'altra canzone che ti sei inventata, però possiamo chiedere alla SIAE se può, per evitare appunto che si funziona, 20 minuti funziona, poi io apro la portiera e mi scaramento.
2: No, io per farlo stare zitto gli dico: amore, mettiamo la mia playlist, c'è solo l'Inter. No, c'è, ragazzi, non ce la posso fare tutto un viaggio.
0: Aspetta, ragazzi, ma lasciarli a casa i figli, no?
1: No, è vero, oppure lasciarli a...
2: Let go. No.
1: Questa è un'altra canzone che ti sei inventata, però possiamo chiedere alla SIAE se può, per evitare appunto che si funziona, 20 minuti funziona, poi io apro la portiera e mi scaramento.
2: No, io per farlo stare zitto gli dico: amore, mettiamo la mia playlist, c'è solo l'Inter. No, c'è, ragazzi, non ce la posso fare tutto un viaggio.
0: Aspetta, ragazzi, ma lasciarli a casa i figli, no?
1: No, è vero, oppure lasciarli in autostrada. Però scusami, come fa quella canzone lì? Però non

0: 7 300 200, se avete la vostra playlist da suggerirci
1: va bene,
0: fa sempre bene. E poi ci sono canzoni che ormai hanno fatto un po' la storia dell'estate,
2: ma
0: no?
2: Certo,
0: io
2: ragazzi,
0: vorrei però, visto che voi siete due esperti, lei sarà Oke,
1: sarà Oke,
2: ma io sono
0: tuttologo della musica.
2: Ma io allora, sono la
0: facciamo
2: musica.
0: Partire questa canzone,
1: vai, pronti, via,
0: facciamo partire.
2: Chi è che non la sa questa?
0: Giusto?
2: Ma tutti, tutti sanno tutto di questa.
0: Allora facciamo
2: canzone.
0: Così.
1: Sì.
0: Prima canta lui,
1: sì.
0: Okay, originale.
1: Sì.
0: E poi gli vai dietro tu.
1: Okay,
0: e anche tu sai.
2: Ok, lascialo cantare, eh. Silenzio.

0: sappiamo.
1: È inutile, questa è la prova.
2: La vera blu.
3: La rivalità lì quando sto con te.
2: Vabbè, dai, allora marcia.
1: Sembra l'inno nazionale.
3: Stringiamoci a corte.
1: Stringiamoci a corte, poi basta.
2: Allora, mi avete preso la sprovvista, io le so tutte, ragazzi. Se volete rigiocare a questa cosa, possiamo farlo tranquillamente.

0: cultura musicale,
1: generale,
0: ma
1: musicale.
0: Adesso vorrei fare anche un tentativo a Roma.
1: A Roma? Ci
0: facciamo
1: sto.
0: Un bel tentativo, sì, a Roma. Intanto fammi partire la base, così almeno Andrea e Michel. Adesso voglio vedere, sì, come se la cavano.
2: Che tra
0: e vediamo se sanno il testo.
2: Che tra l'altro loro saranno i protagonisti la settimana prossima, che copriranno la fascia occupata dai campioni della radiofonia italiana.
0: Noi!
2: Ok, ragazzi, dovete dirci come funziona.
3: Allora, se ne va.
1: Come prosegue?
2: Bravo.
0: Vi do un consiglio. Per iniziare ad accordarvi, il tur-tur-tu-tu funziona, eh?

Me Down, Electric Light Orchestra su Radio 2. Considerazioni sulle playlist, le scelta della musica giusta per l'estate. Abbiamo fatto subito una prova per capire il livello qua di

0: non ce la possiamo fare, ragazzi.
1: No. Che imbarazzo, ragazzi. Capite perché adesso vanno via i bravi, arrivano loro? Perché
2: l'estate ci sono, c'è meno budget. Noi fatturiamo poco, non come te, quindi si devono accontentare.
3: Ciao, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
0: Buongiorno, come va?
1: Andrea Santonastaso.
3: Bene,
0: tutto a posto?
3: Tutti, buongiorno.
0: Sei già abbronzato? Perché comunque mi sembra aver capito che la Sardegna è il tuo habitat naturale, quindi.
3: Vivo a Cagliari, quindi si prende il sole passeggiando.
0: Ma adesso da Roma o da Milano? Per un mese e mezzo.
3: No, da Milano, vengo a Milano, vengo a Milano.
0: Ah, viene in corso Sempione 27.
3: Possesso, datemi un microfono dei vostri tre e lo prendo.
1: Guarda, quello che vuoi a scelta. Il mio è più basso perché sono quello più basso dei tre, perciò.
0: Stiamo parlando.
2: Non sarà, diciamo, molto difficile, no? Luca, Brescia, figurati.
3: No, invece è un compito molto impegnativo che cercherò di espletare. Senti come parlo italiano.
1: Beh, caspita, ragazzo.
4: Io sono ancora con che splendido rituale. Per me lì hai già vinto quest'estate. Sapeva le parole più di noi. Cioè, lui già ha vinto la prova, capito? No.
0: Comunque, dai, ci sostituiranno, siamo tranquilli.
3: Io
0: adesso
3: sì.
0: Voglio capire. Diciamo, Sarah Jane verrà sostituita da
4: Nicole Ronchi.
1: Sì.
0: Chi farà l'imbruttito tra voi? Chi è quelli il più pericoloso, penso, il guastatore del
3: chi
0: team?
3: Chi è il più anziano di voi?
1: Sono io. Perciò
3: allora
1: sei tu.
3: Sono io. Sì, allora sì, io sì. Faccio l'imbruttito. Sono
1: anche perché
3: vecchio.
1: Il colore della dei
0: è vero.
1: Baffi.
4: Vi somigliate?
0: Sì.
1: La bronzatura.
4: Qualcosina c'è.
1: L'esilità. Come si chiama? Quando uno è esile.
4: Esile.
3: Magro.
1: La magrezza, la secchezza ce l'abbiamo anche. Però non so se tu potrai dire una cosa del genere.
4: La magrezza,
1: la secchezza.
2: Senti, ascolta,
1: però non
2: ascolta.
1: So se tu potrai mai dire o arrivare a tanta simpatia come questa. Sai perché il tennis è uno sport divertente? Perché ci sono le battute.
0: Allora, messaggi al 347 347 300 200. A volte stiamo si parla anche di settimane disastrose di vacanza. Settimana bianca a Canazei, primo giorno mio figlio con la febbre, secondo giorno anch'io con la febbre.
1: Bene.
0: Avete capito?
4: Tutto perché se ne parlava prima, esiste proprio una sorta di malattia,
0: sì,
4: che Max Zoara conosce benissimo.
0: Sì, vedrai, alle 9 finiamo,
4: sì.
0: 9:05 che devo partire mi ammalo.
4: Sì. Come tua figlia?
1: Come mia figlia ogni volta che arriviamo in vacanza lei prende e dice: cosa faccio oggi? Mi faccio venire la febbre. E gli viene la febbre alta per un paio di giorni.
4: È lo scarico della tensione?
1: No, è una rottura di scatole. Sì, la prendo.
4: Sicuramente,
1: sì.
4: Però dico, chissà perché accade questa roba.
0: Non si sa. Comunque mettiamo un po' di bella musica. Pensiamo alle playlist estive.
1: Scusatemi, io una volta posso dire una cosa intelligente.
4: Oddio, allora, ragazzi, abbassate il volume, no? Spegnete la radio per 30 secondi.
1: Vai. Allora, il corpo si rilassa talmente tanto che sì. Tutte le malattie arrivano e noi non abbiamo sì. Gli anticorpi.
0: I bacilli,
1: perché,
0: batteri.
1: Sì, perché i nostri anticorpi si spostano.
4: Ma ho detto, scusa, la stessa cosa in una frase. Tu ci stai mettendo 10 minuti.
1: Cosa hai detto tu?
4: A Brescia. Ma forse perché scaricano la tensione?
1: Non hai detto anticorpi fa figo.
4: Certo,
1: anticorpi fa figo, ragazzi. Sempre un professionista.
0: Sempre un po' di farmacia quando partite per le vacanze.
5: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
5: 22.
7: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play.
8: Felicissima!
7: Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
8: Stanno arrivando i mini cuccioli.
9: Ciao a tutti.
10: Portatemi chiunque prova ad entrare.
11: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
10: 14 ore.
7: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: 2-2.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Quando è...
14: pesca.
13: È la colazione. Quando è...
15: alla pera.
13: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
16: Sono le 8:30.
17: Rai GR2.
18: Buongiorno da Gabriella Lepre. I carabinieri hanno fermato l'uomo sospettato di aver ucciso un 80enne, Antonio Greco, in strada a Collegno, in provincia di Torino. Secondo testimoni, la vittima stava attraversando la strada a piedi quando è sopraggiunta la vettura che avrebbe rischiato di investirlo. Il pedone ha insultato il conducente, un 60enne, che è sceso e lo ha accoltellato a morte per poi fuggire. La condanna definitiva di Mario Roggero diventa un caso politico istituzionale. Dopo l'avvio dell'istruttoria della grazia al gioielliere da parte del Ministero, il presidente Mattarella ha ricevuto il ministro della giustizia Carlo Nordio. Solo il capo dello Stato può concedere la grazia, spiega in una nota il Quirinale.
19: La richiesta di grazia per Mario Roggero, iniziata con una raccolta di firme dei parlamentari del centrodestra, compatta la maggioranza. Matteo Salvini dalla Lega ipotizza una candidatura per il gioielliere condannato. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto auspica si trovi un modo per evitargli il carcere. Pensiero condiviso dal leader di Forza Italia, Antonio Tajani.
20: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni. Credo che meriti il perdono da parte della società.
19: Schierato con Roggero da tempo anche Roberto Vannacci, futuro nazionale, dubbioso sugli anni di condanna da Azione, Carlo Calenda.
21: Una persona che ha già avuto una rapina, pur con un eccesso di legittima difesa in dubbio, 14 anni mi sembra tanta roba.
19: Il resto delle opposizioni va all'attacco del ministro Nordio, il PD parla di figuraccia del guardasigilli, 5 Stelle accusano la maggioranza di voler tornare al Far West e alla legge del taglione, da AVS un no deciso contro chi si fa giustizia da solo, Vasco Pirri, GR2.
18: Le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020 con la vittoria di Biden. Così Donald Trump in un discorso alla nazione. Il nostro sistema elettorale è vulnerabile, ha affermato il presidente degli Stati Uniti, accusando poi la Cina della maggiore violazione di dati dei cittadini della storia. E nel conflitto Stati Uniti-Iran sale il livello dello scontro. Ascoltiamo il corrispondente.
22: Salto di livello. Non si fermano gli attacchi degli Stati Uniti in Iran. Ma questa volta, secondo le autorità iraniane, tra le decine di obiettivi colpiti, per la terza volta in una settimana la torre di controllo di Chabahar, sono state prese di mira anche infrastrutture civili, come la stazione ferroviaria di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar e il ponte di Bandar Kamir, raid che avrebbe provocato almeno 7 morti. Per rappresaglia, Teheran ha lanciato missili e droni contro strutture americane nel Golfo, in Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, ma anche in Giordania e, a sorpresa, è stata attaccata dai Pasdaran anche la base militare di Al-Tanf in Siria. Mentre, secondo fonti riportate dall'agenzia Reuters, Teheran avrebbe chiesto ai suoi alleati Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, di tenersi pronti a chiudere anche Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso e altro punto di transito strategico per i commerci mondiali. Da Istanbul, Sergio Paini, GR2.
18: E i conflitti e i dazi accentuano i rischi per l'economia mondiale, ma l'export italiano cresce ed è decuplicato dagli anni 70.
23: L'export italiano cresce nonostante le crisi geopolitiche. Nel 2025 il valore in euro delle esportazioni di merci ha superato i 643 miliardi di euro, aumentando in valore del 3,3%, meglio dei diretti concorrenti europei, Germania, Francia, Spagna. A questi dati poi si aggiunge che nei primi quattro mesi del 2026 le esportazioni made in Italy sono aumentate del 3,2%, dati contenuti nel 40° rapporto ICE che il il presidente dell'istituto Matteo Zoppas ha presentato in occasione del centenario dell'agenzia.
3: Per il 2026 l'obiettivo è 700 miliardi di euro che non saranno raggiungibili quest'anno, ma l'anno prossimo, salvo altre sorprese, ci si potrà avvicinare.
23: A distanza di 100 anni, ha sottolineato Zoppas, siamo il quinto esportatore mondiale di merci. Paola Bonanni, GR2.
18: In Uganda 20 bambini sono morti in un incidente stradale. L'autobus che li portava a casa dopo una gita scolastica è uscito di strada. L'autista ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato. Scuola, i dati invalsi, ma è così basso l'abbandono precoce. Dal 2022 520.000 ragazzi sono stati recuperati alla didattica in classe. Bene il meridione, ma alla primaria quasi un bambino su quattro non raggiunge il livello base in matematica. Ascoltiamo il ministro Giuseppe Valditara.
14: Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, dobbiamo insistere molto su una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
18: Estate, la scuola è finita, tempo di vacanze. Per i turisti stranieri arriva il decalogo della BBC per non sbagliare a tavola.
15: Gli spaghetti non vengono con le polpette.
17: No, a volte gli spaghetti vengono da soli.
24: Mai sfidare le scelte e i criteri dei cuochi italiani, perché esistono regole non scritte attorno alla liturgia del cibo, spesso incomprensibili per gli stranieri, eppure maledettamente serie per noi, come mischiare pasta e polpette, appunto, o chiedere il parmigiano sopra gli spaghetti alle vongole. Ma ora arriva in soccorso la guida in 7 punti della BBC, dove, tra ironia e bon ton, si evidenziano 7 cose da evitare se si vuole sopravvivere alla legittima furia dei nostri chef. E allora, nessuna fretta a tavola, vietato il cappuccino a pranzo o cena, non chiedere sostituzioni ad hoc, perché dietro quella cultura secolare ogni cosa ha una sua logica. L'accostamento degli ingredienti, la sequenza dei sapori, il vino che li accompagna, il particolare che si fa universale e trova compiutezza nella raccomandazione regina, provare sempre le specialità regionali. Mauro Zanda, GR2.
18: La linea torna a Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 10.30.
25: Radio 2 diventa live.
26: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
25: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
0: Non solo vacanze andate in fumo, ma anche playlist dell'estate. E questa è un po' la richiesta che abbiamo fatto ai nostri ascoltatori. Vogliamo sapere cosa ascoltate in vacanza? 348 7300 200.
1: Ascoltate la sigla di Good Morning.
0: Tu ascolti solo Vasco.

0: vederti mai più.
1: Ciao amici di Radio 2, sono Alice Claire.
2: Ciao.
1: La mia colonna sonora è Post di Bjork, nel viaggio incredibilmente pazzo che ho fatto nel Capodanno del 2000 in camper tra la Spagna e il Portogallo. Indimenticabile, veramente, come quel disco.
2: No. Ciao! Una lista, una playlist sofisticata, Bjork.
3: Bjork è bellissimo, cioè, bravissimo.
2: Però in vacanza.
4: Ho capito... Penso Post.
3: Ah, ho capito Toast, pensavo una... c'è cioè, quello della
4: frit, del
3: Toast.
2: Anche perché...
3: Andiamo a fare du Toast.
2: Le playlist possono anche creare danni, eh? Attenzione, perché ad esempio in macchina... Il classico papà ha aggiornato una la tua playlist è aggiornata per esempio Luca al 1998, 97,
3: no,
2: Vasco
3: sono...
2: Rossi 883,
3: no,
2: Aero
3: vedi
2: Smith,
3: che sei un, sei un ignorante.
2: Tua moglie la conosco bene.
3: Sì, in che senso, scusami?
2: La conosco bene. lo sa perché la conosco bene. Tua moglie invece vuole solo i ritornelli, cioè, basta che sa i ritornelli, lei è tranquilla.
3: Sì, sì, sì.
2: Sono
3: sì,
2: canzoni
3: sì.
2: Dove si può cantare.
4: Andiamo un altro gioco.
2: Come
4: vai, un altro gioco.
3: Le figlie hanno
2: isolate una playlist.
3: Swift una e Anna Pepe l'altra. Tra l'altro Anna Pepe voleva fare un pezzo con Sal da Vinci per fare Sal e Pepe, però
4: allora non esiste playlist da viaggio che non inizi con io vorrei, non vorrei, ma se vuoi di Battisti.
5: Beh, sì.
4: Anche se si va in montagna ovviamente. Bella.
6: Io vorrei, come può uno scoglio

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld. 2-2.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. 2-2.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: 8:50 a Radio 2, mentre Saif si affeziona al bar.
1: Sì, io mi affeziono invece alla sua caterina Nenne.
0: Io invece mi sono affezionato Nenne. A voi, anche se mancano 10 minuti alla fine della nostra esperienza.
1: Io comunque ve lo dico, io domani vengo qui lo stesso.
2: No.
0: No, anche no.
2: No, anche no.
1: Ma tu tanto parti da lunedì, voi partite da lunedì, io domani vengo qui per respirare l'aria della. A me manca, ragazzi, già mi mancate.
3: Guarda, tranquillo, vieni. Tranquillo, ti diamo le chiavi.
0: Noi partiamo. Giochiamo?
3: Sì,
1: giochiamo.
0: Giochiamo con gli espertoni, perché qua tutto l'anno avete fatto il tuttologo.
1: Ma ragazzi, ma io vi do delle pizze.
0: Tuttologo e cantante, cantante e tuttologo.
3: Sentiamo.
0: Cantiamo questo. Voglio sapere il testo, prima loro, quelli bravi.
1: Una canzone, questa la sapevo.
3: Pure io.
1: Aspetta.
4: A cambiare le regole del gioco.
0: È facile questa canzone, dai.
4: Ma voglio viverla così, questa avventura.
0: Allora, adesso parte Luca, ok? E poi Sara.
3: Questa è la prima parte dopo. Va bene.
0: Se non lo sai, inventi.
3: Vai.
0: 3, 4.
1: Quando arriverò in Sardegna.
3: No, aspetta, dice.

0: E adesso capite perché noi non ripartiremo mai più.
1: Piacere.
2: Va bene, era un momento così, dai. Era un modo

0: grande a tutti voi da Adriana, che apre il via ai saluti finali.
1: Ciao Adriana,
0: grazie. È un po' come se fossero cartoline, cartoline.
2: Sì, gli special
0: audio.
2: Thanks proprio adesso iniziano.
1: Allora, visto che dobbiamo fare dei ringraziamenti, ci terrei a ringraziare tutti quelli che hanno fatto parte di questo programma. In regia c'è stata Francesca Dalcero,
0: che ha diretto il traffico,
1: Francesco Stringhetti, che
0: il suggeritore,
1: esatto,
0: il suggeritore,
1: Giulia Laura Ferrari,
0: che ci hanno supportato e sopportato,
1: Danilo Ambra,
0: e invece l'uomo dei bottoni,
1: l'uomo dei bottoni, Fabrizia Brunati,
0: anche lei supportato e sopportato,
1: e poi quelli che hanno fatto parte anche della nostra che sono stati Danilo Mangano e Mandrake, che hanno,
2: posso ringraziare anche Luisa Troncato.
0: Chi è?
2: È la mia professoressa del classico, liceo classico. Cioè, stiamo ringraziando, voglio ringraziare anche lei.
1: Beh, certo, ma dobbiamo rubare del tempo, magari alle presentazioni importanti per il tuo amico.
2: È carino, no?
1: Ma certo,
2: magari ci
1: certo.
2: sta ascoltando.
1: Anche il, non vuoi, il medico di base.
0: Salutalo.
1: Ovviamente.
2: Anche Cosi. Ciao, anche Cosi, ci
1: Ali
2: vediamo
1: Brandi.
2: A settembre.
1: Ali Brandi!
2: Calmo, oddio, questo mentira in onda.
1: Il nostro direttore.
0: E invece vi lasceremo in buone mani. Radio 2, vado al massimo. Ci abbiamo già in collegamento, oltre a Michel Del Sì, abbiamo anche Andrea Santonastaso. Quindi,
3: ciao ragazzi, ciao a tutti.
0: Dai, una bella chiacchiera adesso,
1: Dai, vai. Allora, ragazzi, vi lasciamo questa pozzanghera, cercate di creare una bella oasi.
2: Abbiamo però le paperette in plastica per voi, li lasciamo qui nello studio.
4: Lascia.
3: Ma tutta questa energia è complicata, però guardando Luca mi sento tranquillo.
0: È vero o no?
2: Sì, perché l'energia... bene.
1: Bravo.
4: Senti. Ci lasci il tuo taccuino, per favore, ma perché è prezioso.
1: Non posso lasciarlo, ragazzi, perché sono cose private. Io non ce la faccio, ma posso anche dirvi come fanno la cacca le arance agrumi.
0: È brutta!
3: Stavi dicendo come fanno la cacca agli agrumi,
1: esatto,
3: di la verità.
1: Sì,
2: l'emozione, un paroliere, un gol.
0: Andrea, quanti sarete? In quattro, giusto?
3: Sì, noi saremo in quattro.
1: Ma all'appello mancano Nicole Ronchi e Edoardo Righini, però ovviamente tutta il mese e mezzo prossimo ci saranno Michel De Sì, Andrea Santonastaso e Nicole Ronchi e Edoardo
2: Righini. Buone vacanze!
0: Ciao!
5: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Antonietta di Vizia Rai Mobilità. Per un aggiornamento alle 8:59 minuti segnaliamo un traffico intenso sulle strade, un venerdì di partenze per le vacanze, previsto bollino rosso nel pomeriggio con flussi in aumento in uscita dai grandi centri urbani in direzione delle località turistiche, bollino rosso anche sabato mattina e domenica nel pomeriggio sera per i rientri. Per agevolare la circolazione domani sabato sarà attivo lo stop dei mezzi pesanti dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Al momento sulle strade code a tratti sulla Torino-Brescia tra Ponte Vico Robecco e Cremona in direzione di Torino, code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra l'allacciamento alla 1 e la 7 in direzione della Milano-Varese, in A1 variante direttissima, code per incidente tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze, in A14 4 km di coda per incidente tra Bologna, Borgo Panigale e Ramo Casalecchio in direzione di Ancona, in A1 diramazione Roma Sud 1 km di coda tra Torrenova e il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 2.
8: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
9: Rullata e via, 9 in punto, buongiorno, ben ritrovati, ritrovati, buongiorno Flaminia.
10: Buongiorno Max.
9: Senti che tono, perché me lo devo dare per star su, perché d'estate, racconto un piccolo episodio giusto per aprire la puntata e condividere con voi, perché la truffa è dietro l'angolo, la truffa agli anziani, io vado per il 60 d'ottobre, evidentemente dimostro di più, e ieri sono stato oggetto di un tentativo di truffa in auto.
10: Che hai sventato con prontezza.
9: Prontamente, perché sono sceso, hanno visto questo ragazzone di 1,95 m, sono scappati. Ma non è la truffa dello specchietto, quella famosa, da una botta e poi è una truffa nuova, credo. Io poi non ero mai stato al centro di tentativi di aggirare, no? Di metterti nel mezzo attraverso appunto pseudo incidenti. Sento una gran botta mentre circolo tranquillamente per una via zona Parioli di Roma, Roma Nord, e mi guardo intorno, non c'è nessuno. Dico, ma che è successo? Oh, che botta. Dopo 100 metri vengo affiancato da un'auto e fa: e come, non ti sei neanche fermato? Scusami, almeno chiedermi scusa. Ho detto, ma non so, ho sentito questo gran rumore. Affianca, cioè accosta, e mi si affianca. Mi fa: come vogliamo risolverla? E mi fa e mi indica il suo la parte anteriore dell'auto, il parafango tutto strisciato di rosso, che è il colore della mia auto. Io dico: oh, scusami, non mi ero accorto di niente.
10: Intanto, per tutte le tue fan, Cervelli gira in zona Roma Nord con un'auto rossa di grossa cilindrata.
9: Ma grossa cilindrata no, normale. Però mi chiede se vogliamo risolverla amichevolmente,
10: bonariamente.
9: Quanto mi vuoi dare per questo danno? Dico, ma io niente. Ho detto: guarda, è una macchina a noleggio lungo termine, ho l'assicurazione, mi copre tutto, quindi dammi il tuo libretto e facciamola.
10: E lui
9: se ne va, scappa, sgomma e se ne va. Io dico: scusami, allora dov'è? Io non avevo graffi sulla parte anteriore dell'auto,
10: ma
9: quello mi è arrivato già mangiato, come dire, già strusciato. Quindi aveva preparato l'auto per una un incontro scontro con un'auto rossa, e il botto mi è arrivato sul cofano, perché poi sono sceso e guardando intorno alla macchia c'era un bozzo sul cofano così. Qualcuno ha tirato un sasso che ha causato questo rumore assurdo che mi ha spaventato. Sono arrivati questi due, era una coppia, che poi alla mia
10: rimostranza, perché insomma, giustamente,
9: scusate, ma vi è capitato una cosa del genere? Io sono rimasto sotto shock dalla sera. Oggi sono venuto con la,
10: ma oggi verrai consolato, oggi verrai consolato. E questa è anche una strategia per fronteggiare le emozioni difficili, quella della condivisione.
9: Bravi.
10: Quindi facciamo.
9: E a voi è capitato? Grazie.

0: Merck and Cremont, Serena Brancala, The Colors. Tanti ascoltatori anche hanno avuto la stessa esperienza. Botta da una parte, affiancati, e tentativo di estorcere il contante per risolvere senza il CID quello pseudo incidente che a me è capitato ieri e che ha messo in fuga i due malviventi.
1: No, questo ci dispiace, Max, perché la truffa, diciamo, tentata o subita per questo è particolarmente odiosa, perché poi sostanzialmente ci si colpevolizza per aver creduto, per essere caduti in questi tranelli. Allora invece il suggerimento, insomma, quello che vogliamo dire ai tanti ascoltatori che ci sono, non è colpa vostra, nel senso che ovviamente può capitare a tutti, anche perché noi si va sempre con la buona fede nei riguardi degli altri, esattamente come hai fatto te.
0: Detto, guarda che strusciata ti ho fatto sulla parte anteriore, poi la mia non aveva nessuna traccia, così come è accaduto, vedo, alla stessa situazione identica che è accaduta l'estate scorsa. Lori da Savona dice: l'ho trattato male, e a me due volte sulla Roma Fiumicino 12 anni fa, e avevano addirittura due bambini in auto e una a Pesaro, evitate entrambe ovviamente. Poi buongiorno anche a mio marito, una messa in scena simile alla tua, ma lui non si è fatto intimidire, con modi molto rudi li ha fatti scappare. Bene Nina, grazie. Ma
1: ne arrivano tanti, perché sì, tante sono queste situazioni purtroppo, e ce ne sono tantissime.
0: Vogliamo l'estate aprire lo sportello dalla parte del consumatore?
1: Beh sì, come Massimiliano Dona. No, noi siamo dalla parte delle persone soprattutto, sì, e insomma cerchiamo di fare compagnia, ma anche di informare su quello che succede.
0: Ora ci si ride, ci si scherza, però lì per lì inizialmente ero dispiaciuto, dopo ero arrabbiato.
1: Esatto.
0: Avrei voluto prendere la nave e fare 20 anni di navigazione come Ulisse. Ragazzi, ieri abbiamo parlato dell'uscita dell'Odissea. Allora, un film che dura 3 ore, che esce il giovedì.
1: Un sequestro di persona, passiamo dalla truffa al sequestro di persona.
0: Ma le 3 ore significano anche una programmazione degli spettacoli inferiore, perché la durata è praticamente il doppio di un film normale, che dura di solito 1 ora e mezzo più o meno. E però nel primo giorno, solo in Italia, oggi esce anche negli Stati Uniti, quanto è incassato?
1: Ce l'ho qua, 2.181.715.
0: E non si trova un posto nelle sale. Ora c'è questa questione della versione IMAX o IMAX, come preferite, 70 mm, che è una cosa super tecnologica, che vedi anche le lenti a contatto colorate, anzi la lente a contatto colorata di Polifemo, che si mette l'occhio celeste perché sa che c'è Christopher in regia. È una versione iper definita, ma in Italia non abbiamo sale attrezzate, o ce ne sono poche? Quante ce ne sono della IMAX? Non 70 mm, IMAX a pellicola c'è l'Arcadia di Melzo, Quattro Fontane a Roma, Lumière, ci mancherebbe, insieme alla Lumière non ce l'hai, Bologna.
1: Lumière mi ricorda il nome del candeliere della Bella e la Bestia.
0: Ah, beh, sai anche che sono i fratelli che hanno inventato il cinema.
1: Sì, questo decisamente sì. Però mi faceva più tenerezza la Bella e la Bestia dei fratelli Lumière.
0: E Metropolitan di Napoli, poi abbiamo il Cinergia di Conegliano. Allora,
1: Conegliano Veneto, provincia di Treviso. Poi salutiamo se ci sono degli amici di Conegliano.
0: Siete andati a vedere qualcosa in IMAX a Conegliano? Fatecelo sapere. Siete stati truffati e non era IMAX e vi avete trovato un parafango.
1: Beh, tu non ci sei riuscito, non hai trovato posto?
0: No, allora fino a venerdì prossimo nelle sale, quelle IMAX, appunto quella di Roma, ho tentato, che ho detto se si va a vedere Ulisse che lo si veda per bene. Tra l'altro girato in tanti luoghi italiani, le Eolie, le Egadi, il porto di Ostia, poi sono stati in Islanda, hanno girato il mondo. Solo quello, un costo di...
1: Vale il costo del biglietto. Sì. E quanto costa in IMAX, lo sappiamo?
0: Un 12 euro.
1: Ah vabbè, quindi diciamo rimane...
0: Io ho visto Michael in IMAX. Michael, vabbè, è presente il biopic, no?
1: Ti sto guardando con uno sguardo sbigottito, tipo mucca che guarda treno.
0: Okay. Allora dopo ti racconto di Michael, comunque favoloso da vedere.
1: Quello di Michael Jackson.
0: Tra l'altro il primo biopic o biopic, come preferite, che ha superato $1 miliardo di incasso. Prima c'era Oppenheimer. Di chi è Oppenheimer?
1: Non lo so. Nolan. Di Nolan.

0: Golden Age, The Asteroids Galaxy Tour, il tour è quello di Bad Bunny, ma ne parleremo tra poco perché ci sono dopo Bruno Mars a Milano, ragazzi, un ombelico del mondo musicale, San Siro o Meazza come preferito.
1: Ah no, pensavo Melzo perché è Melzo.
0: Aspetta, però fammi chiudere Bad Bunny che è all'ippodromo di Milano oggi e domani, e Melzo invece è una delle sale che ha l'IMAX 70 mm, solo IMAX.
1: Quello che è proprio una bomba è che il nostro Alessandro Provenzano dalla regia ci dà addirittura il range del costo dei biglietti. Sì. Quindi se Massimiliano Dona è in ascolto, insomma, si può rivolgere a Provenzano per tutte le informazioni, perché dice dagli 11 ai 15. Quindi questo è quello che andiamo a spendere per vedere nella massima definizione il film di Nolan.
0: Allora, l'IMAX c'è anche a Orial Serio, scrive Luciano da Brescia, e anche qui 3 settimane ed è sold out. In effetti, se tu vuoi una sala come quelle che abbiamo, appunto, la famosa ormai per noi arcinota IMAX, devi prenotare a Roma almeno il venerdì 24, il primo posto libero, controllato ieri, e quindi bisogna aspettare, altrimenti c'è la sala normale con Ulisse, che invece non è Odisseo per noi. Perché mi Ulisse è come Eriberto e Luciano, quel calciatore del Chievo che aveva i suoi documenti, perché non lo si chiama Ulisse e non Odisseo?
1: Lo si chiama Ulisse perché Ulisse è la denominazione latina di Odisseo, che viene utilizzata anche da Dante, quindi diciamo che è Odisseo, nasce come Odisseo, però diventa famoso chiamandosi Ulisse, la sua trasposizione latina, sì, quindi è noto così, non cambia sostanzialmente nulla. Gli piaceva di più Ulisse.
0: Esatto, vabbè, è come Alberto Pinkerle che mi diventa Alberto Moravia, no?
1: Il nome, potremmo definirlo così, il nome d'arte, suona meglio Moravia, no?
0: È chiaro, senti come Moravia la noia, Pinkerle la noia ti inceppa, Ugo e Massimiliano è la stessa cosa.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank. 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
6: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
7: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
8: 2-2. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G. 2-2.
10: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
11: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.

0: Jungle the Wave, 9 e 21 Radio 2, vado al massimo. Torneremo sul capitolo truffe perché ce ne sono tanti.
1: Perché è una giungla, è una giungla con 8 G davanti.
0: Bravissima.
1: Tra l'altro c'era un libro bellissimo, così random mi viene in mente, si chiama Roma giungla, Marsilio mi pare, di Gino Saladini con non mi ricordo chi. Se vi piace un po' il noir e soprattutto le storie sulla mafia nigeriana, tutte queste cose di criminalità organizzata, era molto bello. Vabbè. Torniamo al nostro argomento.
0: No, si parlava di Bad Bunny, 17-18. Quindi stasera siamo all'ippodromo e non allo stadio. Lo stadio ci ha suonato Bruno Mars e c'è questa questione della casita, questo luogo mitologico dove si svolge anche gran parte dello spettacolo, metà dello spettacolo, perché c'è il palco principale e sul lato opposto, quindi per permettere anche a coloro che sono lontani rispetto al palco principale, si posiziona la casita dove all'interno ci sono una parata di VIP selezionatissimi e chiamati ante spettacolo. Poi, prima dello spettacolo, c'è un certo Jeremy che gira nella folla con fare circospetto. Perché?
1: Ma chi è Jeremy, però?
0: Jeremy è l'amichetto che fa il selector per la casita, tra soprattutto ragazze belle e che sono ovviamente lì per il concerto di Bad Bunny, e quindi dice: ti interessa? Vuoi partecipare? Vieni nella casita, perché nella casita c'è la parte interna, proprio è una riproduzione dell'abitazione portoricana tipica.
1: La casita è ambitissima.
0: Casa rosa, tetto col color pastello, giusto? Con il tetto piatto dove appunto si possono fare coreografie e cantare.
1: Molto bello poi la casa rosa, è quasi
0: la casa rosata come in Argentina, no?
1: La casa residenza. Rosa, bellissimo.
0: Come si può riconoscere Jeremy? Come mi si abbia?
1: Allora, di Jeremy mi dicono che sia riconoscibile per alcuni tratti fisici, che lo rende un po' Sergio Di Rio, alto basso, Moro Castano, non so se vi ricordate.
0: Indovina
1: la pubblicità.
0: Chi?
1: Esatto, bravo! Cosa hai tirato fuori? Il giochino fantastico. Comunque, Jeremy pare sia Moro, con i capelli ricci, sembrerebbe indossare sempre un cappello con il frontino, quindi il classico cappello da baseball, cioè una roba che praticamente ma mio zio Gianni praticamente.
0: Ciao Gianni, Jeremy.
1: Occhiali da vista con la montatura nera.
0: Vabbè, ho capito.
1: Questo si legge, mi sa molto di leggenda metropolitana, però vabbè, noi doverosamente lo riportiamo.
0: Sì, ci sono foto di Jeremy, quindi se lo vedete abbigliato così, certo, è il ritratto del portoricano tipico.
1: Esatto,
0: no?
1: Il prototipo potrebbe anche essere l'italiano medio, quello capito, corporatura. Non

0: normale, quindi sostanzialmente ognuno di noi può essere Jeremy.
1: Esatto, Jeremy, ciao Jeremy. E sono previste 130.000 persone tra oggi e domani, quindi un 4 concerti. Ti faccio un po' due conti sui concerti di quest'estate 2026. Mi vai
0: siamo
1: a vedere...
0: proprio lì attaccati al denaro in questo periodo, abbiamo fatto i conti di ultimo.
1: No, adesso no, no, ma non a loro, no, no, per l'utente.
0: Ah.
1: Allora, Flaminia Bolzan, studentessa universitaria, è una grande fan di Cesare Cremonini. Non vai a Circo Massimo?
0: Vado
1: sì,
0: al Circo Massimo.
1: E sono 70-80 euro. Mm. Poi mi arriva Tiziano Ferro. Vado a vedere lui, ultimo no, perché ultimo ha proprio una, è un mondo a parte. Mettiamo Tiziano Ferro, mettiamo Bruno Mars, mettiamo anche Bad Bunny, quattro concerti.
0: Conviene andare ai matrimoni in estate,
1: capito? Un migliaio di euro, per non parlare poi viaggi,
0: gli spostamenti,
1: certo. Quindi se tu vuoi andare a vedere una stagione di concerti, a mio avviso, da ragazzo studente comunque che non ha
0: grandi
1: tasche piene di soldi, devi scegliere uno
0: barra
1: due. Ma anche
0: noi che non siamo più studenti, insomma, diventa un investimento importante, soprattutto pensiamo ai tanti genitori che magari vorrebbero portare i figli che sono appassionati, e insomma non è proprio una sciocchezza.
1: Brava, così ti voglio. Oggi siamo dalla parte del consumatore.
0: Sempre.
1: A proposito, Bruno Mars è passato in cavalleria, ma noi ce l'abbiamo, cavalleria nel senso concerti italiani. Questa è Oh My Soul, metti la Vespa. Lui si è presentato così sul palco.

0: L'attento Andrea ci segnala che questa canzone di Bruno Mars, On My Soul, è molto simile a quella di Curtis Mayfield, Move On Up. Ce l'hai sotto, caro Alessandro Provenzano? No? E allora andiamo avanti, perché ci sono tanti messaggi rispetto a Odisseo, perché ci correggono sulla pronuncia. È un po' questo doppio nome, noi l'abbiamo occidentalizzato, europeizzato rispetto all'area appunto omerica. È come Sergio Benvenuti e Manuel Fantoni, senti come appoggia. Grazie Massimo da Marsala, che è il personaggio ovviamente di Borotalco, Carlo Verdone, è in programmazione anche a Porta di Roma. Poi ci correggono sul fatto che le sale di Orio al Serio e l'altra
1: di Melzo
0: sono IMAX ma non 70 mm, sono 70 mm ma non IMAX, comunque altissima definizione. Grazie per tutte
1: quindi
0: le precisazioni.
1: Comunque valgono il prezzo del biglietto, però ringraziamo sempre gli ascoltatori per l'attenzione, quindi ci danno anche in itinere delle informazioni in più. Ma la vera informazione in più oggi è una curiosità su una fotografia che è girata tantissimo e che insomma è celebre. C'è un piccolo
0: neonato,
1: un piccolo Yamal dentro una specie di vaschetta di bacinella nell'atto del bagnetto. Ma chi glielo fa quel bagnetto?
0: È Messi. Questa foto risale al 2007, era appena nato Yamal, e dici, ma com'è che Messi all'epoca ventenne fa il bagnetto a Yamal, che all'epoca certo nessuno avrebbe immaginato sarebbe diventato Yamal. Calendario dell'Unicef del Barcellona, quello benefico, e sapete, ricordate che aveva sulle maglie come non sponsor, perché era totalmente gratis la scritta Unicef sulle maglie blaugrana, che comunque voglio dire le vedi in tutto il mondo.
1: Eh sì, di visibilità ce n'era, una partnership del Barcellona
0: totalmente gratuita per il Barcellona, che appunto grazie ad Unicef aveva, come dire, sensibilizzato anche i tifosi sul mondo dei minori, no, in difficoltà nelle aree di guerra e non solo. Insomma, sapete che è un'agenzia dell'ONU, l'UNICEF. Viene fatto sto calendario, vengono estratti a chi aveva fatto domanda dei neonati. Tra queste c'è la famiglia di Lamine Yamal. E la foto che immortala Messi con Lamine è del tutto casuale, il fatto che Messi si fosse presentato e gli fosse stato assegnato.
1: No, ma è pazzesca l'assegnazione, nel senso che già è difficile che comunque tra le tante famiglie che magari appunto hanno partecipato ad un'iniziativa di questo tipo venga estratta proprio la famiglia di questo bambino che diventerà poi una star del calcio mondiale, ma addirittura la scelta dell'abbinamento. E la cosa fantastica è che li ritroviamo proprio, cioè, è come se fosse proprio un presagio, la sincronicità junghiana degli eventi, una finale mondiale, 20 anni di differenza tra l'uno e l'altro, quell'immagine che oggi ha un valore mastodontico.
0: No, e poi si dice, quando si esce da un film, dice però quella roba là è un po' esagerata, dai, ma quando mai accade che questi si rincontrano come il dottor Givago? La Russia sterminata, questi si incontrano dappertutto, era la critica, no?
1: Certo.
0: Oh, e questo? Cioè, un neonato che 20 anni dopo si ritrova nella finale del campionato del mondo con un calciatore che era, sì, già le avvisaglie c'erano di Messi.
1: Ma ancora non era Messi.
0: Sì, però insomma,
1: perché poi lo abbiamo ricordato, in realtà grandissimo ballo, cioè quello che ha consacrato Messi è arrivato da un certo momento in poi, e ci piace ancora di più proprio perché si può fare sempre meglio anche dopo i 30, i 35.
0: Ah beh sì, vabbè, ma no, che prima a livello di club aveva comunque vinto tutto, certo. Con la nazionale è chiaro, ha innescato dopo. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
2: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
2: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna a chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
5: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
4: Cioè?
5: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
4: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli?
5: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
4: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
6: Mi manchi ma domani torno.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Torni sempre al tuo paese.
9: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
10: E regali di Natale.
11: Ma è piena estate.
10: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
12: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: 2-2.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl vale davvero.
15: Radio 2, vado al massimo. In onda dal lunedì al venerdì su Radio 2. Vado al massimo.
16: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci.
17: I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è

0: Insieme a
1: Eugenio in via di Gioia 938
2: e baciamoci, baciamoci.
1: Come no? Con anche la nostra ospite, perché abbiamo ci si prende confidenze, ma lei è grafologa, quindi ci si stringe la mano e magari firmiamo con nome e cognome, e così ci fa anche un'indagine della nostra grafia. Sto parlando
2: valuta
1: di Nunzia.
2: L'attribuzione.
1: Esatto. Nunzia Scalzo, ragno nella tela, edito da Feltrinelli. Buongiorno Nunzia.
3: Buongiorno a tutti voi.
2: Nunzia, grazie. Buongiorno, benvenuta. È un piacere immenso averti qui, anche perché la prima domanda in realtà è un'informazione per le tantissime persone che ci chiedono una cosa importante: come si diventa grafologa forense?
1: Già.
3: Allora, si diventa grafologa forense frequentando scuole specifiche riconosciute da associazioni che sono regolarmente iscritte al Ministero dello Sviluppo Economico. Sul territorio nazionale ce ne sono diverse. Bisogna fare attenzione a rivolgersi a scuole accreditate, perché in giro, come si sa, non tutto è oro quello che brilla.
1: Mm-hmm.
3: E normalmente bisogna prima fare un percorso di studi. Meglio se universitario, perché la formazione è fondamentale, e sì. Poi si diventa grafologi frequentando un corso che dura 3 anni più le specializzazioni che poi si desidera scegliere, quindi dalla grafologia forense alla grafologia dell'età evolutiva, alla rieducazione del gesto grafico, alle psicopatologie, ma non per fare diagnosi, semplicemente per coadiuvare le equipe psichiatriche come tecnico della riabilitazione psichiatrica a osservare disegni e scritture di persone che possono avere qualche problema, però noi non facciamo diagnosi, noi siamo semplicemente di supporto, okay, di aiuto, quindi questo è fondamentale.
1: Dei periti, degli esperti?
3: Sì, bisogna sempre essere coadiuvati da altre figure professionali. Noi da soli non facciamo diagnosi, non possiamo fare diagnosi, non è nostro compito fare diagnosi.
1: Okay.
3: Noi semplicemente siamo di supporto in questi casi. Diverso è quando invece lavoriamo in tribunale. Lì siamo soltanto noi, lì siamo grafologi forensi e siamo noi con la scrittura che abbiamo davanti.
2: E dovete quindi andare ovviamente ad individuare se una determinata firma è attribuibile effettivamente ad un soggetto, cioè molto spesso il lavoro del grafologo forense appunto viene utilizzato nell'ambito di firme su testamenti o su documenti, quindi proprio per determinare se un soggetto effettivamente ha firmato.
1: Vero o falso, in sostanza? Ci si mette tanto arrivare a capo di una situazione, e che margine di precisione c'è, nel senso, o di errore?
3: Allora, siamo al 98%.
1: Wow.
3: Di attribuibilità, di riconducibilità di una grafia al dato autore. Non è soltanto una questione di firme, noi ci occupiamo di studiare tutta la scrittura, quindi l'omogeneità, gli spazi, l'impostazione, questo per quanto riguarda i testamenti, ma ci occupiamo anche di lettere anonime, di lettere che sono scritte sui muri, scritte per strada. Insomma, il nostro è un lavoro a 360 gradi. C'è anche una sezione che si occupa di studiare le firme sulle opere d'arte, quindi è un lavoro
1: fantastico,
3: che copre una fascia molto larga di intervento.
1: Sì, immagino. Sulle opere d'arte poi stanno in gioco, ballano, si direbbe nel gergo malavitoso, perché io tratto di opere false.
2: Ah, no, pensavo
1: ballano
2: che
1: milioni
2: tu trattassi di malavita.
1: Io c'ho uno scarafaggio in casa che vendo come caravaggio. Vabbè, no, scherzo, Nunzia. Tra poco torniamo e c'è un bellissimo pezzo di Negrita. Parliamo ancora del ragno nella tela, la grafologia e la grafologia, materia interessantissima. Intanto Negrita.

0: Che meraviglia questo pezzo di Negrita, che risente delle influenze latinoamericane, il loro viaggio nel Cono Sur dell'America e rotolando appunto verso sud. 9.46, Radio 2, vado al massimo, al telefono con noi Nunzia Scalzo, le indagini della grafologa Bea Navarra, secondo episodio dopo La regola dell'ortica, sempre edito da Feltrinelli, Il ragno nella tela, e appunto la nostra Nunzia, intanto ci sei ancora al telefono, Nunzia? Sì?
1: Sì, ok. Sì, sono qui.
2: Mai dare nulla per scontato, nemmeno il fatto che l'ospite sia rimasto collegato.
0: Esatto. Allora, grafologa forense, poi veniamo a Ragno nella tela. Io ho un'ultima curiosità. In una mai società, parlerebbe così il sociologo, in cui tutto ormai è digitalizzato, è rimasto poco di scritto, a parte le firme, anche se c'è poi la firma digitale che puoi girare ovunque. È più difficile adesso venire a capo di situazioni, a differenza di una volta in cui c'erano documenti scritti a mano?
1: Beh, sì e no, nel senso che per esempio le firme apposte su tavoletta digitale possono essere comunque ricondotte all'autore, perché nel momento in cui l'individuo appone la propria firma su una di quelle tavolette che si trovano spesso in banca piuttosto che alla posta, ecco, vengono registrati dei dati biometrici, e quindi nel momento in cui una persona vuole contestare una data firma si vanno a riprendere quei dati che sono stati registrati ab origine, nel momento in cui si appone la prima firma, e si fa un'indagine verificando quali sono i parametri della velocità, del ritmo, della pressione, quindi in qualche modo il grafologo forense sta dietro all'evoluzione della scrittura. Certo, non c'è più magari il fascino della lettera scritta con la stilografica, certo. Però qualcosa si muove, qualcosa sembra andare avanti, ma qualcosa sembra anche tornare indietro, c'è anche un interesse molto più spiccato negli ultimi periodi verso la scrittura a mano, in diversi paesi europei. Prima si dava l'iPad, comunque il tablet ai ragazzini per scrivere, per digitalizzare. Ci si è accorti che questo intervento è deleterio e quindi è meglio tornare penne, matite colorate, gomme, via discorrendo.
2: Io sono d'accordissimo rispetto a questo, anche perché il gesto proprio motorio della scrittura, intanto ai bambini è importante aiutarli anche nello sviluppo della motricità fine, e poi perché, essendo abbastanza romantica, l'idea di ricevere una lettera scritta a mano, tipo quelle lettere d'amore che venivano mandate quando eravamo adolescenti, beh, insomma, ancora un pochino mi stuzzica, quindi insomma, scriviamo a mano. Ma torniamo un attimo sul grande tema, perché ci ha interessato parecchio, e la curiosità mia e di Max, Nunzia, è sempre legata al titolo. Allora, prima del ragno della tela tu hai scritto La regola dell'ortica, che già come titolo ci piace molto, poi Il ragno nella tela, quindi due domande: come nascono questi titoli e come nasce il nome che hai scelto per la protagonista, Bea Navarra? Perché mi piace proprio, suona proprio bene.
0: Eh sì, senti come appoggia.
1: Allora, La regola dell'ortica è un modo di dire molto comune qui da noi in Sicilia, ed è una sorta di regola di vita: se stringi troppo le foglie non vedi la realtà, quindi devi lasciarti penetrare dal dolore, staccarti da quello che sembra un punto fermo per avere una visione d'insieme. E dunque ho voluto, come dire, omaggiare questo detto qui nostro.
0: Che bello.
2: Bellissimo.
1: Sì, il ragno nella tela invece ha un duplice significato, perché da un lato è il ragno che sta lì, che tesse e aspetta pazientemente la sua vittima, ma può essere anche un ragno dentro una tela, un quadro che ha a che fare con la seconda storia, con questa seconda avventura di Bea Navarra. Il nome invece Bea Navarra mi è venuto così di ispirazione. Navarra, la regina bianca di Navarra, mi sembrava un nome troppo altisonante, troppo vicino a quello della regina, quindi ho preferito evitare un nome che si avvicinasse e che fosse facilmente ricordabile, mi sembrava Bea. E poi perché Bea è anche una persona a cui sono molto legata, una mia amica che non c'è più, e quindi insomma ho voluto fare
0: un omaggio
1: questo,
0: in memoria.
1: Questo legame.
0: Beh. Nunzia, sì. Rimani con noi perché abbiamo ancora delle chiacchiere da fare. C'è Levante e questa è Malia.
2: Malia.
0: Ok. Poi Ragno nella tela ancora con Nunzia Scalzo.

0: On y va anche noi, grazie Levante, a presto. 9.54 Radio 2, vado al Massimo, al telefono con noi scrittrice e grafologa Nunzia Scalzo, autrice di Il ragno nella tela, edito da Feltrinelli. Ci ha raccontato la genesi dei titoli, la genesi del romanzo, di un giallo soprattutto. Nunzia, questo è il tuo secondo, come si diceva, dopo La regola dell'ortica. Prevede che tu abbia già in chiaro in mente tutti i passaggi e anche chi è colui che alla fine verrà svelato come assassino. È un crescendo rossiniano. Come è strutturato il tuo racconto nella formazione dello stesso?
1: Lo immagino sempre come un crescendo rossiniano.
0: Vedi?
1: Anche perché in realtà questi sono dei gialli un po' atipici, non è la genesi classica del giallo, anche perché Bea Navarra non può fare le indagini, non è un ispettore, un commissario, non si occupa, non è compito suo quello di fare le indagini. Lei fa un lavoro e ogni tanto le capita per le mani qualcosa di strano, di particolare, e poi dopo da lì, quando riesce a venire a capo, trovare l'autore di uno scritto, si apre un'altra situazione che poi rimanda a un'altra situazione, come in una sorta di scatole cinesi. Matriosca. E quindi sì, è un crescendo rossiniano. Poi naturalmente i miei sono gialli che nascono già in qualche modo pensati, perché traggo spessissimo ispirazione dal mio lavoro.
2: Questa è proprio la domanda che ti avrei fatto, cioè quanto c'è del tuo lavoro e quanto è effettivamente ispirato a casi che hai realmente trattato nella professione, Nunzia?
1: Sì, sono ispirati a casi che sono realmente accaduti e che poi io ho naturalmente rielaborato, riadattato per la trama generale e anche per la trama gialla, però partono sempre da qualcosa che in qualche modo ha toccato la mia sensibilità di professionista, è sempre qualcosa legato alla mia attività professionale.
2: Ecco, e quando ti sei detta, però potrei scrivere effettivamente dei romanzi, perché poi La regola dell'ortica, se non vado errato, è dello scorso anno, del 2025, quindi è stato, immagino, insomma, un grandissimo successo e conseguenzialmente la scelta di andare avanti, appunto, e anche di aver creato un personaggio che funziona. Cioè, qual è stata la molla che ti ha fatto dire, cavolo, adesso scrivo i romanzi?
1: La consapevolezza che tantissima gente non sa che cosa fa un grafologo forense. Bravo. E spesso confonde la figura del grafologo forense con il perito calligrafo, che è un'altra cosa, esatto, che non c'entra nulla.
0: Niente.
1: Questo accade anche in tribunale, qualcuno ancora chiama questa figura professionale perito calligrafo e parla di perizia calligrafica, e questo non soltanto in tribunale, ma un po' ovunque. No. Invece no, la grafologia forense è un'altra cosa, noi siamo obbligati a fare corsi di formazione professionale, noi siamo dei professionisti a tutto tondo, e facciamo un lavoro tecnico particolareggiato, meticoloso, tant'è vero che la perizia grafologica o la perizia grafotecnica, che dir si voglia, ha valore probatorio sì, ma talvolta assume anche il valore di prova. Dunque
0: fondamentale,
1: importante. Ecco.
0: Nunzia, un'ultima domanda: è ovvio che dopo due romanzi e con Bea Navarra straconosciuta, quale volto potrebbe avere se mi viene trasformato in una serie TV?
1: Non ne ho la più pallida idea.
0: Come? Scusami, uno pensa, no? Bea Navarra è giù il nome.
2: Io ce l'avrei.
0: Dimmi.
2: Miriam Leone.
0: Miriam Leone.
2: Eh sì.
0: Ok. Da Eva Kant di Diabolik.
2: A Bea Navarra. Non lo so perché, ma totalmente random. Quindi Miriam Leone, Bea Navarra in realtà un po' come Katie Rice di Bones, un po' come la Kay Scarpetta di Patricia Cornwell. Noi abbiamo...
0: Kay Scarpetta Nicole Kidman l'ha fatta, scusa se ti ho interrotto.
2: E allora Bea Navarra potrebbe essere Nicole Kidman.
0: Che dici, Nunzia? Va bene? La firmiamo? La firmiamo con appunto tanto di autenticità da parte della grafologa. Grazie, Nunzia.
1: Grazie, complimenti. A voi, grazie a tutti. Vi saluto, a presto.
0: Il ragno nella tela, secondo episodio delle indagini della grafologa forense Bea Navarra, edito da Feltrinelli. Adesso c'è Dracula.

0: Let's go! Da Mediaworld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su Mediaworld.it. Mediaworld. 2-2.
1: Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
2: Tu non ci devi venire qua.
3: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3 per 100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro. Radio 2, vado al massimo, con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan. In onda dal lunedì al venerdì, su Radio 2.

0: I pinguini tattici nucleari fino alla fine, sorry scusalo, 10:07 minuti. Rai Radio 2, il momento tormentone dell'estate che tanto piace a grandi e piccini. E come no?
1: Però, sì, è il più atteso.
0: Siamo nell'estate degli anni 90, voglio andare con l'anno preciso.
1: Yeah.
0: Era l'anno 1990.
1: 4 o 5.
0: Poi arriverà anche a essere colonna sonora di un cinepanettone, Selvaggi, se lo ricordate. C'è questo signore che conosce la celebrità e milioni di copie vendute in Giappone, addirittura finisce sulle latine di una nota bibita gassata, una star planetaria. Sto parlando di colui che come nome d'arte ha Ulisse, però è Odisseo. No, si gioca Scatman. Scatman Joe, perché Scatman, la scat è quella tecnica nel jazz che in pratica buffonchi qualcosa, parole senza senso, per coprire la musica, no? Tanto cara a Lucio Dalla, per intenderci, una tecnica fantastica. Lui nasce come pianista jazz, ma perché mi diventa pianista jazz? Perché purtroppo da piccolo è bullizzato, isolato dagli insegnanti in California, lui è americano, e è afflitto da balbuzie molto pesanti. Allora, isolato e bullizzato, trova riparo nella musica, diventa un pianista jazz sopraffino, comincia a suonare nei locali, viene ingaggiato su navi da crociere. Una sera, mezzo al ticcio, decide che forse può tentare anche la parte vocale oltre che musicale, perché è un grande virtuoso del pianoforte. Ottiene un successo clamoroso, capisce che può attraccare con la nave e disintossicarsi, come disse lui, dall'alcol, dalla dipendenza da droghe, trasferirsi a Berlino e mettere la musica jazz dance con lo scat. Ne viene fuori questa qua, eccola. I'm a

0: 1994, Scatman John, Scatman, tutto lo scat. Se ne va giovanissimo perché conosce il successo a oltre 50 anni, nel 99 ci saluta e lascia questa canzone e altri pezzi che hanno venduto milioni di copie in giro per il mondo. Il suo messaggio è: ragazzi, non perdete la speranza, se ce l'ho fatta io, balbuziente, bullizzato, potete cantare la mia canzone senza vergognarvi, perché appunto io vengo da lì. Scatman Joe, all'anagrafe il Larkin, dalla California, che ci ha lasciato questo pezzo immortale, almeno per quanto riguarda la dance. Ricorderete anche il Festival Bar che aveva quell'anno, il 94, come sigla iniziale. Questo l'anno prima c'era What is Love di Hathaway.
1: Baby don't hurt me.
0: Che ha iniziato, che ha inaugurato questa serie dei tormentoni estivi, e ogni giorno ne troveremo, non solo da ballare. Ieri per esempio sentivo Wicked Game di Chris Isaak, non so, me lo trovi? Chris Isaak nel 91 non si sentiva altro, anche se è un lentone, però ragazzi, struggente, un video bianco e nero girato da Herb Ritz con la modellona Helen Christensen, e lui bello come un modello di una campagna pubblicitaria di uno stilista qualsiasi sulle spiagge della California. Senti qua, che atmosfera crea sta canzone, anche alle 10:14. Nobody, the moon was on fire, nobody.
1: Ci teletrasportiamo indietro, negli anni 90, 91. Tu hai citato le modelle.
0: Senti qua, senti. Che chitarra.
1: E tu immagina una Linda Evangelista che ti scende magari una scala, perché appunto quelli erano gli anni delle top model.
0: Già, senza
1: Naomi
0: cognome.
1: Campbell, Claudia Schiffer, Kate Moss, la mia
0: Cindy.
1: Preferita.
0: Cindy. Ellen, eccola qua. Meraviglia, la metteremo, perché non è detto che si debba solo ballare, ci sono ballatone, appunto lentoni, che hanno caratterizzato intere estati, bellissime tanto quanto il riempipista degli anni 70, 80, 90. Anzi, se avete richieste, magari possiamo anche accoglierle. 348-7300-200 per canzoni che volete rispolverare da quella mensola dove avete appoggiato la cassetta, il CD o il vinile, perché l'avevate comprato all'epoca.
1: Che poi potete inserire nelle vostre playlist, perché questo è un po' il fine. Noi facciamo riscoprire o magari talvolta scoprire qualcosa che può essere riutilizzato in più occasioni, quindi un recycle anche della musica, perché questa ad esempio è adatta a tantissime occasioni e rende romantici dei momenti. Tu l'hai detto bene, anche alle 10:14, ormai sono già le 10:15, però.
0: Tanti messaggi, se avevamo aperto con le truffe, no? Quella tentata truffa da me subita, sventata, come quando il cane interviene a difendere il padrone e sventa una rapina, è successo anche al negozio di mia madre. Osvaldo, il cane, un bastardino preso dal canile, sventò due rapine nel corso degli anni.
1: Che taglia era Osvaldo?
0: Piccolino, però siccome se ne stava
1: cattivo
0: sotto,
1: come la gramigna,
0: se ne stava sotto la panchina, quindi non era visto da chi entrava nel negozio. In orario di chiusura per ben due volte entrarono malintenzionati, lui ringhiò e li mise in fuga. Pensa un po', è stato premiato con una bella bistecca alla Fiorentina con tanto di candelina sulla bistecca.
1: Se l'è meritata, questa sì. È la rivincita dei piccoli.
0: E poi l'osso, lo sai che fece? Lo prese, se lo mise in giardino, lo sotterrò e andava a cercarlo ogni tanto sventolandolo, come questa mi ricorda la rapina sventata.
1: Quello è il suo trofeo.
0: Ma lo
1: sai
0: che Osvaldo era super conosciuto nel quartiere?
1: Sì.
0: Una volta mia mamma apriva il negozio e lui andava in giro per il quartiere, prima dal macellaio a prendere il bocconcino di carne, al forno per la focaccia, insomma il fruttivendolo per fare la spesa. No?
1: Ah, andava. Lui è un po' come Gigi dei nostri amici del bar.
0: Un giorno lo porto al Parco delle Cascine, mentre attraverso un piazzale del parco fanno: oh, ma quello non è Osvaldo Zaia Opino, che ci gira a queste fatti? Fantastico Osvaldo, se n'è andato a 12 anni con appunto due rapine sventate, un tamponamento sulla coda preso di striscio perché attraversava la strada. Sai che aspettava il rosso e il verde, riconosceva, pur essendo i cani daltonici dicono, sapeva in base alla posizione, no, del pedone rosso verde, l'aspettava al
1: passaggio. Gli mancava solo la parola al buono Osvaldo.
0: Infatti tutti si chiedevano: ma da chi ha preso? C'è un padrone che non capisce niente.
1: Tua mamma che l'ha educato bene.
0: Ragione, brava. Allora c'è il dito nella piaga, questa è Businessman, con lei arriviamo sì all'appuntamento con gli amici di Radio 2.
1: Anche questo è un altro appuntamento attesissimo,
0: sì, perché il tema di oggi quale sarà? Scopriamo tra poco. Businessman.

0: Businessman, dito nella piaga, 10:21. Allora, gli amici sono qua.
1: Siamo arrivati, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Noi abbiamo già il sorriso diabolico.
2: Perché, e noi già sudiamo, oltre per il caldo, anche per questo momento.
0: Ma non era una curiosità la tua?
3: Certo.
0: Ci pensiamo, Jody. Questa è per te.
3: Questa è proprio per te. Vedi, carino, Max, queste cose che possono mettere in imbarazzo il prossimo, guarda come lancia.
2: Poi capite, si nasconde, però esatto. Si nasconde.
3: Noi ci chiedevamo l'origine di questo nome Jody.
2: Attenzione.
0: Ma guardate, è un nome d'arte o è l'anagrafe?
2: No, è l'anagrafe, perché la voglio raccontare un po' dandomi un tono. In realtà è tutto molto più semplice. Mio padre viaggiava e allora all'epoca c'era una pubblicità cartellonistica di Jody Foster, bambina.
0: Copperton.
2: Il famoso Copperton, e da lì.
0: Il cane che morde il costumino.
3: Certo, questo me lo ricordo.
2: Che carina questa bambina di nome Jody, poi Jody Foster, Jody è proprio l'anagrafe, è scritto Jody.
0: Stupendo, vedi?
2: E quindi poi diventa Giuditta, Judy, Giusy, in tutti i modi. Però parliamo anche di Simone Calomino, perché sennò poi mi si offende.
1: No, per carità, oggi poi senti che c'ho la voce.
0: Tu hai un nome d'arte, Simone, perché l'anagrafe sei?
1: Sì, il mio nome d'arte è Calomino.
3: oggi Simone Calomino, un mix tra Sandro Ciotti e Luca Ward.
0: Vero, una voce questa baritonale.
1: Eh sì, perché stanotte è salito il venticello e mi ha tagliato completamente la voce, però
3: ma ci piace, ci
1: anche
3: piace
1: anche un po' Amanda Lear, uguale.
0: Esatto, poi c'è la domanda, ma Amanda Lear è una femmina o maschio, che citiamo sempre della
3: questo è un grande classico, è come i giorni della Merla, il Blue Monday, non ci facciamo proprio mancare nulla. Ma oggi è anche una data particolare, perché oggi è venerdì 17.
0: Ma l'ho già fatto la scaramanzia, quindi quella è il tema di oggi.
1: Oggi parliamo di che parliamo? Non mi ricordo.
2: Dai,
1: oddio.
2: Degli smemorati.
1: Ah, ecco, degli smemorati, vedi.
0: Ma gli smemorati che dimenticano
1: Gli smemorati che dimenticano cosa devono fare, ma anche che dimenticano le cose, soprattutto, che dimenticano di aver lasciato le cose in un certo punto. E qua guardo Jody, perché avrà un aneddoto da raccontarci, personale.
3: Che merita però veramente una lunga pagina, perché noi
2: uno
3: in realtà
2: spazio a sé.
3: Sì, perché noi sono giorni che ci confrontiamo su questa questione personale che sta proprio attingendo nel profondo Jody Alivernini.
2: Guarda, si è appassionato anche i cervelli, lo vedo che pronto, dice adesso finisco il programma, rimango sintonizzato perché voglio sentire questa storia.
0: Io salgo in macchina e vi ascolto sempre, infatti ti ho detto la puntata sulla scaramanzia l'avete fatta la settimana scorsa, quindi non è possibile che la rifacciate.
1: Sta sul pezzo, Cervelli sta sempre sul pezzo, non c'è niente da fare.
2: Non si perde niente.
3: È onnipresente e onnisciente, soprattutto perché la particolarità è che segue tutto con attenzione. Tu lo vedi così sornione, sembra distratto,
1: invece no.
3: Lui è come il coccodrillo, è come il leone che poi ti dà la zampata al momento giusto.
0: Sì, lì che gigioneggia, invece poi tac, ti stacca la carotide.
2: Ma quanto lo amiamo Massimo Cervelli, lo possiamo

0: dire a tutta l'Italia.
1: Sì, sì. Grazie. Io ormai proprio l'ho dichiarato apertamente.
2: Ci sarebbe un disco che il regista ci manda da quant'è sì.
1: Sta facendo dei segni del tipo quello con la T, quello con le braccia sì, sì. incrociate.
0: Ma chi è quello lì dietro al vetro?
3: È lui,
0: chi
3: è?
0: Chi
3: è?
1: Certo provenzano.
3: Eccolo.
2: Alessandro, perché sennò poi magari rimangono sospesi che dice provenzano.
3: Chi?
2: Alessandro. Okay. Malcolm Todd.

0: Get out of it. E siamo arrivati ai saluti, quindi vi rimandiamo con Vado al Massimo. Abbiamo chiuso praticamente anche questa settimana, cara Flaminia. Siamo a una, due, tre.
1: Tre settimane che mi sopporti.
0: Ok, andremo avanti fino all'inizio di agosto, poi ci sarà una doverosa pausa per rinfrescare le membra.
1: Per fare in modo che tu ti riprenda, quindi Cervelli va in vacanza da me, da Flaminia Bolzan.
0: E poi via la cavalcata fino a settembre. Abbiamo ancora un minuto per dirvi che sono arrivati tanti messaggi sulla richiesta di canzoni per l'estate tormentoni. Vedo un Brian Ferry con Don't Stop the Dance, capolavoro di Boys and Girls, un album che dovreste tutti avere nella vostra playlist. C'è Slave to Love, per dire, è anche Don't Stop the Dance, e poi un Freedom 90 di George Michael a proposito di parate di modelle, perché abbiamo citato Chris Isaak con Ellen Christensen. Lì ci sono tutte: Naomi, Christy Tarlington, la Patitz, Tatiana Patitz, che era stata anche attrice.
1: Vedi, io lo sapevo, tu sei ferrato sulle top model degli anni 90.
0: E poi altre canzoni vedo, gli Snapper, il Rhythm is a Dancer era già in scaletta per la prossima settimana, quindi vi svegliamo anche ciò che ascolterete. Intanto tra poco ascolterete il GR2, poi Radio 2 Summer Club con Jody e Simone. Noi torniamo lunedì, buon fine settimana a tutti, ciao,
1: ciao. Grazie.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
4: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
5: Sono le 10:30.
6: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
7: Rai GR2.
8: Di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. A Palermo, in fuga l'uomo che ha ucciso a coltellate un vicino di casa di 69 anni in una lite. Fermato invece il 60enne che in provincia di Torino ha ferito a morte un pedone per un diverbio stradale.
9: È successo a Collegno, provincia di Torino, poco dopo le 23 di ieri sera. Antonio Greco, 80 anni, è stato ucciso da un automobilista di mezza età. Secondo i testimoni, l'uomo stava attraversando la strada a piedi, parlando con un'altra persona, quando è sopraggiunta la vettura che avrebbe rischiato di investirlo. Sarebbe dunque scoppiato un diverbio, sfociato in insulti. Il conducente a un certo punto è sceso e lo ha accoltellato, per poi rimettersi al volante ed allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti a individuare e fermare il sospettato, che ora è a disposizione dell'autorità giudiziaria. All'aggressione ha assistito anche il figlio 52enne della vittima, rimasto ferito a un braccio, verosimilmente dalla stessa arma che ha ucciso suo padre. Le sue condizioni non sarebbero gravi, ma è ricoverato in ospedale. Claudio Vigolo, GR2.
8: In provincia di Savona, a Spotorno, un 15enne di Saronno è morto nel Luna Park mentre giocava con un pungiball per una scossa elettrica. Trasportato in ospedale, a nulla sono valsi numerosi tentativi di rianimarlo. La struttura è stata posta sotto sequestro. E a Genova è morta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina. Sono stati donati gli organi della bambina. Caso Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Dopo l'avvio dell'istruttoria per la grazia da parte del Ministero della Giustizia, il presidente Mattarella ha ricevuto al collo il guardasigilli Nordio. Il potere di grazia, sottolinea il Quirinale, spetta esclusivamente al presidente della Repubblica. Il centrodestra avvia una raccolta di firme per chiedere l'atto di clemenza. Dal centrosinistra il PD parla di figuraccia di Nordio. I 5 Stelle accusano la maggioranza di volere il Far West e la legge del taglione. Il caldo estremo non molla, da 16 città bollino rosso oggi, si passerà a 19 domani. Ascoltiamo il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
10: Valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
8: In Medio Oriente ora, nuovi raid statunitensi sulle infrastrutture iraniane.
11: Sale a 8 morti e 20 feriti, il bilancio dell'ultima ondata di raid statunitensi in Iran. Colpita la linea ferroviaria di Bandar Abbas, 5 punti nel sud del paese e il porto di Shabahar sul golfo dell'Oman. Secondo il segretario alla difesa statunitense, l'attacco avrebbe provocato il crollo della torre di controllo dello scalo, già presa di mira altre due volte perché considerata strategica. Non si è fatta attendere la risposta di Teheran. L'Iran afferma di aver lanciato una nuova raffica di missili contro basi statunitensi, obiettivi nei paesi alleati di Washington nel Golfo, tra cui Kuwait, Bahrain, Qatar e Giordania. L'agenzia di stampa statale iraniana annuncia inoltre per la prima volta di aver colpito anche la base americana di Al-Tanf in Siria. Intanto cresce la tensione sul fronte marittimo. Con il sostegno degli Houthi yemeniti, Teheran minaccia di chiudere anche lo stretto di Bab el-Mandeb, mentre una petroliera è stata colpita al largo delle coste dell'Oman. Azzurra Meringolo, GR2.
12: Revealing shocking vulnerability È scioccante la vulnerabilità del nostro sistema elettorale. Così Donald Trump nel discorso alla nazione lancia l'allarme brogli per le elezioni di metà mandato che si terranno a novembre. Poi accusa la Cina della più vasta violazione di dati elettorali della storia e il Deep State afferma ha coperto tutto. Lo sport, domenica a New York la finale dei mondiali di calcio tra Argentina e Spagna, una sfida anche tra due generazioni di campioni, Messi, Lamal.
13: Tutto nacque in un'improvvisata vaschetta da bagno nella pancia del Camp Nou quando in una fredda mattina del 2007 per un servizio fotografico dell'UNICEF l'astro nascente del calcio mondiale Lionel Messi posò con il neonato Lamine Yamal, scatti destinati a diventare storia ora che il bambino si è fatto ragazzo e il ragazzo si è fatto uomo, determinati più che mai a darsi battaglia sul prato del MetLife. Messi e Yamal, nati a 20 anni di distanza l'uno dall'altro, si giocheranno il campionato del mondo in quegli Stati Uniti guidati da Reagan quando nacque Lio, da Bush figlio quando Lamine venne alla luce e da Trump ora che il giorno del giudizio si avvicina. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Il primo vagito di Messi coincise con la vittoria dei Lakers nelle finali NBA che invece furono dominate dai San Antonio Spurs di Duncan e Ginobili nell'anno in cui Yamal venne al mondo. Quegli Spurs che quest'anno si sono dovuti arrendere al ritorno di New York, di nuovo campione dopo 53 anni. Insomma la storia ci riporta sotto la grande mela. A Leo e Lamine il compito di coglierla al volo. Francesco Albanese, GR2.
8: Le 10:35 minuti, la linea Radio 2 Summer Club, prossimo giornale radio 12:30. Buon ascolto.
14: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
15: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, benvenuti al Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini
16: e con Simone Calomino.
15: Che bella giornata
16: bella,
15: oggi.
16: Bella, bella. Chi lo dice dei due oggi?
15: Dillo tu, vai.
16: E perché lo devo dire io?
15: Perché è meglio che lo dica
16: tu. Ah, guarda, per carità. Perché sai che io non la temo, la scaramanzia. Venerdì 17
17: occhio,
16: luglio.
17: Occhio, malocchio. Ecco qua. Prezziamo le finocchio.
15: Lino, adesso non era il momento di intervenire, dai, più tardi.
16: Si dice anche venerdì 17 porterà anche sfiga, ma non mi pare che gli altri giorni dell'anno siano tutti sto carnevale di Rio.
15: Giusto.
16: Vabbè, era così per dire che comunque la scaramanzia è un tema che abbiamo già trattato, Simone.
15: Quindi non ripetiamoci, facciamo come Paganini, basta, una volta sola.
16: Non si ripete, ma la musica di Radio 2 a volte si ripete perché ci sono delle hit che ci accompagnano per l'estate, come questa così. Di Angelina Mango e di Marco Mengoni, un canto d'amore su Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore, le 10:40, Radio 2 Summer Club con Giodia Livernini e Simone Calumino. E questi sono i dati. No,
2: e fino a qui
1: questi sono le cose
2: nulla
1: certe.
2: Di sbagliato.
1: Quello
2: questo
1: che
2: è certo.
1: Invece non è certo
2: è tutto quello che verrà
1: tutto
2: dopo, da qui
1: viene.
2: Fino a mezzogiorno.
1: E quindi io comincerei a dare le prime certezze, perché qua da qualche parte
2: beh,
1: dobbiamo.
2: Sì, anche perché no? Ne abbiamo bisogno di certezze, perché oggi istituiamo il club degli smemorati, dove di certezze ce ne sono poche, perché molte volte uno è convinto di fare una cosa, è convinto di aver messo, non lo so, la macchina lì, quegli occhiali là, il libro appoggiato, e poi non trova più le cose.
1: Ma noi vogliamo essere chiarissimi, questo argomento, il club di oggi, parte da un'esperienza profondamente personale della nostra Giodia Livernini.
2: Ecco qua,
1: Giodia,
2: è una puntata leggermente autobiografica,
1: sì,
2: no vabbè, ma una piccola parentesi, sì. Devo dire che ho sofferto.
1: Hai
2: e
1: sofferto.
2: Che quindi oggi mi sento quasi leader del club degli smemorati, non io, ma insomma ci metterei qualcun altro in questo club.
1: Sì.
2: Per giorni abbiamo pianto il furto di un motorino di mio marito,
1: sì.
2: Con tanto di allarmismo che si è poi scatenato nell'intera palazzina, perché il motorino era stato parcheggiato.
1: Sì.
2: A detta di mio marito, sì. Nel garage privato del condominio.
1: Come hanno fatto?
2: Ma come hanno fatto? Ma come l'hanno portato via? Ma come sono entrati? Ma non è possibile, ma qualcun altro avrà dato il telecomando nostro personale. Giorni e giorni a farsi domande per poi scoprire che il motorino era stato semplicemente parcheggiato di fronte alla palestra, cioè dove va mio marito, e poi lui era tornato a piedi.
1: La cosa
2: a
1: da
2: casa.
1: Capire come gli è venuta questa illuminazione. Vabbè, ma comunque.
2: Non come, quanto tempo dopo, questo che mi preoccupa, quanto ci ha messo.
1: E quindi, sulla base di questo punto di partenza, al 348-7300-200, oggi vogliamo istituire con voi, cari ascoltatori di Radio 2, il club degli smemorati. Voi che cosa avete dimenticato, magari che cosa avete perso e state ancora cercando? Oppure avete un metodo per non scordare le cose? E quanto siete oggettivamente smemorati?
2: Raccontatecelo al 348-7300-200.

0: Direttamente dalla Scozia, erano dei fratelli Chelsea Dagger su Radio 2 alle 10.45. Abbiamo appena istituito il club degli smemorati e già si fanno sotto i nostri ascoltatori. Ma c'è una nota audio
1: che ci dà grandi soddisfazioni. Pura. Sentiamo un po'.
2: Ragazzi, buongiorno, sono Alessandra.
1: Ciao,
2: io ho dimenticato mio figlio, ecco. Nella carrozzina, era piccolissimo.
1: Ma dove?
2: E davanti al banco gastronomia del
0: al banco gastronomia ecco.
2: Me ne sono ricordata in cassa dopo che avevo fatto la spesa.
0: Chiaro.
2: E quindi fortunatamente l'ho recuperato. Ecco, grazie,
0: ecco. Ciao.
1: Sì, ecco. A proposito di bambini dimenticati, no?
0: Ci si dimentica un po' di tutto. Fortunatamente diciamo che c'è una classifica degli oggetti, esatto, che più dimentichiamo, che insomma sono cose più piccole di un figlio, ecco. Per fortuna.
1: Non sono persone ma oggetti.
0: Esatto.
1: E la cosa che dimentichiamo di più, quando per esempio stiamo per uscire di casa, io mi palpo, no? Vedo, ce l'ho il
0: che
1: portafoglio.
0: Mi tocco le cose. A tutta l'Italia,
1: no,
0: che ti palpi.
1: Mi tocco e vedo, ma ce l'ho il portafoglio, si sta qua, ce l'ho le cuffie, si stanno qua, il telefono si sta qua.
0: Okay,
1: ma quali sono le cose che le persone dimenticano di più quando escono?
0: Io non riesco
1: ad
0: andare avanti
1: con questo
0: argomento, non ce la faccio se parti così.
1: Il telefono.
0: Il telefono.
1: Vai. Il 31% delle persone lascia il telefono. Le chiavi.
0: Le chiavi.
1: Come torni in casa a riprendere le chiavi. Se non c'è nessuno, sei fregato. Il portafoglio. E poi occhiali, bottiglie d'acqua, badge, cuffie.
0: Questo penso lo che sappiamo. Sia capitato a ognuno di noi almeno una volta nella vita di aver dimenticato uno di questi oggetti. Visto che siamo partiti con la nota audio della nostra ascoltatrice, insomma è a un livello alto del club degli smemorati, ora non mi sento di abbassare la soglia, capito? Mi auguro che lo facciano i nostri ascoltatori al 3487 300 200. E a proposito di soglia, c'è anche un effetto soglia bisogna in qualche modo tenere in considerazione. Ci sono stati degli studi condotti addirittura all'università di Notre Dame che hanno dimostrato che il cervello usa praticamente delle porte fisiche, cioè in pratica varchi una soglia, il tuo cervello archivia quello che è successo prima per prepararsi a gestire quello che accadrà dopo. Tradotto, il compito del soggiorno è concluso, ora analizziamo la cucina. Cioè viviamo un po' compartimenti stagni, una cosa per volta.
1: È una cosa che io per esempio vivo tutti i giorni, sai, nel passaggio vado a prendere le forbici in cucina. Esco dalla camera da letto, entro nella cucina, che dovevo fare? Oh Simone, che rimbambito, perché sono venuto qui? E poi dopo diverso tempo mi ricordo che cosa dovevo fare, ma tendo anche a ridimenticarlo una seconda volta.
0: E questo è l'effetto soglia, è stato spiegato e quindi è tutto sotto controllo.
1: È scienza,
0: Simone.
1: Non siamo noi, è scienza. E chissà se anche la scienza quella di che cosa c'entra, non lo so. Charlie XCX, wink wink.

0: The Specials, a message to you, Jody. No, era Rudy, però volevo dirtela a te.
1: Vabbè. Dilla come vuoi. Tieni. Guarda, ti lascio libertà creativa.
0: Mamma mia, Jody, un po' d'affetto,
1: ma
0: un po' di condivisione.
1: Ma va benissimo, ma poi in questa puntata che è tutta particolare possiamo dire quello che ci pare, poi invertire, cambiare, senza logica. Perché è la puntata dove abbiamo istituito il club degli smemorati, esatto. Quindi ci si dimentica tutto, a volte si dimenticano anche cose, i nomi delle persone, sì, le date di nascita, tutto. Questo è un classico.
0: C'è chi dimentica anche di avere una fidanzata. Senti un po', Andrea. Sì, Andrea. Andrea ci dice
1: sentiamo,
0: così.
1: Sentiamo.
2: Ciao, sono Andrea, 19 anni.
0: Ciao.
2: Nonostante l'età, le cose che dimentico sono veramente tante. Ormai ho cominciato a segnarmi tutto sul calendario, eventi, esami, treni da prendere, eccetera.
0: Sì.
2: Una volta la mia fidanzata mi chiese di uscire e pochi minuti dopo mi chiese di uscire anche un altro mio amico che non vedevo da tempo.
0: L'amico.
2: Sì. Io uscii col mio amico che non vedevo da tempo, dimenticandomi che dovevo uscire con la mia fidanzata.
1: No, caro mio, come si chiama? Andrea?
0: Andrea.
1: Caro Andrea, non ci provare neanche minimamente a nasconderti dietro al club degli smemorati. Tu hai fatto una scelta, una scelta precisa. Non ci provare.
0: Ma figurati, già la fidanzata gliene avrà detto.
1: Menti, Andrea. Vabbè. Graziano da Verona, avrei una lunga serie, ma basta questo. Mia moglie ha nascosto in casa un orologio donatomi dall'azienda dove lavoravo da 25 anni, trovato casualmente 3 anni dopo. Anche qui, cioè, stiamo un po' mischiando i piani, ragazzi. Sì. Queste sono un po'
0: queste
1: piccole,
0: sono cose fatte apposta.
1: Apposta, secondo me, è tutto studiato. Abbiamo poi anche chi ha figli. Mio figlio 25enne esce di casa sempre 2 volte, spesso dimentica cose essenziali per quell'uscita.
0: Giusto.
1: Si entra e si esce in casa. Oddio, le chiavi, oddio, i portafogli. È così, succede molto spesso.
0: C'è anche chi ci scrive: io dimentico i nomi di cose o persone. Come si chiama la vostra trasmissione? Ma si chiama come si chiama la nostra trasmissione?
1: Chiedo a Leonardo Carioti, che mi conferma dalla regia. Radio 2 Summer Club.
0: Ah, giusto.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
6: 2-2. Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: 2-2. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
8: Radio 2 diventa live.
9: Bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
8: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Achille Lauro, a Città dell'Angeli.
1: Ah, così
0: a
1: fai.
0: Chiodi.
1: A
0: ci piace tanto Roma Nostra,
1: mamma
0: Città dell'Angeli.
1: Mamma mia, quanto ci piace.
0: Hai capito?
2: Ma chi sembra? Un po' cosa?
1: Un po' Achille Lauro.
2: Come si chiama?
1: Un filo Achille Lauro.
2: Achille Lauro, sì.
1: Un filo, sì. E comunque che ci piace tantissimo, che amiamo alla follia anche Achille Lauro. Come i messaggi che ci state inviando al 3487 300 200, insomma, di storie di smemorati ce ne sono tante. Io volevo aggiungere a quella di mio marito quella di un'ascoltatrice, non sappiamo il nome, che ha dimenticato anche lei la macchina in un posto, invece convinta che gliel'avessero rubata, eccetera. Vabbè, queste cose anche succedono, fortunatamente, non solo nella mia famiglia,
2: non solo, dovunque. Sentiamo che ci arriva al 3487 300 200.
3: Sì, buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Allora, sì. Io sono...
2: Sì.
3: Mi chiamo...
2: Chi sei?
1: Sì.
3: Come mi chiamo?
2: Non lo so.
3: Vabbè, comunque
1: Mario.
3: Ho chiamato per...
2: Per cosa?
3: Perché...
1: Volevi salutarci?
3: Perché ho chiamato.
2: Perché ha chiamato? Non si sa.
1: Mamma. Volevi raccontarci qualcosa?
2: Poi?
1: Poi?
3: Vabbè.
1: Proviamo.
3: Grazie.
1: Ritenta.
2: È andata così. Che ci possiamo fare? Ma c'è gente che si dimentica di tutto.
1: Si dimentica di tutto una storia diventata virale che arriva dall'Inghilterra.
2: Yes.
1: Dove un padre è diventato famoso perché, dopo aver percorso la navata da solo, insomma, lui si era dimenticato la sposa.
2: Sì.
1: Giorno del matrimonio, il giorno più bello della tua vita. E tuo padre cosa fa?
2: Percorre la navata. Senza neanche uno strascico,
1: cioè, ma io
2: tra
1: che devo fare qua?
2: No, così.
1: Cosa dovrò fare
2: si
1: mai?
2: Si è presentato lui all'altare. Vabbè, no, sono andati a riprenderlo e l'hanno riportato indietro.
1: A un certo punto qualcuno è andato là e ha detto: scusi signore, ma dove va? Dove va? Le manca un pezzo fondamentale, tra l'altro. Per
2: e poi c'è
1: giornata.
2: Una cosa che può succedere a te, perché hai raccontato
1: a me?
2: Il fatto di tuo marito.
1: Cioè?
2: Quindi potrebbe succederti questo: chiedono il divorzio, ma scoprono di non essere mai stati sposati.
1: Ah,
2: perché
1: questa è bella.
2: Il prete aveva dimenticato di scrivere là. Così.
1: Quindi, non è che gli era stata data una mazzetta di nascosto.
2: Può essere pure. Quindi questi al momento del divorzio vanno là e scoprono che non erano mai stati sposati.
1: Meglio.
2: In realtà. O meglio, per la chiesa sì e per lo Stato no.
1: Vabbè, quindi, tutto semplice però, visto che dovevano divorziare, capito? Non hanno dovuto neanche pagare avvocati e mandare avanti la pratica, era già risolta di suo.
2: Bene,
1: e allora il club degli smemorati questa mattina, che diventa sempre più numeroso.
2: Pieno.
1: Più numeroso. Lui arriva dall'Australia, Vance Joy, Riptide.

0: Vance Joy, Riptide su Radio 2, Radio 2 Summer Club, Simone Calomino, Giodia Livernini. Poi piano piano durante tutta la puntata dobbiamo ricordarci di salutare tutta la squadra che è numerosa, quindi Giulio Salvatelli alla parte tecnica.
1: Te lo sei ricordata?
0: Intanto
1: brava.
0: Lui.
1: Benissimo.
0: Poi una cosa per volta.
1: Quindi non fai parte del club degli smemorati che abbiamo fondato.
0: Sto cercando di migliorare, cercando di migliorare.
1: Bravissima, perché così
0: per il momento, dai, me la sto cavando, ma un po' meno i nostri ascoltatori.
1: Vabbè, sentiamo un po' che ci dicono.
2: Ma il problema non è
1: quale?
2: Dimenticarsi le cose, no. Ricordarsi dove le hai lasciate nel momento poi di panico, cosa, delle chiavi che devi andare via urgentemente. Diventa drammatica la cosa.
1: Drammatica, è vero. Io quando sto per uscire di casa vado nel panico, ma noi che siamo servizio pubblico,
0: giusto,
1: vi diamo delle dritte per ricordare meglio. Vai Jody.
0: E allora andatevi a comprare un pacchetto di gomme.
1: Perché?
0: Perché masticare un chewing gum, secondo uno studio effettuato nel 2013, pare che aiuti durante alcune attività che richiedono presenza mentale, consente di avere una maggiore concentrazione e mantenerla più a lungo.
1: Hai capito?
0: Va sperimentata questa
1: cosa.
0: Proviamo.
1: Te ne do un altro. Allora, poi questo suono non ne parliamo. Allora, devi stringere i pugni. Però alternati, cioè devi stringere il pugno destro mentre stai leggendo qualcosa, apprendendo, cercando di ricordare, e il sinistro durante la ripetizione.
0: Ok.
1: Perché così svegli alternativamente le due parti.
0: Vedi, questo lo possiamo provare anche subito. Utilizzate l'olio essenziale al rosmarino, che è in grado di aumentare la memoria a lungo termine, le abilità aritmetiche e la memoria prospettica, ovvero la capacità di ricordare le cose che dobbiamo fare in un prossimo futuro. Tutto questo sono gli effetti dell'olio essenziale
1: del
0: rosmarino.
1: Tutto questo
0: a me non piace neanche.
1: No,
0: non
1: buonissimo.
0: Mi piace particolarmente, quindi.
1: Ma nelle patate al forno sono
0: non so, però c'ho un po' di problemi con il rosmarino.
1: Ma quello poi è l'olio essenziale. Intanto arrivano Gabri Ponte e Giovanotti, Radio 2.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: e con Time After Time della nostra Cyndi Lauper, che è venuta a trovarci pure lei a Radio 2 Summer Club, eh?
1: Time After Time, che bello.
0: Lanciamo l'iniziativa etnografica di Radio 2 Summer Club, la cartolina sonora. Mandateci al 3487 300 200,
1: più graffiante, un vocale, più graffiante,
0: un vocale,
1: Simone,
0: di circa 20 secondi,
1: oh! 20-30 secondi
0: nel vostro dialetto, dove
1: rigorosamente
0: cosa state vedendo, cosa state facendo, cosa state cucinando pure, sì, perché ormai sta diventando così,
1: quello che vi pare, in una nota audio di 20-30 secondi rigorosamente nel vostro dialetto, perché la sfida per noi sarà quella di riuscire a capire cosa ci state comunicando.
0: E stiamo diventando bravissimi, quindi non
1: Simone
0: abbiate pietà,
1: bravo.
0: Però se volete allegare una traduzione, non ci sputiamo sopra, per
1: sì,
0: carità.
1: Assolutamente
0: 3487 300 200.

0: Ciao patatina.
1: Ciao patatina.
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
1: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini. 2-2.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45 €. Scopri di più su Conad.it.
5: 2-2.
6: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: maledetto me.
1: Anche Fulminacci a Radio 2 Summer Club quest'oggi, e abbiamo il club realmente esistente che ci porta un attimo, visto che fa caldo, siamo tutti un po' stressati, ci porta nelle atmosfere natalizie che... Anche Fulminacci a Radio 2 Summer Club quest'oggi, e abbiamo il club realmente esistente che ci porta un attimo, visto che fa caldo, siamo tutti un po' stressati, ci porta nelle atmosfere natalizie che ci piacciono tanto, ci servono, sì.

0: canzoni d'attualità tradotte però in dialetto civitavecchiese.
1: E allora ne vogliamo sapere di più e lo faremo con Pietro Cerioni, che dovremo avere in diretta telefonica.
0: Con
1: Pietro?
0: Domenico Di Giorgio.
1: Ah, non c'è Pietro, pronto?
0: Domenico.
2: Pronto, eccomi, ciao.
0: Eccoci, Domenico della Pastorella Pietro Cerioni di Civitavecchia. Allora, ma come vi è nata questa idea?
2: Beh, noi eravamo un gruppo di amici che già suonava da tempo, suonavamo nella banda, partecipavamo a gruppi di pastorelle di altro genere e ci sembrava che si potessero fare cose più divertenti, quindi una quarantina d'anni fa abbiamo deciso di metterci in proprio e di far partire questa pastorella che faceva canzoni più pop,
0: ecco,
2: rispetto a quelle tradizionali del Natale.
1: E quindi avete sviluppato oltre 100 brani originali basati su canzoni pop in spirito pastorellico. Questa è la definizione di quello che voi fate praticamente, Domenico?
2: Sì.
1: Ma ci fai qualche esempio, qualche canzone che avete rivisitato, titoli?
2: Beh, diciamo una delle canzoni che ci caratterizzano, che si chiama Qui nella Pastorella, viene da Rome Wasn't Built in a Day dei Morcilla, ma abbiamo brani dei Beatles
0: pure,
2: come My Life,
1: no,
2: fino agli Iron Maiden.
1: Dobbiamo sentirlo.
0: Allora, non c'è modo migliore, sì, per farlo se non sentendo questa piccola clip. Senti un po'.

0: Tu hai capito? L'hai riconosciuta? Rome wasn't built in a day.
1: Built in a day, Morcheeba in versione pastorellese, pastorellico.
0: Ma siete dei geni, siete oggettivamente. Ma poi so che avete un'ossessione per le biscottine.
2: Beh, quello più che altro è una tradizione della città, perché per il Natale un'altra delle tradizioni è che le famiglie si ritrovino per cucinare questi biscottini tradizionali.
0: Che sono tipo dei cantucci.
2: Sì, una specie di cantucci con col cioccolato, però in alcuni casi anche dei canditi, però ogni famiglia ha la sua sfumatura di ricetta, però anche i biscottini, così come la pastorella, sono una maniera di stare in comunità a Natale, che è la caratteristica proprio del nostro Natale.
1: Ecco, e allora questo è quello che accade a Civitavecchia. Quanti siete, Domenico?
2: Il 23, quando usciamo di notte per cantare, siamo più di 50, in genere una sessantina di persone. Siamo partiti con la comitiva di amici di una venticinquina di persone 40 anni fa, poi siamo cresciuti, si sono aggiunti tanti amici e oggi ci sono anche i figli a cantare con noi.
0: Bellissimo, quindi una tradizione che continua e che so che state anche aggiornando con gli ultimi successi, quindi vi seguiamo senz'altro. Poi siete un'istituzione a Civitavecchia ormai, quindi ti ringraziamo veramente per essere entrato a far parte del Radio 2 Summer Club e di averci parlato della pastorella Pietro Cerioni. Con noi c'è stato Domenico Di Giorgio al Radio 2 Summer Club. Giodi, hai capito?
1: Si
0: possono fare tutte le canzoni così, in dialetto civitavecchiese.
1: Ne dobbiamo provare una.

0: È il nuovo singolo di Sombra, My Body Isn't Ready, che parla un po' delle insicurezze che diventano una pura attrazione, complici anche i volti di Off Campus e Obsession nel video che accompagna questa canzone che abbiamo ritrovato. A proposito di insicurezze, ora siamo in un campo un po' minato perché dobbiamo cercare di tradurre le vostre cartoline sonore e quindi i vostri dialetti.
1: Sono veramente contento perché quella che mi ha divertito di più è questa che voglio farti sentire.
0: Vai.
1: Sono morto dalle risate.
2: Oh, qui se stiamo a squagliare, stiamo a fare schiuma come i cavalli, poi capì, una cosa clamorosa.
0: Allora,
2: assurdo.
0: Letteralmente.
2: Comunque stiamo transitando su via Termina Sacchetti, caldo, clamoroso.
3: Stanno transitando.
0: Oh, la schiuma come i cavalli. Adesso andiamo a cercare esattamente cosa
1: delle
0: volesse intendere.
1: Allora,
0: il nostro amico, comunque fa caldo.
1: Un'altra cartolina.
0: Vai.
4: Sto pesce. E mo' bocca a casa e guarda che ce n'è.
1: Allora, questa, aspetta, perché
0: facile,
1: qua c'era pure la traduzione.
0: La so.
1: Sì? Vediamo.
0: Indovino con una.
1: Vediamo.
0: Sto andando a comprare il pesce e poi vado a casa a cucinarlo.
1: Verifichiamo. Dai. Notaio.
4: Ho preso il pesce, ma vado a casa, lo devo cucinare.
1: Allora, non sono d'accordo sul fatto che stai diventando brava.
0: Vabbè, ma questa era corta, questa si poteva fare. Dai, proviamo
1: vediamo
0: un'altra.
1: Vai.
5: Vediamo. Salut tutti. Sono Francesco Pustin e sono de Cusnier di Pac. Pac, Pactin e Pactun.
1: Pactun.
5: Con un stoff che fa paura. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. Capito tutto.
0: Traduci, vai, traduci.
1: È un postino, sta consegnando pacchi, pacchettini e pacchettun. Capito?
0: Ma la parte finale con uno stoff. Usa il termine stoff.
1: Non lo so, poi glielo chiediamo.
0: Che significa?
1: Magari. Non lo so.
0: Traduci, Simo. Dice stoff. A un certo punto io sentivo la parola.
1: Ce lo risentiamo un attimo. Nel frattempo sta arrivando una delle mie preferite.
0: Eccola.
1: Ana Oxa. No, facciamola fare a lei, va.

0: La mia bisnonna bolognese non sapeva dire la X, la chiamava Anna Oca, sai? Perché poverina, era impossibile per il suo, la sua pronuncia, un po' così, così, così, ma l'Anna
1: Oca. Oggi abbiamo raccontato storie di famiglie, delle nostre famiglie, che ci danno grandi soddisfazioni, grandi, come le cartoline sonore.
0: Un secondo di cartolina, senti. Vai. Qua. Senti un po'.
2: Ma un cardo s'abbaia.
0: Ecco, ma come s'abbaia col cardo?
1: Caldo, perché abbaia? Come
0: Paolo
1: fa
0: Conte
1: abbaiare?
0: Diceva abbaia la campagna, ma Ercardo come abbaia? Non si sa. Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore, 348 7300 200.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
4: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Romagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su S Lunga.

0: Nuovo singolo Carré per i Nugenea dall'album People of the Moon, tutto quello che ci serve per questa estate, questo ritmo.
1: Perché stai in piedi?
0: Sto in piedi, mi sono alzata perché sento che mi devo concentrare di più su questa storia delle cartoline sonore. Noi vi chiediamo a un certo punto della mattinata di inviare una nota audio di 20-30 secondi raccontandoci cosa state facendo, ma ve lo chiediamo nel vostro dialetto. Non sempre c'è la traduzione, non sempre è facile capire.
1: Guarda che stai complicando la vita a Matteo Tarquini alla visual così con sto ballo.
0: Ciao Matteo, lo salutiamo, dai.
1: Allora cartolina sonora, cartolina, sentiamo.
2: Buongiorno Radio 2. Allora, stai guidando nelle strade albanesi, nel sud dell'Albania.
1: Bello.
2: C'è un gaudo casemore, però dai, parapuglia. Infatti dico, ma che ci viene a fare case parapuglia? Appena restavo in Puglia era meglio. Buona giornata.
1: Buona giornata a te. E che ne sappiamo delle tue scelte turistiche noi, giustamente?
0: No, ma prego, continua da solo, tranquillamente. Tu rispondi a lui, ridi.
1: Dobbiamo
0: vai.
1: Litigare
0: ma
1: adesso?
0: Ma nessuno ha capito
1: alle
0: niente.
1: 11:40.
0: Traduci la prima questa cartolina. State parlando voi due, noi altri non capiamo.
1: Ha detto che sta nel sud dell'Albania, ma sembra la Puglia. E dice, perché devo andare al sud dell'Albania se sembra la Puglia? Stavo in Puglia.
0: Adesso possiamo ridere anche noi.
1: Il mondo è bello perché è vario. Un'altra cartolina sonora.
3: Sto facendo un polpettone con patate e zucchine.
1: Ok.
3: Persa e prescinzia.
1: No, questo
0: no, aiuto. No.
3: Parte no. Patate, zucchine, uova, formaggio, prescinzia.
1: Prescinzia cosa?
3: E maggiorana. La persa. Buona mattinata.
1: Questo è stato complicato, però
0: posso
1: c'è da
0: provare?
1: Dire
0: sto cucinando patate, zucchine
1: col polpettone.
0: Col polpettone.
1: Poi
0: il
1: ci ha messo
0: signora
1: uova,
0: cara, non abbiamo capito.
1: Però
0: proprio
1: la signora ci ha messo la maggiorana. La signora mi è piaciuta perché la maggiorana, cioè che te lo completa.
0: Però
1: piatto,
0: come l'ha fatto questo piatto non è che si è capito.
1: Non si è capito, ma in fondo
0: però
1: non siamo
0: buono.
1: La prova
0: siamo
1: del cuoco.
0: Siamo sicuri che sia buono.
1: Sentiamo. No, ne possiamo sentire un'altra, Leonardo Carioti? Sì, ha detto di sì. Sentiamo.
4: Vai, intanto sono io a ascoltare Radio 2, ovviamente.
1: Questa è già una cosa buona.
4: Ma nel frattempo sono io a costruire un reolio in legno per insegnare a Menevodo Piero di 7 anni all'erba e ore anche a quei lancette si chiama a casetta del tempo
1: ciao
4: Vito da Eraclea provincia di Venezia.
1: Hai capito che sta facendo Vito?
0: Guarda il volto di Giulio Salvatelli mi fa capire che non ha capito nessuno.
1: Non ha capito, sta costruendo una casetta orologio per insegnare a leggere le lancette all'orologio al nipote. Questa è genialità.
0: Tu ti fai tradurre dall'intelligenza artificiale, non è possibile.

0: The Cooks, Always Where I Need to Be, su Radio 2, Radio 2 Summer Club. Simone Calomino, Giodia Livernini, il club noi. Dei club. Oggi abbiamo parlato del club del coro delle pastorelle, abbiamo istituito il club degli smemorati.
1: Il coro delle pastorelle, la pastorella.
0: E la pastorella, sì. E poi però tante canzoni su tante pastorelle, no?
1: Ah, giusto, più di una. Mamma Giodia.
0: Vabbè, comunque, abbiamo parlato di tanti club, ma quello che abbiamo istituito noi oggi è quello degli smemorati.
1: Sì, sì.
0: Allora, per chiudere un po' la quadra, il cerchio, visto che siamo in estate, visto che siete tutti in partenza, sì, il momento delle vacanze, dei viaggi, è proprio
1: il momento della momento, dimenticanza,
0: migliore per dimenticare le cose. Allora, hanno, diciamo così, raccolto gli oggetti più strani che sono stati dimenticati, per esempio nei taxi.
1: Quante volte ci è capitato, scendendo da un taxi, di dire ho dimenticato la trebbiatrice nella
0: trebbiatrice,
1: sai, magari stavi
0: un oggettino così, un attimo che mi porto la trebbiatrice dietro,
1: dimenticato la cacciaforte. No, però veramente ci sono oggetti strani dimenticati.
0: Ci sono, perché la cosa più strana dimenticata in un taxi è stata una piscina gonfiabile.
1: Vedi?
0: Che ci può stare, perché tu vai al mare, ti porti gonfiabili, una piscina gonfiabile dimenticata, però certo, gonfia o sgonfia, questo sarebbe da capire.
1: Immagino sgonfia, ma valla a lasciare nel taxi una piscina gonfiabile, vuol dire che proprio sei rimbambito,
0: sei proprio un po' distrattino. Oppure una scimmia di marmo.
1: Di marmo?
0: Sì, sì. Extension per capelli sono stati dimenticati nei taxi.
1: Perché vengono tolte un attimino per riposare, poi un attimo l'extension.
0: Levo il fermaglietto e poi me li dimentico. Ma poi questa signora è uscita, è scesa dal taxi.
1: Non si è accorta che
0: capelli
1: le mancava
0: corti,
1: qualcosa.
0: Con i capelli corti. Vabbè, comunque sono cose che succedono, quindi prima di partire per un lungo viaggio, come cantava Irene Grandi, in una hit che ancora amiamo tutti.
1: Non ti scordare l'extension sul taxi, questo direi che
0: lasciare l'extension.
1: Il fondamentale, esatto, che dobbiamo lasciare oggi. C'è Madame al Radio 2 Summer Club. Facciamo

0: feel good vibe, le vibrazioni buone, quelle positive, perché positive. Tante cartoline sonore, noi siamo pronti. Quanti secondi abbiamo per tradurre, Simone?
1: Non lo so.
0: Vai, parti con la prima, vai con la prima, vai, vai.
1: Pensa via, vediamo un po'.
2: Salutiamo Picciotte.
1: Salutiamo.
2: Stai in un campagna perché a Ciocca fece nascere i pubblicini.
1: Ciao. Che bella notizia.
0: Bello, sì.
1: Hai capito?
0: Sono contenta anch'io.
1: Non hai capito niente.
0: No, qualcosa nasce, qualcosa viene alla vita.
1: La chioccia ha fatto nascere i pulcini.
0: La chioccia. Ah, vedi, i pulcini, okay. Bello.
1: Questa la capirai, vai. Invece. Senti.
0: Dai.
3: A Laura, ragazzù, a Yoda, fer, a ragù. E parpremma a Yoda, pister, la pistinega. Tiziana da Bologna.
0: È tutto chiaro.
3: Allora, ragazzi, devo fare il ragù e per prima devo pestare, tagliare la carota. Ciao.
0: Grazie.
1: La pistinega.
0: Grazie.
1: Ma ci potevamo arrivare alla pistinega.
0: Sì.
1: La pastinaca.
0: Vedi, allora la prossima volta blocca la traduzione. Prima ci provi e poi verifichi.
1: No. Non vado
0: vabbè,
1: così
0: dai, proviamone ancora.
4: Non se poi io ne faccio più questo carro. Ma dove dobbiamo arrivare?
1: Dove dobbiamo arrivare?
4: Dove? Ciao, sicula sono.
1: Non credo.
0: No, proprio no. Direi proprio di no. Ecco.
1: Dai. Non imbrogliamo.
0: Dove dobbiamo andare con questo caso?
1: Dove
0: questa
1: arrivare?
0: Era facile.
1: Questa era abbastanza
0: il caldo gabbaia, il caldo che ci vuole. Cosa?
1: Okay.
5: Buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Francesco Rimpalemo.
1: Ciao Francesco.
5: Stai in allassare.
1: Che cosa?
5: O mangiare a me figlia la travaglia.
1: La travaglia, poverina.
5: E su scudo a casa.
0: La so.
5: In teoria avia essere in ferie.
1: In
5: pratica meglio quando va a travaglio.
0: Lo so. Posso provare?
1: Vai.
0: Allora sto andando a portare il pranzo a mia figlia che è al lavoro e lo ha dimenticato a casa.
1: L'ha dimenticato.
0: Quindi fa parte anche del club degli smemorati oggi la figlia.
1: Però la continuazione è più bella. In teoria deve essere in ferie, ma è meglio quando lavora, perché che cosa...
0: La parte finale
1: non
0: però
1: la voleva tra i
0: perché? Per quale motivo?
1: Ma
0: per
1: no, figlia.
0: C'è qualcosa che non abbiamo capito del messaggio, secondo
1: ce
0: me.
1: Ce n'è un'ultima, sentiamola.
4: Vai. Sto facendo un polpettone.
1: No.
0: Questa l'abbiamo.
4: Con patate e zucchine.
0: Che faccio male a fidarmi di te.
4: Persa e prescensura.
1: Hai capito? Però a prescensura anche al secondo ascolto non la. Ci ha mandato la traduzione.
0: Va
1: capito?
0: Bene, la sentiamo dopo. Prima
1: va
0: ultimo
1: bene,
0: su Radio 2 Romantica.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: che cos'è?
1: A prescinzione, vuole sì, il formaggio mollo simile a ustrachin.
2: Ah.
1: Si mette tante volte anche in ta figassa del ricco.
3: Hai capito che avevamo il dubbio, che è sta prescienzua?
4: Che cos'è quindi?
3: Lo strachin.
4: E con lo strachino chiudiamo qua questa puntata ringraziando tutta la nostra squadra e quindi anche Angelica De Rossi, Valentina Reggiani, Generazione Radio 2 a seguire. Buona giornata Simone Calomino.
3: Buona giornata Giodi Livernini, ciao,
4: ciao
3: a tutti.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
8: 2-2. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Generazione Radio 2.
1: Siamo tornati sempre qui venerdì 17 luglio puntuali alle 12. Mario Benedetto e Nicola Angelozzi.
2: Siamo qui cara Nicole. Una giornata questa in cui esploreremo veramente molti ambiti e molti angoli degli interessi generazionali, partendo da un'attività base di cui abbiamo parlato in realtà nelle scorse puntate. Stiamo approfondendo alcuni aspetti grazie anche a degli ospiti che ci daranno al solito ottimi consigli. Che tipo di vita conduciamo?
1: Sì, quanta attività, ecco. Esatto, quanta attività fisica fate durante la settimana e perché sì. È importante farla, soprattutto per anche per chi magari va avanti con l'età. Bisogna partire dall'inizio, da presto, per poi arrivare fino a un futuro belli, muscolosi. Ci dobbiamo prendere cura di noi stessi, è una parte importante.
2: Di fondo è questo, è giusto, e anche secondo me buone abitudini, hai detto benissimo, proprio perché riguarda tutte le generazioni, chi va avanti con l'età e anche chi insomma deve iniziare sin da giovane a imparare a prendersi cura di se stesso, perché in questo mare magnum di attività, in queste giornate così rapide, non dobbiamo mai dimenticarci di noi, appunto, del nostro equilibrio psico-fisico.
1: Come in questo caso con la musica, Gianna Nannini, feat. Marrakesh, America Inc.

0: È sempre emozionante ascoltare progetti di artisti che si uniscono anche di mondi diversi, no? Come in questo caso diversi. Gianna Nannini e Marrakesh, le loro collaborazioni sono sempre pazzesche. Ma comunque stavamo parlando di cosa vuol dire essere fisicamente attivi.
1: Esatto, perché qua Generazione Radio 2, facciamo una premessa, Nicole, cioè noi parliamo chiaramente di questioni generazionali, ma vogliamo anche chiarire degli aspetti che vengono dati un po' per scontati nel dibattito. Ecco perché attività fisica sì, no, evidentemente è importante, però brava, cosa significa essere fisicamente attivi?
0: Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi sì. Dati giusti e corretti, in Italia circa il 48% degli adulti si può considerare fisicamente attivo secondo gli standard, sì. Però in realtà questo
1: lo standard sarebbe questo, no? Anche l'OMS dà uno standard di minuti a settimana, mi sembra.
0: Sì, che sono sì. i 150 minuti a sì. settimana, che quindi. Poi ovviamente possono essere una camminata, può essere sì. Andare a fare nuoto, qualsiasi attività che comunque possa riuscire a farti muovere, no?
1: Sì.
0: C'è. Tra i sedentari, ad esempio, una persona su quattro pensa di fare abbastanza esercizio, anche se non è così. Quindi c'è anche questa percezione magari spesso sbagliata rispetto a chi magari fa sport, no? Perché chi invece dice no, vabbè, ma io vado sempre a piedi, non sì. prendo la macchina, però magari non fa esercizi di forza, sì, che sono
1: così,
0: quelli
1: perché,
0: che servono... Sì. Per creare i muscoli, perché i muscoli riescono ad aiutarci con le ossa.
1: Fatto anche, abbiamo anche il tutorial di Leo Senibaldi alla regia, uno squat ben eseguito. Però sì, esatto, dicono anche i professionisti che fare attività muscolare serve anche a bruciare, quindi in realtà adesso ascolteremo dei consigli pratici, però questo ci interessa dirlo. Ecco, se avete bisogno di un parametro, considerate questi 150 minuti di attività fisica moderata a settimana, e c'è un ampio margine, perché sempre secondo i dati Istat c'è un 28% a casa nostra sedentario, e quindi ci saranno sicuramente all'interno di questo 28% tante generazioni. Rimanete in ascolto perché ci sono dei consigli per voi.

0: Everybody's changing. Un po' si parla di cambiamento anche oggi qui a Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, perché stiamo parlando di attività fisica e quindi abbiamo un ospite in collegamento, sì. Niccolò Famiglietti, allenatore e personal trainer, che sicuramente potrà sfatarci dei miti e darci soprattutto dei consigli pratici e utili per sì. stare in forma, magari per cominciare
1: anche
0: a stare in
1: forma.
0: Adesso
1: la famosa estate. Buongiorno Niccolò, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno a voi. Grazie mille per questo invito.
0: Niccolò, parto da una mia cosa. Io sono una ragazza che si allena in palestra 3 volte, non di più, sono abbastanza attiva, però devo dire che d'estate la voglia di allenarsi con il caldo manca. Qual è il segreto per mantenere la motivazione alta anche sotto il sole?
2: Allora, guarda, il segreto in realtà è smettere di pensare all'allenamento come un sacrificio, ma capire che è una priorità per il nostro benessere. Guarda, in estate non bisogna poi cercare la perfezione, ma basta la continuità, quindi allenarsi anche 15-20 minuti, ma fatti bene, col giusto approccio, valgono veramente, veramente tanto. Io consiglio sempre di allenarci la mattina presto, quindi sfruttare comunque sia i momenti in cui la giornata ci concede un po' più di fresco, e di scegliere le attività piacevoli, quindi quelle che ci piacciono di più, una camminata veloce, gli allenamenti in acqua che in estate vanno tantissimo, circuiti a corpo libero, tutti questi sono sicuramente ottimali. Guarda, l'obiettivo non è diventare campioni ad agosto, ma arrivare a settembre, che non dobbiamo ricominciare tutto da capo dall'inizio,
0: infatti,
2: quindi questo è l'obiettivo.
0: Perché la continuità, no? Perché uno spesso si vede anche sui social, in 30 giorni potrai avere il fisico dei tuoi sogni, potrai eliminare questo, potrai eliminare questo, ma invece non è così. Il fisico si costruisce, il muscolo si costruisce, ha bisogno di tempo, no?
2: Sì, giorno dopo giorno dobbiamo avere la pazienza e la costanza, perché veramente questo poi ci porta ad avere ottimi risultati, risultati a lungo termine, risultati duraturi, quindi il consiglio è quello di farlo diventare qualcosa di un'abitudine.
1: Esatto, Niccolò, ma per arrivare e dare insomma qualche consiglio, perché siamo partiti con questi 150 minuti di attività fisica moderata a settimana consigliati dall'OMS, ecco, quanti minuti al giorno bastano davvero anche in vacanza, se vogliamo considerate, poi si fa un lavoro ovviamente tagliato su misura per ciascuno, però come consiglio generale a chi ci ascolta?
2: Guarda, la bella notizia è che bastano davvero pochi minuti, cioè 20 minuti ben fatti si può fare un allenamento veramente completo.
1: Anche poi, funzionale con elastici?
2: Sì, sì, considera che anche a corpo libero, anche per quello si può allenare veramente ovunque, basta anche solo il semplice corpo, una sedia o le bottiglie d'acqua, quindi in realtà...
0: Il cosiddetto body weight, quindi con il proprio peso corporeo, no? Quindi
2: body weight. È proprio quello, perché alla fine l'importante è seguire un programma, qualcosa di strutturato, poter essere seguiti da persone che hanno una conoscenza, una professionalità per creare un percorso idoneo e più possibile personalizzato.
1: Sì, gli esercizi, bravo, esatto, farsi consigliare, anche semplice un protocollo, ma farselo dare in modo che siano coinvolte tutte le fasce muscolari. Poi se qualcuno ha qualche, appunto, non lo so, protusione, qualche problema muscolare alla schiena, si tiene conto dell'esercizio per allenare quel muscolo in modo non traumatico.
2: È fondamentale questo, cucire un vestito su misura anche come l'allenamento, perché ogni persona ha comunque sia degli obiettivi diversi e anche delle problematiche diverse, quindi quello è fondamentale anche quando ci si allena da sola, avere sempre un confronto con un professionista che può creare un percorso veramente cucito su misura.
0: Sì. Vabbè, tu sai che per l'allenamento di solito si ascolta un po' della musica, no? E quindi noi siamo in radio, ascoltiamo un bellissimo brano, rimani con noi e noi torniamo tra poco.

0: The Sarandi Good Old Days, e qui siamo a Generazione Radio 2 in collegamento con Nicolò Famiglietti, allenatore e personal trainer. Parlavamo dei minuti che dovrebbero essere spesi durante la settimana, sì, per allenarsi al meglio, no? Per stare bene fisicamente, perché poi, ecco, come diceva lui da esperto, l'attività fisica non è che deve diventare un'ossessione, ma anzi deve essere, sì, qualcosa per farci stare bene, no?
1: Dobbiamo anche considerare, giusto Nicolò, anche chi fa un lavoro fisico da questo punto di vista evidentemente comporta un dispendio di energie, però anche potendo fare degli esercizi, ma serve anche, Nicolò, a tutelarsi da potenziali infortuni, insomma, ecco, potendo dedicare anche nel proprio salotto di casa con un tappetino, ecco, fare gli esercizi di base. Ci senti,
0: proprio?
1: Nicolò?
0: Ci senti?
1: Eccoci, ci senti?
2: Ti sentite?
0: Sì,
1: sì, ti sentiamo.
2: Ok. Sì, sì, dicevo, hai ragione, nel senso va sempre analizzato lo stile di vita, e da lì poi naturalmente l'allenamento è consono a quello che è il proprio stile di vita. Una persona sedentaria sicuramente è consigliato un allenamento un po' più attivo, una persona che già come,
1: sì,
2: lavoro
1: aerobico,
2: fa una vita attiva, naturalmente lavoriamo più su rafforzamento, su potenziamento.
0: Sì, infatti al 348-7300-200 i nostri ascoltatori ci scrivono: lavorare in cantiere è considerato un'attività fisica?
1: Beh, sicuramente lo sforzo è molto duro, esatto, scriveteci.
2: Il dispendio calorico c'è sicuramente, quindi comunque sia tutto quello che è movimento, tutto quello che ci consente di bruciare calorie è comunque attività fisica e movimento, quindi io direi sì, lo inseriamo, ma un po' tutto nella vita.
1: Dovessimo identificare proprio, appunto, per chi fa lavori più sedentari, meno sedentari, ma anche, diciamo, degli esercizi base, che sia, diciamo, un podio di esercizi base che si possono fare anche durante l'estate per non perdere, diciamo, risultati conquistati durante l'anno e avere così cura di se stessi.
2: Guarda, ci sono esercizi che si possono fare ovunque. Intanto partiamo da quella un po' più basilare, ma potentissima, che è la camminata. Quindi sì, andare comunque già a sfruttare, si chiama al mare, sfruttare anche la camminata in acqua, perché comunque la resistenza dell'acqua ci aiuta anche,
1: giusto,
2: a tonificare i muscoli e dà un ottimo effetto trainante. Quindi, e poi anche se siamo in città, camminare nelle ore presto la mattina o la sera, anche in compagnia, è un modo anche per avere comunque sia quel di più di socializzazione che ci fa bene. Poi
0: alla
2: ci sono
0: reverte.
2: Esercizi. Sì, poi ci sono esercizi semplicissimi che si possono fare anche in casa o se siamo al mare anche sul lettino, fai conto anche stando seduti sul lettino ogni 15-20 minuti, salire dal lettino in piedi e tornare seduti per 15-20 movimenti. Questi sono gli squat box che ci aiutano a mantenere toniche le gambe e i glutei, o allo stesso modo sul lettino possiamo fare i classici crunch addominali, quindi lì è sempre bello ogni 15-20 minuti ricordarsi che comunque sia il corpo va riattivato, e quindi sul lettino ogni 15-20 minuti salire dal lettino in piedi e tornare seduti per 15-20 movimenti. Questi sono gli squat box che ci aiutano a mantenere toniche le gambe e i glutei, o allo stesso modo sul lettino possiamo fare i classici crunch addominali, quindi lì è sempre bello ogni 15-20 minuti ricordarsi che comunque sia il corpo va riattivato, e quindi
1: questo è importante, sì, questo forse è il

0: Dobbiamo sempre ricordarci che ogni 15-20 minuti bisogna riattivare il nostro corpo, anche le persone un po' più anziane, per un discorso proprio articolare, per evitare comunque sia di poi andare incontro a problematiche articolari stando parecchio immobili. Quindi manteniamoci attivi in movimento sempre, soprattutto in estate, perché ce lo consente anche la bella stagione.
1: Ottimo consiglio.
2: Grazie,
1: ottimo
2: mille
1: consiglio,
2: allora Niccolò Famiglietti, grazie per essere Niccolò stato qui con noi. E noi nel nostro piccolo possiamo muoverci qui con la musica,
1: sì,
2: di Radio
1: musica
2: 2
1: aiuta...
2: che...
1: A
2: ci fa scuotere e ci fa muovere, francamente, con Cattedrale.

0: Francamente con Cattedrale, che è stata con noi a Radio 2 Live, il concertone di Radio 2, che sarà su Rai 2 e su Radio 2 il 5 agosto.
1: Sì. Esattamente, potrete godere di questo concerto nel cuore della Calabria da Cosenza, dedicato, ricordiamo sempre, all'indimenticabile, indimenticato Rino Gaetano. Da non dimenticare c'è anche il momento della battle, della sfida delle abitudini generazionali.
0: Vai tu oggi, vai tu.
1: Allora, guarda, mi affascina questo, perché in effetti parliamo di sport e si sta affermando questa tendenza degli e-sports, diciamo messi a confronto e spesso preferiti agli sport tradizionali.
0: Infatti io, diciamo, con i videogiochi ero una tennista professionista, ovviamente sì. Quando ho preso una racchetta in mano
1: cambia un po' lo scenario,
0: sì,
1: diciamo,
0: esatto.
1: Così. Questo è un po' un parallelismo che dovremmo fare anche sulle relazioni, ne abbiamo meno percezione, però così come cambia un campo da tennis dal vivo, poi una relazione, diciamo, dallo schermo alla vita reale cambia, quindi ricordiamolo. Li chiamiamo tra l'altro e-sports, spesso sono dei videogiochi molto ben fatti, ecco.

0: Questo punto di vista in effetti sono due abitudini inconciliabili, beh, che ci dicono i professionisti, anche appunto il nostro esperto di prima. Se avete qualche minuto in più, dedicatelo però all'attività fisica. Però ecco, a livello proprio di passione, chiediamo anche al nostro pubblico, al 348 7300 200, voi siete dalla parte degli sport elettronici o dai campi da gioco,
1: dai palloni,
0: esatto, palloni, insomma, diteci anche lo sport che preferite.

0: George Harrison, Got My Mind Set on You, qui a Generazione Radio 2, anche se abbiamo dato tante notizie sullo sport, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori al 348-7300-200 qual è lo sport che praticano e perché e a che generazione appartengono. Adesso c'è...
1: Sì, esatto, intanto sono arrivati molti messaggi, li leggeremo perché adesso è il momento di rimanere in ascolto, c'è il nostro GR2.
2: Generazione Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: 2-2.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: Rai GR2.
10: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nella stagione 84-85, una delle imprese calcistiche più grandi dello sport italiano. Milanese di nascita, giocò tra le altre nel Milan, nel Verona, nell'Udinese, poi una lunga carriera da tecnico. Tante le squadre allenate, ma il suo capolavoro fu proprio il tricolore dell'Hellas nell'85. Ascoltiamo allora le prime parole di Bagnoli al microfono di Giampiero Galeazzi subito dopo la conquista matematica di quello scudetto il 12 maggio del 1985 dopo un pareggio per 1-1 del suo Verona sul campo dell'Atalanta a Bergamo.
11: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
12: Ma ce lo meritiamo tutti.
11: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
12: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
10: Non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni rimasta per molto tempo sott'acqua 2 giorni fa dopo che i suoi capelli si erano incastrati nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante in provincia di Genova. Ad accorgersi che non riusciva a riemergere era stato un altro bambino, il titolare dello stabilimento l'aveva liberata tagliando i capelli con le forbici, ma Alice, nonostante le manovre di rianimazione praticate a lungo dai soccorritori, non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dovranno chiarire ora se tutti i dispositivi rispettassero le norme di sicurezza, quali forme di sorveglianza fossero previste e se ci fosse o meno l'obbligo di indossare la cuffia per entrare in piscina. Un ragazzo di 15 anni è morto all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato ieri sera nel Luna Park di Spotorno. Secondo le prime indagini è stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a calciometro, un'attrazione in cui i partecipanti misurano la potenza del proprio calcio sferrato a un pallone. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e l'acqua potrebbe aver raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si era sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi. Il Luna Park è sotto sequestro, indaga la procura di Savona. Non è in pericolo di vita la giovane accoltellata per diverse volte questa notte a Roma da un'altra ragazza. Al centro dell'aggressione contrasti legati a una vicenda sentimentale.
13: Asia, 19 anni, prima ha scambiato messaggi con una ex amica 25enne con cui c'erano ormai rapporti tempestosi visto che entrambe avevano interesse per lo stesso ragazzo. Poi un appuntamento alle 4 del mattino in una strada isolata del quartiere di Tor Bella Monaca. La ragazza più grande arriva con una conoscente alla quale ha chiesto di accompagnarla. Prima una discussione accesa, poi Asia tira fuori un coltello e colpisce 4 volte la rivale. L'arma rimane conficcata nella schiena del della giovane. La testimone vede tutta la scena e sente anche Asia dire: adesso te lo tieni. Infine la corsa al policlinico Tor Vergata con la giovane donna con il coltello ancora incastrato sulla schiena e profonde ferite. La vittima, che ha perso molto sangue, viene operata immediatamente. Quanto alla 19enne, si era poi recata al policlinico Casilino per una ferita alla mano, dicendo di essersela procurata accidentalmente. È stata arrestata per tentato omicidio. Anna Maria Caresta, GR2.
10: È stato fermato questa mattina all'alba un italiano fortemente sospettato di aver ucciso ieri sera a Collegno, nel torinese, un 80enne per una lite stradale.
4: Erano circa le 23 di ieri sera. Antonio Greco, pensionato di 80 anni, stava attraversando la strada nel centro di Collegno, provincia di Torino, mentre stava parlando con qualcuno. È allora che arriva una Citroen. Il conducente avrebbe suonato il clacson più volte per avere strada libera. Da ciò si sarebbe innescato un immediato scambio di parole pesanti tra i due. Pochi istanti dopo, l'automobilista, superato l'incrocio, accosta e scende impugnando un coltello con cui si scaglia contro l'ottantenne, colpendolo alle spalle. Ferito a un braccio anche il figlio di Greco, 52 anni, che tentava di difendere il padre. Per l'ottantenne i soccorsi sono stati inutili a causa della gravità delle lesioni. Subito dopo, l'aggressore è risalito in auto ed è fuggito a tutta velocità. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno ascoltato i testimoni. Alcuni di loro sono riusciti a memorizzare parte della targa del veicolo. L'incrocio dei dati coi sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di individuare una Citroen corrispondente al modello cercato. Il presunto responsabile, un uomo italiano di mezza età, è stato fermato all'alba e portato in caserma. Claudio Vigolo, GR2.
10: I mondiali di calcio, grande attesa per gli atti conclusivi. Domani alle 23 a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse, Francia e Inghilterra. Domenica a New York la finalissima Spagna e Argentina. È la prima volta che le due nazionali si contendono il titolo. La linea torna ora a Generazione Radio 2. Noi ci risentiamo con tutte le notizie alle 13.30.
6: Qual è la tua missione?
8: La laurea in giurisprudenza.
9: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
14: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
15: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
14: Accedi
9: al tuo prossimo livello
14: con il Fondo Studio.
16: Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Tornado, Santa Marea, che anche lei, anche loro saranno con noi il 5 agosto al concerto di Radio 2 Live.
1: Veramente sono in tanti,
0: tante bellissime tantissimi voci. Nomi, sì.
1: No, abbiamo le voci però dei nostri ascoltatori che al 348-7300-200 hanno commentato un po', appunto, hanno scelto se stare alla parte degli sport elettronici o gli sport, le attività, diciamo, fisiche quotidiane.
0: Cari ragazzi, io sono del 1955, però mi reputo una generazione sempre pimpante. Vi confermo che ho provato a giocare a tutti gli sport.
1: Bene.
0: E però dopo ho apprezzato e continuo ad apprezzare il golf. Pertanto confermo che giocare gli sport dal vivo è sempre la cosa migliore. Ciao, buona giornata ed un forte abbraccio a tutti, Roberto da Milano.
1: Grazie Roberto, un bel messaggio, Ne abbiamo tanti altri, vero?
0: Sì, Paolo da Milano ci scrive: il mio sport preferito è fare le pulizie al sabato con spazzolone e scopa, andare in bicicletta e fare le scale a piedi. Pure fare le scale a piedi è una scelta veramente importante, perché se voi ci pensate, fare le scale anche una o due volte al giorno comunque ti attiva, anche per la circolazione delle gambe.
1: Per dare sempre un po' di riferimenti a chi ci ascolta, che avrà già sentito questo dato, però ripetiamolo, chi non lo sapesse, si parla di 10.000 passi al giorno, come adesso ci sono anche le app che contano i passi già presenti negli smartphone, e quindi pare che sia un parametro
0: anche
1: positivo.
0: Sì, è un parametro positivo da dove partire, però se un giorno ne fate un po' di meno, un giorno un po' di più, non cambia niente, anche perché ognuno è diverso e quindi ovviamente
1: deve avere un
0: riferimento, come 150 minuti di attività fisica, insomma quelli sono i parametri, poi dovete cucirveli addosso,
1: giusto,
0: no,
1: in base a come vi sentite anche fisicamente, appunto, e con i vostri, sempre parlare con gli esperti. C'è qualche altra voce?
0: Franco da Pescara ci scrive: io premo l'acceleratore e il freno e giro il volante, vale come sport? E poi ci scrive: in alternativa utilizzo la mano destra per premere una leva e allo stesso tempo faccio perno sulle gambe per alzare il livello della sedia, che è quello che facciamo noi qui con gli sgabelli. La trovo un'attività molto stancante, però vero, perché ognuno l'attività fisica è soggettiva,
1: come si dice, c'è quella canzone, ecco. Però insomma, anche attenzione, anche chi fa sport da corsa deve fare un'attività fisica in realtà molto intensa per mantenere, appunto, in ordine mente e corpo, e anche fisicamente la muscolatura stabile. Restiamo qui, sempre stabili, sempre nel flusso della musica di Radio 2.

0: Eccoci, tornati con la nostra musica Let You Love Me, un bel messaggio in un
1: Rita
0: titolo,
1: Ora.
0: Sì, Rita Ora. È un bellissimo, bellissimo messaggio quando si parla d'amore, insomma.
1: È sempre importante, sempre. Sì.
0: Rientriamo proprio per parlare in realtà di amore per la propria terra, per il proprio territorio, anche di progetti che consentono anche di favorire la valorizzazione del territorio. In questo caso abbiamo un progetto che si chiama Metroborgo Montalto Lab, molto interessante, che insomma pensato per rigenerare il borgo storico di Montalto delle Marche. E qui abbiamo il sindaco Daniel Matricaldi, proprio sindaco di Montalto delle Marche, e benvenuto ai nostri microfoni.
1: Benvenuto.
2: Grazie, buongiorno, grazie per l'invito, un saluto ai radioascoltatori.
0: Eccoci, sindaco, il titolo è chiaro, Montalto Lab, che laboratorio è questo di Metroborgo?
2: Allora, intanto è un laboratorio possibile grazie ai finanziamenti del PNRR legato alla misura del Ministero della Cultura, la linea dei borghi, e poi è un progetto che nel suo titolo ha la filosofia proprio che ha ispirato tutta la fase progettuale. Il Metroborgo è questo nuovo luogo che noi vogliamo creare dove abitare, dove le grandi opportunità che solitamente si vanno a trovare sempre fuori, nelle grandi città, nelle metropoli, opportunità di lavoro, di formazione, di incontro, possono accadere anche in un piccolo borgo, mantenendo quelle che sono le peculiarità di questi nostri territori, i rapporti ancora umani vivi, l'aiuto tra la comunità, la qualità del vivere, dell'abitare, e quindi cercare di ricreare un contesto dove questi due aspetti possano con un equilibrio nuovo poter convivere. Qui da qui abbiamo menzionato tutta una serie di attività, interventi che però partono dall'altra parte del titolo, che è il presidato di civiltà, civiltà future, che richiama la storia di Montalto, che è come notata dalla presenza di Quinto, Felice Peretti, che aveva origine montaltese e che ha cambiato un po' le sorti del comune di Montalto, facendolo sede del governatore, del presidato Ustino, che era un territorio di 17 comuni. Quindi abbiamo ereditato a quell'epoca tanti palazzi importanti, imponenti, storici, che erano in disuso e che grazie a questo progetto stanno tornando a una nuova vita, con una riqualificazione sicuramente strutturale, ma anche funzionale. Quindi
0: ma è una domanda, sindaco, su questo, perché proprio parlavamo con Nicola anche delle opportunità che per i giovani, anche la sua generazione, la generazione Z, ritrova nelle grandi città, ma non solo. Ecco, come pensate di trattenere sul vostro territorio o potenzialmente giovani, anche attrarre le nuove generazioni?
2: Ma noi stiamo cercando di creare dei contesti che possano ospitare anche attività innovative per i giovani. Faccio un esempio: stiamo realizzando una sala di post-produzione audio e video cinematografica, quindi a breve si potrà a Montalto avere a disposizione tutto quello che è la strumentazione per poter montare, anche fare podcast, anche utilizzare il digitale audiovisivo per contenuti sui social, insomma. Quindi questo è un esempio. Stiamo attrezzando uno spazio bellissimo che è il Palazzo Sacconi, perché Montalto, oltre a Sisto Quinto, ha un altro illustrissimo concittadino che è Giuseppe Sacconi, il progettista dell'altare della patria di Roma. Quindi abbiamo anche questo importante collegamento in questo palazzo, che erano i magazzini del palazzo all'interno del borgo. Stiamo realizzando una polivalente dove ci saranno postazioni di showbooking, ma anche tecnologia digitale per l'arte digitale, schermi immersivi, postazioni.
0: Quindi un vero e proprio laboratorio creativo e anche tecnologico.
2: Assolutamente sì, e poi tante collaborazioni per la formazione con le università, con il teatro, abbiamo la
1: adesso
2: la
1: ci racconta tutto,
0: sì, infatti
1: se
0: ne vogliamo,
1: può rimanere
0: ne vogliamo
1: con
0: sapere
1: noi
0: di più. Sì, se rimane in ascolto della nostra
2: come
0: musica.
2: No. Come no, ci sono.
1: Georgia Smith, Fit Wizkid Alive, torniamo tra poco.

0: a Generazione Radio 2 parliamo di progetti di futuro, soprattutto adesso con il sindaco di Montalto delle Marche, per questi progetti che state facendo. Abbiamo parlato anche di, faccio parte della Generazione Z e abbiamo parlato di università. Come state facendo, come state creando questo ponte con le università tramite il vostro progetto?
1: Intanto stiamo sviluppando con la nostra Politecnica, che è un'intelligenza artificiale basata proprio sul patrimonio immateriale legato al patrimonio immateriale del borgo, ma anche del territorio, quello gastronomico, quello storico. Quindi stiamo raccogliendo le testimonianze del borgo e stiamo lavorando proprio a questo sistema di AI nuovo che possa generare contenuti e interazioni, certo, con gli utenti rispetto al patrimonio immateriale, che è un asset importante del nostro progetto. E poi abbiamo un altro luogo che stiamo recuperando, un ex convento delle Clarisse all'interno del borgo, dove stiamo creando della ricettività proprio per le residenze artistiche, percorsi di formazioni, per organizzare anche delle summer school, delle winter school con gli altri partner di progetto. Quindi stiamo mettendo in piedi tante relazioni istituzionali importanti che possano permettere di vivere Montalto in maniera temporanea, ma anche in maniera stabile, con il recupero di appartamenti per le giovani coppie. Quindi stiamo lavorando su più fronti per raggiungere un po' questo, sarà il nostro sogno del metro borgo.
0: È veramente un lavoro generazionale, perché guarda tutti, arriva a tutti.
2: Sì, e soprattutto appunto investire nel territorio per il futuro è un atto proprio importante delle nuove generazioni. Per chiudere, sindaco, ecco, qui stiamo parlando di un vero e proprio appunto laboratorio, un cantiere a cielo aperto. Prossime, diciamo, scadenze o opportunità di sia visitare che fruire dei servizi di questo nuovo progetto, ecco, se può darci delle indicazioni per il futuro prossimo.
1: Allora, infatti chiuderei proprio con l'altra parte del titolo che avete voi accennato all'inizio, Montalto Lago, un laboratorio in cui chiediamo la partecipazione di tutti i soggetti che vogliono contribuire in diverse forme a questa visione, sia investendo a Montalto, sia venendo a fruire dei servizi che metteremo a disposizione. Quindi adesso inizia la vera parte del laboratorio di questo progetto, che sta vedendo il termine dei cantieri e quindi a man mano la restituzione dei nuovi luoghi pronti ad essere utilizzati. E si avvia proprio a queste collaborazioni affinché poi tutte queste attività possano veramente entrare nel pieno e creare quella creatività che poi serve a far riconoscere Montalto come, ecco, un luogo identitario rispetto a queste tematiche.
2: Molto bene, molto bene. Confidiamo nelle opportunità di questo territorio, ma confidiamo anche sul fatto che, avendo successo, come ci auguriamo, possa diventare un modello esportabile in ogni angolo del nostro territorio, perché ne abbiamo tanti di luoghi da valorizzare, sindaco.
0: Grazie mille. Grazie mille per essere stato qui con noi.
2: Grazie per questo lavoro e per averci illustrato. Noi
0: Generazione Radio 2
2: torniamo tra poco.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2.
4: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conadi. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi 2, paghi 1. Scopri di più su conad.it.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness. 2-2.
5: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.
7: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: Cosmo per mio fratello. Qui a Generazione Radio 2, Nicola Angelozzi, Mario Benedetto. È arrivato un momento atteso, sempre atteso, perché ci consente di scoprire qualcosa in più e di, insomma, comunicare meglio tra generazioni.
1: Esatto, perché tu sai, traduci questo mondo. Oggi tradurremo Ritz. Sì. La parola Ritz, che vuol dire avere fascino.
0: Ritz.
1: Carisma, capacità di rimorchiare o sedurre qualcuno.
0: Ah, Ritz, scritto come? Ah, Ritz.
1: Ritz. Okay.
0: Ritz come si pronuncia, con due Z.
1: È stata letta la parola dell'anno dal dizionario Oxford.
0: Pensa un po' come sta cambiando il mondo.
1: Ma attenzione, attenzione, perché il Ritz non si impara sui libri. Il Ritz o ce l'hai o non ce l'hai.
0: O non ce l'hai.
1: Capito? È come un po' come laurea, capito? Questa
0: sì,
1: energia. Esatto. Il nostro Sinibaldi dice sono io
0: essere,
1: il Ritz, capito?
0: Se ce l'hai
1: ce l'hai ad altissimi livelli, diventi ufficialmente un rizzatore. Ah. O per i puristi del web, un rizzle.
0: Addirittura, pensa un po'. E questo è veramente. Sì, sto vedendo anche tutte le declinazioni di questa.
1: Sì.
0: Devo dire, mi suona veramente. Ho un altro concetto che porto a casa, perché quando sentiremo un ragazzo dire Ritz, capiremo che, insomma. Poi mi interesserebbe anche avere, come l'altra volta, degli esempi, quindi cioè contestualizzare
1: come
0: una frase.
1: Sei proprio un Ritz, Mario.
0: Sei proprio un Ritz.
1: Sei proprio un rizzatore, Mario.
0: Ah, okay.
1: Hai proprio Ritz.
0: Ah, ok, perfetto. Quindi così. Ok. Vabbè,
1: e
0: speriamo.
1: Poi tra l'altro diventa quando c'è una L davanti, che
0: sì,
1: ovviamente vuol dire lose, quindi L Ritz vuol dire che tu hai zero fascino, zero successo, è un biglietto di sola andata per l'isolamento sociale, così per stare proprio tranquilli.
0: Diciamo un giudizio molto severo, però insomma l'apprendimento non finisce mai qui a Radio 2.

0: Other People LP, a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e o quello che resta di Nicola Angelozzi, che è semplicemente nel bere, così sì, va di traverso l'acqua e succede questo.
1: Che può capitare.
0: Così, esatto, quindi almeno meglio dichiararlo, se no dice come mai soffre. No, è semplicemente acqua. Allora, abbiamo in linea un ospite che ci parla di volontariato, di solidarietà. Parliamo spesso e insistiamo sul tema, sì, della solidarietà tra generazioni. Il nostro ospite è Salvatore Santoro, è presidente dell'Olus AGD di Bologna e supporta le famiglie con figli affetti da diabete di tipo 1. Benvenuto presidente, benvenuto Salvatore.
2: Grazie della vostra ospitalità.
0: No, è un piacere, quando possiamo parlare di dare una mano al prossimo è sempre un piacere. Lo facciamo appunto dai progetti che riqualificano le città, dall'attività fisica e alla solidarietà, al volontariato in senso stretto. Ecco, voi come associazione veramente che supporto fornite, concreto e evidentemente anche molto emotivo e morale in casi difficili?
2: Sì, certo. Allora, noi ci occupiamo di un sostegno diretto con le famiglie. Intanto il diabete tipo 1 colpisce prevalentemente la parte pediatrica dei nostri bambini e dei nostri ragazzi, anche se adesso l'esordio di diabete di tipo 1 sta variando anche nell'età, non più pediatrica, ma a volte succede qualche caso anche in età già adulta. Quindi noi sosteniamo le famiglie perché inizialmente hanno bisogno di essere sostenute. La nostra associazione rappresenta 600 famiglie, quindi direi che di sostegno ne hanno
0: sia nelle, diciamo, le consulenze mediche, anche dal punto di vista di alloggiativo, di supporto pratico, ecco.
2: No, allora, per quanto riguarda il sostegno medico, noi abbiamo come punto, come riferimento, il Sant'Orsola Malpighi, che è il nostro centro di riferimento dove tutti i nostri bambini, i nostri ragazzi sono seguiti sia dalla diabetologia bambini, sia da pediatrica, sia dalla diabetologia adulti. Per quanto riguarda invece noi, il sostegno alle famiglie, noi ci occupiamo di organizzare insieme sempre al team dei medici i campi educativi, perché sono fondamentali.
0: Sì.
2: Fondamentali per i nostri ragazzi.
1: Proprio questo, di questo volevo parlare. Organizzate questi campi scuola terapeutici anche un po' perché magari un bambino deve conoscere la malattia e magari anche non averne paura, no?
0: Certo.
1: Quindi per una questione di sensibilizzazione.
2: Assolutamente sì. I campi educativi servono prevalentemente per renderli autonomi, ma soprattutto per farli stare insieme, perché a volte succede che quando arriva l'esordio di diabete tipo 1, il bambino, il ragazzo, pensa che questa patologia sia capitata solo ed esclusivamente a lui.
1: Sì, è
2: quindi
1: vero.
2: Stare insieme è fondamentale, quindi dare sostegno anche con i campi educativi, dove nei campi educativi, oltre all'autogestione, ad insegnare ad autogestirsi, servono anche lo stare insieme, ma soprattutto insegnare loro
1: come vivere una vita normale anche, no? Tra scuola e con gli amici.
2: Una vita normale, perché in realtà oggi possiamo dire che si vive una vita normale. Noi abbiamo come un grandissimo esempio Zverev, che è un diabetico di tipo 1,
0: il famoso tennista,
2: ha raggiunto dei traguardi.
0: Beh sì, a livello mondiale, quindi è un ottimo esempio, la ringrazio. Senta, per chiudere, come si può anche supportare la vostra attività? Parlava di supporto, però per supportare avete bisogno di essere supportati. Chi vuole sostenervi come può essere
2: a
0: utile?
2: Noi il supporto arriva direttamente dalle famiglie, ma anche dai privati. La nostra struttura, noi abbiamo una struttura molto
0: anche
2: grande.
0: Anche donando il vostro, diciamo, il proprio tempo per venire a darvi una mano, se
2: noi i volontari sono sempre ben accetti. I primi volontari sono le famiglie, sono i genitori, i papà, le mamme, che aiutano a gestire tutte quelle che sono le attività, e sono tante. Noi all'interno della nostra struttura, noi abbiamo a Bologna una struttura molto importante, un'area demaniale con un parco di 4.000 metri e un immobile di 600 metri dove tutte le attività dei nostri bambini e dei nostri ragazzi vengono fatte all'interno di questa struttura: educazione sanitaria, educazione alimentare, educazione psicologica. Quindi varia in tante
0: tante forme il supporto, con un unico messaggio, quello della solidarietà ed essere vicino, come diciamo e ripetiamo sempre, caro Presidente, caro Salvatore, a chi ha bisogno. E vi ringraziamo per quello
1: grazie
0: che fate, insomma,
1: mille,
0: speriamo
1: veramente
0: che all'ascolto abbia trovato uno spunto in più.
2: Il sostegno più importante per noi è il 5 per 1000, perché noi sosteniamo la ricerca, abbiamo un progetto di ricerca importantissimo in collaborazione con l'Università di Bologna.
0: Ha fatto bene a ricordarlo.
2: Quindi noi non ci occupiamo soltanto di sostenere e aiutare le nostre famiglie, ma finanziamo anche un progetto di ricerca molto importante.
1: Grazie mille, Presidente, veramente. Grazie
0: e buon lavoro soprattutto.
2: Grazie a voi,
0: buon lavoro,
2: grazie
0: per la vostra attività.
1: Ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco a Generazione Radio 2.
3: Generazione Radio 2. Rai Radio 2. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
3: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli €3,78. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: 2-2.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: 2-2.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
3: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Generazione Radio 2. Solo su Radio 2.

0: Talk to You, una canzone che ti fa veramente scatenare, degli Another con gli Ultra.
1: Sì, allora, è una canzone, sì, devo dire che torna in questo periodo, si ascolta sempre volentieri. Torna a breve anche Nicole, perché manca poco, mancano 3 giorni alla nuova edizione del Marateale. Sì. Questa iniziativa, giunta proprio alla sua 18ª edizione, che appunto sarà prevista dal 20 al 25 luglio, di cui Radio 2 è partner. Si svolgerà esattamente proprio nella zona in Basilicata, nella Maratea, e proprio qui sono richiamati molti personaggi del mondo dello spettacolo, ovviamente parliamo di Rocco Papaleo, Nino D'Angelo, Jerry Calà, e quindi tanti protagonisti, e poi si uniscono ancora Lino Banfi, Gabriele Cirilli, Ciufoli, e quindi un appuntamento fisso le serie, sarà protagonista anche Rai Fiction, insomma tante personalità. Tu sarai anche lì, perché farai dei collegamenti,
0: farò dei collegamenti per Radio 2, e quindi seguiteci sempre lunedì. Sì. E ci sarà pure la madrina d'eccezione Silvia D'Amico, e quindi bello, i festival cinematografici sono bei momenti per unire persone, artisti, per dare possibilità, e inoltre c'è anche sempre l'appuntamento con Young Blood, che è il progetto rivolto ai giovani talenti under 30, quindi è importante dire questa cosa.
1: Brava, ricordiamo.
0: Perché si danno possibilità a giovani attori di potersi avvicinare proprio al mondo del cinema attraverso laboratori, masterclass, e quindi è veramente bello.
1: È importante anche la presenza di Radio 2 per fare appunto da cassa di risonanza a questi messaggi. E abbiamo ricordato anche che i festival, la generazione Z aderisce molto più ai festival addirittura rispetto all'abitudine di andare in sala, quindi perché no, sarà anche un modo forse per farli tornare proprio in sala, sperimentando sul territorio queste grandi esperienze e momenti di confronto creativo, un confronto creativo sempre sulle note della musica qui a Radio 2.

0: Grazie alla musica di Radio 2, qui a Generazione Radio 2, Mario Benedetto, Nicola Angelozzi. La trasmissione sta per finire per oggi.
1: Sì, sì, sì, è doveroso dal nostro punto di vista, perché appunto siamo in onda fino ad oggi e poi riprenderemo lunedì fino a fine mese, quindi il 19 dopodomani non saremo in onda, ma troviamo doveroso che in ogni angolo della radio, di ogni mezzo in cui si fa informazione, anche intrattenimento, infotainment, si ricordino dei momenti fondamentali. Uno di questi è la strage di Via D'Amelio, che è un attentato avvenuto la domenica del 19 luglio 1992, quindi una ricorrenza a ricordare questo 19 luglio, in cui ovviamente ha perso la vita il magistrato Paolo Borsellino, sì, e 5 agenti della scorta. Ricordiamoli: Agostino Catalano, Emanuela Loi, una delle prime donne poliziotte a far parte della scorta e prima donna poliziotta caduta in servizio, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Corsina e Claudio Traina. Ecco, quindi una... momento di grande difficoltà, un momento difficile, sì, che non deve mai farci abbassare la guardia, Nicole, da una terra come la Sicilia, ma un messaggio deve arrivare in ogni angolo d'Italia,
0: in ogni
1: mondo.
0: Angolo d'Italia, in ogni angolo del mondo,
1: perché condannare ogni fenomeno mafioso e ogni, sì, comportamento anche che possa ricordarlo.
0: Esatto, per questo noi siamo qui, proprio per ricordarlo, perché è importante,
1: sì,
0: è doveroso.
1: Poi sei siciliana,
0: io
1: è una terra
0: siciliana,
1: che è stata,
0: quindi...
1: lacerata anche da questa, e non solo da questo accadimento che riguarda però tutti, ricordiamolo, giusto?
0: Sì, riguarda tutti,
1: specialmente i più giovani, ai quali dobbiamo ricordare anche l'esempio dato da Paolo Borsellino, da Giovanni Falcone, da persone che hanno letteralmente dedicato la loro vita
0: alla
1: giustizia. E c'è una frase di Paolo Borsellino con cui voglio chiudere e che voglio ricordare soprattutto ai ragazzi, perché chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.

0: In Summer Hits, che ti vedranno tra l'altro protagonista, perché potrete appunto questa sera guardarli su Rai 1 e in simulcast su Rai Radio 2, ovviamente, e ci sarà proprio la nostra Nicole, che è stata protagonista dei Team Summer Hits,
1: a per raccontarvi un po' il backstage di quello che è successo con tutti i cantanti.
0: Molto bene, noi vi diamo appuntamento a lunedì ore 12, adesso GR2 e poi Radio 2 Music Room.
1: Ciao.
2: Generazione Radio 2. Solo su Radio 2. Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.
6: Alitosi? Gengive che sanguinano e denti che si muovono? Non aspettare, sperando che passi. In IMI EDN, grazie alla nostra ricerca scientifica e a un innovativo protocollo personalizzato, trattiamo la parodontite alla radice, senza estrazioni e interventi invasivi. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama all'800 090 106 o vai su imiedn.com. IMI EDN è un marchio di PES SRL. Direzioni sanitarie e autorizzazioni su imiedn.com.
7: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. 2-2.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
7: 2-2. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
9: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
11: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto a volte dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
10: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: Rai GR2.
14: È morta Alice, la bambina di 11 anni rimasta sott'acqua due giorni fa dopo che i suoi capelli si erano incastrati nel bocchettone di una piscina a test rilevante. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Perde la vita folgorato un 15enne che giocava a calciometro in un luna park a Spotorno, tra le prime ipotesi quella di un cortocircuito a trazioni sotto sequestro. Caso Roggero, interviene la Premier nel nuovo disegno di legge sulla sicurezza, scrive Meloni. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento. L'Italia boccheggia sotto l'anticiclone africano. Per un po' di tregua dovremo aspettare mercoledì, mentre si scopre che per il caldo perdiamo una settimana di sonno ogni anno. Addio Osvaldo Bagnoli, che trascinò il Verona allo scudetto dell'85, al GR2 il ricordo di uno degli artefici di quell'impresa. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. In primo piano la vicenda della piccola Alice, morta in quella che doveva essere un'allegra giornata in piscina ed è invece diventata una tragedia.
13: I capelli erano rimasti impigliati e non era riuscita a liberarsi. Era arrivata all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni disperate dopo essere rimasta diversi minuti sott'acqua senza ossigeno. Già ieri sera il suo comune di origine, in provincia di Bergamo, aveva espresso il cordoglio con un post sui social network. Il decesso, specifica il Gaslini, è stato dichiarato nella notte al termine degli accertamenti clinici previsti dal protocollo. Gli organi saranno donati. La bambina era in vacanza con la famiglia e si trovava in un idromassaggio. Secondo le prime ricostruzioni non era obbligatoria la presenza di un bagnino per le piccole dimensioni della vasca. Ancora da capire se fosse obbligatorio l'uso della cuffia. Il proprietario dello stabilimento l'aveva liberata tagliandole i capelli. La Croce Verde, che si trova a poca distanza dalla spiaggia, era intervenuta con il defibrillatore. La piscina resta sotto sequestro. Da Genova, per il GR2, Ilaria Linetti.
14: Un ragazzo di 15 anni è morto all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato ieri sera nel Luna Park di Spotorno. Secondo le prime indagini è stato investito da una scarica elettrica mentre giocava a calciometro, un'attrazione in cui i partecipanti misurano la potenza del calcio sferrato a un pallone da calcio. Sulla zona poco prima si era abbattuto un acquazzone e l'acqua potrebbe aver raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. Il ragazzo, prima di calciare il pallone, si era sfilato una scarpa per tirare a piedi nudi. Il Luna Park è sotto sequestro. La sentenza di ieri per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Attese tra 3 mesi le motivazioni dei giudici in primo grado, sono stati condannati 32 dei 57 imputati, compreso l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, il nostro inviato.
15: All'indomani della sentenza, tra i parenti delle 43 vittime del Morandi, la soddisfazione per le condanne è stemperata dalle pene inflitte dai giudici.
16: Siamo passati con Castellucci a 18 anni e 6 mesi a 12 anni. Un po' di amaro in bocca lascia.
15: Ma la portavoce dei familiari, Egle Possetti, invita a non delegittimare il verdetto.
17: Le posizioni apicali sono state condannate in tutti e 3 i filoni, ASPI, SPEA e Ministero. Significa che questo ponte è stato abbandonato volutamente per 20 anni.
15: Una sentenza che incoraggia anche gli avvocati della difesa, convinti che i loro assistiti possano ottenere in appello ulteriori riduzioni di pena. Francesco Del Deo è tra i legali che assistono gli imputati di SPEA.
18: Gran parte della struttura su cui si fondava questo processo, cioè i falsi, è stata smantellata.
15: Tra le macerie del ponte, Cesare, oggi 18enne, perse il padre Andrea Cerulli.
19: Per lui, per mia mamma che ha sempre lottato, spero che gli anni non vengano diminuiti per dimostrarmi che c'è ancora una giustizia che può arrivare.
15: Da Genova, Simone Zazzera, GR2.
14: Dopo il caso Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni di prigione per il duplice omicidio, non per legittima difesa, di 2 ladri in fuga dopo aver rapinato il suo negozio, la Premier Meloni commenta sui social il nuovo disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì. Abbiamo introdotto una regola, scrive la Presidente del Consiglio, chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari.
20: Fratelli d'Italia rivendica le novità del decreto sicurezza come lo stop al risarcimento dei malviventi. Marta Schifone.
21: Chi commette un reato non potrà più chiedere il risarcimento alla propria vittima, perché con Fratelli d'Italia lo Stato è dalla parte dei cittadini onesti.
20: In tema giustizia il partito della Premier è per la grazia a Mario Roggero. D'accordo anche il leader di Forza Italia Antonio Tajani e Matteo Salvini. Lega pensa alla candidatura del gioielliere, al fianco del quale si è schierato anche Futuro Nazionale. Il campo largo attacca il ministro Nordio. Per il PD il guardasigilli ha fatto una figuraccia con il capo dello Stato. Dai 5 Stelle l'accusa alla maggioranza di voler tornare alla legge del taglione. Fra Tajani, AVS rincara, Nordio ha invaso il campo del Colle. Dopo il sì della Camera alla legge elettorale, Fratelli d'Italia valuta se riproporre le preferenze al Senato come chiesto da noi moderati e ventilato dalla Lega. Opposizioni critiche, il PD, maggioranza con la Brodo, Chiara Braga.
22: Hanno tenuto bloccato il Parlamento per una legge elettorale che serve solo a conservare il potere di Giorgia Meloni.
20: Per il 5 Stelle Conte è una legge fatta per l'inamovibilità della Premier, AVS con il neologismo schiforma. Francesco Macaro, GR2.
14: Intanto è stato firmato dalla procura di Asti l'ordine di carcerazione per Roggero. Il commerciante si è costituito nel carcere di Bollate. Passiamo ora al caldo, che sta rendendo per tutti noi l'estate un salto agli ostacoli nel tentativo di combatterlo nel modo migliore possibile. Il nostro paese è alle prese con una delle ondate più intense di questo luglio. Oggi massimo livello di allerta in 16 città, domani saliranno a 19. Da lunedì in arrivo temporali al nord e da mercoledì temperature meno estreme su tutta la penisola.
0: Non fa sconti l'anticiclone africano. Caldo e umidità dominano su gran parte dell'Italia, con temperature estreme al sud e nelle isole. Nelle zone interne della Sardegna si sfiorano i 46 gradi, 45 in Sicilia. Al centro il termometro oscilla tra i 37 e i 40 gradi, mentre al nord improvvisi temporali non riescono ad alleggerire l'afa. È Torino la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese, secondo dati del Ministero della Salute. Anziani e fragili i più esposti a rischio, con aumento di malori e un più 3% di decessi già registrati il mese scorso. Fine settimana ancora rovente, domani le città da bollino rosso salgono a 19. Il colonnello Guido Guidi, Aeronautica Militare.
1: Onda di calore persistente sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori.
0: Da lunedì un lento miglioramento.
1: Ma la differenza vera la avvertiremo soltanto mercoledì e giovedì, quando l'aria più fresca attraverserà tutto il paese, portando anche dei temporali diffusi, facendo scendere le temperature su tutte le regioni.
0: Eleonora Belviso, GR2.
14: Lo stiamo sperimentando un po' tutti, le temperature estreme di questi giorni rendono più difficile anche il riposo notturno. Uno studio di Climate Central, un'organizzazione no profit che riunisce scienziati ed esperti in tutto il mondo, ha scoperto che in media nel mondo ognuno di noi perde quasi una settimana di sonno ogni anno per il caldo, un numero raddoppiato negli ultimi 50 anni.
2: E come rinunciare ad una settimana di sonno ogni anno? Amara conclusione dello studio condotto da Climate Central su 1338 città del mondo. Le elevate temperature notturne, dice infatti lo studio, fanno perdere l'equivalente di 7 notti intere da 8 ore ciascuna. Di queste, circa 6 ore, poco più del 10%, quasi una notte di sonno su 7, è annullata per cause attribuibili direttamente al riscaldamento globale, percentuale che in alcune città italiane, Milano, Torino e Palermo, arriva fino al 20%. Alessandro Cicolin, responsabile centro di medicina del sonno all'ospedale Molinette di Torino.
23: Con il caldo si riposa peggio. Differenze di temperatura di un grado sono in grado di aumentare del 20% il sonno ad onde lente. In questo sonno si attivano i sistemi di pulizia del cervello, si riescono a stabilizzare i processi della memoria.
2: E questo poi ha un impatto sull'umore, sulla capacità di concentrazione?
23: Assolutamente. Il fatto di avere un sonno frammentato più leggero comporta soprattutto una minore efficienza durante il giorno.
2: Paola Guarnieri, GR2.
14: Dall'estero la Cina replica con forza le ultime affermazioni di Trump. In vista delle elezioni di metà mandato a novembre che lo vedono messo molto male nei sondaggi, il tycoon lancia l'allarme brogli accusando Pechino di interferenze. Pure invenzioni, replica la Repubblica Popolare.
24: Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale. Nel 2020 la Cina ha rubato i dati di oltre 200 milioni di elettori americani perché i cinesi non volevano che io vincessi. Ho pubblicato le prove. Donald Trump parla alla nazione in TV, torna sulle elezioni vinte da Biden, che ha sempre definito elezioni truccate, e annuncia il rischio di irregolarità per le prossime elezioni di metà mandato a novembre, parlando di 278.000 elettori registrati che non hanno la cittadinanza americana. Il presidente spinge per l'approvazione del Save Act, il progetto di legge che imporrebbe l'obbligo del documento d'identità per votare. I network NBC e ABC decidono di non trasmettere il discorso di Trump in diretta. Il presidente minaccia la revoca della licenza, mentre Pechino replica alle accuse e dichiara: le interferenze denunciate da Trump sono pura invenzione. Francesco Mincone, GR2.
14: Nel Golfo intanto si intensificano gli attacchi tra Iran e Stati Uniti, con bombardamenti anche su infrastrutture civili. Nel mirino dei raid statunitensi la linea ferroviaria di Bandar Abbas, 5 ponti e un porto sul Golfo dell'Oman. Il bilancio è di 8 morti. Teheran ha risposto lanciando missili su basi statunitensi nella regione e su una centrale elettrica in Kuwait. Voltiamo pagina, il calcio italiano piange la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, il tecnico che trascinò il Verona allo scudetto del 1985. Ecco come lo ricorda l'ex centrocampista Domenico Volpati, uno degli artefici di quella storica impresa.
3: è stata la persona alla quale vale tutta la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, perché veramente con lui abbiamo vissuto diverse battaglie nelle quali ci sono state sofferenze, vittorie, gioie, dolori. Abbiamo vissuto uno spogliatoio straordinario, come tutti ormai sanno, era uno spogliatoio di amici dove non c'erano magari fuori classe, ma c'erano dei campioni che davano tutto quello che potevano per la squadra, ecco.
4: Potrà tornare secondo lei in futuro un fenomeno come lo scudetto del Verona?
3: Io ho sempre questa speranza, dove un Davide riesca a battere un Golia, diciamo che sarà sempre più difficile, perché se le regole saranno queste, saranno solamente migliorative in questo senso, nel senso di fare cassa senza guardare il resto, sarà sempre difficile, molto più difficile.
5: Filippo Corsini, GR2.
14: Andiamo verso le finali dei mondiali di calcio. Domani quella per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, domenica quella per il titolo Spagna-Argentina, sarà arbitrata dallo sloveno Vincic. Sfida in cui si prevede spettacolo tra due nazionali ricche di campioni, e in quella spagnola spicca in attacco un leader silenzioso. Ci racconta la sua storia uno dei nostri inviati.
6: Mikel Oyarzabal non vincerà probabilmente la classifica dei cannonieri del mondiale. Messi, che troverà in finale Mbappé, sono a 8 reti, lui a 5, e sono tanti però per un attaccante così poco celebrato quanto efficace. I divi sono altri. Oyarzabal resta legato alle sue radici basche, gioca da sempre nella Real Sociedad e fa gol. Tra campionato e coppe, in 8 delle ultime 9 stagioni è andato in doppia cifra agli europei per la rete decisiva in finale contro l'Inghilterra. Le sue finali finora ha sempre segnato con la nazionale e con il club, ma conta soprattutto il resto, ha detto, la famiglia, gli amici e anche lo studio. Si è laureato in economia aziendale, disciplina, concentrazione, infallibile quando c'è un rigore, 9 volte su 10 fa gol, come contro la Francia in semifinale.
8: Arriva il fischio, parte la rincorsa, il tiro, la rete, ha segnato la Spagna al 22esimo minuto, Francia 0, Spagna 1.
6: Dallas, collaborazione tecnica di Paolo Ranaldi, Daniele Fortuna, GR2.
14: Direttore Nicola Rau, in regia Alessio Caranzetti e Gianni Tola. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su RaiPlay Sound. La linea va ora a Music Room e con le notizie invece ci risentiamo alle 15.30.
25: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Radio 2. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

0: Mare, mare, mare. Luca Carboni, siamo in estate e c'è un evento dell'estate che a cui noi non siamo mancati. La radio non è mancata.
1: Brava, e... il team

0: Eccoci qui, 13:44 minuti, buon pomeriggio a tutti, buon venerdì 17 qui da Radio 2 Music Room, Manila Lazzaro e Giulia Borghesan.
1: Salve!
0: Bravo il sorriso.
1: No, sto sistemando i volumi.
0: Che stai facendo?
1: Sistemo i volumi. Dai. Perché peccato che non si possa vedere, aspetta che alzo mica, vabbè, faccio così. Peccato che non si possa vedere forse dalla telecamera di là, sì, però qui c'è tutto il macchinario
0: qua. L'ambaranano.
1: Va bene.
0: Non è vero, è Lenier, quindi ce l'è dietro. Sei proprio bugioso, come diceva mio figlio.
1: Va bene, signori. Allora, oggi naturalmente questo sarà uno degli argomenti, immagino venerdì 17 o venerdì 13, chi lo sa. Tanta musica, Carioti, dimmi Carioti, che so. Ah, oddio, scusatevi, c'è il 202, c'è anche la bottiglia d'acqua,
0: sì,
1: c'è tutto,
0: sì,
1: qua,
0: sì, c'è tutto.
1: È un
0: oggi
1: campeggio.
0: Venerdì 17,
1: vabbè,
0: così.
1: Tanta musica, non spoileriamo niente perché sono delle canzoni che sicuramente vi farà piacere riascoltare.
0: Sì, però intanto preparatevi al 348-7300-200 a raccontarci qual è il vostro numero preferito che considerate fortunato e soprattutto il perché. Perché insomma ne parleremo anche di questo.
1: Ok, allora ho trovato prima, mi hanno fermato i vigili.
0: Pure.
1: Succede. Frate Vigi mi ha detto: scusi, lei quello di Radio 2 insieme a
0: quella che
1: bellissima donna
0: la
1: che prende sempre, certo, le multe. Ha detto: sì, siamo noi. Va bene. Allora, ci ricordi il nome del programma? Così lo scriviamo anche sulla multa.
0: No, sì, faccio finta di niente. Vabbè, dai, tanto oggi ho parcheggiato bene. Quindi Radio 2
1: Music Room.
2: Radio 2 Music Room. Vada.

0: Los Angeles, la canzone di Blanco. A proposito di live, il 21 è a Palmanova, quindi in Friuli, il 26 Catania, il 2 a Gallipoli, poi Alghero, Marina di Carrara, Baia Domizia, quindi più occasioni, sì, per poterlo vedere.
1: Dilla tutta.
0: Allora, ah, Cariotti, devi sapere che ai concerti di Blanco non si cucca.
1: No.
0: E la Nazar mi ha chiesto perché, si va in Blanco.
1: Questa era importante dire.
0: Poi arriva questa, però. Abbiamo perso l'autore, se n'è andato.
1: Se n'è sta andando. Però questa era carina, però siete un po'. Siete veramente.
0: Diciamo che questa.
1: Insensibili.
0: Brava, questa è un po' per tutti, per un pubblico dai bambini agli adulti.
1: Esatto, brava. Allora, intanto vogliamo subito salutare il nostro amico Vincenzo. Sono andati via tutti. Portateci il caffè quando tornate. Vincenzo, che ci scrive a proposito di numeri fortunati, da Partenopeo, numero 10, come Dios, la mano di Dios, certo, Maradona, certo. E ci sta.
0: 10,
1: benissimo,
0: Maradona.
1: Arriviamo ai numeri. Oggi venerdì 17, che sembra una coppiata che porti sfortuna, in realtà soltanto in Italia.
2: Malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Appunto. Come diceva il mitico Totò.
0: Questo è Lino Banfi.
1: Ah, questo è Lino Banfi. Anche Totò però faceva
0: occhio malocchio, prezzemolo e finocchio.
1: Scusate.
0: Allora, venerdì 17. Hai detto bene. In altri paesi occidentali come gli Stati Uniti, la Finlandia, il Regno Unito, si dice il giorno negativo sia venerdì 13. Dal momento che il 12 è considerato un numero magico. Perché? Perché rappresenta 12 segni zodiacali, 12 dei dell'Olimpo, 12 apostoli, 12 mesi, eccetera, eccetera.
1: Mentre il numero 17 addirittura genera una sorta di fobia, soprattutto in Italia, che ha un nome, cioè c'è stato ribattezzato un nome, si chiama Eptacaidecafobia, cioè fobia per il numero 17, questo è quanto.
0: Dall'antica Roma.
1: Allora, subito una cosa, per esempio, per me il numero 17 è il mio numero super fortunato, è sempre stato legato a tutta una serie di eventi meravigliosi e bellissimi, il primo su tutti, la mia vittoria Miss Italia col numero 17.
0: Ma dai!
1: Quindi da lì in poi il 17 per tanti motivi, in tanti momenti l'ho portato con me.
0: C'è quella col 13 che ti cerca ancora, comunque. No, lo volevo dire.
1: Ero io quella fortunata, raccontava. Il vostro numero fortunato è perché al 348-7300-200.
0: R.E.M. It's the end of the world as we know it.

0: R.E.M. oppure REM, come li abbiamo sempre chiamati. Canzone questa di fine anni 80, poi nel 94 il nostro Luciano Ligabue ha rifatto A che ora è la fine del mondo.
1: Vero, campionamento è quello.
0: Va bene, va bene.
1: Allora, al 3487 300 200, grazie a Rossana che giustamente ci scrive: uno dei primi a dire la frase occhio malocchio prezzemolo e finocchio fu Peppino De Filippo. È vero, anche con un film con Totò, ricordo bene, perché diciamo che nel sud Italia la scaramanzia è un attimo più avvertita, sempre per la serie no, non ci credo, però non apriamo l'ombrello in casa, non poggiamo il cappello sul letto, non passiamo sotto la scala.
0: Se c'è il gatto nero che attraversa la strada,
1: stiamo là ore così, ma che faccio bello guardando il panorama, perché non rimanere qui altre 2-3 ore aspettando che passi qualcun altro così.
0: Comunque Sebastiana dice: per me venerdì 17 è fortunato, mi sono capitate tante cose belle, poi niente, non ho più scritto. No, scherzo, Seba, sto scherzando. Allora, fortuna o sfortuna, come state vivendo questo venerdì 17? Noi speriamo per la nostra community assolutamente al meglio.
1: E soprattutto, e tra un po' ne parleremo assieme, anche perché per qualcuno un numero, soprattutto per quanto riguarda la scelta del posto sull'aereo, è stato estremamente, devo dire, proprio preciso.
0: E non è il 17, perché 17. Non c'è.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2.
1: Ah, finalmente sei su quel treno! Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
4: Hai dimenticato i costumi da bagno.
1: Relax! Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: 2-2.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
8: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3x100 grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
9: Radio 2 Music Room.

0: Show. Due mondi che si incontrano, Chaka Khan, quindi il funk e il soul, bravissima, e dall'altra parte invece lui, l'uomo del rap direttamente da Long Beach, Snoop Dogg. Ciao, sono Snoop Dogg da Long Beach, tu chi sei?
1: Beh, Khan, io sono Chaka Khan, io sono Dogg e tu sei Khan, e quindi facciamo una fit insieme, così è nata.
0: Bellissima.
1: La storia è una storia bellissima, un giorno ve la racconteremo, entreremo nei dettagli, ma adesso non abbiamo tempo.
0: Allora, tornando al 17, sì. Nell'antica Roma i centurioni esprimevano il numero 17 scrivendo X, V e la doppia I, ma l'anagramma della parola diventava Vixi, ovvero ho vissuto, il che denota ho vissuto
1: che sei morto,
0: che sei morto, ed ecco perché portava sfortuna.
1: Vabbè, ho capito, però anche, anche i nostri amici, i nostri antichi romani in giro, allora per me il venerdì, allora ciao Manila e Giulia Massimo, ciao. Di Stella, allora a me porta molto fortuna il numero 13, perché i maschi della mia famiglia siamo tutti nati il giorno 13, chiaramente in mesi diversi, e comunque in generale i numeri dispari mi hanno sempre portato bene, persino il volume a cui con cui ascolto la radio è sempre un numero dispari, e ci sta. E poi ancora,
0: ah sì? Beh, io ad esempio numero paro. Bene. Ascolto la radio io... solitamente 24.
1: Io, vabbè,
0: è giorno...
1: no, esagerato.
0: No, è il mio compleanno.
1: No, esagerato.
0: 24.
1: Allora, ciao Manila Giulia, mi chiamo Mario, sono nato. Ciao. Io sono uno che quando cambia macchina nella mia targa non ci deve essere mai il 17. Vabbè, certo, può succedere. E poi abbiamo un altro vocale.
0: Sì.
1: Eccolo qui.
2: Non so se lo sapete, ma su molte navi non esiste il ponte 13, si passa direttamente dal ponte 12 al ponte 14.
1: Sì.
2: Ciao ciao Paolo.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo. Allora, tra poco affrontiamo questo discorso legato anche agli aerei.
1: Aglia, una notizia recentissima.
0: La notizia recente, dalla notizia vediamo i vari punti di vista a seconda del paese o del continente dove vivi, perché non è dappertutto la stessa situazione.
1: Arriva uno dei protagonisti di Radio 2 Live, che ricordiamo andrà in onda il 5 agosto su Rai 2 Radio 2, e c'è anche lui, Aiello.

0: due incidenti aerei e un dettaglio in comune.
1: Sì.
0: Passeggeri coinvolti sedevano nella stessa fila e c'è un'analisi statistica sulle aree con meno rischi,
1: sì,
0: dell'aereo.
1: Allora, il posto era il posto 11, allora facciamo un passo indietro. Vi ricordate il disastro del Air India? Più o meno un anno fa, dove in pratica un incidente, questo incidente sono morti tutti. E c'è fu un solo sopravvissuto, che è in realtà un miracolo incredibile. Quest'uomo era seduto nella fila 11. Stessa cosa
0: qualche giorno fa,
1: un volo italiano, Ryanair.
0: Si rompe un finestrino.
1: Rotto un finestrino.
0: Un casotto.
1: Un rischio di risucchio del passeggero.
0: Un rischio di risucchio, esatto. Comunque il passeggero rimasto ferito dopo la rottura sedeva al posto 11F.
1: Che anche quello è un miracolo, nel senso che è stato trattenuto, però comunque è stato estremamente fortunato. E allora sembra ci sia la corsa a questo posto 11, che sembra essere molto fortunato. In realtà, come dicevi tu, c'è una zona, secondo la statistica, c'è una zona precisa dell'aereo che va, se non sbaglio, dalle ali al motore.
0: Esatto.
1: Che sembra essere quella
0: più sicura, secondo
1: la statistica, ecco.
0: No, no, ma ecco, credo sia un po' un dato di fatto questo. Comunque, non solo il numero 13, altri numeri proibiti in aereo. Perché il numero 13 non
1: diceva il nostro amico,
0: non c'è.
1: Il ponte 13 non c'è.
0: Ponte 13, quello sulle navi. Però quello sulle navi. Allora, il numero 13 è uno dei tanti reputati sfortunati e il più diffuso in Occidente, soprattutto in America. In Cina non è visto di buon occhio il numero 4, tant'è che negli immobili, ad esempio, non è presente il quarto piano. No. Ci siamo chiesti, ma al secondo, al terzo, al quinto.
1: Lo fai pagare come quinto, ma in realtà è un quarto, perché sai che anche città come Roma, più è alto l'appartamento e più vale.
0: United Airlines ha escluso la fila 14 perché in cinese i suoni delle parole di questo numero ricordano la parola morte.
1: Vabbè, ho capito.
0: Beh,
1: ragazzi,
0: in Italia il numero reputato sfortunato è il 17, non il 13. E quindi insomma,
1: comunque sono d'accordo con il nostro amico Alessandro che al 3487 300 200 scrive: comunque 100.000 volte meglio un venerdì 17 che un lunedì mattina.
0: Su
1: così.
0: Questo Ale, tattuaggio
1: assolutamente.
0: Mettiamo,
1: guarda,
0: canzone,
1: su questo,
0: beh.
1: Guarda, cioè, no. Comunque parliamo di scaramanzia tra poco con voi, anche riguardo ai mondiali, attenzione. Vuoi che non siano scaramantici gli sportivi?
0: Posso dire
1: c'è Madonna
0: dove?
1: Qui.

0: è arrivato il nuovo album di Madonna, si intitola appunto così, la novità è Danzeteria, uscito il 10 di luglio e ormai si mormora che a breve verranno così lanciate le date di un tour che toccherà anche l'Italia, quindi insomma.
1: Ah, torna?
0: Pronti con la lì è una, cioè,
2: tu andrai,
0: una,
2: sì.
0: Io spero di riuscire
1: tu,
0: a
1: farlo. Antonacci e Madonna
0: e Zucchero.
1: Allora, auguri a Maurizio di Brindisi, sì, che oggi compie gli anni. Dice: auguri. Oggi è un giorno per me fortunato. Raffaella dice invece: anche venerdì 13 porta male in Italia, soprattutto se si è in 13 a tavola.
0: Anche quello, sì.
1: Ok, deriva dall'ultima cena di Gesù che fu di venerdì ed erano in 13.
0: È vero, vero.
1: Niente,
0: è
1: non
0: vero,
1: l'hanno sì spostato. Ecco.
0: No, è così. Vabbè. Allora, a proposito di scaramanzia, una su tutte, probabilmente. Sì. Il post che ha fatto Messi a proposito del mondiale ha fatto esattamente il copia e incolla di quello del 2022, quindi adesso non si sa che se l'ha fatto per una questione scaramantica, portò bene allora, chissà porterà bene anche adesso, oppure perché dice ma sai com'è, tanto quello è sempre mondiale per mondiale, facciamo il copia e incolla, però fa sorridere perché davvero ha fatto un post identico, proprio preciso a quello del 2022.
1: Si è cambiato la foto e ha fatto il copia e incolla con quello,
0: sì,
1: ma forse anche per una questione di tempo, cioè senza star lì a pensare troppo, ho detto aspetta, mando avanti la tradizione.
0: Sì, probabilmente, no? Sì, probabilmente.
1: Allora, questo, io insomma, posso dire una cosa? Volevo salutare tutti quei grandissimi geni che creano i meme, che creano anche con l'intelligenza artificiale, creano delle cose, perché anche lì comunque l'idea gliela devi dare all'intelligenza, sì, artificiale, e hanno fatto, cioè secondo me Messi in tutte le forme che coccola gli altri calciatori, sì, da Mbappé, sì, sì, sì, eccetera. Bellissimo, bellissimo. Allora,
0: bravi. Cioè, ci sono dei geni sui social, quindi complimenti, perché a volte succede che seguire dei programmi televisivi sui social è più divertente che seguirli in TV, perché insomma ci sono tutte questa serie di meme, di immagini realizzate.
1: Che coccola gli altri calciatori, sì, da Mbappé, sì, eccetera. Bellissimo, bellissimo.
0: Allora, bravi. Cioè, ci sono dei geni sui social, quindi complimenti, perché a volte succede che seguire dei programmi televisivi sui social è più divertente che seguirli in TV, perché insomma ci sono tutte questa serie di meme, di immagini realizzate che fanno veramente tanto sorridere, soprattutto per alcuni.

0: Allora, qua c'è la storia della musica, I Got You Babe, Sonny e Cher, c'è la storia di due artisti straordinari, c'è anche una storia d'amore, perché loro insomma per 11 anni sono stati sposati. Questa era del 1965. Mani, stavo te la dico in diretta questa, stavo dando un'occhiata, mandiamo un grande abbraccio a Francesco Motta, che tra l'altro è stato anche nostro ospite qui a Radio 2 Music Room.
1: Scomparsa del papà qualche giorno fa.
0: Mancato il papà Giovanni, quindi un abbraccio da tutti noi di Radio 2 a Francesco.
1: Assolutamente. Allora, la scaramanzia per quanto riguarda lo sport riguarda anche i tifosi, perché anche nei giorni precedenti abbiamo ascoltato alcuni vostri messaggi vocali dove appunto raccontavate che quando l'Italia vinse la finale fu vista esattamente con quel gruppo di amici in quella casa, seduti in quella posizione, cose di questo genere, perché nello sport la scaramanzia è estremamente sentita. Per esempio il premier Javier, ecco, sì. Premier spagnolo, lo guarderà da casa, perché dove ha già perseguito tutte le partite, quindi non si sa mai, nel senso che preferisce non interrompere quel ciclo di gesti scaramantici, perché non si sa mai. E il premier argentino Javier, ho detto, mi sono sbagliato, ma tanto comunque si parla spagnolo in quella partita, ecco.
0: No, io ti sto ascoltando.
1: No, va bene, va bene.
0: Però donne che parlano di calcio.
1: Sì, a me piace.
0: Vai avanti.
1: No, basta, ho finito.
0: È finita la notizia.
1: Sì, ho finito.
0: Mettiamo una canzone.
1: No, aspetta, no. Ci stanno altri messaggi. Dai.
0: Mettiamo una canzone.
1: Ma perché?
0: Ma perché era il momento tuo sportivo. È giusto così.
1: No, deve continuare.
0: No, si chiude con una canzone e rimane un bel ricordo.
1: Guarda, parliamo di Lazio. Arriva Tommaso Paradiso. Che dobbiamo fare?

0: Kanye West qui su Radio 2.
1: Sto suonando.
0: Scusa, ma infatti io ho disannunciato perché ti vedevo impegnato.
1: Sai cos'è questo? Famoso piffero elettronico.
0: Che meraviglioso.
1: Che spettacolo.
0: Runaway qui su Radio 2, 14:33. Allora, stiamo parlando di scaramanzia. In realtà sono arrivati un sacco di messaggi al 3487 300 200, vocali che non so se vuoi li facciamo anche ascoltare.
1: Tanto io ormai lo ascolto sto programma, quindi fai tu.
0: Non è vero proprio. Sei io... veramente bugiardo.
1: Dai, vai, vai, io ti ascolto oggi. Ciao. Dai.
2: Per quanto riguarda il 13, mi risulta che la Volvo, parliamo di autocari che sono svedesi, non hanno più rinnovato il camion con la sigla FH12, da FH12 a FH13, ma hanno preferito mettere solo FH perché il 13 porta sfiga, quindi non esiste più l'FH3, non esiste proprio l'FH3.
0: Non esiste più, tolti proprio dalle...
2: Il numero successivo è stato eliminato.
0: Ah, ecco così, dal 12 si passa al 14.
1: Al 14.
0: Dal piano terzo si passa al quinto.
1: Quella roba lì mi è rimasta, sì, cioè sarà una scala.
0: Sì, esatto.
1: E saltano un piano, certo.
0: Ma no, il piano è lo stesso, però viene nominato in maniera differente.
1: E come fai, scusa? Primo, sì. Secondo, terzo
0: e quinto. È come la fila, dalla 12 passi alla 14. Ma
1: anche... quindi lo chiamano in modo diverso. Che se arrivi la sera ubriaco, non dici.
0: Ma dove sta? Io abito al quarto. Ah, non c'è il quarto. Non c'è il quarto.
1: Mamma.
0: Va bene, va bene.
1: Vabbè.
0: E per quanto riguarda invece la scaramanzia della Spagna, sempre perché insomma c'è questa forte insomma carica scaramantica, ovviamente per una finale come quella dei mondiali, dove si prevede uno share del 50%?
1: Ma io credo di più, perché allora 9 milioni e mezzo di telespettatori per Inghilterra-Argentina, quindi era oltre
0: 49 quasi,
1: cioè, una cosa del genere. Io ho fatto una scommessa così tra amici a chiacchiere, ho detto secondo me quella finale lì arriviamo 12 milioni di telespettatori.
0: Mamma mia.
1: Secondo me sì.
0: Sì.
1: E sono numeri sanremesi quelli.
0: Sì, praticamente sì. E comunque sì, nel senso che per quanto riguarda la Spagna sembra che ci siano grandissime coincidenze col numero 11 e tutta una serie di cose anche per quanto riguarda gli europei che vinsero loro, no?
1: Assolutamente. Quindi pensa che loro. La stessa cosa ce l'hanno anche dito nella piaga con Business.
0: Addirittura?
1: Ce l'ha lei. Ce l'ha lei. Ce l'ha lei. Ce lo racconta.

0: Dito nella piaga, businessman, questa è Radio 2, 14, quasi 40 minuti, Radio 2 Music Room, Nazzaro Borghesan. Allora, ci sono delle coincidenze, stavamo guardando, ma coincidenze vere per quanto riguarda la Spagna, perché come nel 2010, anche nel 2026, il Mondiale ha preso via l'11 di giugno.
1: Sì.
0: E questo, loro, e questo vale un po' per tutti, sì. Però insomma, ok. Shakira mi ritorna.
1: Sì.
0: Dopo 8 anni, perché c'era il Waka Waka allora in Sudafrica.
1: 16 anni fa.
0: Ora ritorna con Dai Dai. Qualcuno, l'abbiamo detto l'altro giorno, ha fatto un post e ha scritto: ci sono più apparizioni di Shakira ai mondiali della nazionale azzurra.
1: Sì, è vero, certo. È vero. La coincidenza della Spagna riguarda, per quanto riguarda chiaramente la Spagna, che la Spagna l'ultima volta ha vinto i mondiali era il 2010. E come nel 2010, appunto, come detto poco fa, debuttava l'11 giugno, come nel 2010 arrivava da un titolo europeo, esattamente come quest'anno, come nel 2010 nella rosa ci sono 8 giocatori che arrivano dal Barcellona.
0: Quindi titolo europeo che era del 2008, in questo caso titolo europeo del 2024. Caso vuole, tra l'altro, nel panorama calcistico europeo internazionale, che quell'anno lì, nel 2010, al Real Madrid arrivò in panchina José Mourinho.
1: Sì.
0: Chi arriva quest'anno in panchina al Real Madrid?
1: José Mourinho. Se uno vuole credere a una serie di coincidenze possono essere portafortuna e scaramantiche, probabilmente è così.
0: Chi vince secondo te?
1: Spagna.
0: Ok. Secondo me... Argentina.
1: Ah sì?
0: Sì, vabbè. Però non nei 90 minuti.
1: Ah sì?
0: Probabilmente supplementari. Supplementari.
1: Sarà bella combattuta.
0: Leo, secondo te chi vince il mondiale? Non segue, benissimo. Ma è bello lavorare con una squadra.
1: Ma allora, chi dice che non segue il mondiale è come quelli che dicono non seguono Sanremo.
0: Brava,
1: è vero,
0: brava. Ecco. Sai cosa fa Carioti quando c'è Sanremo?
1: Ma che
0: si guarda le partite dei mondiali.
1: Registrate per una questione di principio.
0: Mettiamo una canzone, signora Nazzaro, dai. Lanci lei.
1: Ma dai, arrivano i Coldplay, signori.
0: Questo
1: è
0: caldo.
1: Sky Full of Stars.
0: Questo caldo,
1: sì, su Radio 2 proprio.

0: E Sky Full of Stars, la canzone dei Coldplay. Ci fermiamo un attimo.
1: Torniamo tra poco.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia! Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49€ al chilo.
5: 2-2. Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
8: 2-2.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
14: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
12: Radio 2 Music Room.

0: Yeah. Ci sei?
1: Ci sono,
0: tutto
1: ci sono.
0: Bene?
1: Tutto bene.
0: Ti eri. No. Come si dice? Quando ti togli. Vabbè.
1: No, stavo... allora, perché sì, perché noi ci togliamo linear, poi le mettiamo, poi leggiamo.
0: Linear.
1: Poi in realtà leggiamo i vostri messaggi, perché sono messaggi anche per il nostro regista che dice che non ti fa.
0: È vero.
1: Sono arrivati messaggi anche per te, Leonardo.
0: No, no, ma dillo.
1: Allora, il nostro Cristiano scrive: quelli che dicono non mi interessa, non tifo per nessuno, sono sempre gobbi.
0: Vabbè, salutiamo tutti i tifosi della Juve all'ascolto. Allora, c'è un'altra cosa che non è andata giù da un punto di vista proprio di, come dire, di comportamentale.
1: Sì.
0: Allora, premetto una cosa, a me personalmente ci metto la faccia, ma credo un po' al tuo Infantino non mi è simpatico, perché è una cosa proprio...
1: No,
0: ne combina una più di Bertoldo.
1: Vabbè, non è che si è presentato così carinamente con noi italiani.
0: Allora, l'altro giorno l'hanno inquadrato durante una partita, 80.000 persone l'hanno fischiato perché proprio non sprizza di simpatia.
1: Sì.
0: Allora, ha trovato un'altra bella operazione da fare. 70 euro per andare alla conferenza di Infantino a persona. Se sei un bambino paghi anche il bambino.
1: Ah,
0: 30 euro. 150 per una foto con le grandi stelle del calcio, da Beckham, Kakà, Griezmann, Roberto Carlos, Rio Ferdinand, eccetera. Ma tu puoi far pagare una conferenza stampa, che solitamente la conferenza stampa è aperta alla stampa.
1: Sì.
0: In questo caso ha creato un business in una cosa dove non dovrebbe essere.
1: Diciamo che in questo momento quello è il proprio nucleo nevralgico di marketing più grande al mondo.
0: Ho capito,
1: in questo momento.
0: Però.
1: Quindi è chiaro, vabbè, come quando cioè siamo andati con Nicolas lo scorso inverno a Londra a vedere uno degli stadi più importanti lì.
0: Sì,
1: a Londra.
0: Quello fai l'experience. Okay.
1: L'experience è, tu entri e paghi l'experience, poi entri e vedi le cose, ma per vederne altre oppure fare la foto, semplicemente una foto davanti alle coppe, in realtà dovevi pagare altri soldi. Cioè l'experience entri, però poi l'experience finisce.
0: Beh, poi però, aspetta, lì dipende da società a società. Io ho fatto l'experience dello stadio di Barcellona, il Camp Nou, ed è all inclusive, cioè lì fai il giro, puoi fotografare qualsiasi cosa, eccetera eccetera. Però qui in America io capisco tutto, ma stanno abbastanza esagerando. Vuoi farti una foto con Vinicius dopo la partita?
1: 100 euro
0: sotto la doccia.
1: Euri.
0: 150
1: euri, come dice mia nonna.
0: Guarda,
1: dice
0: che
1: mia nonna,
0: secondo me Infantino se potesse lui venderebbe anche la foto sotto la doccia col
1: proprio
0: calciatore.
1: Così, sono
0: proprio
1: convinto
0: di questa cosa.
1: Va bene. Allora 3487 300 200, un saluto a Paolo, il nostro amico che ci ha scritto: sono appena arrivato, mi sono perso il tema della puntata. Non ti preoccupare,
0: è normale, venerdì 17
1: è appunto 17 scaramanzia, numeri che portano fortuna, Infantino, gli insulti a Infantino, puoi dirle tutto quello che vuoi,
0: i fan di Infantino.
1: I fan di Infantino. Jax Jones qui su Radio 2 insieme a Ray.

0: Noemi e Vito Salamanca qui su Radio 2 alle 15 quasi, mancano 15 in questo istante, ho aspettato il secondo, che è successo?
1: No, sono in procinto di fare un effetto.
0: Ah sì? Allora,
1: ultima chiamata per i... Così.
0: Scusate,
1: cos'è successo?
0: Ho smontato
1: le cuffie. Ultima chiamata per il volo per Alicante.
0: Sì.
1: Milano Malpensa ricorda che l'ultima chiamata per il volo per Alicante, buon viaggio.
0: Buon viaggio a chi l'ha detto? Alle zanzare.
1: No, era iniziata così.
0: Era iniziata così. Ma che Ryanair, noi vogliamo bene le compagnie, fateci viaggiare bene in sicurezza, non è che proprio se la sta passando benissimo.
1: Ma lì dipende dai gusti. Allora, come loro sono partiti 3 ore in ritardo perché a un certo punto è arrivato uno sciame di zanzare,
0: sì.
1: Ha riempito il volo, c'erano le ossa con le racchette.
0: Con le racchette che appena racchettate.
1: Così,
0: allora, la cosa bella, posso dire, delle persone che salgono, dei turisti che salgono sui voli Ryanair, è che questi voli sono super virali, nel senso che ci sono sempre persone che fanno i video e li mettono sui social. E tant'è che questa, come è successo anche per alcuni personaggi che sono saliti, senza entrare nei dettagli, qualcuno ultimi giorni ha fatto un po' di un po' di confusione, è stato gentilmente accompagnato.
1: Non è stata colpa mia!
0: Esatto, stessa cosa Valeria Marini, che salutiamo, che ha avuto un problema perché lei...
1: Cosa ha detto?
0: No, amore, no, io ho solo bisogno di qualcuno che mi aiutasse con le borse, perché era salita con 200 bagagli, Valeria, è così. E invece, in questo caso, troppe zanzare, uno sciame di zanzare, hanno evacuato il volo.
1: Allora, benvenuti sul volo per Alicante, avvisiamo i gentili passeggeri che spegneremo la luce per mezz'ora. Li hanno lasciati al buio per mezz'ora,
0: classico.
1: Tra le zanzare.
0: È un classico, perché la zanzara va dove c'è la luce,
1: esatto.
0: E quindi se noi spegniamo se ne vanno.
1: Quando hanno capito che in realtà sti poveracci si stavano mangiando dappertutto, finalmente hanno aperto le porte.
2: Potete sbarcare, grazie per aver provato a volare con Ryanair.
0: E in tutto questo le zanzare hanno preso il volo e sono andate in vacanza. Caro G qui su Radio 2, Manu, ciao.
3: Salita del vuelo,
1: era questo.

0: Carol G, Manu, ciao.
1: Allora,
0: viaggiando per il mondo senza zanzare.
1: Allora, si risolve tutto, caro Ryanair. Si mettono le zanzariere e i finestrini. Semplice, no?
0: Perché tu dici che tirando giù i finestrini non sono entrate le zanzare.
1: Queste battute di livello arrivano dalla regia.
0: Sì, sì, sì.
1: Dalla regia.
0: Non facciamo nomi, grazie Ale. Che poi lì si è arrabbiata sta ragazza, giustamente ha postato tutto sui social, quando hanno spento le luci, li hanno chiusi dentro. Cioè, tu pensa a questi, tra miriadi di zanzare a farsi mangiare dentro un aereo. No, ragazzi,
1: vabbè,
0: la follia.
1: Vabbè,
0: parliamo di cose belle più leggere. Ci spostiamo in Svezia, salutiamo tutti gli amici svedesi che ci ascoltano ogni giorno, perché arriva la prima maratona IKEA, si correrà tra scaffali, casse e cucine. E allora in realtà questa cosa qui accade a Londra. Sì. Ci colleghiamo con la nostra inviata Malila Nazzaro.
1: Perché mi mandate
0: che
1: sempre
0: si trova a Croydon, a 15 km allora, da Londra.
1: Senti, Croydon lo dici a te e famiglia innanzitutto.
0: Sei ecco. Collegata però.
1: Ah, sono collegata. Ah, salve. Hello. Allora sì, maratona, la prima maratona tra gli scaffali di IKEA. Allora, tutte le volte che noi entriamo in quell'immenso edificio, sembra effettivamente, l'abbiamo sempre un po' vissuto una maratona, perché c'è un percorso preciso da seguire. Quindi se tu hai bisogno della cucina, devi attraversare il salone, il soggiorno, la cameretta, camera da letto, il bagno, e dopo arrivi alla cucina, ok? Quindi c'è un percorso ben preciso.
0: Ma poi c'è il percorso segnato con le frecce, le indicazioni,
1: certo.
0: Quindi è un vero e proprio circuito.
1: Esattamente.
0: Okay.
1: E quindi cosa hanno pensato? Ho pensato, ok, allora creiamo una vera e propria maratona. Il 13 dicembre ci sarà questa prima mondiale, dove ci sono 80 posti disponibili per correre questa maratona. Maratona.
0: Sì. No, ma è il segnale da Londra, che
1: esatto, è leggermente disturbato. In realtà, se avete voglia di partecipare a questa maratona, sarà per la prossima, perché questi 80 posti sono andati via in pochi minuti.
0: Comunque, ogni giro circa 1,5 km dentro il negozio.
1: Mamma
0: e richiederà
1: mia.
0: Ai maratonetti di completarne 17 più o meno. Per rifocillarsi ci sono le polpette di IKEA.
1: Certo.
0: Questo l'hanno detto loro e staremo a vedere.
1: Quelle sono una ricetta svedese.
0: Staremo a vedere come va a finire. Nel frattempo arrivano i Foo Fighters su Radio 2 Best of.

0: basta, ma che wow. Matti, basta.
1: Era 202 rock and roll, signore e signori, 2005.
0: Oh, aspetta un attimo.
1: Calma, respira.
0: Respiriamo, prendi fiato, ragazzi, sto scherzando.
1: Amica o amico che sei in automobile e stai ascoltando Radio 2 con l'aria condizionata a palla, fai con calma,
0: sì,
1: tranquilla,
0: certo.
1: Dirà grazie al cavolo, sono in mezzo al traffico da mezz'ora.
0: Sì, soprattutto, no, però, non c'è fretta di uscire dalla macchina.
1: No, perché già il caldo ti agita.
0: Se, vero,
1: se
0: vero.
1: In più ci aggiungi anche la tua agitazione, è peggio. Quindi dobbiamo stare tutti rilassati, tranquilli, buoni. Vuoi raccontarci qualcosa?
0: Sì.
1: 3487 300 200, argomento libero, quello che vuoi, come a scuola.
0: Allora, a proposito di argomento libero, il nostro amico Paolo che ci ha chiesto dell'argomento, ci ha scritto un messaggio, detto, io spero che vinca la Spagna solo per vedere la faccia di Trump che deve consegnare la coppa alla Spagna dopo tutto quello che ha detto anche contro gli spagnoli. Perché diciamo che Trump ne ha avuta una per tutti, tranne per gli Stati Uniti ovviamente, e quindi insomma ci sembra giusto così.
1: Però Infantino mi è rimasto qua.
0: Vabbè, ma poverino, cioè,
1: ma come poverino?
0: L'ho visto in faccia, dai, su.
1: Ieri, allora, ieri scusami, stavo seguendo Rai 1, Rai Sport, e stavano parlando di questo mistero che si cela negli spostamenti di Infantino. Perché è vero che, vabbè, presidente della FIFA, quindi a disposizione un jet privato, ma non tornano da un punto di vista di orari le sue presenze negli stadi, perché lui è da una parte all'altra del continente americano con orari che sono impossibili calcolando il tempo di spostamento, di viaggio e
0: quindi tu mi dici che potrebbe esserci addirittura un sosia,
1: no, io non dico
0: con quella
1: niente,
0: faccia,
1: però è un mistero.
0: Okay.
1: Cioè si stanno chiedendo in alcuni casi come ha fatto, e non può anche essere, magari c'è un
0: sosia,
1: un Infantino bis,
0: pure ne bastava uno, pure il bis. vabbè comunque, vabbè. Va bene, tra un po' vi raccontiamo quello che accadrà invece a ottobre a Treviso. Noi ve lo diciamo prima per un semplice motivo: stiamo parlando di, a questo punto, di maratone di corse,
1: certo.
0: Perché ogni volta che poi raccontiamo qualcosa i biglietti sono già esauriti,
1: sì, quindi... noi abbiamo questa tendenza. Poi
0: ma
1: c'è tempo,
0: è
1: perché è l'11 ottobre.
0: Guarda che un attimo, è un attimo che arriva, è un attimo ora che arrivano anche Emma e Fabri Fibra.
1: Giura?
0: Sì, sono loro. Ecco,
1: vediamo.

0: Aerosmith, la voce di Tyler è fantastica, tra l'altro questa qui è il pezzo portante della colonna sonora del film Armageddon, che ho rivisto volutamente recentemente. Io una volta all'anno me lo riguardo perché è uno dei miei film preferiti, dove protagonista è Liv Tyler, la figlia appunto del cantante degli Aerosmith. Poi c'è Bruce Willis, Ben Affleck, questa storia d'amore che nasce, eccetera, eccetera. E poi salviamo il mondo. Salviamo il mondo.
1: Sì,
0: hai visto che sono dei frame nel video?
1: Sì, del 202, film, certo.
0: Del film, c'è il vecchio Bruce, eccetera.
1: Beh, meraviglioso. Allora, 15 e 22, dicevamo, andiamo in quel di Treviso, ma in realtà ci andremo a ottobre, perché...
0: Aspetta, mi collego? Sì. Ci colleghiamo con Treviso, vicino alle mura della città, eccetera, e poi salviamo il mondo. Salviamo il mondo.
1: Sì,
0: hai visto che sono dei frame nel video?
1: Sì, del 202, film, certo.
0: Del film, c'è il vecchio Bruce, eccetera.
1: Beh, meraviglioso. Allora, 15 e 22, dicevamo, andiamo in quel di Treviso, ma in realtà ci andremo a ottobre, perché...
0: Aspetta, mi collego? Sì. Ci colleghiamo con Treviso, vicino alle mura della città, c'è la... No- perché è circondata dalle mura.

0: Allora, questa mi piace un po' di più. Intanto è molto più tranquilla perché parliamo soltanto di 10 km, il cuore della città, estremamente pianeggiante. In realtà una gara dedicata al dolce per eccellenza. Nel mese di ottobre, che celebra proprio il tiramisù, quella che è poi la patria del tiramisù, ora se mi dite no, non è così, non lo so. Questo si dice questo? Va bene, questo chiaramente è un evento organizzato in sinergia con la Tiramisù World Cup, che quest'anno c'è stato a Londra. Tra l'altro il nostro Pippolo Russo era inviato per Radio 2, e quindi insomma è un evento grossissimo, arriveranno da tutto il mondo.
1: Esatto.
0: Il premio c'è?
1: Dove?
0: Il premio.
1: Che ti puoi mangiare tutto il tiramisù che vuoi.
0: Bello, mamma.
1: La corsa, sì, sono 10,1 km, prevalentemente pianeggiante. Se non siete mai stati a Treviso, ve lo dice uno che ci ha vissuto per un po' di anni, è una cittadina meravigliosa, contornata appunto da queste mura antiche. Città molto molto bella, si mangia bene, si sta bene, insomma fateci un salto, e se beccate anche la giornata così della maratona sport food, va bene.
0: Ah, fantastica, poi ottobre già inizia a essere un po' più fresco, le castagne, il tiramisù, insomma è anche un'occasione per vivere una città bella come appunto è Treviso. E noi ve lo diciamo, poi insomma se avremo modo di raccontarlo di nuovo ci farà veramente molto piacere. Arrivano i Planet Funk
1: da Treviso, tra l'altro.
0: Da Treviso, sì, sì. Sicuro?
1: Sì.

0: bene?
1: Vado un attimo in Thailandia, se sei d'accordo.
0: Devi chiamare Infantino.
1: No, no, ormai me l'ha prestato per oggi.
0: Perché cosa succede in Thailandia?
1: No, in Thailandia hanno creato questo dolce che ha fatto un po' il giro. Oggi ho qualche problema con le C e con le G del giro del web.
0: Ma che stai sderzando?
1: Sderzando la malgioglio. Perché hanno creato questo cornetto. Questo cornetto piuttosto insolito.
0: Cornetto?
1: Niente, oggi proprio.
0: No, ma sai cos'è?
1: Verdi, ragazzi.
0: No, è l'aereo.
1: E il fuso. Rifacciamo.
0: Allora, andiamo in Thailandia. Cosa succede?
1: Andiamo a Pattaya. Pattaya. Una pasticceria si chiama Saiwan Bakehouse. Sì. Ha creato questo cornetto che fa quasi senso perché è un cornetto con i capelli. C'è sta roba. Il hair croissant. Cioè, una roba che io ho visto, ma che sono... Cioè, avete presente le cose? Allora, questa è Radio Verità. La sensazione di quando vi capita un capello in bocca mentre si mangia una cosa schifosa. Ecco, questi hanno creato un croissant così, cioè con tutti questi effetto capello, chiaramente commestibile, ma in realtà è un risultato che ha diviso ovviamente il web, perché è una trovata creativa originale ma chiaramente poco invitante.
0: Allora, io ho un messaggio per i nostri Laura, i nostri amici del bar di Via Asiago 10 in Roma, il bar della Rai. Facciamo i soldi, ciambella coi baffi.
1: Ma sì,
0: ciambella coi baffi. Vinciamo noi.
1: Sì, ok, va bene. Però
0: questi hanno fatto un croissant con i peli, non ho capito.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Ma dai.
1: Vabbè, comunque quello che volevano ottenere l'hanno ottenuto, super pubblicità e marketing, e quindi hanno ragione loro.
0: E noi l'abbiamo raccontato.
1: No, e niente, andiamo al GR2, ragazzi.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Firmato l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere condannato ad Asti a quasi 15 anni di prigione per il duplice omicidio, non per legittima difesa, di due ladri in fuga dopo aver rapinato il suo negozio. Deve presentarsi a Bollate tra un'ora.
3: È pronto a raggiungere il penitenziario di Bollate il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Le procedure sono state completate per la carcerazione di Mario Roggero. L'uomo due giorni fa aveva avuto la condanna definitiva dalla Cassazione che gli ha aperto le porte del carcere. Ma se il gioielliere ha sempre invocato la legittima difesa, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che i colpi mortali inflitti ai rapinatori furono esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Ha invocato l'aiuto dei suoi sostenitori in un video girato due giorni fa, Roggero.
4: Ringrazio tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
3: Intanto sua moglie ha depositato la domanda di grazia. Infine il commento dell'Associazione Nazionale Magistrati. I giudici applicano la legge contro la magistratura. Odiose accuse di doppio pesismo. Anna Maria Caresta, GR2.
2: Diceva di essere pronta al martirio nel nome di Allah, arrestata in provincia di Pavia una 17enne italiana accusata di terrorismo internazionale. La ragazza era attiva su 4 gruppi internet di ispirazione jihadista e sul cellulare aveva salvato i manuali per costruire una cintura esplosiva. A suo carico anche il contenuto di chat con coetanei collegati all'ISIS. Per il GIP, che ha emesso a suo carico la misura di collocamento in comunità, l'adolescente è molto avanti nel processo di radicalizzazione con la concreta possibilità di un'imminente attivazione violenta. La sentenza di ieri per il crollo del Ponte Morandi a Genova, attese tra 3 mesi le motivazioni dei giudici, in primo grado sono stati condannati 32 dei 57 imputati, compreso l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci.
5: Fin dagli anni 90 il crollo del Ponte Morandi poteva essere previsto ed evitato. Così come si intervenne sulle altre pile del viadotto e la convinzione dei giudici, si doveva rinforzare la pila 9. Quella che ormai corrosa ha ceduto il 14 agosto 2018 portando con sé la vita di 43 persone. 32 condanne, 25 assoluzioni, 177 anni di pena complessivi. Un lavoro di cesello, quello dei magistrati per individuare le responsabilità a ogni livello. Condannate le figure apicali di Autostrade e della controllata Spea durante l'era Benetton, ma anche chi al Ministero dei trasporti avrebbe dovuto vigilare. L'impostazione dell'accusa su questo aretto: tra i reati riconosciuti non ci sono però quelli dolosi, ci sono l'omicidio stradale, il crollo colposo, l'omicidio colposo. La procura, che aveva chiesto 56 condanne, contestava anche l'aggravante lavoristica e su questo ricorrerà in appello, sostenendo che la rete autostradale rappresenti un luogo di lavoro. La pena più alta al processo Morandi è quella per l'ex numero uno di Aspi, Giovanni Castellucci, 12 anni. I suoi legali hanno parlato di criminalizzazione del ruolo di amministratore delegato. Faremo ricorso, dicono. Da Genova, Pietro Adami, GR1.
2: Trasferito per la quarta volta in un carcere diverso, Emanuel Iannuzzi, principale accusato, con la mamma della bimba Emanuela Aiello, per la morte della piccola Beatrice di 2 anni, massacrata di botte a Imperia a febbraio e lasciata agonizzante per 48 ore senza soccorsi fino alla morte. L'uomo è stato aggredito nel penitenziario di Pavia, riportando la frattura del setto nasale. Secondo indiscrezioni, minacce e percosse da parte degli altri detenuti erano già state all'origine del suo passaggio dal carcere genovese di Marassi a quello di Ivrea. Ora è nell'istituto di pena di Cremona. Dopo la condanna definitiva in Cassazione 2 giorni fa per la famiglia di Saman Abbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara perché rifiutava un matrimonio combinato, nella stessa cittadina in provincia di Reggio Emilia emerge la storia simile di un'altra giovane. Questa volta, per fortuna, lieto fine. L'abbiamo intervistata.
6: 3-4 anni che per loro non c'ero più, non ero più viva. Hanno capito che hanno sbagliato, non sono stati come i genitori di Saman.
7: Saira si definisce una Saman viva. È una pakistana di Novellara, come la 18enne uccisa qui nel 2021 dai familiari che volevano imporle un matrimonio forzato. Lo stesso che Saira inizialmente ha dovuto accettare, per poi però ribellarsi, entrare in comunità, farsi una nuova vita. E ora anche la decisione di aprire in proprio un'attività economica.
6: Dai miei compaesani viene visto molto una cosa molto grave, però spero che piano piano questa mentalità cambi.
7: A poche ore dalla sentenza definitiva della Cassazione, 4 condanne all'ergastolo per genitori e cugini e una a 22 anni per lo zio, la barbara uccisione di Saman Abbas torna a interrogare il paese del Reggiano, 13.000 residenti, 15% stranieri. Elena Carletti allora era sindaca, i suoi servizi sociali prima dell'omicidio si erano occupati di Saman.
8: Il mio grande cruccio è il fatto che probabilmente Saman non abbia avuto la giusta fiducia nel sistema dei servizi.
9: Per il GR2 da Bologna, David Marceddu.
2: È morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nella stagione 84-85, una delle imprese calcistiche più grandi dello sport italiano. Milanese di nascita, giocò tra le altre nel Milan, nel Verona, nell'Udinese, poi una lunga carriera da tecnico, tante le squadre allenate, ma il suo capolavoro fu proprio il tricolore dell'Hellas nell'85. La linea torna ora a Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30.
10: Qual è la tua missione?
11: La laurea in giurisprudenza.
12: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
13: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
14: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
13: Accedi
12: al tuo prossimo livello
13: con il Fondo Studio.
15: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 Music Room.

0: We are back, siamo tornati. Eccoci qua, le 15:40 minuti. Piccolo recap, sì, nel senso che
1: della... prima di cominciare, sì, voglio dire successo a Oscarino, sì, nostro amico, ci scrive un sacco di messaggi, un cavolato nero.
0: Perché?
1: Ma hai sbagliato trasmissione, voglio dirtelo, hai proprio sbagliato trasmissione.
0: C'è manco più Milo Infante, a chi sta scrivendo?
1: Non lo so, che dobbiamo fare, che ti dico.
0: Allora, ecco, piccolo recap, nella prima parte abbiamo parlato di un sacco di cose come sempre, però argomenti centrali erano da una parte sui mondiali,
1: la scaramanzia,
0: scaramanzie,
1: sì,
0: poi abbiamo annesso la scaramanzia ai portafortuna vari, alle coincidenze legate al calcio, quindi ai mondiali che si stanno disputando dall'altra parte del continente,
1: e poi abbiamo parlato di Maradona.
0: Abbiamo parlato, brava, di Maradona.
1: Io per un attimo ho parcheggiato il jet privato che mi ha prestato gentilmente quel simpaticone di Infantino,
0: esatto,
1: perché per questa mezz'ora mi fermo qui in via Asiago, perché insomma abbiamo da raccontare delle cose. Parliamo anche di ferie tra poco.
0: Parliamo tra poco di ferie, abbiamo le pillole musicali perché c'è un ombrellone bello aperto.
1: Vabbè, e anche di Sanremo.
0: Chi?
1: Anche Sanremo. Ma sì, parliamo anche di Sanremo. Ma sì, una cosa in più.
0: E Sanremo sarà.
1: Dai. Così la concludiamo questo venerdì e ci salutiamo, sì, insomma.
0: Anche di regali di Natale.
1: Ah già che ci siamo. Cosa

0: L'originale era canzone francese di Michel Fugain, il riadattamento in italiano di Franco Califano e canzone che fu poi proposta dagli Homo Sapiens. Poi nel corso della storia c'era una versione, ci sono tante versioni, una molto bella di Mina, questa dei Delta V che è stata appunto rifatta, Delta V che sono stati anche nostri ospiti.
1: Sì, è vero, quest'inverno penso un po'.
0: Comunque era il 2001, canzone che va sempre bene. Questa
1: sì,
0: qui non
1: molto carina. Tra l'altro non so per quale motivo, scusate, non so perché, ma il nostro amico Paolo ci scrive: questo brano mi fa venire sempre in mente Totò Schillaci. Boh.
0: Un'estate fa.
1: Sì, non lo so, magari spiegacelo, okay. Spiegacelo Paolo.
0: Allora, di che cosa dovevamo parlare? Del paradosso delle ferie?
1: Sì, paradosso delle ferie fa un po' sorridere perché gli italiani, secondo questo studio, hanno dei tempi di recupero estremamente rapidi, ma molto spesso non riusciamo ad utilizzare tutte le ferie maturate. Questo chiaramente per chi ha dei contratti, chiaramente a tempo indeterminato, sono tutta una serie chiaramente di clausole. Però comunque sembra che per ricaricarsi in realtà a noi italiani bastino 9 giorni di 9,2 giorni contro i 13 e passa della media europea, perché poi ci vengono i sensi di colpa.
0: Ma dai,
1: ci vengono i sensi dopo 9 giorni, cioè, no, mi sento in colpa, torno a lavorare, ma che tutto bene.
0: Però spiegabile in realtà, sì, sto leggendo mentre tu racconti. Allora, il timore dei carichi di lavoro, quindi 44% dei lavoratori italiani non si sente libero di andare in vacanza per paura di mettere sotto pressione i colleghi che rimangono
1: resto,
0: in ufficio.
1: Sì, il resto in
0: quel
1: ufficio.
0: Senso di colpa lì, io mentre sto beato sotto l'ombrellone c'è quello che ha la macchina che sta sgubbando. Sì. Problema di cultura aziendale, quindi cultura della ferie sana su misura, dalla possibilità concreta di staccare senza sensi di colpa e senza compromettere l'operatività del team, dinamica che invece funziona meglio nel Nord Europa e nel Regno Unito. Quindi è proprio una questione di cultura.
1: Di cultura, quindi sta di fatto.
0: Paesi del nord hanno più cultura mentale da questo punto di vista.
1: Esatto, e questo sta di fatto, si traduce in questo modo, cioè gli italiani a volte non utilizzano tutte le ferie maturate, un po' perché si sentono in colpa, un po' perché hanno ancora da lavorare, un po' per vari motivi, e quindi fanno meno ferie di quelle che in realtà meriterebbero, comunque avrebbero a disposizione.
0: Vabbè, comunque.
1: Se volete le facciamo noi per voi. Cioè,
0: no, io accorcerei i tempi tra un periodo di ferie e un altro, un po' quello che dicevamo quando abbiamo parlato delle scuole.
1: Sono d'accordo, è che ne so, fare delle ferie anche durante l'inverno.
0: Brava.
1: Non tutti ad agosto affollati.
0: Non tutti ad agosto, vero. Non tutti a dicembre, non tutti durante il ponte, cioè siamo tutti lì.
1: Non tutti. Noi sì, voi no.
0: Posso dire qualcuno.
1: Qualcuno.
0: Oh, canzone, via. Vai.

0: mio DNA da bagnino, apro subito l'ombrellone perché ci sono le pillole musicali.
1: Dai, cominciamo con Peppino Di Capri, perché la sua isola gli intitola uno spazio, gli dedica anche un premio, l'annuncio da parte dell'assessore ai grandi eventi durante appunto il Capri Music Award.
0: Angelina Mango al Via da Verona, il tour di ospite Marco Mengoni, Nina canta nei teatri d'estate, concerti fino all'8 di agosto.
1: Il Peripù, inizialmente previsto per mercoledì 15 luglio, poi annullato a causa dell'allerta arancione per temporale emessa dalla Regione Veneto, il concerto va in scena proprio questa sera alle 21.30 presso il Parco Ragazzi del 99 di Bassano del Grappa.

0: Litoranea Elisa insieme a Matilda De Angelis, canzone di 4 anni fa, molto molto bella, stavo commentando con Leonardo Cariotti, questo veramente
1: molto un bel pezzo, sì,
0: gran pezzo che è andato anche molto molto bene nel 2022.
1: Allora un saluto a Giovanni che ci scrive: mentre vi ascolto sto preparando un esame universitario, mi tenete compagnia? Allora sappi che adesso noi abbiamo terminato, ti lasciamo in compagnia di Camilla e Pippo nel pomeriggio di Radio 2
0: con
1: i maghetti. Però intanto grazie intanto alla parte tecnica, quindi Luca De Ioris e Giulio Salvatelli,
0: Stefano Imola la visual, grazie Ste,
1: e chiaramente il nostro Leonardo Cariotti regia, Matteo Stade il nostro autore, in redazione la nostra Marta Pezzino, Cecilia De Robertis. Noi vi auguriamo buon weekend e torniamo lunedì.
0: Buon weekend a tutti, vi lasciamo con i nostri amici Pippo e Camilla.
1: Ciao,
0: o Camilla e Pippo.
1: Ciao Giulio.
0: Ciao Mani.
1: Ciao.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: 2-2. Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco! Ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
3: 2-2.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: 2-2.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Se la sirva para Venancio Ramos. Está esperando Vittorino nel secondo palo. Viene il centro para Waldemar. La paro con il pecho, va a tirar.
7: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
0: Sono le 16.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lorusso.
9: Il pomeriggio di Rai Radio 2.
10: Oh, meno male che è l'ultimo giorno della settimana e partiamo già così. Buon pomeriggio.
11: Buon pomeriggio a tutti. Sono le 16 in questo momento e 40 secondi. Buon venerdì 17 luglio, che porta bene.
10: Per me sì, porta bene.
11: È meraviglioso, sicuramente andranno scemando le temperature. Pare che arrivi la perturbazione giusta, eh.
10: Momento colonnello Lorusso.
11: Arriverà. Una grandissima grandinata sulla capoccia di Camilla Ferranti.
10: Ma perché sopra la mia testa? Scusami.
11: Così, ma perché deve capitare sulla mia? Sulla tua è meglio.
10: Perché hanno voletta fantuzziare la tua, perché me la devi passare a me, scusami.
11: La grandine non fa ridere. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
10: Buon pomeriggio Pippo Lorusso, come è andata ieri? Tutto bene? Ieri sera mondano.
11: Benissimo, benissimo.
10: Posso far vedere le foto di Pippo Lorusso alle ore 8 e le foto di Pippo Lorusso a Pippo Lorusso alle ore 10.
11: No, già alle 8.02 ero già schiattato di sudore, si moriva. Però così. Bellissimo, bello, bello,
10: trova
11: bello.
10: L'intruso.
11: Buon pomeriggio purtroppo al nostro regista Alessandro Provenzano. Buon pomeriggio.
10: Ciao, Ale.
11: All'affascinantissimo, al mixer Luca De Ioris. Guarda che roba. Il Big Jim di Radio 2.
10: Soprattutto abbronzato.
11: Capito?
10: Molto abbronzato.
11: Che meraviglia.
10: Va bene, salutiamo le nostre ragazze, le nostre maghette, le nostre curatrici Valentina Totta, Caterina D'Aleo.
11: Sì.
10: E in redazione per l'ultimo giorno e dopo di che finirà il film in assoluto, la nostra Eleonora Catapano, già pronta per altri lidi. Vai in vacanza.
11: Vi dico soltanto che a quest'ora domani sarà sul Machu Picchu, capito? E basta, non dico niente, sennò poi vanno a fare visita. Allora, voglio salutare altri due ospiti, due amici che sono venuti a trovarci direttamente da Manchester.
10: Hello!
11: La nostra
10: Hello,
11: amica
10: guys.
11: Samantha e Valerio sono venuti a trovarci.
10: Mi sento a casa.
11: Ci hanno invitato ad andare in Inghilterra, a portare Radio 2 in Inghilterra, capito?
10: Guarda.
11: In realtà non è vero?
10: Mi sento a casa.
11: Salutiamo, come la regina, la Queen.
10: Così mi sento.
11: Allora, il fatto che tu ti chiami Camilla Vittoria, non è che per forza. Cioè, qua diciamo la Queen per prenderti in giro, capito?
10: In entrambi i nomi non hai capito che forse c'era la monarchia proprio inglese, in entrambi i nomi. Non so se ti rendi conto.
11: Ma non hai capito che la natura ti ha preso già in giro così e basta? Amici, siamo quelli del pomeriggio di Radio 2. Oggi puntata speciale fino alle 18.30 e quindi se volete stare con noi iniziamo con la grande musica targata Radio 2.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore, ci piace moltissimo questa canzone.
2: Sta prendendo. Un mesetto fa molti storcevano il naso, lo diciamo sempre, adesso sì, questa canzone, pam pam pam, grazie anche a noi di Radio 2, sta veramente veleggiando, diventato uno dei tormentoni dell'estate 2026.
1: È molto vero, questo venerdì 17 luglio, ragazzi.
2: Porta bene, porta benissimo. Salutiamo quelli che invece magari oggi hanno una giornata sfigata, perché può capitare a tutti. Quindi...
1: Certo, che non c'entra con il numero, chiaramente.
2: Voi lo sapete che entriamo in confidenza, no? Siamo qua, ma in realtà siamo a casa vostra, voi siete a casa nostra, siamo ovunque, da nord a sud, isole comprese, e anche all'estero, e quindi iniziamo col gingolino, maestro, prego!
3: Hey, chi siete? Cosa portate?
2: Allegria!
3: Sì, ma quanti siete?
2: Due!
3: Un fiorino!
1: Hey.
2: Un fiorino!
1: Solo un fiorino! Per dirci dove siete.
2: Dove siete?
1: Dove andate?
2: Con chi siete?
1: Cosa fate?
2: Cosa fate? Ce lo state raccontando in tanti, ce lo raccontate ogni giorno al 348-7300-200. Voi lo sapete che c'è l'esempio bello, bello, bello. Oggi posso iniziare io?
1: Vai.
2: Proprio dettagliato, specifico. Faccio
1: se
2: finta.
1: Me lo chiedi.
2: Un esempio, un messaggio potrebbe essere: ciao, sono Pippo da Roma e in questo momento la mia collega mi ha appena tirato sulle maniche della maglietta, perché dicendo se le porto così è tamarro, se le arrotoli così invece è figo. E adesso quindi se ci guardate sul canale 202 pare che la maglietta con tre risvoltini sia più carina, però certo
1: se
2: non ho neanche un muscolo.
1: Chi sono io?
2: Tu sei la queen.
1: Esatto, e quindi cioè che cosa voglio vicino a me?
2: Il re.
1: The king.
2: Il pagliaccio, il buffone di corte.
1: No, mi piace vestirti bene, mi piace renderti affascinante, mi piace un bambolotto sei.
2: Allora, mi piace vestirti bene, mi fa piacere, poi tiro le taglie e mi compri qualcosa, va bene?
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Fai il tuo esempio,
1: va bene,
2: vediamo.
1: Il mio esempio è, sono a casa che sto preparando l'ultimo esame universitario prima della laurea con questo grande caldo e ci stai ascoltando e noi ti facciamo compagnia.
2: E chi è?
1: Amico.
2: Amico,
1: Checco.
2: Così. Anonimo.
1: Amico Checco.
2: Amico Checco, ci sta. Insomma, avete capito, dai, sbizzarritevi che avete sicuramente più fantasia rispetto a noi. Il numero magico è 348-7300-200. Diteci un po', dove siete?
1: Cosa fate?
2: Con chi siete?
1: Dove andate?
2: Chi è?
4: Should be small.

0: Jamiroquai, strepitoso quando sono le 16:11 minuti e 55 secondi. Già ho raccontato diverse volte, non so se ti ricordi, la mia esperienza al concerto.
1: Ah, del cappello.
0: Bravissima, lo vedi. Per chi non lo sapesse, raccontala tu proprio in 3 secondi. Vai, in
1: Pippo
0: 3 secondi.
1: Era casualmente in un concerto dove aveva scroccato il biglietto di Jamiroquai.
0: Perfetto.
1: Scroccato è la cosa precisa, lo sottolineiamo.
0: 3 biglietti.
1: 3 biglietti, scroccati tutti e 3.
0: A un certo punto
1: parte il cappello di Jamiroquai e incredibilmente cade sulla testa di Pippo Lo Russo.
0: Che ero lì in prima fila.
1: Era
0: okay.
1: lì casualmente in prima fila.
0: Non faccio in tempo a dire che figo è mio, me lo tengo.
1: Jamiroquai si è avvinghiato su di lui come
0: un
1: avvoltoio.
0: No, lui un bodyguard si è avvicinato, ma ha tirato un ceffone e ha tirato sul cappello al cantante, capito? Quindi
1: fine dell'esperienza di
0: una
1: Pippo Lo
0: figuraccia.
1: Russo con Jamiroquai.
0: Sì, e anche con la ragazza che avevo invitato quella sera, perché ho fatto una figuraccia proprio tremenda.
1: Va.
0: Ci state raccontando dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate al 348 7300 200. Che ti dicono, Princess?
1: La nostra Beatrice da Messina ci scrive che sta andando a trovare suo padre di 93 anni che è a letto e purtroppo si è fatto male, quindi le sue ferie sarà andare a trovare il papà, ed è giusto, ragazzi, la famiglia è onere d'onore.
0: E noi che siamo la famiglia di Radio 2 diamo un abbraccio a tutte le persone che stanno passando un'estate così così, che magari stanno combattendo con qualcosa e
1: esatto.
0: hanno bisogno di un aiuto e di un incoraggiamento.
1: E noi siamo qua a tenervi compagnia.
0: Avanti il prossimo, Michele da Foggia. Ciao ragazzi, sto preparando le valigie, domani si parte per il mare, non andiamo lontano, Gallipoli 2 settimane. Ci sta, rimangono in regione, capito?
1: Gallipoli comunque è bellissima.
0: Che pare che il Salento in questo momento sia vuoto.
1: Sì, sai che c'è spazio per mettere un ombrellone o allungare un telo da mare.
0: No, se entrate in spiaggia vi dovete togliere le unghie dei piedi per poter entrare.
1: No, ma il bello è che poi al mare ci vanno in pochissimo a fare il bagno, sono tutti in spiaggia, tutti vicini siamo.
0: Sì,
1: capito?
0: Sì, è incredibile. Vabbè, uno ci passa sopra.
1: Comunicanti, siamo in spiaggia comunicanti.
0: Avanti un altro.
1: Sono solo nella mia casa di montagna in mezzo al bosco dove sono nata 73 anni fa. Silenzio, fresco, ricordi, vero relax, ciao. E qui siamo ai livelli di invidia di Manchester, quasi quasi, con i nostri amici di Manchester. Vedi. Qui siamo invidiosi della temperatura.
0: Dai, e poi c'è Alessandra da Modena che dice: sono con Filippo, compagno di vita, e stiamo andando al cinema a vedere Odissea. 3 ore di film.
1: Ragazzi, Odissea sta sbancando, sta veramente facendo il pienone al botteghino.
0: Però ho visto già i cacapuzzi e se quelli che fanno le recensioni che dicono regista che mi fa un'opera così e mi sbaglia tutti i personaggi perché sono gente che già non esisteva più o che sarebbe arrivata 100 anni dopo.
1: Cioè un film bisogna usare un po' di fantasia, un po' di creatività. Comunque il film serve per intrattenere, non serve per insegnare.
0: E allora ve lo dico, spoiler, c'è anche Topolino.
1: Era nato.
0: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, lo raccontate a noi al pomeriggio di Radio 2.

0: strepitoso Bruno Mars. In questi giorni in Italia c'è stato un concerto a San Siro che ha fatto veramente ballare il mondo. Tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica erano lì ad applaudire questo grande artista.
1: Provenzano, come mai Pippo non c'era a questo concerto? Ma come mai?
0: Devo star qui a lavorare con voi. Per stare con voi ho sacrificato, che dovevo fare? Vabbè, però gli ho mandato un messaggio: Bruno, ci vediamo poi a Los Angeles, capito? Non ti preoccupare.
1: Hai imparato a ballare come lui, sei pronto?
0: Sì, assolutamente. Questo è il pomeriggio di Radio 2. Pippo Lorusso, la Queen Camilla Ferranti arrivano ancora, accontentiamo. Dai, un ritardatario con il chi siete, dove siete, cosa fate, dove andate.
1: Dove andate? Ciao, siamo Giovanna e Carlo, siamo in camper tra Austria e Germania sul Fernpass, tra bellissime montagne. Se non cambiamo idea strada facendo, andiamo sul mare dal nord o anche in Danimarca, chissà. Il bello del camper è questo, io adoro questa cosa qui del camper. Sì. Allora mi sto facendo un sacco di cultura sui vari social,
0: cultura.
1: Eccetera. Cultura, perché, perché siccome non l'ho mai provata.
0: Per quello dico. Cultura. Quindi prima ti prepari.
1: Siccome io non ho mai provato l'esperienza del camper, l'ho detto prova anche te questa, esci dalla tua zona di comfort e prova anche te questa cosa.
0: Ma io non vorrei che ti rovinassi le vacanze se vedi un po' di polvere o un insetto, capito?
1: No, ma ragazzi, ci sono dei giapponesi che fanno delle robe geniali dentro i camper, cioè in un tipo in 10, un metro quadro esci fuori qualunque cosa, sono geniale, sono affascinata da questa cosa.
0: Sto zitto su cose che si possono fare in tanti nel camper.
1: Molto bene, molto bene.
0: Cucinare, le carbonare, fare i pranzi.
1: Provenzano, adesso esco veramente.
0: Anzi, facciamo così, usciamo tutte e due perché tra poco, ragazzi, arriva un argomento che ci è rimbalzato in testa ieri e oggi ci scanniamo tutti quanti.

0: Stars in their Eyes, bellissima anche questa canzone, bellissima, non capisco mai che cosa dice in realtà,
1: cioè, fammelo sentire l'entusiasmo, fammelo sentire,
0: che capisco solo da Stars in their Eyes, bellissima.
1: Ci sono canzoni così belle che non c'è bisogno di capirle, capito?
0: Just Jack,
1: basta ballarle, fare
0: tipo l'inglese, quello di Adriano Celentano,
1: Prison Call in Nancy Dancuser. Alright, e allora il pomeriggio di Radio 2, quando sono già le 16:25, ricordiamo oggi puntata speciale perché dopo di noi c'è una sorpresa e andiamo avanti fino alle 18:30, ok?
0: Saremo vicini vicini a voi per lungo, per sì, lungo vi accompagneremo fino alla fine, fino all'inizio di questo bellissimo
1: andiamo
0: weekend.
1: A casa di Provenzano stasera nella sua regione bella. Allora bella. attenzione argomento di oggi. Ieri c'è stato veramente, ci avete scritto in tantissimi al 348 7300 200, perché per un attimo abbiamo parlato di quelle vacanze che si facevano in famiglia, quei viaggi in famiglia che diventavano viaggi proprio le transumanze, viaggi della speranza, e allora abbiamo detto sai che c'è, cambiamo tutto e lo facciamolo oggi. E allora vi chiediamo oggi: qual è stata la vacanza con tutta la famiglia che si è trasformata nel viaggio della speranza? Che ne so, eravate in auto, in 5, eravate in treno, in aereo, che ne so, vi hanno rubato qualcosa, cioè quelle situazioni in cui quando le racconti nessuno ci crede, ma quando le racconti dopo tanto tempo si ammazzano tutti le risate,
0: sì,
1: capito?
0: Sono le vacanze più belle secondo me, tra l'altro, cioè allora, a me è successo,
1: esempio tuo.
0: In famiglia partiamo, mamma, papà e noi tre fratelli dietro, quindi puoi immaginare tutti età adolescenza, un po' meno dell'adolescenza, e decidiamo, e mio padre decide di fare questo viaggio coast to coast fino ad arrivare in Francia e poi dopo scendevamo alla Spagna. Niente, okay. Praticamente in piena notte, quando stavamo per andare in albergo, così perdiamo le chiavi della macchina.
1: Bene.
0: Chiavi della macchina perse, quindi non si parte più, insomma vabbè, macchina lasciata così in mezzo a una strada, alla fine è arrivato uno, ha rotto il finestrino, c'era una chiave di riserva, adesso non mi ricordo bene dove, comunque finalmente arriviamo in albergo, non risulta la prenotazione.
1: Ottimo.
0: Anche lì la prenotazione, perciò con questa macchina viaggiare di notte fino alle 7:30 di mattina è veramente il viaggio della speranza. Però poi siamo approdati in un posto splendido, ecco, in Spagna, che si chiama Agua Brava, mi ricordo, posto meraviglioso, quindi da che era una tragedia perché era veramente il viaggio della speranza, tipo 15 ore 16 ore in macchina a viaggiare affamati, immagina tre bambini non neanche adolescenti,
1: e
0: la tragedia,
1: i genitori si scannavano, è colpa tua, è colpa mia. Vabbè, cosa
0: ma,
1: succede?
0: Ma neanche li considerano quanto hanno litigato.
1: Va bene, dai, raccontiamoci tutti quanti con un messaggio, con un vocale, la vacanza con tutta la famiglia che si è trasformata nel viaggio proprio della speranza.
2: Rai Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Meteo Radio.
4: Nella serata ancora qualche isolato temporale sull'alta pianura padana e sulle Alpi orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Persistono per domani, sabato 18 luglio, le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento, anche intensi, per spostare

0: spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
4: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49 euro.
11: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: ricordo di un viaggio a Pisa in Fiat Uno con i miei genitori. Io avevo avuto 10 anni. Mal di pancia, colica renale perché avevo mangiato, mi sembra, delle caramelle.
1: Classico.
0: Comunque facemmo sosta a Montecatini, tanto di ospedale perché c'era mia cugina lì, ci diede una mano. Ripartimmo il giorno dopo e si rompe la Fiat Uno, mio padre tutta la strada a piedi, sull'autostrada, l'area di servizio, un disastro quel viaggio.
1: Vabbè.
0: Mamma mia, ciao da Luana.
2: La tappa dopo era Lourdes.
1: Tra l'altro, per colpa sua, io pensavo a Montecatini per fare le terme, capito? Per fare qualcosa, visto che c'aveva un po' di movimenti, invece no, poverina, poverina.
2: Cosa succede quando una cosa parte storta, che diventa, beh, è storta quasi in assoluto,
1: anzi,
2: capito?
1: C'era mio padre una volta che quando ci fu un problemino disse: basta, non partiamo domani, rilassiamoci tutti, perché quando si parte in famiglia si litigano tutti quanti. A te che dicono?
2: Ciao, i miei raccontano di un viaggio, raccontano i genitori di un viaggio in macchina di quando avevo un anno circa. Roma Agrigento, in una vecchia 500, più di 20 ore in auto, eravamo 4 adulti più un mese. Non è stato un viaggio della speranza questo, Manuela. Beh sì, insomma, ci sta.
1: Noi invece andiamo avanti, vi stiamo chiedendo qual è stata la vacanza che ricordate con tutta la famiglia, che poi si è trasformata nel viaggio della speranza. Una volta Elton John, mentre era in vacanza in Australia, sai cosa ha beccato?
2: No.
1: Un coccodrillo.

0: lo state facendo tutti, eh?
1: Sta ancora cercando il coccodrillo, eh?
0: Che canzoni, ragazzi.
1: Ma secondo te è più bello il film? Ma secondo te, hai capito?
0: Dica,
1: ti sto chiedendo,
0: sì,
1: secondo te.
0: Ho capito, ma se continui a parlare, sembri mia madre quando mi menava che si incantava. E questo è questo, e questo non si
1: ma
0: fa.
1: Secondo te è meglio, è migliore, senti italiano, è migliore il film o il documentario sulla vita di Elton John?
0: Beh, a me piace il documentario. Rai 5 fa di notte delle cose meravigliose, il film è bello, affascinante, ma quello che fa Rai 5, ragazzi, guardatelo, andate a ripescare su Rai Play, su YouTube, dove volete, perché è veramente una figata pazzesca. Non immagini che questo ragazzo già a 15 anni, a 14 anni, quando era al college, facesse concerti con davanti a migliaia di persone, con una vita completamente sregolata.
1: Sì, esatto.
0: Bello,
1: questa
0: bello.
1: Cosa mi fa impazzire.
0: Un artista veramente.
1: E come poi, capito, come
0: grande.
1: Suona il piano, neanche lo guarda, sembra che fa così con le mani. E io
0: sì,
1: ogni tanto provo a imitare,
0: sì.
1: Ma io faccio realmente così.
0: Genio. Poi a fianco a te sono tutti geni. Cioè, sto facendo un complimento a chi? A quelli che frequenti, capito? A quelli che ad esempio stanno vicino
1: non
0: a te a lavorare.
1: Capita.
0: Era un complimento
1: io
0: a me stesso.
1: Capita.
0: A fianco a te sono tutti geni.
1: Senti come.
0: Allora, è arrivata la mini classifica.
1: 17 oggi. Occhio che è venerdì 17 oggi.
0: Comunque ti ho offeso e non te ne sei accorta.
1: Sì,
0: allora, mini classifica. Ci siamo? Ci siamo? No, si sono accorti tutti.
1: L'abbiamo capito tutti in realtà. No.
0: Allora, aspetta, ricambio, scusa. Sono le 16:41, accanto a te sono tutti stupidi, capito? Adesso ha offeso tutti i tuoi amici. Ecco, vediamo.
1: Ma ne posso levarmelo per un pochino. Cioè, meno male che c'è il weekend, adesso arrivo e respiro.
0: Sì, e signori.
1: Ossigeno per un po', meno
0: la mini
1: male.
0: Classifica, eccola qua.
1: 4, 3, 2, 1, fire. Come il pugno che avrei tirato a Pippo se avessi fatto anche il sabato insieme a lui.
0: Sarebbe
1: capito?
0: Bello, sarebbe bello.
1: Vabbè,
0: allora,
1: cratere,
0: scopriamo sì. In questa mini classifica tre cose che rendono un viaggio in famiglia, che deve essere sempre bello, perché il viaggio è proprio l'inizio dello stare insieme con tutta la famiglia, è meraviglioso. Qualsiasi cosa capiti, prima di partire uno si organizza tutti i preparativi e dice: ragazzi, rilassiamoci tutti, ok? Quando si parte è già vacanza, non si discute, succede un imprevisto, fa
1: non
0: parte del viaggio, hai capito? Papà aiuta mamma, mamma aiuta papà, i figli aiutano tutti, la nonna,
1: aiutate
0: la zia.
1: A caricare la macchina, caricare,
0: sì,
1: giusto,
0: sì.
1: Giusto.
0: E se deve fare plin plin, tutti insieme, sincronizziamo.
1: Almeno dopo 2 ore dalla partenza.
0: Sincronizziamo le prostate, se no. È meraviglioso. Allora, tre cose che rendono un viaggio in famiglia una vera odissea. Al terzo posto,
1: in macchina sbagli strada e finisce la benzina. Aia.
0: Succede, si parte per un viaggio. Una volta si usavano, non c'era il navigatore come adesso, no? Si usavano le mappe, le cartine,
1: sì,
0: così. E quindi capitava che si sbagliasse strada
1: e che finivi la benzina, e quella era la soluzione.
0: Ah, ma c'è il benzinaio? Adesso siamo super informati, sappiamo tutti, la macchina, parli con la macchina, abbiamo i cellulari. Ma una volta veramente era l'avventura, capito?
1: Quello è l'inizio di un film horror. Bene, al
0: sì.
1: Secondo posto.
0: Al secondo posto, in treno, in aereo, che fa ritardo e ti fa perdere la coincidenza.
1: Cioè, questa è vera.
0: Allora,
1: è verissimo.
0: Preparativi. Il treno arriva lì un quarto d'ora prima. Vogliamo prendere quello che arriva un'ora prima e siamo più tranquilli, ci facciamo uno spuntino. No, un'ora che costa meno.
1: Guarda, pensa che c'è mio nonno che è ancora convinto che mia mamma gli fece uno scherzo. Arrivò tipo con 5 ore di ritardo in stazione perché aveva perso la coincidenza.
0: Certo.
1: E mio nonno era convinto che si era nascosta. Cioè,
0: e lo cercava. Cioè, nascondino
1: che
0: per
1: si era nascosta per 5 ore alla stazione. Vabbè.
0: Ma guarda che è un dramma.
1: Queste cose, vabbè, uniche.
0: Finché succede così col treno, magari. Cioè, è un problema davvero, perché uno organizza tutto, c'hai magari lo scalo, che ne so, a Monaco, no, a Francoforte, e devi andare poi negli Stati Uniti, o devi andare, che ne so, in Giappone, perdi la coincidenza, il volo, e sono dolori,
1: È vero,
0: cioè, poi...
1: però oggi puoi comunicare, però puoi spiegare, ritardo, cioè all'epoca non c'era
0: quando
1: questa
0: parte,
1: cosa.
0: Quando lo perdi, lo perdi.
1: È perso, vabbè.
0: Che meraviglia. Al primo posto, signore e signori, attention, attention.
1: Durante la pausa viaggio si...
0: Dica.
1: Durante la pausa viaggio si perde uno della famiglia, un animale. Si perde?
0: Si perde.
1: Cioè, si perde.
0: Può succedere che
1: qualcuno abbandona.
0: Guarda che tu ridi, ma succede spessissimo. Infatti, è al primo posto. Cioè, si fa la sosta, magari in autostrada, e poi a un certo punto ci siamo, sì, e si parte.
1: Se ti dimentichi di una persona,
0: c'è qualcuno che è rimasto lì perché è andato un attimo a toilette, si è perso tempo con le caramelle. Guarda che succede. Oppure si perde perché
1: sei partito. Cioè, te ne sei accorto che
0: e te ne accorgi dopo che sei in viaggio ma non puoi fare retromarcia.
1: Ma
0: non sto amici, vi è successo sicuramente, scrivetecelo al 348 730 200. A me sì, mia nonna l'abbiamo dimenticata,
1: ma te l'hanno lasciato apposta?
0: No, forse sì, volevano fare come, capito, pollicino, volevano abbandonarti,
1: certo.
0: Oppure gli animali, capito, a volte
1: capita,
0: animali
1: non so, no ragazzi, l'abbiamo detto e ridetto quante volte,
0: no l'abbandono no. Che l'animale scappa via dietro un cespuglio,
1: cioè io con questi matti non ci vado. Ah, è proprio una ribellione, può darsi.
0: Sì, può essere. Fateci sapere, amici del pomeriggio di Radio 2, dai, la vacanza con la famiglia che si è trasformata nel

0: Peggy Goo, I Love Star Woman.
1: Mi piace questo pezzo. Stiamo parlando di viaggi della speranza, ma ci sono viaggi meravigliosi quando devi andare magari in un posto che è unico, che è suggestivo, che è spettacolare e che viene ben tutelato, ad esempio, dagli amici del FAI. E siccome sono in corso le sere FAI d'estate, che da luglio a settembre permettono di scoprire luoghi meravigliosi del nostro bel paese, tu sai che ci sono eventi veramente unici, suggestivi, e noi oggi ne parliamo con Giorgia Montesano, responsabile FAI di Villa Gregoriana Tivoli. Benvenuta a Radio 2, Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
2: Grazie.
0: Benvenuta a Radio 2.
2: Grazie, un piacere.
0: Allora, che cosa succede a Villa Gregoriana quest'estate? Quali sono poi i prossimi appuntamenti?
1: Dici tutto.
2: Allora, mi concentro su quelli notturni, perché pure che noi siamo aperti anche di giorno, però di notte cambia proprio l'atmosfera. La famosa discesa agli inferi, così la chiamavano gli antichi viaggiatori, che con le strade dissestate d'Italia sulle loro carrozze venivano appunto fino a questa gola scavata nella roccia dal fiume Aniene per vedere questo gioco di luci ed ombre. Ecco, il FAI con un super progetto ha ricostruito proprio questo gioco di luci, quindi illuminiamo il buio, come ci piace dire a noi. Sembra quasi di essere al chiaror di luna con le stelle, quindi non è una illuminazione molto forte, ma permette appunto di provare quell'orrido e sublime che provavano i visitatori del Grand Tour. Quindi, oltre alla normale visita che si può fare anche liberamente all'interno del parco a partire dalle 21, abbiamo costellato con delle visite speciali.
1: Okay.
2: Quindi si può andare con una guida alla scoperta dei posti proprio bui, grazie all'ausilio di una luce frontale, quindi proprio da piccoli esploratori andremo alla scoperta dei punti più nascosti. Abbiamo una collaborazione bellissima con un'associazione Radici APS, quindi con persone con disabilità visiva, che ci benderanno e ci metteranno con i sensi in allerta e in ascolto, quindi una visita sensoriale. E questa già domani sera, il 18 luglio, alle 21. Sì, perché si acuiscono quelli che sono gli altri sensi, l'ascolto, il tatto, e quindi si riscopre una parte di noi stessi all'interno di un luogo che già di per sé veniva chiamato appunto sublime, che in realtà sarà davvero interessante mettersi alla prova nei confronti di questa natura così rumorosa, che poi è quella della cascata e del vento e dei suoni della natura appunto di Villa Gregoriana.
1: Bellissimo.
0: Giorgia, ma
2: da ultimo, prego,
0: ci sono anche, come dire, noi le definiamo le cosiddette experience da poter provare, cioè tipo, non so, proprio per entrare nel mood del posto, un aperitivo, cosa si può fare poi?
2: Allora, ve ne suggerisco due. Abbiamo sia un aperitivo scientifico, quindi si può bere degustando appunto quelli che sono i prodotti locali, mentre si ascolta Andrea Bonifazzi, che è un divulgatore scientifico, che ci parlerà della biodiversità, del clima, ma essenzialmente di quella che è la natura prorompente di Villa Gregoriana. Ma quella che di più mi sento di suggerirvi il 25 luglio è la cena con Papa Gregorio XVI. Il nostro, il pratica fondatore, chiamiamolo così, colui ha scelto di costruire questa villa, aveva dei vizietti niente male a tavola. Veniva chiamato il Papa Michelaccio, che magna bene e fa passeggio. Grazie appunto a uno chef che collabora con noi, Tiziano Zuccari, abbiamo ricostruito la sua tavola. Quindi faremo prima una visita raccontando le cose buone e le cose interessanti di questo Papa, ma poi ci siederemo per avere svogliature e stuzzichini, primi, secondi piatti, formaggi, frutta e dolci. Quindi sarà la fine ad arrivare alle frappe e lo zabaglione. La tavola dell'Ottocento.
1: Senti, insomma, Giorgia, per essere curiosi, ovviamente, per informarsi, dove bisogna andare a vedere tutte le informazioni? C'è un sito particolare?
2: Sì, basta scrivere Villa Gregoriana, riconoscere il sito ufficiale del FAI, quindi con il nostro simbolo, quindi Fondo per l'Ambiente Italiano, clicca il bene di Villa Gregoriana e poi ci sono i nostri eventi. Ma scrivendo anche Sere FAI Villa Gregoriana escono fuori tutti quelli che sono questi appuntamenti.
1: Esatto.
2: Per poter soprattutto prenotare un posto a tavola, come si suol dire.
1: Sì.
2: Su quello ve lo consiglio, se volete appunto navigare con la tavola ottocentesca.
1: Giorgia, sei stata veramente un grande, come si dice, un grande slancio, no? Cioè, mi è venuto subito la curiosità.
0: Precisissima.
1: Io l'ho visitata di giorno con la famiglia, con gli amici, ma adesso mi è venuta voglia proprio andare.
0: Io di notte voglio venire. Io già sono già là. Sono già là, ho deciso che il prossimo weekend vengo.
1: Allora, amici,
2: perché, signori, fa anche più fresco la sera.
0: Esatto.
1: Questo vale per tutto.
0: Per questo.
1: Questo va detto prima. Vuoi rinfrescarti? Allora, amici, tutti a Villa Gregoriana, in tutti i posti magnifici tutelati dagli amici del FAI. Grazie, Giorgia, per essere stata con noi. Buon weekend.
0: Grazie, buon lavoro.

0: Lofi from the Start, stavamo così ritornando un po' nei tempi, proprio sembra un po' un disco, sai, quelli in vinile che sentivi nei film anni 30, anni 40,
1: che ci ricorda magari quelle vacanze in famiglia, capito, quei viaggi della speranza,
0: quelli col megafono,
1: sì, come
0: che
1: quelli
0: canta,
1: che
0: sì,
1: ci stanno descrivendo al 348 7300 200. Che ti dicono?
0: Ciao Camilla e Pippo, estate 93, viaggio in montagna con la famiglia e due macchine, durante una sosta mi distraggo a guardare dei ragazzi giocare a golf e ripartono senza di me, alcune ragazze si offrono di riportarmi in hotel, ma lungo la strada incrociamo i miei che mi cercavano. Da allora, prima di ripartire, si fa sempre l'appello per scherzare. Daniele da Roma, ciao Daniele.
1: Lo
0: carina,
1: vedi,
0: carina,
1: lo vedi, carina. Sì, bidello, sì.
0: Qualcuno si perde.
1: Tra poco al pomeriggio di Rete 2 vi portiamo in giro con il nostro amico Ivan Cardia.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: 2-2. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Geolier, meraviglioso, bello, bello, bello. Ti piace Geolier?
1: Molto, mi sto esercitando ormai a cantare in napoletano, sto diventando quasi bravina, eh.
0: Allora, l'altro giorno le abbiamo fatto sentire un po' di canzoni, un po' di tormentoni, proprio Nino D'Angelo, Gianni Celeste e compagnia bella, e lei sta studiando, in macchina sta studiando.
1: Brava. Dare delle soddisfazioni, sono tornata quando ho lasciato la radio, sono andata a casa con il finestrino abbassato, la musica a palla napoletana e io facevo... Oh!
0: Ma così si fa, capito? Quella è creatività, se no che fai? Chi stai dentro la macchina, schiatta di caldo e basta, con l'aria condizionata.
1: Sto esercitando le corde vocali con il neomelodico napoletano. Mi piace.
0: Un nostro amico che faceva sempre così, adesso gira il mondo, non si ferma più, capito? Il nostro Ivan Cardia, che oggi, signore e signori, è in un posto meraviglioso. Ciao Ivan, dove sei?
1: Ciao Ivan!
2: Ciao Pippo e Camilla, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori. Beh, un posto magico che tutti conoscono, dove c'è il nostro idolo, sono a Zocca. Stiamo aspettando Vasco Rossi, che tra poco dovrebbe arrivare qui, sì, in un bar dove tutti sappiamo, insomma, ormai è diventato un rito questo. Guardate, un borgo fantastico. Qui c'è tanta gente che è venuta da tutta Italia. Antonio, da dove vieni?
3: Io arrivo da Cuneo, sono partito stanotte alle 3 per guardare, per incontrare il mitico Vasco Rossi, il grande Vasco.
0: Bravo.
2: Tutti qui, insomma. Ma lei invece?
4: Ciao a tutti, noi veniamo da Brescia, dalla Francia Corta, e siamo arrivati ancora stamattina per prendere il posto sotto l'acqua per trovare Vasco.
2: Cioè, fantastico. Vedete che noi raccontiamo Vasco tutto l'anno, ma soprattutto con me ci sono due ospiti particolarissimi. Andrea Ferrari, innanzitutto, che ha dato vita, proprio spronato da Vasco, a Voglio un teatro sperimentale in quest'anno. Un'iniziativa bellissima, per cui ringraziamo Vasco. Insomma, Andrea, Vasco ci tiene davvero a questo territorio.
5: Ci tiene tantissimo. Intanto un buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Pippo, Camilla, buon pomeriggio anche a voi.
1: Ciao.
5: Grandi. Ciao
0: ragazzi.
5: Ciao.
0: Portateci Vasco oppure chiudiamo,
5: Speriamo. Io tra l'altro stavo pensando proprio che i vostri due nomi potrebbero essere adatti per un cartone animato, Pippo e Camilla, straordinari,
0: sì,
5: sulla musica, magari un cartone, visto che Vasco tra l'altro da poco si fanno anche le figurine, no? Avete letto sul giornale,
0: sì.
5: E quindi questa è una bellissima realtà, il teatro di Vasco Rossi, il teatro sperimentale, insomma, sta ampliando l'arte proprio qui nella sua zocca, bello.
2: Un Vasco lungimirante, un Vasco che veramente ha saputo guardare oltre la musica, Andrea. Insomma, questo è fondamentale, soprattutto tanti ragazzi che hanno partecipato.
5: È vero, abbiamo avuto tante adesioni, probabilmente c'è la volontà anche di partire nella prossima stagione, la 26-27, e quindi insomma una bella esperienza. Tra l'altro il titolo del corso si chiama proprio Voglio un teatro sperimentale, richiamando il titolo della sua canzone Voglio una vita spericolata, e sperimentale e spericolata hanno la stessa radice, che c'è la speranza.
2: Questa speranza che passa anche per la scuola di musica Massimo Riva. Qui c'è un ragazzo giovanissimo che è presidente di questa scuola, perché qui la musica fa da padrona. Allora, Francesco Marchi, com'è questa realtà?
6: Questa realtà è piccola, ma cerchiamo di andare avanti. È nata grazie a Vasco nel 2003, e adesso ha cambiato direttivo da poco, quindi siamo un direttivo più giovane e stiamo cercando di portare la musica anche alle generazioni più giovani.
2: Tra l'altro Francesco mi ha detto anche, invita Pippo e Camilla, perché poi stasera ci mangiamo una tigella, giusto?
6: Esatto, no, crescentina.
2: Ai, ho sbagliato, qui è crescentina.
6: La crescentina. Tigella è lo stampo con cui si fanno le crescentine, è meglio non mangiarle tigelle.
2: Volevo metterti alla prova. Tra l'altro, domani e dopodomani qui a Zocca ci sarà, il 18 appunto 19 luglio, Zocca Food Festival. Intanto ci troviamo in questa via principale riqualificata, una zocca che guarda avanti, qui è stata scritta Alba Chiara. Insomma, è un paese, un borgo magico. Antonio, cosa ti trasmette Zocca?
3: Tanta Zoccaland, è un paese meraviglioso, un paese di magia. Vasco, con le canzoni di Vasco, è un paese di magia.
2: Pippo e Camilla, noi rimarremmo qua veramente per ore e giorni, stiamo aspettando Vasco, e quindi che dirvi, noi aspettiamo tutti voi e continueremo a raccontarvi comunque nelle prossime settimane l'Italia e tutti i luoghi più belli d'Italia. Vi ridiamo la linea da... Vogliamo fare un pezzettino tutti insieme? Sally, vai!
7: Vai.
2: 1, 2, 3, per i nostri ascoltatori. Vai. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film. Un saluto da Zocca.
0: Ciao
2: a tutta la
1: nella versione gita.
0: Che
1: ciao.
0: Meraviglia, ragazzi.
1: La versione pullman gita.
0: Noi lo respiriamo sempre questo clima, grazie a Ivan Cardia, ovviamente in giro, ma anche perché siamo la radio ufficiale del tour di Vasco Rossi. L'anno prossimo, ragazzi, lo sapete, no? Ci sarà il giubileo di Vasco qui a Roma.
1: Scatenate l'inferno.
0: Che meraviglia, ragazzi. Dai, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Dancing Queen, gli ABBA. Allora, questa canzone meravigliosa, meravigliosa.
1: L'aneddoto di Camilla.
0: No, cioè, c'era un locale a Roma, secondo me Provenzano lo conosce, sì. E dove a un certo punto tu facevi la serata, la tua serata, e poi entravi in bagno e c'era questa canzone a palla con tutte le musiche della discoteca dentro il bagno.
1: In bagno?
0: entravi in bagno, in un loop raro, sì sì.
1: Cioè fuori si ballava altra roba, in bagno gli ABBA.
0: In bagno c'erano gli ABBA con Dancing Queen. Tu entravi, però facevi, aprivi la porta e boom, e sentivi questa cosa, chiudevi e boom, ripartiva.
1: Un po' come Jerry Calava, da vivere da solo. Si sedeva e partiva la canzone.
0: Era bellissimo, guarda, cioè tu andavi in bagno soltanto per questa canzone, era c'era la fila, infatti. Non era per il bagno, era per la canzone.
1: Per la canzone,
0: capito?
1: Ma certo.
0: Tu uscì, c'era la palla da discoteca, quella degli anni Ottanta.
1: Sì, sì,
0: troppo bella. Poi volete che vada avanti? E mi ricordo quando ero piccola, mia nonna, un giorno.
1: È entrata pure lei al bagno con gli ABBA.
0: Allora, ci state raccontando qual è stato il vostro viaggio della speranza, quel viaggio che vi ricordate, per cui eravate in partenza per le vacanze e si è dimostrato poi essere un viaggio proprio infinito,
1: incredibile, un'odissea vera e propria, magari con la famiglia, capito? Quando si partiva una volta senza tante pretese, in 5 in macchina o in 4, in 3, in 7. Stanno scrivendo messaggi di gente in 8 in macchina, tutti in braccio ai nonni, cioè.
0: Sai che poi c'è la tecnica delle valigie, poi da inserire, c'è una tecnica.
1: Cioè uno viaggia in valigia, no?
0: No, perché quando viaggi in 5, cioè il posto è sempre più piccolo, quindi le valigie devono essere tutte assettate in un certo modo, tutte chiuse. Questo lo sposti qua, lo metti di là.
1: Sì, era un Tetris, dovevi fare sopra il tetto della macchina, capito? Dietro al bagagliaio. Oppure c'era la valigia dei grandi e i figli tutti con una valigia senza niente, capito? Dentro così e via. Papà, ma c'ho solo 2 magliette, va bene per una settimana, va bene.
0: Di scarpe, sì.
1: Che ti dicono al 348-7300-200?
0: Ci scrivono: salve, sono Maurizio, vacanza memorabile, anni 1968, in una bianchina partivamo, mio padre che guidava, mia nonna al sedile vicino, dietro mia madre, mia zia aveva una circa 30 anni, mia sorella di anni 9, mio fratello di anni 7, io di un anno in braccio e mia nonna. Partivamo dalla provincia di Caserta e andavamo a Terracina, circa 170 km, un'odissea.
1: Quanti erano, scusa? I 6? So,
0: me li sono persi.
1: E c'era in braccio la nonna.
0: Ho calcolato gli anni.
1: Sì, in 6.
0: È un disastro.
1: In 6, che meraviglia, dai. Ci raccontiamo quali sono i viaggi della speranza che avete fatto nelle vostre magnifiche vacanze con la famiglia al 348 7300 200.

0: pinguini tattici nucleari alle 17:17, questo è il pomeriggio di Radio 2.
1: Scusa?
0: Sì.
1: Sorry. Lo sento. Lo sento. Questo è il titolo.
0: Ho capito?
2: Qualcuno è distratto.
0: Ok, posso far vedere cosa fa Pippo mentre non siamo
1: i Grigori.
0: Così. Guardate, guardate arte. Guardate,
1: no,
0: cosa
1: allora,
0: è arte.
1: Sul canale 202 potete vederlo, ve lo spiego io velocemente.
0: Arte.
1: Ho scritto il nome Zocca.
0: Performance.
1: Perché, sì, ho scritto un po' di stupidaggini. Poi, siccome Camilla Ferranti sbircia su quello che scrivo io, mi sono messo a scrivere 3 pastiglie al giorno, 25 grammi.
0: Sì,
1: due
0: certo.
1: Volte al giorno più supposte. Lei leggeva e non capiva.
0: Sì, eccola, ecco che ti arriva.
1: Che meraviglia. Ci stiamo raccontando al 348-7300-200 qui al pomeriggio di Radio 2 con me Pippo Lorusso e con la Queen Camilla Ferranti. Che cosa? Quelle vacanze di famiglia?
0: Che diventano poi i viaggi della speranza.
1: Esatto.
0: Quello dove ti succede qualche cosa per cui un viaggio che era di un'ora diventa i 5.
1: Oppure diventa i 20 ore ma divertente proprio perché sono successe cose clamorose. Dica.
0: Auto sul traghetto per l'Elba. C'è tempo, prendiamoci un gelato e il traghetto parte senza di noi. Roberto Rivarolo Cavanavese. Ci sta. Ti chiudono il portellone finale, arriva fino all'ultimo.
1: Ci sono tanti video virali di gente che fa le crociere in giro per il mondo, no? E quelli da sopra filmano il momento della ripartenza perché eccolo che arriva il pirla, eccolo che arrivano in tre con gli zoccoletti che corrono con le valigie che hanno preso i souvenir. Fermatevi! Ma poi, purtroppo non si può fermare, capito? Buttiamoci a nuoto. Ho capito, mamma mia, ci state scrivendo e messaggiando in tanti al 348 7300 200 e tra poco vi accontentiamo.

0: Bomber, My Body's Already.
1: Mi piace, questo è il pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippolo Russo. E beh ragazzi, lo sapete, fine 18:30, oggi puntata speciale, ma adesso arrivano gli amici di Onda Verde.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a 4,99 euro, e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato mantovano IGP, amo essere eccellente, a 1,49 euro al chilo.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17.28 e 14 secondi. Numerose criticità al momento sulle strade, traffico particolarmente intenso per le partenze del fine settimana e diversi gli incidenti da segnalare. Code di 10 km sulla 1 nel tratto compreso tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli a causa di un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 585-300, 4 auto coinvolte. Attualmente nel tratto interessato il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione di Napoli. Agli utenti che da Roma sono diretti a Napoli si consiglia di uscire a San Cesario, percorrere la strada statale 6 Casilina e rientrare in A1 a Valmontone. Le altre notizie ci portano poi in A5 Torino Courmayeur, qui code tra Pont Saint Martin e Verrey in direzione Courmayeur. In A14 Bologna Ancona, in Emilia Romagna tra Forlì e la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna, 4 km di code a causa di un incidente. Diramazione di Roma Sud, 3 km di code tra San Cesario e l'allacciamento alla 1 in direzione proprio della 1. In A12 Roma Civitavecchia, 5 km di code per un incidente tra Cerveteri Ladispoli e Santa Severa in direzione della strada statale 1 Aurelia. Chiudiamo

0: Siamo in A30, Caserta Salerno, qui 2 km di code per un incidente tra l'allacciamento alla 1 e Nola in direzione di Salerno. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.
1: Il pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: pezzo da brividi, proprio da veramente da tirare giù i finestrini oppure tirarli su se volete, bello bello bello potente, perché la musica bella va sentita ad alto volume, va bene? Oh, c'è Camilla Ferranti che non si ferma più. Già no. Nannini e Marrakesh,
1: cosa che... stavo facendo?
0: Cosa stai facendo?
1: Stavo facendo il muso del cavallo.
0: Ah, e allora attenzione, sto... quando arriva il cavallo di Mamma Rai, signore e signori, arrivano i consigli non richiesti di Camilla Ferranti, la Queen.
1: Ecco. Allora, ho finito di discullare.
0: Calma, la musichetta ti addolcisce tu. E allora? Arriva la Rottermeier, cioè.
1: No, perché
0: stavo... Inizia presto, finisce
1: stavo
0: presto.
1: Stavo ancora scuotendo la testa
2: io
1: del cavallo. Frau bene.
0: Hai sentito cosa dice?
2: No, io sono Frau Blücher.
1: Bene, la signorina Rottermeier, che è il cavallo.
0: No, Frau Blücher. Frankenstein Junior.
1: Ragazzi, dai, che se devo stare sul pezzo su una cosa non posso stare su un'altra, non è che il mio cervello si apre in mille modi diversi.
0: Allora, facciamo così,
1: capito?
0: Resettiamo. 17:34.
1: Ci abbiamo i
0: consigli non richiesti di Queen Camilla.
2: Io sono Frau Blu.
1: Però ci sono continuamente delle incursioni, come dire, sgradite, sgradevoli.
0: Finché non vengo i consigli.
1: Cozzano con questa musichetta. Allora, ragazzi, sai che succede nel periodo estivo? Che magari quando è così tanto caldo,
0: sì.
1: Ma perché stai con i capelli così oggi?
0: Non lo so, sto schiattando, cioè sto perdendo i capelli in diretta, cioè cascano capelli come i peli del mio gatto.
1: Cioè, sto sfidando la forza di gravità, capito?
0: Sì. Non ascoltate, scusate.
1: No, scusate,
0: sta succedendo il manicomio.
1: Ha detto la
0: no,
1: cosa.
0: No, non si dice quello che ha detto. Però ci parla Provenzano in diretta nelle cuffie. Io non posso andare avanti con lei che ride, tu che dici
1: o
0: le cavolate.
1: Potrebbe essere anche Tutti pazzi per Mary, però la versione Cameron Diaz lui e io sono Ben Stiller.
0: Bene, ora l'hai spiegato. Se non avete visto questo film, andatela a vedere.
1: Anche quello.
0: Aspetta, riproviamo.
1: Sono
0: passati 3 minuti da quando ho detto i consigli non richiesti della Queen Camilla.
1: Ragazzi, sapete che cosa succede? Se passate una giornata a casa, completamente a casa, perché è caldissimo, perché uno non ha voglia di uscire, perché non ti senti tanto bene, perché devi invece stare a casa anche per tante ragioni, magari non puoi uscire perché non ti senti bene e sei una persona di una certa età e quindi devi restare a casa, allora che cosa si può fare come per occupare il tempo in una giornata totalmente casalinga, perché poi la giornata è lunga, è veramente lunga.
0: Ah, okay.
1: Quindi innanzitutto, ragazzi, svegliarsi presto, mantenere l'orologio biologico.
0: Aspetta che me lo segno, che se non me lo dici
1: presto
0: di svegliarmi
1: la mattina. Sì, perché tra le 6 e le 7 è l'orario migliore. Lo sai che ci sono anche gli studi scientifici americani per cui uno è più creativo. Tutti gli artisti, tutti i geniacci si svegliano prima dell'alba e raccontano che meditano, che vedono cose, vedono l'alba, riassettano il loro mood lavorativo e soprattutto sei più rilassato.
0: Forse che vanno a dormire alle 6 del mattino.
1: Si svegliano alle 6. Ma non li vedi i film americani che alle 5 sono già bam, piedi con l'occhio sbarrato.
0: I film.
1: Poi organizzare di fare un po' di attività fisica, si può fare delle piccole cose, sai che ci sono tanti video tutorial nelle varie piattaforme, si possono fare senza esagerare negli sforzi ma con calma, perché poi otterrete anche dei benefici nel lungo termine.
0: Figurati.
1: Mangiare sano, chiaramente bisogna mangiare sempre sano, bisognerebbe fare 5 pasti al giorno per non arrivare nei pasti principali affamati e quindi ci si può anche magari sbizzarrire con delle ricette improvvisate. Tu per esempio improvvisi ricette a casa.
0: Io faccio 20 pasti al giorno, a me che mi frega, basta che siano ghiaccioli, roba ghiacciata fredda.
1: Ma se tu apri il frigorifero e c'è qualcosa, ti viene da creare una roba tua?
0: No, mi viene
1: senza seguire un ricettario esatto.
0: Quello sì, ma soprattutto quando non c'ho una mazza da mangiare, allora mischio insieme un po' di cose e qualcosa viene fuori.
1: Vabbè, con te è come sparare sulla Croce Rossa, come
0: grazie.
1: Si dice. Oppure ti prendi del tempo, questi capelli non ce la faccio.
0: C'ho
1: ti prendi del
0: fare.
1: Tempo per leggere un bel libro, sto così, guarda,
0: quello
1: un po' le spalle come la regina.
0: Quello sì.
1: O come una nota giornalista. E ti prendi del tempo per leggerti anche un libro oppure vedere un bel film,
0: ma
1: sai,
0: certo.
1: Quello che è accantonato, voglio vedere, cioè del tempo, cioè hai un paio d'ore per vedere questa cosa, oppure puoi semplicemente organizzare la pulizia di casa. Non è che ti devi ammazzare in un giorno e pulire un mociovile, dai, ti organizzi una tabella di cose da fare durante la settimana.
0: Ah, giorno per giorno, un giorno la cucina, un giorno il salone, un giorno il bagno. Ah,
1: e poi finalmente arriva la sera e ricominci da capo.
0: Ma certo, figurati. D'estate poi sai che voglia.
1: Ma proprio perché è così caldo e quindi sfrutti al meglio il tempo da passare in casa, capito?
0: Ma tu sei stata in questi giorni a casa che non c'hai voglia di fare una mazza, che se puoi dormire fino alle 10 dormi fino alle 10, aria condizionata?
1: Vorrei veramente tanto, ma incredibilmente probabilmente la mia giornata è sempre più breve, non so perché. E io vorrei tanto passare una giornata, rimpiango tanto quelle giornate che passavo a casa senza fare una mazza. E mi piaceva.
0: Signori,
1: stare sul divano a non fare una mazza. Posso dire questa cosa? Mi piaceva molto.
0: Ma certo, io penso che da domani, da lunedì, inizieremo noi a dare i consigli di vita invece alla nostra Camilla.
1: La mia pelle ne beneficiava molto, cioè ero molto più tirata, molto più luce, rilassata. Poi avevo questo sguardo rilassato.
0: Chi?
1: Io.
2: No,
1: io
2: chi te l'ha chiesto?
0: Frau Brucker. Vabbè, quindi questo oggi è un consiglio totale di vita, cioè
1: totale.
0: Io l'ho sempre detto, questi sono i consigli di vita non richiesti della Queen Camilla.

0: Limp Bizkit fino alla fine. Che cos'era? Che cos'era? Che cos'era?
1: Lo senti? Mission Impossible 2. Questo non lo passa mai nessuno, soltanto noi di Radio 2, capito? Applauso, maestro, applauso!
0: Grande!
1: Questo è quando entriamo qui in diretta in via Asiago 10, capito?
0: Ti piacerebbe farlo come fino?
1: Mi piacerebbe fare i film, ovviamente, ma non come, che ne so, Tom Cruise, che non usa gli stuntman, si butta, si lancia con i paracaduti, con le moce.
0: Allora, è in corso pazzesche. Un casting per il nuovo Mission Impossible all'interno di via Asiago.
1: Sì.
0: Candidati, fatevi avanti, forza.
1: Volete condurre con Camilla Ferranti? Io userò uno stuntman prossimamente, quindi...
0: Perché era la Mission Impossible, era per te, era perché c'è cosa c'entro io, scusa.
1: Perché la vera Mission Impossible è stare qui con te.
2: Io sono Frau Blücher.
1: Questo non è l'effetto, sono io.
0: Guarda come sono adesso alzata, guarda come sono più alta ora. Guarda, esatto, come sono più alta.
1: Ho capito, signori, canale 202 in TV, oppure la state ascoltando in tutta la sua dolcezza. Guarda, mamma mia, proprio. È presente la signorina della pubblicità? Inizia presto, finisce presto e non pulisce il water, che andava negli anni 80.
0: Sai cosa? Questa mattina mi sono svegliata pensando che dovevo darti fastidio. Ecco, e quindi volevo essere proprio fastidiosa. Ti vuoi un esempio?
1: No, grazie.
0: Vuoi un esempio concreto di come posso essere fastidiosa?
1: No, domani non ti svegliare, e va bene lo stesso.
0: Come un gatto.
1: Allora, di che stiamo parlando oggi?
0: Non lo so, parla Pippo, non saprei.
1: Delle vacanze in famiglia che sono diventate dei viaggi, no? Quelli che sono diventate veramente transumanze, viaggi della speranza. E in tantissimi ci stanno scrivendo. A che numero?
0: 348-7300-200.
1: Senti questo.
0: È il momento ok per...
1: Pronto?
3: In una placa da Cinisi, provincia di Palermo, mi ricordo di un viaggio con io, papà e mio fratello a Roma. Al ritorno abbiamo fuso la macchina alle 2 di notte.
1: Ammazza.
3: E indovinate chi è che ci ha dato un passaggio? Un carro funebre con un becchino.
1: No!
3: Meno male che c'era lui, se no rimanevamo in serata tutta la notte.
0: Ma c'era da fine.
3: Saluto da una placa a tutti gli ascoltatori di Rai Radio 2.
1: Bravo!
3: E se per favore mi fate ascoltare senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo.
1: Ah, guarda, grazie. Va bene, siamo il nuovo jukebox, non ti preoccupare.
0: Che bello!
1: Ti accontentiamo, fino alle 18.30 ti accontentiamo.
0: È in linea con la settimana.
1: Senti quest'altro invece, pronto?
4: Io sono Flavia, da Roma.
1: Sì.
4: Allora, io mi ricordo che quando ero piccola partivamo per andare in Sardegna con una 500, io, mia madre e mia sorella.
1: Bello.
4: E quindi questa 500 sembrava una torre perché c'aveva sopra tutto il portabagagli.
1: Certo.
4: Pieno di cose. Allora, io avevo 18 bambole. E mia madre mi dava il permesso di portarne una sola,
1: certo.
4: Però io avevo paura che poi le altre si offendessero.
1: Le bambole.
4: Allora nascosi tutte le 18 bambole dentro la macchina, stando io strettissima.
1: Certo.
4: Quando mia madre se ne accorse, non vi dico quello che successe.
1: E botte, che è successo?
0: Che successo? Ma poi via le bambole.
1: Erano le bambole tipo le Barbie, quelle piccoline così miniaturizzate, o erano le bambole quelle, capito, di ceramica, di quelle che si mettevano sui letti ingombranti?
0: No, quelle bellissime, che c'hai proprio la casa delle bambole, che c'hai tutti i vestitini, le cose da portare, le sdraiette, le cose, ci sono tutti i cassettini, sono le House of Dolls.
1: E invece quelle che dico io sui letti delle nonne, delle bisnonne.
0: Quelle dei ricordi.
1: A uno a uno, grandezza naturale, che di notte ti guardano e ti fanno paura. Capito?
0: Quella come Chucky, la bambola.
1: La bambola assassina, mamma mia, mamma
0: roba
1: mia.
0: Lì.
1: Abbiamo voglia di chiacchierare con voi, di raccontarci le vostre vacanze in famiglia, con quei viaggi bellissimi da raccontare, tanto da ridere, che sono diventati i viaggi della speranza. Fatecelo sapere al 348 7300
0: 200.

0: un titolo in linea con i viaggi, Be Free Now, un titolo abbastanza in linea con free viaggio,
1: free. Tutti liberi, via la bersagliera. Quando sono le 17:51, i viaggi della speranza, le transumanze, che erano i viaggi di una volta che si facevano in famiglia, magari qualcuno li sta facendo ancora adesso, capito? Tutti carichi, tutti in 18 su un aereo, su un treno, capito, con 1000 valigie in macchina.
0: Sì, perché sempre meno macchine, magari più mezzi, però sono viaggi della speranza lo stesso. È presente quando si blocca un treno all'improvviso?
1: È presente quando tu dici prendiamo l'aereo e facciamo prima, ma poi vai con 20 bagagli e siete in tre?
0: Con io no.
1: C'è sempre uno che si occupa dei biglietti e l'altro il ciuccio della situazione che deve portare tutto sui carrelli.
0: E i ritardi, quelli che dormi poi, capito, in aeroporto. Ci scrivono, per esempio, ciao, mi hanno fatto fare un viaggio anni 70 con la 600, 4 adulti, mia sorella 4 valigie, L'Aquila, Roma, via Salaria. Da premettere che mamma e mia sorella soffrivano di mal d'auto con fermate extra perconate di vomito. Antonella, ci
1: bello,
0: sta
1: bello,
0: oh, ti fermi che mi sento male e stai lì nella figura. Piazzola di sosta.
1: Vediamo se resisti, no, meglio che ci fermiamo, va bene. Marta, benvenuta a Radio 2.
0: Ciao Marta.
2: Ciao.
1: Buon pomeriggio, come stai?
2: Bene, grazie.
1: Allora, tu sai che noi abbiamo una ricerca Istat, ogni volta dobbiamo conoscerci meglio. Quanti anni hai innanzitutto, se si può dire? Cioè, voglio saperlo, vogliamo saperlo.
2: 54.
1: Veramente?
2: Sì.
1: Pensavo
2: sì,
1: 61, sì. Vabbè.
0: Perché? Ma no,
1: Per ridere, dai, per ridere. 54, sei sposata, fidanzata, come
2: sono,
1: sei messa?
2: Sono sposata, due figlie che ormai sono andate per... Infatti loro, quindi siamo come due fidanzatini a casa adesso.
1: E il martire, come il marito?
2: Il marito è là.
1: E come si chiama?
0: È in un angolo, l'ha messo in un angolo.
2: Si chiama Patrick.
1: È là legato in casa, porello. Cioè.
0: Ho detto non parlare, che devo parlare io. Silenzio.
2: Esatto.
1: Senti,
2: esatto.
1: Visto che sei simpatica in linea con noi, dici un po' questo viaggio della speranza che hai fatto con la tua famiglia.
2: Mamma mia, avevo 11 anni con la 126. Io non so se voi sapete che macchinina era.
1: Come no?
0: Come no?
1: La 126.
0: Sì, sì.
1: Guarda, siamo quasi coetanei, 52, 54, siamo lì.
0: Te, ecco, te, vedi, parla allora. Parla per te che io sono piccola.
1: Beh, te ne togli via 5. quindi
0: Marta,
1: che succede?
2: Andavamo in vacanza a Brunico, quindi in Alto Adige. Noi partivamo dal Friuli, quindi circa 200 chilometri. Può essere, sì. In tre, io dietro con la valigia. Una valigia era davanti, perché il motore della 126 era dietro, quindi davanti c'era lo spazio per lei. E io ero dietro con sto valigia, il motore che faceva un casino, mamma mia. Ogni tanto dovevamo fermarci perché dovevo sgranchirmi un po' le gambe. Insomma, era un po' stretto dietro. Però ce la facevamo.
1: Brava, e durante il viaggio qualcuno discuteva, vi fermavate spesso, ammiravate.
2: Ci fermavamo per sgranchirmi le gambe e poi non si sentiva niente dentro in quella macchina lì, non potevi fare nessuna conversazione.
1: Senti, ma mamma e papà discutevano oppure diceva guarda che bello il paesaggio? Zero, neanche un litigio?
2: Zero, eravamo una famiglia silenziosa.
1: Bene, signori, si parte alle 10, si arriva...
0: L'obiettivo era arrivare, capito? Come non
2: esatto.
0: Si sa?
1: Che meraviglia, esatto. Ragazzi, un po' di musica, niente, zero.
2: No, non c'era la radio.
1: Ah, ho capito.
2: Purtroppo la 126 no, non ce l'aveva.
1: Che ne so, magari
2: anni, no.
1: Uno portava lo stereo, sai, quello a mano da portare così.
0: No, se c'è anche quello, non entravano neanche in macchina.
2: Esatto,
0: no.
2: Brava.
1: Ma senti, mettevate qualcosa sul tettuccio della macchina?
2: No, per fortuna, mancava solo quello.
1: Come no,
0: con
1: per
0: la
1: fortuna.
0: Macchina che si abbassa di 20 centimetri, capito?
1: Che meraviglia.
2: No, andavamo su per i passi, se no, guai.
0: Che abbiamo bello, visto tanti film di Fantozzi, è chiaro questo.
2: Esatto.
1: Senti, ma guidava solo papà? Io voglio sapere tutto.
2: Sì, guidava solo lui, mamma in parte, io dietro, tranquilli, insomma.
1: Va bene.
2: Sì.
0: E quanto ci avete messo per arrivare poi?
2: Un'eternità.
1: Hai
2: voglia.
1: Va bene.
2: Cioè, siete partiti... ci mettiamo 3-4 ore.
0: Siete partiti con la luce e siete arrivati con il buio.
2: Praticamente, sì.
0: Okay.
1: Che meraviglia, sì, guarda. Sì. Ci stiamo immaginando quei viaggi di una volta, capito? Siamo tutti con te nel bagagliaio praticamente.
2: Oddio, sì.
1: Marta, buona estate, buon Ferragosto.
2: Bene.
1: Ciao.
0: Ciao Marta, grazie. Ciao.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. 2-2.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. 2-2.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: 2-2. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: 2-2.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: praticamente cattedrale.
1: Bello.
0: E la ritroviamo anche lei tra gli artisti del mega concertone del Radio 2 Live, yes, che sarà in onda il 5 di agosto su Rai 2 in prima serata, esatto, e in simulcast su Radio 2.
1: Esatto, Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu, veramente un appuntamento imperdibile, il primo super live di Radio 2, veramente tanta roba.
0: Concertone.
1: Tra l'altro rimaniamo in Calabria anche per ricordare che noi oggi andiamo avanti fino alle 18:30, sì, perché dopo di noi arrivano i ragazzi di Radio 2 State da Matti in diretta dal Vini Italy and the City di Sibari, posto meraviglioso.
0: Fortunelli, ah, Fortunelli al Vini Italy, che bello.
1: Calabria da visitare, i laghi di Sibari, Sibari, tutti i posti meravigliosi. Io sono affezionato molto alla Calabria, capito?
0: Perché?
1: Tu ci sei andata perché ci ho studiato anche, perché sono andato spesso per lavoro in giro per la Calabria, su posti meravigliosi, e questo mi porta a chiedere, signori, ma oggi tutti in gita con Radio 2, chissà dove ci manda Camilla?
0: Era una festa.
2: Mai mannato dove? A quel paese, sapessi quanta gente che c'è stata.
3: Tutti a quel paese, tutti a quel paese, tutti a quel paese là.
0: Sputacchio è arrivato.
1: Lei basta che canta, sputacchia sul vetro o in faccia a me ed è contenta. Allora, soltanto la Queen Camilla ci può. Ho capito, ma non è che abbiamo visto noi, la casa non interessa.
0: Vabbè, volevo così specificare perché io non mi vergogno delle mie cose, dei miei difetti, capito?
1: Bravissima.
0: Anzi, li sottolineo.
1: E fai bene, tu ci mandi in quel posto, a quel posto, paese. Oggi dove ci mandi?
0: Oggi vi porto al Borghetto sul Mincio, frazione del comune di Valeggio sul Mincio, in Veneto, ai piedi delle colline Moreno, in provincia di Verona.
1: Ah, fammi andare
0: a controllare.
1: Conosci
0: Verona?
1: Conosco molto bene. Ho avuto una fidanzata di Verona, Borgo Roma.
0: Lui è come marinai, capito? Dei porti, ogni porto.
1: Cioè, ragazzi, chi fa spettacolo e va in giro in tournée e conosce tante persone.
0: E guarda un po', ma guarda un po'. Vabbè.
1: Allora, aspetta, che tanto io controllo su internet se dici le cose giuste.
0: Borghetto è la frazione più conosciuta di Valeggio sul Mincio. È un antico e suggestivo borgo che è edificato su un fiume ed è celebre per le sue case caratteristiche, le cui fondamenta affondano direttamente nelle acque del Mincio.
1: Sì.
0: Cioè c'è una struttura molto veneta, capito, in questo modo. Il centro è ovviamente, di che cosa si tratta? Di un borgo medievale, quasi tutta Italia è un borgo medievale.
1: Quasi.
0: Quasi direi, sì. È sottolineato dalla presenza del campanile e dei mulini ad acqua che sono utilizzati, che erano stati utilizzati un tempo per la molitura del frumento e dei cereali. Qui rumore traffico ovviamente non c'è ed è sostituito completamente dal fruscio costante e rilassante delle acque e dal movimento di queste grandi ruote in ferro dei vecchi mulini che oggi sono restaurati, e quindi sono delle cose che tu vai anche a visitare semplicemente,
1: certo,
0: come turista. Cosa rende speciale Borghetto? Sono i luoghi della valenza storica, come per esempio il ponte Visconteo, che è un ponte fortezza e una diga fortificata che è stata fatta costruire nel 1393 da Gian Galeazzo Visconti, che era il duca di Milano.
1: Mazza,
0: che serviva per proteggere i confini orientali del ducato.
1: Brava, hai studiato.
0: Studio. Mi piace tutto quello che è storia,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: che via. Cosa possiamo non mi levare questi appunti importanti, perché capire, è lunga la faccenda, è veramente lunga. Si festeggia ogni anno la festa del nodo d'amore, cioè il re indiscusso della tavola del luogo. Che cos'è il nodo d'amore? È così, a intuito.
1: La mozzarella.
0: Che cos'è? No, che cos'è?
1: Non lo so.
0: Bravo, per i nodini. No, però la mozzarella. No, quindi cos'è annodato?
1: Annodato.
0: Nei cibi. Cosa trovi? Un abbraccio.
1: Il radicchio.
0: No, un abbraccio.
1: Non lo so.
0: Un tortellino.
1: Ah, il tortellino.
0: Tortellino tipico di Valeggio sul Mincio, tirato a mano con una sfoglia sottile come seta ed è farcito con un delicato ripieno di carne e servito con burro fuso e salvia.
1: Mamma,
0: hai
1: fatto di fame a quest'ora.
0: Buono da morire. E altre cose da provare sono il luccio in salsa con la polenta oppure le sarde di Lago Fritte. Buone,
1: sì,
0: le sarde.
1: Per tutti gli amanti delle specialità, capito, locali.
0: E tutto chiaramente accompagnato da un ottimo vino che è il Bardolino Chiaretto, che è un vino rosato di montagna.
1: Ragazzi,
0: abbiamo fatto weekend.
1: Guarda.
0: Adesso per chi si trova zona Verona, girare la macchina, o se state semplicemente andando verso il nord, girare sempre la macchina e fare una piccola sosta al Borghetto sul Mincio.
1: Girate la macchina, lo dice lei. Questi erano i consigli. Così, questi
0: con il peso
1: tutti,
0: delle valigie,
1: tutti in gita con Radio 2, con la nostra Camilla Ferranti. Signori, avete presente se una volta dovevate vedere un film in prima serata? Partiva questa canzone.

che ci fanno veramente sognare, mamma mia, che meraviglia. Sono le 18:12, buon venerdì 17 luglio. Su queste note, attenzione, attenzione, preparatevi, perché tra poco potrete fare gli auguri in diretta a chi volete voi.

0: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come il filetto di petto di pollo a fette 650 grammi, promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
6: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
5: 2-2.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no.
9: E sì?
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: 2-2.
11: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
13: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino nel secondo palo, viene il centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
14: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
15: Pomeriggio di Radio 2, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 2.

0: Marco Sebian, Superpowers. Bello, quel mio Superpowers. Guarda la girl, super
1: il,
0: girl.
1: Il potere che ci serve per lanciare il momento degli auguri. Volete fare gli auguri a qualcuno? Compleanno, onomastico, anniversario di matrimonio, oppure come dice la nostra Queen Camilla,
0: una bellissima, meravigliosa, indimenticabile dedica d'amore?
1: Ma dedicate quello che volete a chi volete, amici, parenti, colleghi, vicini, lo sapete, potete farlo con un bel messaggio, un bel vocale al 348 7300 200. 200.

0: Quanta marea tornado! E ci siamo che siamo quasi verso la fine, verso i saluti, però sono prima di tutto gli auguri, i nostri auguri.
1: Mentre stavi mangiando un cioccolatino, senti questo augurio.
0: No, mi stai facendo mangiare un sacco di cose.
1: Pronto? Dica, signora.
2: Siccome domani è sabato, voglio farmi gli auguri di buon compleanno da a sola. Rosy.
0: Brava
2: Pesaro. Ciao.
1: Auguri Rosy.
0: E brava Rosy da Pesaro.
1: Tanti auguri. A te che dicono invece?
0: Ciao cari, vorrei augurare buon compleanno alla mia adorata Cinzia. Grazie, un abbraccio Mary dalla Maddalena. Auguri Cinzia.
1: Auguri,
0: ciao Mary.
1: Auguri. Sentiamo l'altro vocalone. Pronto? Dica.
3: Ciao ragazzi. Poi. Sono nonno Luigi.
0: Ah, ciao nonno.
3: Oggi volevo fare gli auguri a mia nipote Martina.
1: Auguri.
3: Che compie 12 anni.
1: Sì.
3: Allora, fare tanti auguri da parte mia e dalla nonna Francesca. Ah,
1: che suggerisce?
0: Nonna.
3: Che oggi, stasera poi festeggiamo con tanto di torta. Con gli amici, qui a Gatteo Mare.
1: Ah, bravo.
3: E sarà una bella festa.
1: Bravo.
3: Beh, certo. Grazie. Ciao, vi saluto.
4: Auguri anche dalla nonna Francesca.
1: Sì, aveva salutato, aveva detto. Cioè, hai visto che suggeriva, è arrivata dietro da nonna Francesca.
0: Perché la voleva tenere così, la voleva levare. Nonna Luigi e nonna Francesca, come nonno libero.
1: Ci sta,
0: nazionale d'Italia.
1: E allora tanti auguri alla piccola Martina che fa 12 anni. Poi un pezzo di torta, portatelo pure qui a noi.
0: Noi accettiamo.
1: Via Asiago 10, dai, tra poco ci salutiamo. Hai sentito il bidello, l'hai sentito?
0: Inizia,
1: dai,
0: inizia,
1: tra poco gli auguri ritardatari, la grande musica di Radio 2. We'll be right back.

0: Running, Curtis Waters featuring Harm Franklin, bella, ci piace,
1: bella, bella. C'è chiarito, ragazzi, che figata, pezzo tamarro che ci sta bene, ma ragazzi, la grande musica di Radio 2 vi sorprende sempre. Voglio chiudere, ci sono sempre i ritardatari, non possiamo accontentare tutti, però arrivano un sacco di vocali per i compleanni ancora. Pronto? Dica, dottore, chi è? Pronto?
2: Salve a tutti.
1: Salve a tutti.
2: Un augurio speciale per mio figlio Vito nel giorno del suo 13° compleanno. Grazie e buon proseguimento.
1: Prego. Auguri, molto Vito. Informale, sentito. Auguri. Gian Piero che ha fatto gli auguri a suo figlio Vito, 13 anni, età meravigliosa. Poi tutti ti dicono, vedrai adesso da 13 anni in poi, capito?
0: Ma sai che i miei genitori mi davano sempre 3 anni di più. Adesso c'hai 15 anni, ce ne avevo 10.
1: Va bene, dai, ci dobbiamo salutare. Tra poco arrivano i ragazzi di Radio 2, State Amati, dal Vinitaly and the City di Sibari in Calabria. Posto meraviglioso, bello. Evento strafigo, veramente una cosa da non perdere. Li invidiamo molto.
0: Sì,
1: e quindi grazie Camilla Ferranti.
0: Grazie Pippo Lorusso.
1: Grazie Cristina Santi per essere stata con noi. Buon weekend a tutti, sempre su Radio 2. Noi ci sentiamo e ci vediamo lunedì.
0: Buon ciao! Weekend, ciao.
3: Radio 2. Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
5: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda 2, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
5: 2-2.
7: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: 2-2.
8: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
9: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
5: 2-2.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
11: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
10: E il signor Alessandro Volta?
12: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il weekend di follia. Da venerdì a domenica, mozzarella di bufala campana DOP, 3% grammi, pascoli italiani, scontata del 30% a 2,49€.
5: 2-2.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Radio 2 diventa live.
17: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
16: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Eccoci qua!
1: Eccoci!
0: Eccoci qua, ben ritrovati! State amati qui su Radio 2 in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari!
1: Che meraviglia!
2: Sì, vabbè, voi in diretta
0: allora,
2: da Sibari.
0: Allora, io e la mia Paolo Frontera siamo qui. Esatto, esatto. Francesca Rienzo, dove sei? Ma non sei arrivato? Non sei venuto?
2: Ragazzi, noi non sono arrivato, non sono proprio partito, sono qui a Roma. Io sono arrivato da Milano a Roma per stare con voi e voi ve ne andate a Sibari.
0: Ma ci sarà stato un problema logistico, noi ti volevamo qua.
1: Certo,
2: ma perché non mi avete portato?
0: No, ma ci sarà stato un problema logistico, cercheremo di risolvere, Francesca.
1: Sì, stai
0: tranquillo, stai tranquillo. Vabbè, che tornerai, anche perché in occasione appunto dell'apertura di questa terza edizione del Vinitaly qui a Sibari abbiamo il piacere di avere con noi Antonino Cannavacciuolo che apre il menù di questa puntata. Sentiamolo, Antonino.
3: Eccoci qua dal vostro Antonino Cannavacciuolo, eh. La mia presenza qui è l'unica bella notizia di quest'oggi. Primo, perché Fenerty 17 e secondo, come se non bastasse, sta per iniziare una nuova puntata di Estate da Matti qui su Radio 2. Mentre Francesco Arienzo, dopo un anno di trasmissione da Milano, è riuscito a scendere a Roma, Barti Columbia e Lavina Mauro Frontera se ne sono andati al Vinitaly and the City a Sibari pur di non vederlo.
2: Esatto.
3: Bravi, avrei fatto lo stesso anch'io, ma senza Barti Columbia, solo con la Frontera, eh? Ma banda le ciance, che sta per iniziare Estate da Matti, una trasmissione di pazzi. E vai va!
0: E andiamo con la prima canzone. Abbiamo Mace e Salmo con La Pesce, Cattive Abitudini, Estate da Matti in diretta da Sibari qui su Radio 2.

0: Salmo cattive abitudini con me, se state da matti qui su Radio 2 in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari nell'area archeologica che è un'enoteca all'aperto, che
1: meravigliosa,
0: meraviglia.
1: È vero.
0: Con me Lavinia Mauro Frontera, buon pomeriggio cara Lavinia.
1: Buon pomeriggio Alberto Colucci.
0: Potete vederci anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, saremo in diretta con voi fino alle 21.30, tanti gli ospiti, manca Francesco Arienzo che è rimasto a Roma però.
2: Sì, però ci sono. Al contrario vostro io sono ancora sobrio.
0: Anche noi. Dopo le 9:30 assaggeremo i vini meravigliosi.
1: Le specialità, esatto.
0: Del territorio calabrese. Ma prima di questo, partiamo da una notizia che ci ha incuriosito, perché sì, questa coppia londinese ha deciso di lasciare il lavoro, sia lui che lei, per sì, investire tutti i loro risparmi in un campeggio abbandonato. Perché il loro sogno della vita, il loro PRB, è stato sempre quello di avere un campeggio. E quindi hanno cambiato vita, hanno diciamo dato forza alle loro intuizioni, e ora stanno ristrutturando questo campeggio per iniziare una nuova vita e dar vita al loro piano B. Quindi parliamo
1: che
0: di
1: meraviglia.
0: Piano B questo pomeriggio.
1: Piano B.
0: Francesco, io vorrei sapere, Francesco, qual è il tuo piano? Ce n'hai un piano B?
2: Ma io arrivo fino a F, F, G, H, io ce l'ho tutti quei piani, figurati.
1: Si è portato
2: avanti. No, io mi porto avanti. Però voglio sapere, questi qua quindi hanno aperto un campeggio, hanno quindi lasciato la loro casa?
0: Esatto. Sì, hanno lasciato la loro casa e hanno preso questo campeggio.
2: Ma adesso è rimasta sfitta la loro casa, è rimasta libera, si può andare nel caso.
0: No, non è a Gorgonzola, perché
2: ma io mi adatto, lo sai, io cambio, non ci sono problemi.
1: In forma.
0: Ma senti Francia, ma il tuo piano B qual è? Ce l'hai un piano B, visto che noi facciamo questo mestiere che comunque deve in qualche modo prevedere un piano B, soprattutto detto, ma non per te la sto tirando.
2: No, per carità, ma tu lo sai, anche i nostri ascoltatori lo sanno. Io il centro estivo, sono assessore comunque di un comune che sta. Io mi do da fare, ragazzi. Al contrario vostro, che invece state là a Vinitaly a godervela al posto mio.
1: Sento un velo, come dire,
0: di frizzantezza parlando
1: sì.
0: Te la Vigna invece ce l'hai un piano B?
1: Allora sì, io vorrei essere, avete presente nei musei c'è quella figura, sì, quella persona, l'hostess che vi dice che non potete fare le foto ai quadri?
0: Sì. Ah, quella?
1: Io
0: bello.
2: Ma solo per dire quello la Vigna?
1: No, basta il telefono. Cioè, com'è?
2: Solo per dire quello, solo per dire non bisogna fare le foto?
1: Certo, pensa che bello. Pensa che bello, esatto.
0: Massima resa, minimo sforzo.
1: Esattamente.
0: Allora lo chiediamo a voi, ascoltatori di Radio 2, vi ricordiamo in diretta sempre Vinitaly and the City qui a Sibari. Qual è il vostro piano B? Fatecelo sapere, se mai aveste voglia anche di attuarlo nel breve tempo possibile. Il numero lo conoscete?
1: Al 348 7300 200.

0: The Black Eyed Peas, I Got a Feeling, state ascoltando Radio 2, state ramati in diretta dal Vin Italy and the City qui a Sibari, a partire da oggi la terza edizione che si concluderà il 19, noi saremo tutte le sere qui e avremo e abbiamo tanti ospiti.
1: Tantissimi ospiti.
0: E allora diamo il benvenuto, potete collegarvi anche sul canale 202 del Digitale Terrestre a la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, direttrice generale azienda regionale sviluppo agricoltura calabrese.
1: Benvenuta!
0: Dottoressa, benvenuta. La prima domanda, come mai hai scelto di venire in questa trasmissione?
1: Ecco, esatto.
2: Bellissima, no, perché insomma io ho sempre desiderato venire in questa trasmissione e quindi si poteva realizzare uno dei miei sogni.
0: Grazie,
1: che bello.
0: Allora, parliamo della terza edizione del Vin Italy qui a Sibari, progetto per sponsorizzare la Calabria non solo dal punto di vista turistico ambientale, ma anche quello enogastronomico in toto.
2: Assolutamente sì, diciamo che insomma questo mondo del vino, perché è Vin Italy e quindi è il mondo del vino e ci sono numeri molto più elevati rispetto alle scorse due edizioni,
1: certo,
2: ci permette di promuovere con maggiore facilità tutto il mondo dell'enogastronomia, quindi della gastronomia,
0: certo,
2: e il territorio che sta dietro queste produzioni eccezionali. Ecco perché questo Vin Italy viene proprio sentito e atteso da un anno all'altro, e infatti in questa strada c'è un crescendo di numeri, perché quest'anno siamo arrivati a 150 postazioni tra vini e amari, circa con 13 collettive, circa 2000 etichette presenti tra amari e vini. Quindi insomma siamo veramente soddisfatti.
0: Venite a vederci, che siamo nell'area archeologica di Sibari, abbiamo forse in maniera impropria, però in maniera molto sintetica definita un'enoteca all'aperto.
2: Un'enoteca all'aperto, però c'è anche il claim importante qui dove tutto è cominciato, perché questo è il territorio dell'Enotria, quindi dove nell'antichità si faceva del vino un alimento che accompagnava tanti momenti importanti.
0: Alimento, attenzione.
1: Alimento. Tra l'altro una cornice super suggestiva qui con gli scavi alle nostre spalle.
2: E poi aspettate quando c'è l'imbrunire, perché gli scavi saranno colorati in modo particolare, con illuminazione molto particolare, quindi insomma sarà un crescendo di
3: pensa che cosa
1: che
3: mi sto perdendo io da questa parte, mannaggia.
2: Insieme
3: mannaggia.
2: Naturalmente al vino poi avremo tanto food, perché insomma l'agroalimentare deve essere presente.
1: Certo, accompagnato, giustamente.
2: In totale sicurezza, perché ci sono le navette dai parcheggi, quindi prenderemo
1: bellissimo
2: e riporteremo le persone tranquillità.
0: Venite,
2: insomma,
0: se non altro per degustare i meravigliosi vini calabresi, ma anche per la suggestiva location in cui siamo e che avete allestito. Allora, dottoressa, se lei ha tempo, noi ci ricolleghiamo fra pochissimo.
2: Assolutamente sì.
0: Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo fra pochissimo sempre qui. Estate da matti su Radio 2 al Vin Italy and the City qui a Sibari.

0: Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti. Siamo qui in diretta con Estate da Matti al Vinitaly and the City a Sibari, ovviamente qui su Radio 2. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Abbiamo ancora il piacere di avere con noi la dottoressa Fulvia Michela Caligiuri, che dopo il primo blocco non è andata via.
1: Non è andata via.
0: Dottoressa, che solitamente noi cosa facciamo? Subito, ma no, c'ho da fare. Invece lei è rimasta.
2: No, io sono qua con voi.
1: Che piacere.
2: Sto volentieri.
0: Allora, tante le domande vorremmo farle, una su tutte. Allora, vorremmo che lei inventasse il nome di un vino in dialetto calabrese che non esiste e che magari potrebbe essere come un'intuizione da dare a dei produttori.
2: Allora, no? Potremmo pensare a qualcosa che toglie qualche voglia, sì. E quindi siccome voglia in dialetto cosentino è gulia, sì. Allora potremmo pensare alla prossima, al prossimo vino, etichetta gulia.
0: Gulia!
3: Marti, posso fare pure una domanda alla dottoressa?
0: Sì. Ci dice Francesca Rienzo da Roma, vuole farle una domanda. Dimmi, Francesca.
3: Allora, visto che ad agosto io andrò da quelle parti.
0: Non sentire te,
3: No, visto che ad agosto io andrò da quelle parti in vacanza, sì. Ok. Se la dottoressa può conservarmi una cassa di vino misto, bianco, rosso, rosato, e magari prenderla poi successivamente dopo.
0: Allora, dice Francesco Arienzo, che il nostro collega che è a Roma, non abbiamo fatto venire.
2: E che saluto.
0: Che saluta.
3: Ciao, dottore.
0: Siccome verrà ospite in Calabria, se potete mettergli da parte una carta di vino rosso, pizza, qualcosina, che, qualcosa che rimane.
2: Se c'è una cosa che non manca in Calabria, accoglienza, buon vino e buon cibo.
3: Questo volevo sentire.
0: Va bene, Francesco.
2: Meraviglia.
3: Bene.
0: Quindi ti aspettano, Francesco, ti aspetteranno.
3: Ottimo. Con la casa.
0: Oppure magari i residui dei calici che berremo stasera li mettiamo in un
2: anche per vedere che cosa esce da questo mix.
0: Magari un buon vino, dottore.
3: Prendo tutto, vai, prendo.
2: Esatto.
0: Va bene. Allora, dottoressa, noi la lasciamo andare. Grazie di essere stata qui.
2: Grazie a voi, grazie.
0: E viva il Vinitaly and the City qui a Sibari. Poi, se vuoi ritornare, siamo qui. Quando non ci sarà Francesco Arienzo, l'avviso.
2: Perfetto, allora rimaniamo d'accordo così. Grazie, buon lavoro e grazie di
0: grazie
2: essere.
0: Grazie,
2: dottoressa, grazie. Un piacere. Grazie.
0: Torniamo fra poco, state qui.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
6: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
5: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo €7650, 36 rate. Rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: 2-2.
8: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
5: 2-2.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi promo Lidl Plus a €4,99 e con le mega offerte prosciutto crudo stagionato 150 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
5: 2-2.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e Jaecoo. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.

0: Pausa Magnetic, estate d'amati qui su Radio 2 in diretta dal Vinitaly and the City qui in Calabria, da Sibari, evento che parte oggi con la sua terza edizione che si concluderà il 19 e noi saremo in onda con Estate d'amati sia stasera, domani che anche dopodomani.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Ricordiamo che questo evento è realizzato anche in collaborazione con la Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission. Allora Francesco, cos'è? Sì. Ti stai agitando?
2: No, non mi sto agitando, voglio solo promuovere anche una cosa, perché anche Palude, di cui io sono assessore al suo evento enogastronomico, e io appunto da assessore ho il diritto, il dovere e il piacere di promuoverlo. Barti e Lavinia, voi siete al Vinitaly and the City di Sibari?
0: Sì, sì, esatto.
2: Io vi propongo il Vinite a Palude, il lago peggiore in bottiglia.
3: Vieni a Palude, un luogo a me che non deludere. Visit Palude.
2: Ok, allora Vinite a Palude, dove non ci saranno 140 cantine ma due, di cui una è pure aperta, ok? Nell'altra purtroppo ci abita zio Enzo, che è stato cacciato di casa dalla moglie e si è rifugiato tra le bottiglie. Non so quante ne sono rimaste intere.
1: Zio Enzo.
2: Vinite a Palude, un evento dove potete trovare, pensate, 1 milione di etichette. 1 milione. Intendiamoci, l'etichetta, cioè la marca del vino, sarebbe una sola, ma sono stampate fisicamente 1 milione di etichette, ok? Non sappiamo dove metterle.
0: È un po' troppe,
2: lo so, però si sono fatti scappata la mano con la stampante. Non pagavamo la carta e quindi vai. Non sappiamo dove mettere queste etichette. Anzi, se a Sibari ne volete un po', ve le vendiamo a metà prezzo, almeno ci copriamo i costi.
0: Ma anche no.
2: Ci copriamo i costi delle masterclass, sì. Perché anche noi abbiamo le masterclass. Visit Palude, due masterclass. La prima è Annusa e non chiedere, dove sentirete i sentori del vino prodotto a Palude, ma non avrete il coraggio di domandare quali siano, meglio non saperli. La seconda si chiama Coprilo, ovvero cosa mangiare per non sentire il retrogusto del lago peggiore in bottiglia, una masterclass di ricerca, perché non abbiamo ancora capito quale possa essere, dubitiamo che esista. Al Vinite a Palude abbiamo anche il Bayer internazionale, è venuto un tedesco, non era un Bayer, si era solo perso e noi gli abbiamo rifilato 6 casse di vino e lo contiamo come export.
0: Bravi,
2: e comunque ragazzi,
1: bravi.
2: Il nostro evento si chiude sul palco di Piazza Malessere con Renato Amore. Lo conoscete?
0: Chi è Renato?
2: È un pittore battitore d'asta. Nel suo show dipinge dal vivo un quadro in 6 ore e poi lo mette all'asta. Parte da una base di 1.000 euro e scende fino a quando qualcuno non se lo compra. L'anno scorso l'ha venduto a 11 euro. Visit Palude, perché c'è il Vinite a Palude, ma abbiamo il coraggio di non fermarci nemmeno a questa.

0: Grande City in Calabria, evento realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e Fondazione Calabria Fincon Mission. Allora, tra i tanti ospiti è venuto a trovarci, ha accettato, non voleva venire, no, perché ha visto il sottoscritto, dico: Francesco, vieni, è arrivato con noi Francesco Mazzei, originario di Cerchiara Calabra, uno degli chef più importanti, sì, del Regno Unito.
1: Beh, benvenuto, Francesco, benvenuto.
2: Grazie,
1: grazie, grazie,
2: grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Come va? Stai divertendo?
1: Eccoci.
2: Bene. È bellissimo stare con voi, grazie, è la prima volta che sono su Radio 2. La settimana scorsa ero sulla BBC One, che sì, è una radio anche abbastanza importante, non come la vostra, ma abbastanza importante. Quindi grazie per l'invito, ecco.
0: Ma grazie a te.
1: Grazie a lei.
0: Tu vivi a Londra, Francesco? Ti do del tuo.
2: Io sì, vivo.
1: Siamo,
0: siamo entrambi chef.
2: Assolutamente. Difatti è la camicia bianca come gli chef.
3: Ma solo quella, solo la camicia bianca.
1: Devi sapere, Francesco, che Barti si diletta in cucina.
2: Ah sì, sei bravo.
0: Sì, ma Francesco lo sa, fa finta che non conosci.
1: Abbiamo colleghi.
2: Ti ho visto, è che sai, viaggiando un po' troppo, forse anche io sono vecchio, un po' rimbambito.
0: È il fuso orario, Francesco.
2: Anche un'ora di differenza qua a Londra è un po' uno stress. Questo clima poi.
0: Allora, essendo qui al Vinitaly in the City a Sibari, la domanda, cioè, domande sono tante sul vino, sì, ma una in particolare vuole fartela.
1: Sì, ho una domanda. Cioè, quindi, esiste, Francesco, un vino da divano e un vino da festa, da party?
2: Ma credo proprio di sì. Guarda, secondo me un vino da party potrebbe essere uno champagne, potrebbe essere una bollicina,
1: una,
2: no?
1: Bollicina.
2: Per dare un po' bollicina alla vita, come si dice, no?
0: Esatto.
2: E un vino da divano potrebbe essere un vino da meditazione, quali un Marsala, quali un moscato di Saracena, sono vini liquorosi, vini da meditazione, senz'altro.
0: Esiste anche un vino da riposo?
2: Sì, sì, come no, ce ne sono tanti, basta berne quattro di fila di
1: sera. Giustamente.
0: Fanno bene tutti dopo sì, quattro,
2: sì,
0: bicchieri.
2: Secondo, okay, me sì.
0: Poi, ovviamente, insomma, bevete responsabilmente.
1: Certo.
0: Parliamo,
1: certo,
0: di vino anche perché siamo, ricordiamo, al Vinitaly in the City qui in Calabria. Allora, Francesco, se non è un problema per te, ci fermiamo un attimo, torniamo.
2: Certamente, con piacere.
0: Che abbiamo tantissime domande da farti. State qui, estate da matti, in diretta dal Vinitaly in the City qui in Calabria.
2: Grazie.
4: Estate da matti.
5: Estate da matti, la grande freschezza.

0: State amati qui su Radio 2 in diretta da Sibari al Vinitaly and the City, Calabria in Wine, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission. Abbiamo ancora il piacere di avere con noi Francesco Mazzei.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Grandissimo chef internazionale, vive a Londra, tantissimi ristoranti, tra cui il Corinthia Trafalgar Square.
1: Trafalgar Square, nel Corinthia, un ristorante bellissimo, si chiama Mezzogiorno, sì. È al nome del mio libro, un posto straordinario dove si parla, si vive, si respira la grandissima calabresità.
0: Perfetto, noi abbiamo segnalato anche la via, perché quando verremo a Londra ovviamente faremo il tuo nome. Siamo amici di Francesco.
1: Absolutely.
0: Che signore!
1: Se
0: che
1: non
0: signore.
1: Venite potrei anche offendermi.
2: Io già sto là, diteglielo che io già sto là.
0: Francesco Arienzo.
1: Bene, ti aspettiamo Francesco.
0: Allora, noi stiamo facendo un gioco con tutti gli ospiti, Francesco, che vengono qui appunto a Radio 2 in diretta a Estate da Matti. Siamo chiaro, tu essendo di origini calabresi ovviamente, certo. Non avrai difficoltà a creare il nome di un vino che non esiste ancora in dialetto calabrese, così diamo un input magari ai giovani che vogliono avventurarsi nella produzione di vino.
1: Esatto. Ah, caspita, non ci avevo pensato, ma allora, mi viene in mente...
0: Dottoressa Caligiuri aveva pensato a Guliu, che in calabrese...
1: Guliu, bello. Ma Guliu, voglia.
0: Voglia.
1: Che esatto, bel nome per un vino. Bello. Io ce n'ho un altro però.
0: Quale?
1: Finiu. Ma sai perché?
3: Che il vino... Spiegaci perché.
1: Il vino buono finisce sempre troppo presto.
3: Giusto.
1: Quindi Finiu potrebbe essere anche una strategia di marketing.
0: Bravo.
1: No? Finiu perché lo voglio comprare sto vino.
2: Bellissimo.
1: Quindi adesso voglio i diritti d'autore, se qualcuno chiama il vino Finiu sapete che voglio.
3: Dobbiamo, esatto, i diritti.
1: 5%.
0: Dovete dare la royalty a Francesco Mazzei. Finiu è bellissimo. Oppure come idea di marketing, Finiu potrebbe essere una bottiglia di vino, all'interno uno lo stappa e non c'è il vino perché Finiu.
1: Ah, quella è la fregatura, dici?
0: Beh, lascia stare.
3: L'opera d'arte.
0: Lascia stare, che noi
1: facciamo i calabresi.
0: Francesco, tu hai una masterclass qui, giusto?
1: Sì, una masterclass stasera e ne ho un'altra domani sera. E stasera facciamo degli gnocchetti con la patata silana e dei gamberi di Schiavonea. Quindi praticamente è una passeggiata tra il pollino e la sila. Quindi c'è tanto da raccontare, tanto da vedere e tanto da assaggiare. Quindi venite a trovarmi e vi farò assaggiare i gnocchetti.
0: Quindi alle 19:30 inizia la tua masterclass.
1: No, scusa, 21:30.
0: Ma quindi noi finiamo in tempo per venire da te.
3: Che meraviglia!
1: Vi lascio gli gnocchetti.
0: Va bene, volentieri. Grazie a Francesco
1: Mazzei.
0: Grazie. Torniamo fra poco, sempre stati amati in diretta dal Vinitaly and the City qui in Calabria, a Sibari.
2: Pure io.

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. State da matti, un po' da Sibari, un po' da Roma, andiamo avanti. Loro, Barty e Lavinia, se la stanno godendo alla grande. Io qua un po' ci soffro, va bene.
1: Vabbè, Francesco, vabbè. Dai, passa su.
0: Ho già saputo, già ho visto che mo già vi state attrezzando per andare a mangiare gli gnocchietti dello chef. Grazie, ragazzi,
1: Ma te li mettiamo da parte,
2: certo.
1: Quando tornerai la prossima volta a Roma, fra 8 mesi, poi li scongeli, te li mangi
2: trovi
1: anche
2: qui.
1: Te.
0: Poi siamo io, Peppe Verdello, Laura Azzullo, che comunque agogniamo questa cosa. Vabbè.
1: Siete un po' troppi. Ricordiamo Vinitaly and the City qui a Sibari, evento che giunge alla terza edizione a partire da oggi fino al 19 di luglio, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria, Fondazione Calabria Film Commission. Ci fermiamo un attimo, ma con la promessa di tornare fra poco.
2: Noi siamo qui.
1: Dai qui.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: E regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale. Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2. Parliamo di lasciti testamentari e lo facciamo con Giorgio di Greenpeace. La vostra campagna A chi lascerai la tua vera casa cosa vuol dire?
7: Tutelare la propria casa quando tutto intorno subisce danni irreversibili non serve a molto.
6: Cioè?
7: La vera casa che condividiamo tutti è il nostro pianeta. I nostri figli, le persone care, non erediteranno solo un appartamento, dei risparmi o dei beni, ma anche il mare, l'aria, la natura, le foreste.
6: E un lascito Greenpeace può contribuire a proteggerli.
7: Sì, da oltre 40 anni Greenpeace, grazie ai lasciti, agisce per tutelare il pianeta, contrastare i grandi inquinatori e costruire un mondo verde e di pace. Il lascito non riguarda solo ciò che lasci, ma soprattutto ciò che scegli di preservare.
6: Scopri come fare un lascito a Greenpeace su lasciti.greenpeace.it.
8: 2-2.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: 2-2.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
14: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
15: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
16: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
14: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Cesare Cremonini, Logico, Estate da Matti, Radio 2, siamo qui al Vinitaly and the City in diretta da Sibari. Che meraviglia!
1: Questa terza edizione, siamo qui, saremo qui oggi, domani, anche dopodomani con Radio 2. Tantissimi ospiti, ora quello che andiamo a presentare non voleva entrare.
0: Non voleva, no?
1: Ha visto il sottoscritto, ma poi ha accettato il dottor Gennaro Convertini, presidente dell'Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria.
0: È qui con noi, benvenuto!
2: Grazie.
1: Dottore, le posso dare del tubo che ci conosciamo, Gennaro?
2: D'accordo, dai.
1: Posso. Allora, alla fine cos'è che ti ha convinto a venire in questa trasmissione?
2: Cioè... Beh, io mi ha chiamato il presidente.
1: Vai, presidente, vai, dai, devi andare. Vai. Ovviamente si scherza. Allora, Gennaro, una domanda su tutte. Terza edizione del Vinitaly qui a Sibari. La domanda che voglio farti è questa. Rispetto alla prima edizione, si è conosciuto molto di più il vino calabrese, che in passato ovviamente era messo un po' all'angolo, no? Rispetto agli altri vini italiani.
2: Sì, era poco conosciuto perché la regione, la Calabria, praticamente è una piccola produttrice di vini, insomma, certo. È un po' al quart'ultimo posto, possiamo dire, però noi stiamo puntando appunto sugli eventi, poi in questo parco archeologico, appunto perché la storia è il nostro punto forte, cioè noi siamo la regione più antica al mondo di produzione di viticola, certo. E quindi questo sta passando, ma non solo per un fatto storico, perché questa storia ci ha lasciato in eredità una grande biodiversità, una grande ricchezza di vitigni che potranno esserci utili per superare i problemi dei cambiamenti climatici. Sono stato troppo serio.
3: No, un po' di serietà in questo programma ci vuole ogni tanto.
1: Giustamente dice Francesco Arienzo da Roma che lei fortunatamente non sente, un po' di serietà in questo programma ci vuole, perché noi siamo tutt'altro che seri, Gennaro. Noi stiamo chiedendo a tutti gli ospiti che vengono di dare un nome a un vino con un epiteto, oppure in particolare una parola in dialetto calabrese, di un vino che non esiste, così magari diamo il là ai giovani che vogliono impegnarsi eppure a produrre un nuovo vino, di avere già un nome. Ad esempio, è stato detto Guliu o Finiu?
2: Beh, io invece direi proprio in dialetto calabrese, sì. Petre.
1: Petre
2: vuol dire pietre, vuol dire che è un vino che è, diciamo, una vite che si incunea le radici nelle pietre, perché esiste la vite, è una pianta davvero rustica. E quindi, siccome molti nostri vigneti sono pendii, diciamo appunto, di pietre, di rocce scistose, quindi
0: che bello, certo.
1: Petre. Bellissimo.
2: Ripeti.
1: Petre.
0: Amico, non lo dice proprio bene.
1: Gennaro, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
1: Salutiamo Gennaro Convertini, presidente dell'Enoteca regionale Casa dei Vini di Calabria. Vi salutiamo anche noi, nel senso che torniamo fra pochissimo, sempre qui, Estate da Matti, in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari. Restate con

0: Temper City, Self Aware, state da matti qui su Radio 2 in diretta da Siberi, Vin Italy and the City. Saremo oggi, domani, dopodomani in occasione di questa terza edizione meravigliosa. Io, Bartico Rucci, Lavinia Mauro Frontera e da Roma, purtroppo, Francesco.
1: Ci siamo.
0: Francesco, noi ci stiamo divertendo tantissimo, peccato non sei potuto venire.
2: Ma non avete idea di che cosa stiamo combinando, ragazzi, qui nello studio qui a Roma.
0: Cosa?
2: Non segreto, rimane tra noi. Noi a Roma ci pensiamo noi.
0: Ma se ti vediamo, tra l'altro siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, quindi potete vedere anche Francesco Arienzo a Roma.
1: Chissà
0: che non sta facendo
1: niente.
0: Sta sfruttando solo l'aria condizionata di Radio 2, visto che ha preso un bimbi senza aria condizionata.
1: Mamma mia,
2: non c'è.
0: Esatto. Allora, tante le domande che ci stanno arrivando al 348-7300-200 riguardo questa bellissima manifestazione, ma anche tante risposte riguardo l'argomento di puntata abbiamo lanciato, ovvero il vostro piano B.
1: Esatto.
0: Abbiamo parlato di piano B, Lavinia ha detto che avrebbe voluto fare, insomma, l'assistente al museo.
1: Io sono curiosa. Sì. Il tuo piano B quale sarebbe, Barti?
0: Il mio piano B sarebbe quello di andarmene in un paese freddo, perché tu dici un quello caldo. No, io voglio il paese freddo.
2: Sono d'accordo.
1: Freddo e?
0: Freddo, non so, fare il pescatore, insomma, sul ghiaccio.
2: Ma freddo però, magari dove ti puoi un attimo ibernare e stare lì congelato, no?
0: Esatto, una roba del genere.
1: Solo perché vuole rimanere giovane per sempre.
2: Esatto.
0: Allora, leggeremo anche un po' di vocali che sono arrivati al 348-7300-200. Nel frattempo noi ci fermiamo un attimo come di consuetudine in questo orario qui su Radio 2. Diamo la linea GR2 e torniamo fra poco.

0: calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels. 2-2.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
2: Stanno arrivando i mini cuccioli.
3: Ciao a tutti.
4: Portatemi chiunque prova ad entrare.
5: Per quanto tempo si può stare disconnessi?
4: 14 ore.
1: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: 2-2. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer, vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
6: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
0: Sono le 19:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
7: Mario Roggero si consegna nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due uomini e ferito un terzo che fuggivano dopo una rapina nella sua gioielleria. La moglie presenta domanda di grazia.

0: Nordio ne avvia l'iter. Lui pentito, ma dice: bisogna trovarcisi. Interviene con un post la Premier Meloni: nessun risarcimento a chi subisce un danno mentre commette un reato. Due diversi incidenti, due giovanissime vittime, 15enne folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. E non ce l'ha fatta la piccola Alice, la bambina di 11 anni, rimasta incastrata nel bocchettone di una piscina a Sestri Levante. È il quinto minore in 3 mesi che muore in modo analogo, il ministro Musumeci assicura, via libera al disegno di legge impianti sicuri in tempi brevi. In Gran Bretagna Andy Burnham, proclamato leader dei Labour, promette di restituire la speranza alla popolazione. Lunedì il passaggio di consegne formale con Starmer a Downing Street. Mondiali, domani Francia e Inghilterra per il terzo posto, sfida tra grandi deluse. Buonasera da Roberta Sibone Studio. Dunque si aprono le porte del penitenziario per il gioielliere Mario Roggero, ritenuto responsabile di duplice omicidio volontario.
1: Alle 16.40 Mario Roggero arriva a Bollate, accompagnato in auto dalla moglie. Quando scende si ferma a rispondere alle domande dei giornalisti. È pentito del suo gesto, gli chiedono.
2: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
1: È un ergastolo, aggiunge Roggero. Il gioielliere è un fiume in piena, si rivolge a Mattarella.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrebbe cacciare in mano la coscienza.
1: Il 72enne ha atteso in albergo la firma dell'ordine di esecuzione della pena nei suoi confronti. Una condanna in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per i fatti del 2021, quando durante una rapina nel suo negozio uccise 2 dei 3 rapinatori e ne ferì un terzo. Roggero ha sempre invocato la legittima difesa, ma per i giudici i colpi mortali furono invece esplosi quando il pericolo era ormai cessato. La moglie ha depositato questa mattina una domanda di grazia per il marito. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata all'eventuale concessione. Il commento della ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Eleonora Fioretti, GR2.
0: I limiti della legittima difesa, il caso Roggero, animano il dibattito tra i partiti assieme alla legge elettorale.
3: Anche Fratelli d'Italia rivendica lo stop ai risarcimenti di chi commette un reato nel decreto sicurezza e con Rampelli rinfaccia ai 5 Stelle del governo Conte di aver azzoppato la riforma della legittima difesa. Tutti d'accordo poi nel centrodestra sulla richiesta di grazia per Roggero, con la Lega che promuove una raccolta fondi per sostenerlo e valuta una sua candidatura. Riccardo Molinari.
4: Siamo stati i primi a chiedere la grazia per Mario Roggero e per questo abbiamo avviato una raccolta firme in Parlamento per sostenere la richiesta. Durante una rapina la vittima ma è chi subisce la rapina, non sono i delinquenti che la fanno.
3: Tutte strumentalizzazioni per coprire fallimenti e divisioni. Attacca l'opposizione, che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Volete tornare alla legge del taglione, denunciano i 5 Stelle. Sulla legge elettorale poi, mentre nel centrodestra si guarda al passaggio del testo al Senato dopo l'estate e nel frattempo si attende il chiarimento sulle preferenze, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento assolutamente incostituzionale. Il DEM Francesco Boccia.
5: Fermatevi prima che sia troppo tardi, fermatevi prima che il Parlamento subisca una delle peggiori umiliazioni di questi decenni.
3: Noemi Giunta, GR2.
0: Andiamo all'estero perché sempre più all'insegna dell'escalation la situazione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Iran hanno iniziato a bombardare anche infrastrutture civili. 8 i morti nella Repubblica Islamica.
6: Dopo la 6ª notte consecutiva di bombardamenti americani, gli iraniani sono costretti a ridurre i consumi elettrici nel sud del paese. Su ordine di Donald Trump, per la prima volta dal collasso dell'accordo sul cessate il fuoco, i raid hanno infatti colpito infrastrutture civili, centrali elettriche, ponti, ferrovie, ma anche una cruciale torre di sorveglianza per controllare il traffico a Hormuz. Anche la replica dell'Iran si indurisce, non più solo ordigni su basi americane, ma anche su obiettivi civili, prese di mira una centrale elettrica e un desalinizzatore in Kuwait. I Pasdaran poi pubblicano un video che mostrerebbe missili e droni su navi americane nel Golfo. L'obiettivo resta lo stesso, il controllo su Hormuz. Fin quando non tornerà la calma nello stretto, il nostro fuoco continuerà, avvertono i guardiani della rivoluzione, ma neanche Washington cede sull'imposizione del suo blocco navale e pubblica un video in cui i Marines ispezionano una petroliera della Cina, acquirente di greggio iraniano. Valeria Fraschetti, GR2.
0: Da oggi leader del Labour Party e da lunedì premier britannico. Andy Burnham è l'uomo nuovo della politica del Regno Unito e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. Da Londra la corrispondente. Un lungo applauso ed entusiasmo hanno accolto Andy Burnham, nuovo leader del Partito Laburista.
7: I am ready.
0: Sono pronto, ha ribadito l'ex sindaco di Manchester, ritornato a Londra dopo più di 10 anni passati nel nord. È il momento di tornare ad essere i laburisti che eravamo una volta. Un richiamo forte ai valori e agli ideali del Partito dei Lavoratori. Le persone hanno aspettato troppo a lungo, ha detto. Ora bisogna ridare la speranza, ricostruire opportunità e progresso economico. Ed è questo che il Partito Laburista farà. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo e poi farà il passaggio di consegna a Downing Street con Keir Starmer. Diventerà il 7° premier del Regno Unito in 10 anni e lunedì saranno nominati anche i ministri di peso. Si rincorrono le voci su chi sarà cancelliere dello scacchiere, ruolo chiave nel governo. La prescelta sembra Shabana Mahmood, attuale ministro dell'interno, che dovrà gestire il difficile bilancio dello Stato. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR2.
8: E allerta tsunami in Messico dopo un potente terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la costa del Chiapas, lo stato più meridionale del paese al confine con il Guatemala. E allarme fino a 300 km dall'epicentro, segnalato a 10 km di profondità. Il sisma è stato avvertito anche a Città del Guatemala e a El Salvador. Al momento le autorità non segnalano danni importanti né persone colpite. Torniamo in Italia con la cronaca: tragedia nel Luna Park di Spotorno nel Savonese. Un 15enne muore folgorato mentre gioca a calciometro. La procura ha aperto un'inchiesta, disposta all'autopsia sul corpo del ragazzino. Il servizio è di Luca Forlani.
9: Alessio è rimasto folgorato mentre calciava un pallone su un'attrazione chiamata calciometro. È morto ieri sera, 15 anni, al Luna Park di Spotorno. Abitava a Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e genitori di quest'ultimo. Sognava di fare il calciatore. La sua squadra, la Mor Sportiva di Saronno, lo ricorda sui social. Giovedì sconti su molte attrazioni, si legge all'ingresso. Doveva essere una serata di divertimento, c'erano tantissimi ragazzi attratti dai prezzi più vantaggiosi rispetto alle altre sere. Questo pomeriggio, un lungo sopralluogo di polizia locale e vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'unica certezza è che prima della tragedia ci sia stato un forte temporale. L'ipotesi è che l'acqua sia entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Il calciometro è una sorta di pungiball in cui però bisogna colpire il bersaglio con i piedi. Alessio si sarebbe tolto le scarpe per calciare il pallone. A quel punto sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si è subito accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse disperate. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, non c'è stato niente da fare.
8: E non ce l'ha fatta Alice, la bambina di 11 anni che martedì pomeriggio era rimasta incastrata nel bocchettone della piscina a Sestri Levante. Sono ben 5 negli ultimi 3 mesi i decessi di minori avvenuti in modo analogo, un dato che riaccende con veemenza l'attenzione sul disegno di legge sugli impianti sicuri, fermo in Parlamento.
10: 75 persone morte in piscina dal 2022, una media di 16 l'anno secondo i dati della Società Italiana di Medicina Ambientale, con il classico malore che resta la principale causa di morte. Dati comunque in calo rispetto al quinquennio precedente, ma c'è un dato che continua a preoccupare e che ha rimesso in moto la politica. Più della metà dei casi in piscina riguardano bambini sotto i 12 anni. Ecco allora l'intervento del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che ha garantito il via libera in tempi brevi al disegno di legge sugli impianti sicuri. Si tratta di un testo varato dal governo la scorsa estate, ma poi bocciato dalla conferenza delle regioni. Il rischio, venne spiegato allora, era di definire i requisiti di sicurezza solo per gli impianti futuri e non quelli esistenti. Requisiti però, sottolinea Musumeci, non più rinviabili, che riguarderanno la progettazione degli impianti, la sicurezza dei locali e l'obbligo della presenza di una serie di figure responsabili di controllo. Multe fino a 6.000 euro in caso di inadempimenti. Mauro Zanda, GR2.
8: Prosegue l'ondata di calore sul nostro paese. Domani saranno 16 le città con bollino rosso, domenica scenderanno a 14. Le temperature roventi soffocano soprattutto le città del centro-sud, mentre al nord salgono a 4 le regioni con allerta gialla per temporali.
6: È un'Italia divisa in due, con temporale al nord e gran caldo al centro-sud, che non molla la presa, con punte di 40 gradi in Sardegna e in Sicilia. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
11: Caldo confermato in questo weekend, con onda di calore persistente sulle regioni centro-meridionali e sulle due isole maggiori. Ancora valori prossimi a 40 gradi, con punte sui 44 gradi per l'entroterra della Sardegna e della Sicilia.
6: A nord invece temporali, grandine e vento. In Friuli Venezia Giulia, oltre 100 le richieste di soccorso ai vigili del fuoco tra Pordenone e Udine per alberi caduti, tetti divelti e blackout. Maltempo anche in Lombardia e in Trentino Alto Adige e nelle prossime ore la perturbazione interesserà anche le Marche.
12: Temporali al nord, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
6: Maria Cristina Cusumano, GR2.
0: Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, morto all'età di 91 anni, allenatore simbolo degli anni 80 e protagonista di una delle pagine più belle del nostro campionato, lo storico scudetto del Verona dell'85, miglior marcatore gialloblu di quello straordinario tricolore. Giuseppe Nanu Galderisi lo ricorda così, raccontando l'uomo prima ancora del tecnico.
13: In tutte le cose lui faceva diventare semplici le cose che per noi erano complicate, e quando erano complicate, ti dico la verità, spesso e volentieri, grazie al suo modo di fare, il suo equilibrio, la sua schiettezza, ci rendeva più forti. E credo che quello scudetto è stato fondamentale, questi atteggiamenti che aveva, perché nel male e nel bene noi andavamo avanti per la nostra strada, ma grazie a lui c'era un gruppo veramente forte, uno spogliatoio forte, e quando hai uno spogliatoio forte niente è impossibile.
14: Ma come nacque quel miracolo Verona?
13: È stato costruito da Bagnoli e Mascetti, perché già in Serie B molti di quei ragazzi lì erano già con Bagnoli, poi anno dopo anno si aggiunsero pezzi importanti fino ad arrivare ai due stranieri Brigadelchi, e poi si partì in ritiro, me lo ricordo benissimo. Noi pensavamo come salvarci, ma intanto lavoravamo bene ed eravamo molto affiatati. Mi piacerebbe rivedere qualcuno, perché so cosa abbiamo provato noi, ma credo che col calcio d'oggi sarà molto difficile rivedere una roba del genere.
14: Filippo Corsini, GR2.
0: Formula 1, Kimi Antonelli è il più veloce nel venerdì di prove libere in Belgio. Al Tour de France è dello svizzero Schmid la 13ª tappa a Belfort, mentre Pogacar conserva saldamente la maglia gialla. Ai mondiali invece, domani a Miami alle 23 ore italiane, finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, da giocare per entrambe con il peso della delusione.
15: Adesso che l'adrenalina se n'è andata, resta il malessere della sconfitta, difficile da digerire, ha detto poco fa Konaté nella sala stampa dello stadio di Miami. Sarebbero meglio le spiagge della Florida, eppure per chiare ragioni commerciali la finale per il bronzo, così la chiama la FIFA, è ineliminabile. Didier Deschamps cerca di dare valore alla partita di domani, Mbappé è disponibile, lui saluterà dopo 14 anni da commissario tecnico.
16: Non credo che ci sia qualcuno che piangerà, so che la nazionale francese mi mancherà, ma ho avuto il privilegio per tanti anni di vivere con questa maglia momenti magnifici e momenti più difficili, prima da giocatore, poi da commissario tecnico. La nazionale francese è la cosa più bella che mi sia mai capitata.
15: Deschamps e Tuchel, accomunati dalle critiche ancora più forti, quelle contro il commissario tecnico tedesco dell'Inghilterra, è sotto contratto fino agli europei del 2028 in Gran Bretagna e Irlanda, e non ha intenzione di lasciare. Miami, Daniele Fortuna, GR2.
0: E prima di salutarci, una notizia appena battuta dall'ANSA riguarda l'argomento di apertura del giornale: la carcerazione di Mario Roggero e la richiesta di clemenza nei suoi confronti. La leggo: si esclude che sia stato ancora compiuto alcun atto in merito alla procedura di grazia per Mario Roggero, lo precisa il Ministero della Giustizia in riferimento alle informazioni diffuse in precedenza, secondo cui invece l'iter sarebbe già partito. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Roberta Sibona che vi sta parlando. In regia Francesco Ciafardini e Max Gambino. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su RaiPlay Sound. La linea ora torna agli amici di Estate da Matti, che ringrazio. Da tutti noi ancora buon ascolto.
17: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa, in auto, Il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Radio 2 diventa live.
18: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
17: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Chaka Khan featuring Snoop Dogg, Boogies in My Soul. State ascoltando Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari. Barti Colucci, la Vigna Maro Frontera qui a fianco a me.
1: Ci siamo,
0: e meraviglioso. Roma, dovrebbe Roma. Esserci ancora Francesco.
2: Dovrebbe, c'è, ci sono, c'è. Certo che ci sono, certo, chi mi molla?
0: Ma come ci stiamo divertendo qui al Vinitaly and the City, non puoi, ci spiace. Sì.
1: Non puoi capire, Fra.
0: Ragazzi, molti ci scrivono, come mai Francesco Arienzo non è venuto?
2: Come mai?
0: C'è stato un disguido col nome del biglietto, ma esatto. Domani cercheremo di risolvere.
2: No, domani
0: bene,
2: non posso, no, domani faccio spettacolo a Napoli, così almeno lo dico, grazie per aver detto. Altrimenti sarei venuto.
0: Andate a vedere Francesco domani. Tra l'altro, se fossi venuto qui al Vinitaly in The City a Sibari, magari avresti potuto prendere spunto per il piano B. Eventualmente, no. Dico eventualmente, eventualmente non dovesse andare bene il tuo spettacolo a Napoli.
2: No, ma faccio tutti gli scongiuri del caso. La ringrazio, Barti Colucci.
0: Ma non è per tirartela, la dicevo così per dire.
1: Sai, i piani B servono sempre, no?
2: Esatto. Avete qualcosa da proporre?
1: Ecco. E certo, io la mia classifica con i piani B.
2: Bene.
1: I tre piani B più famosi della storia.
0: Ah, sì, lanciamo la sigla. Vai, sì.

0: sigla meravigliosa.
1: Meravigliosa, sono d'accordo, guarda,
2: Fra. Bellissima.
1: Allora, partiamo con il terzo posto. Al terzo posto abbiamo Harrison Ford. Per anni fece il falegname per mantenere appunto la famiglia, costruiva mobili e lavorava nei cantieri mentre cercava piccoli ruoli ad Hollywood. Ebbene, a 35 anni arrivò la svolta con Star Wars e Indiana Jones.
2: Beh, a 35 anni ce l'ha fatta, quindi
1: sì,
2: grandissimo.
1: Sì,
2: il suo piano B era fare il falegname.
1: Prima lui faceva il falegname e poi la vita è cambiata così.
2: Sarebbe bello chiedere a Harrison Ford se ci sta ascoltando, ogni tanto ci ascolta, lo
1: certo.
2: Saluto. Ciao Harry.
1: Ciao Harry.
2: Se mai il suo piano B fosse fare il falegname o viceversa il suo piano B fosse buttarsi
1: fare
2: nella recitazione cinema.
1: Chissà.
2: Comunque al secondo
1: posto, che bello però, al secondo posto abbiamo Freddie Mercury.
2: Io sono un
1: amico
2: di Freddie Mercury, magari conosco bene la storia dei Queen, quindi dove lavorava
1: però,
2: lo so.
1: Sì, ecco, vabbè, allora Freddie Mercury prima del successo dei Queen appunto lavorò, come ha detto, ai bagagli di un aeroporto e svolse anche tantissimi altri lavori saltuari. Continuò a coltivare la musica fino a formare appunto i Queen ed è diventato una delle voci più celebri della storia del rock.
2: Assolutamente. Tra l'altro lui disse: se mai mi fosse andata male sarei ritornato volentieri a
1: rifare i suoi lavori
2: a Heathrow, nell'aeroporto londinese di Heathrow.
1: Un po' poi che sta.
2: Vedi Francesco, puoi pensare anche di andare lì a Heathrow, non lo so, è sempre se lo spettacolo di domani a Napoli va male.
1: Ma porta bene però.
0: Adesso tutta la mia carriera deve dipendere dallo spettacolo di domani, perdonami.
2: Per dire.
1: Però posso dire mai nessuno come il nostro primo posto, cioè Arnold Schwarzenegger, lui campione mondiale di bodybuilding, superstar del cinema d'azione fino a diventare governatore della California.
2: Esatto.
1: Cioè tre carriere completamente diverse eppure tutte ai massimi livelli.
2: Sì, perché lui nacque, cioè faceva bodybuilding, poi fece l'imprenditore immobiliare, quindi era già molto molto benestante, poi scrisse questa sceneggiatura e fino a diventare produttore, attore e poi è diventato governatore
1: della California.
2: Ora Francesco, se mai dovesse andare mai allo spettacolo a Napoli, non
0: proverò.
2: È che ti propongo di diventare governatore,
0: ma sindaco,
1: magari... già assessore
2: no, magari nel bodybuilding, non lo so, è un'idea. Francesco,
0: ragazzi, ma quella
1: ci vedo,
0: è una carriera che già avevo avviato e che poi ho lasciato perdere per ovvi motivi, per i risultati raggiunti.
2: Si vede molto bene il perché.
0: Esatto.
1: Lo capiamo. Secondo me, guarda, ci puoi lavorare su, Fra, ci puoi lavorare.
0: Ma io lascerei perdere la vita, onestamente.
2: Sì, si lascia perdere. Ci fermiamo un attimo, sempre qui, diretta dal Vinitaly and the City, qui a Sibari, Radio 2, torniamo fra pochissimo.

0: Annalisa, sinceramente, ben ritrovati, Radio 2, state amanti, in diretta dal Vinitaly and the City per questa terza edizione che parte oggi, si concluderà domenica e noi saremo in onda sia oggi fino alle 21.30, domani, anche dopodomani, Barti Colucci, Lamia Moro Frontera, Francesco Arienzo da Milano e abbiamo un altro graditissimo ospite, signore e signori, il dottor Anton Giulio Grande, presidente del Calabria Film Commission.
1: Benvenuto!
2: Grazie.
0: Dottore, ben arrivato.
2: Grazie.
0: Allora, noi chiediamo sempre la cortesia di poter togliere il lei e poter dare il tu. Possiamo?
2: Assolutamente obbligatorio.
0: Allora, chiamiamo Antonio?
2: Anton Giulio.
0: Che bello poter dare del tuo a un presidente, è una cosa meravigliosa. Allora, terza edizione il Vinitaly, sì. Film Commission Calabria ovviamente è parte importante, insomma questa è una meravigliosa iniziativa. Facciamo già un sunto delle persone qui presenti nella Piana di Sibari, che è incredibile, in Parco Archeologico di Sibari, tanta gente che sta venendo, voglio dire, quindi siamo partiti bene anche quest'anno.
2: È una location anche molto importante dove spostiamo appunto il valore culturale, l'identitario, questo parco archeologico magno greco, insieme appunto ad una realtà imprenditoriale che della Calabria veramente ha un po' il focus, no? Appunto all'enogastronomia. Quindi la Calabria Film Commission ha appunto questo ruolo fondamentale in collaborazione con questo rapporto, diciamo, ormai consolidato, importante, che è la Correicom, quindi costa di più bello di questa vista meravigliosa. Una terrazza sopra dove sovrasta la bellezza del paesaggio, la bellezza archeologica e tutte queste aziende che questa sera, che per questi tre giorni appunto presenteranno la loro eccellenza dei prodotti.
0: Presidente, ci sarebbe bene anche un bel film qua, no? No, nel caso lei dovesse decidere, non vogliamo far partecipare la vigna.
2: Ma è una bellezza
1: Francesco,
2: veramente.
1: Disarmante.
0: Io potrei fare il macchinista se dovesse servire.
2: No, ma sei talmente simpatico che funzioneresti pure al di là delle
3: ringrazio. Vabbè, se avanza qualcosa, ragazzi, tenetemi presente comunque.
0: Anche Francesco Arienzo da Roma, dico, se avanza qualcosa, qualche particina.
2: Volentieri.
0: Sì, non mi sembrava molto convinto su noi due.
2: No, guarda, poi in questo momento, in questi anni, la Calabria Film Commission sta avendo un successo straordinario, ha acquisito una reputation molto, molto importante. Tantissime produzioni sono arrivate e tante ne arriveranno. Quindi, insomma, si prospettano veramente una stagione lunghissima di fiction e di film.
0: Quindi possiamo fare già un contrattino?
2: Vediamo, dai.
1: Noi pronti subito.
0: Allora, dottor Anton Giulio Grande, si ferma un attimo con noi.
2: Io
3: vi saluto, ragazzi.
0: Francesco Arienzo va via. Non ci lasciare.
3: Vengo a Sibari, va bene.
0: Va bene, vieni a Sibari, ti aspettiamo. Ciao Francesco, invece State Amati torna fra pochissimo, sempre qui dal Vinitaly and the City a Sibari.

0: It's Dance No More, state ascoltando Radio 2 in diretta dal Vinitaly in the City qui a Sivari, Barticolucci, la Vegna Mauro Frontera. Abbiamo salutato Francesco Arienzo che è partito per il suo spettacolo, ma abbiamo ancora il piacere di avere qui il dottor Anto Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission.
1: Grazie
0: per essere rimasto.
2: Grazie.
0: Noi
2: torniamo
0: in lei al tuo, Anto Giulio.
1: Sì.
2: Assolutamente tu, assolutamente.
0: Allora,
2: fai sentire più giovane.
0: Assolutamente. Guarda, noi abbiamo scoperto una cosa parlando nel fuori onda, ok? Che c'entra anche col vino, con l'essere, no? Alla moda. In certo senso tu ti occupi anche di alta moda, ma
2: sì, soprattutto
0: possiamo
2: sì.
0: parlarne, sì.
2: certo sì, è il mio mestiere da un altro anno compio 30 anni di carriera, quindi ho iniziato a Roma nel 1997,
1: che
2: quindi
1: che bello,
2: con l'alta moda, con Piazza di Spagna, quindi ho fatto sfidato in tutto il mondo, quindi insomma è un mondo che diciamo mi appartiene, ecco, certo.
0: E io come sono vestito?
2: Beh, un jeans, una camicia di lino bianco classico.
0: Una votazione,
2: adatto,
0: dottore.
2: 7.
0: Ottimo.
1: Bene,
2: a lei do un po' di più.
1: A me un po' di più.
0: Quanto?
2: Tanto di più, perché posso dire questo pizzo, Sangallo, queste ruche, questo vedo non vedo, questo hot pants, con questo sopragonna, anche con turbante. Potuto sentire Semora,
1: sì,
2: di Afana vestita di bianco. Elegantissimo.
1: Grazie.
2: Una mora di Afana vestita di bianco, una cosa bellissima.
1: Grazie.
2: Il bianco si dà alle persone più di con un colore, invece proprio la pelle chiara, col bianco lo trovo una.
1: Si sposa di più con la pelle chiara.
2: Esatto, sì.
1: Grazie.
2: Io non
1: amo
2: i contrasti, amo proprio le nuance leggere, delicate.
1: Rimanere sugli stessi toni.
2: Esattamente.
1: Che bello, grazie. Niente. Che meraviglia.
2: 9 pieno.
0: 9 pieno.
1: E infatti poi anche. Cioè, noi ti salutiamo, continuiamo a parlare.
0: Io non ho mai avuto un 7. Ricevere un 7 per me è tanta, è come un 10 per me.
2: Tra l'altro, meritato.
0: Potete vederci anche sul canale 202 del Digitale Terrestre per vedere appunto le bellezze, le beltà, la bravura della nostra Lavinia Mauro Frontera, che si è beccato un bel 9 dal dottor Antonio.
1: Dai, ti ho battuto stavolta, solo sull'outfit.
0: E non solo. Allora, dottore, noi facciamo un giochino da quando è iniziata questa trasmissione.
1: Sì.
0: Ogni ospite chiediamo di dare il nome, inventare un nome in dialetto calabrese di un vino che non esiste, per dare magari un input ai ragazzi che volessero cimentarsi, insomma, nella produzione di vini. Quindi,
2: guarda, più che i dialetti in Calabria sono tantissime, sì. Variano da paese a paese, anche a pochi chilometri, da provincia a provincia, quindi per evitare io attingerei proprio al greco arcaico,
0: sì.
2: Perché la Calabria appunto era una colonia della Magna Grecia, viene detta Magna Grecia, proprio qui respiriamo proprio la Magna Grecia a tutti gli effetti, perché è proprio la piana di Sibari, ci sono gli scavi archeologici eccetera, quindi Kalos Brion che significa, sì. È il nome che poi ha dato alla, sì. Calabria, significa laddove sorge il sole il bello.
1: Bello, meraviglioso.
2: E poi attingerei proprio dal greco, perché appunto in Calabria, in tanti paesi ancora del sud della Calabria, si parla ancora il greco.
0: Assolutamente.
1: Cioè, là dove sorge il sole.
0: Bellissimo.
2: È il bello.
0: È il nome del vino al momento più elegante che è stato dato. Ma d'altronde, con un presidente che anche stilista.
2: Grazie mille, ragazzi.
0: Ringraziamo il dottor Anton Giulio, grande presidente Calabria Film Commission. Abbiamo finito.
2: Siamo presso gusto.
1: Se vuoi puoi rimanere qui con noi, fa più solo piacere.
2: Grazie.
1: Grazie.
0: Ritorniamo Radio 2 dal Vinitaly in the City.
2: Grazie.

0: State ascoltando Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari in Calabria. E allora è arrivato il momento, cara,
1: la
0: mia Lavinia, di far cosa?
1: Di giocare al nostro vacanziero smemorato. Sigla!
0: Vai.

0: Eccoci.
1: Il gioco lo conoscete benissimo, però per tutti i neofiti di questa trasmissione ve lo va a spiegare Lavinia Mauro, che è molto più brava di Francesco Arienzo, che abbiamo salutato e è partito per Napoli.
0: Esatto.
1: Per il suo spettacolo.
0: Allora, come funziona questo gioco? Praticamente noi abbiamo questo vacanziero che non si ricorda in quale località è andato in vacanza e quindi ci darà degli indizi, tre indizi, e voi ascoltatori dovete mandarci un messaggio con la risposta di questa città al 348 7300 200.
1: Esatto, allora il vacanziero ha mandato degli indizi, ma li leggerà il nostro Renzo Arbore, che abbiamo in collegamento con noi. Vai Renzo, vai.
2: Buon pomeriggio dal vostro Renzo Arbore, e purtroppo ben ritrovati a Estate da Matti, la versione meno jazz di Matti Allegare. Allora, primo indizio. Questa città, su un promontorio, ha un tempio antico che a definirle la bellezza fatico.
1: Vabbè, un tempio antico, promontorio, qualcosa mi viene in mente. Sentiamo il secondo indizio.
2: Una dea della saggezza diede il suo nome, la sua gloria antica è nota in ogni regione.
1: Abbastanza.
0: La dea della saggezza
1: diede il suo nome. Se pensate voi che ci state ascoltando su Radio 2, quali sono le dee che hanno dato nome alle città importanti, ci arrivate. Però sentiamo il terzo indizio,
0: magari
1: confermate la vostra idea, la vostra ipotesi. Vai.
2: Filosofi e pensatori camminavano da lei, discutendo del mondo e del suo Pantarei.
0: Pantarei.
1: Abbastanza semplice, direi.
0: Ci si può arrivare.
1: Anche perché fa caldo, l'abbiamo fatta abbastanza semplice.
0: Sì.
1: Avete capito qual è la soluzione, voi che ci state ascoltando?
0: Scrivetecelo al 348 7300 200.

0: Diana Spyro, Material Lover, qui Estate da Matti, Radio 2, nella bellissima cornice del Vinitaly and the City, e siamo in diretta da Sibari.
1: Diretta da Sibari stasera fino alle 21.30, anche domani e dopodomani. Sì. Tanti ospiti, è venuto a trovarci, abbiamo il piacere di presentare, tra l'altro siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre, il dottor Giuseppe Perri, direttore del consorzio Bivongidoc. Ben arrivato!
0: Ben arrivato!
1: Grazie a voi. Anche il direttore non voleva entrare quando
0: neanche
1: mi ha visto.
0: No.
1: Poi si è convinto perché fa caldo fuori, per quello, vero?
2: Quasi sta bene.
0: Qui
2: devo
0: si
2: dire
0: sta
2: qui
0: bene.
2: Si sta bene, fuori non troppo, ma qui si sta bene.
0: Li convinciamo tutti per il fresco.
1: Allora, Vinitaly and the City, dottor Perri, possiamo parlare in maniera veramente a 360 gradi riguardo il vino, ma vorremmo parlare anche un po' dei vini autoctoni calabresi, perché
2: noi siamo una piccolissima DOC. Noi ci caratterizziamo da un vitigno in particolare, che è il Guardavalle, un vitigno che si coltiva nelle zone che sono rappresentate dalla DOC di Bivongi.
1: Sì.
2: Una DOC che è l'unica DOC calabrese a cavallo di due province, fra Catanzaro e Reggio Calabria. Le altre sono monoprovinciali. Noi ci caratterizziamo per avere
1: una gemellanza
2: non è facile per motivi sportivi, è stato facile per motivi del nostro vino. Dicevo, il Guardavalle è il vino, è l'uva che ci caratterizza.
1: Sì.
2: Ma i nostri vitigni, il nostro vino è fatto da un blend di uve, fra cui il Guardavalle, per cui non abbiamo un monovitigno ancora, non abbiamo un monovitigno nella nostra DOC. Speriamo di lavorare su questo e
0: certo.
2: portare anche il Guardavalle a avere un vino monovitigno.
1: Quindi volete staccarvi dal gemellaggio?
2: No, assolutamente no.
1: No, dottore, può dirlo, no?
2: No, assolutamente no.
1: Era una battuta.
2: Il lavoro è stato lungo e faticoso per arrivare a mettere d'accordo le amministrazioni, perché per quanto riguarda i viticoltori è stato facile.
1: Poi l'amministrazione avrebbe stato d'accordo, è nata questa gemellanza meravigliosa.
2: Assolutamente.
0: Beh,
2: sì.
0: Che meraviglia.
1: Dottor Perri, può rimanere con noi un altro blocco? Noi ci fermiamo un attimo, ascoltiamo una canzone, perché poi faremo il gioco che abbiamo fatto con gli altri ospiti.
0: Sì.
1: Le chiederemo di darci il nome di un vino che non esiste, prendendo spunto dal dialetto calabrese. Va bene? Ci vuole pensare un attimo? Intanto mandiamo la musica a Radio 2 e state ramati in diretta dal Vinitaly and the City, sempre qui a Sibari. State qui.

0: Andy Warhols, William Like You, state ascoltando Radio 2, sempre state davanti, sempre in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari, Barticolucci, la Vigna Mauro Frontera, ed è rimasto ancora con noi il piacere di avere il dottor Giuseppe Perri, direttore del consorzio Bivonci Doc. Allora, abbiamo parlato di vigne autoctoni, abbiamo anche spoilerato questo gemellaggio, sì. Meraviglioso, che è la prima volta che lo sento, no? Che c'è un gemellaggio tra province.
1: Due province, sì, due province. La nostra doc è a cavallo fra due province.
0: Esatto, allora nel frattempo dobbiamo anche celebrare il vincitore del gioco che abbiamo lanciato prima, il più veloce è stato, risponde al vacanziero smemorato, Giovanni da Rovereto. Complimenti Giovanni.
2: Bravo Giovanni, complimenti.
0: Da Rovereto ritorniamo qui a Sibari, esatto. Perché anche il dottor Perri deve sottostare al nostro gioco.
2: Sì, ci sono giochi per tutti.
0: Allora, a partire dall'inizio di questa trasmissione in diretta da Sibari, abbiamo chiesto a tutti gli ospiti di coniare il nome di un vino in dialetto calabrese che non esiste. Questo per dare in là, magari i giovani vogliono impegnarsi nella produzione di un nuovo vino, magari prendono spunto dalla vostra creatività, ecco.
1: E guarda, io da buon cosentino, sì, vi do un nome che solo noi cosentini riusciamo a dire.
0: Ovvero?
1: Tu ci hai già provato e non ci sei riuscito.
0: Vai.
1: Cugiurieggio.
0: Aspetta. Cugiurieggio.
2: Hai detto bene, bravo.
0: Non era facile,
1: no, assolutamente no, non ci riesce nessuno.
2: Cugiurieggio.
1: Però tu da buon pugliese ci sei riuscito, dai.
0: Più agevolato,
1: dire. Che sarebbe culluriello italianizzato, sarebbe la ciambella fritta.
0: Che
1: si può fare sia dolce che salata. Noi lo utilizziamo specialmente salata.
0: Che si potrebbe accostare.
1: Credo che stasera ci sia un bel po' di stand.
0: Che si potrebbe accostare al vino Cugiurieggio.
1: Cugiurieggio, sì.
0: Perfetto, ragazzi.
2: Che combo, perfetta.
0: Abbiamo già il piano marketing, il nome regalato dal dottor Perri qui al Vinitaly and the City, quindi cosa volete di più? Dottore, noi la ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Grazie a voi.
1: È stato un piacere mio stare qui con voi.
0: Grazie.
1: Buona continuazione e buon lavoro.
2: Grazie
0: al dottor Giuseppe Perri, direttore del consorzio Bivonci Doc. Ci fermiamo un attimo, torniamo sempre fra poco qui Radio 2, state da matti, in diretta da Vinitaly and the City a Sibari.
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.870.
4: Picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: 2-2.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799.

0: essere fritto!
1: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
2: E gli altri?
1: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
4: 2-2.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: 2-2.
6: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
8: Radio 2. Vivi l'esperienza del Giffoni su RaiPlay. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti.
9: Oh, guardatemi, gente!
10: Foto Phoenix!
8: E in anteprima esclusiva, il corto Ti respiro. Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Meteoradio.
12: Nella serata ancora qualche isolato temporale sull'alta pianura padana e sulle Alpi orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del territorio. Persistono per domani, sabato 18 luglio, le condizioni di onda di calore che stanno caratterizzando questo periodo, ma persistono anche i temporali tra l'area alpina e le zone pianeggianti del settentrione a nord del Po. In particolare, le nubi che si sviluppano sui monti nelle ore centrali del giorno danno poi luogo nel pomeriggio a eventi di pioggia e vento anche intensi, per spostarsi poi verso la pianura nelle ore serali e notturne. Su tutto il resto del paese, regioni centrali e meridionali, isole comprese, la giornata sarà soleggiata e ancora molto calda. Infatti le temperature massime saranno diffusamente prossime a 38-40 gradi nell'entroterra, con punte di 43-44 gradi tra la Sardegna e la Sicilia. Mari poco mossi e vento scarso. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Estate della Matti, Radio 2, siamo qui al Vinitaly and the City, in diretta da Sibari. Berti Colucci, la Vinia Mauro Frontera, regia di Peppe Verdel.
1: E saremo in diretta con voi fino alle 21.30, quindi edizione speciale di Estate della Matti. Ma essendo un'edizione speciale, non potevamo non far perno sui cardini di questa trasmissione.
0: Noi abbiamo delle notizie matte,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, abbiamo due notizie matte. Sigla, vai Peppe.
2: La notizia!
1: Allora, abbiamo visto, facendo una ricerca un po' più approfondita, che molte persone scelgono l'Italia come meta turistica in quest'estate, tra cui la Puglia, la Calabria, la Sicilia, insomma tutte le regioni di interesse, la Toscana, ma molti italiani stanno preferendo fare le vacanze un po' più al fresco, tipo in Norvegia. In Norvegia. Tu sei mai stata in Norvegia?
0: No, in Norvegia no, ancora no.
1: Perché se vai in questo periodo, oppure voi che ci state ascoltando su Radio 2, magari siete pronti per partire, bene, potreste assistere a un campionato mondiale, che è quello in cui si sfidano delle persone in una corsa, ma non una corsa normale.
0: No.
1: La corsa con le mogli. Cioè loro prendono sulle spalle le proprie mogli, quindi devi certificare di essere sposato per partecipare.
0: Ah, pure, vedi.
1: È proprio una vera e propria maratona.
0: Okay. Però.
1: E il vincitore, sai cosa vince la Vinia?
0: Cosa vince?
1: Vince il corrispettivo del peso della moglie in litri di birra. Che è un'idea fantastica.
0: Ah, caspita.
1: Che potremmo proporre anche il Vinitaly and the City qui.
0: Perché no?
1: In Italia non è stata fatta. Magari se nascesse proprio qui a Sibari sarebbe una bella idea,
0: una
1: no?
0: La borsa, il corrispettivo del peso della signora in vino.
1: Certo.
0: Che meraviglia.
1: Meraviglia.
0: I mariti tutti contenti.
1: Sì. Non so se arrivano. Sì. Saranno contenti quelli che ce la fanno ad arrivare.
0: Quelli che ce la fanno e vincono, certo.
1: Altra notizia matta, invece, il ministro indiano, per testare e certificare che il fiume, insomma, fosse pulito.
0: Sì.
1: In India si trovava Sultan Lodi, il fiume si chiama Kaliben, ha detto: ragazzi, voglio testare e certificare che il fiume finalmente è pulito, è balneabile e anche potabile.
0: E?
1: Bevo dinanzi a tutti un bel bicchiere d'acqua.
0: Oh mamma mia!
1: È andato sulle sponde del fiume, ha bevuto bicchiere d'acqua e si è sentito male, ragazzi.
0: Oh no, non era ancora pulitissimo.
1: Non ce l'ha fatta. Comunque si è ripreso, lo menzioniamo perché sta bene.
0: Ecco,
1: tutto è
0: quello.
1: Queste le due. Verresti mai da un fiume?
0: No, vabbè,
1: figurati, la Marchesina non potrebbe mai bere da un fiume. Perché?
0: No, perché sai, gli animaletti che passano, le cose.
1: Sono proteine gli animaletti, sono proteine. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, sempre qui in diretta da Sibari. Estate da Matti, Vinitaly and the City.

0: Beyoncé, Morning Dew Donk, state ascoltando Radio 2, state amati, che eccezionalmente per oggi si allungherà fino alle 21.30 perché siamo in diretta dal Vinitaly and the City da Sibari. Bartolucci, la veniamo a Rofrontera, sempre
1: così,
0: più bella.
1: Più passe,
0: nonostante le tre ore di diretta, sempre più bella. Non si può dire lo stesso del sottoscritto, ne sono consapevole.
1: Ma lo sai perché?
0: Perché?
1: Perché questa cornice rende tutto più bello. Qui abbiamo dietro alle nostre spalle gli scavi archeologici, quindi insomma adesso si sta illuminando tutto, si sta iniziando a illuminare il tutto.
0: Esatto, venite,
1: molto romantico, molto bello.
0: Se siete nei pressi di Sibari, venite appunto a visitarli, venite Vinitaly and the City, perché è un'atmosfera, come diceva appunto Lavinia, fantastica. Tra l'altro potete anche seguirci sul canale 202 del digitale terrestre. Allora,
1: esatto.
0: Però vogliamo darle una notizia rinfrescante?
1: Beh, io direi di sì.
0: E allora, ragazzi,
1: e come la darebbe Francesco? Come la spiegherebbe?
0: Allora, la notizia rinfrescante è quella notizia leggera che praticamente non è una notizia, è una notizione. Questa la darebbe Francesca Rianzo, che salutiamo.
1: Esatto.
0: Invece io la darei in questo modo, citando proprio la notizia dall'inizio alla fine. Allora, abbiamo parlato del fiume in cui ha bevuto il ministro indiano,
1: sì,
0: e si è sentito male.
1: Poverino.
0: Perché alla fine non era così pulito come pensava fosse.
1: No.
0: E invece passiamo a un fiume, il Tamigi, che in realtà è veramente si è ripulito. Perché il fiume Tamigi un tempo ospitava insomma vita di pesci, però questo,
1: certo,
0: in seguito all'intossicazione dei residui tossici sversati nel fiume, ovviamente tutta la vita marina è andata, come dire,
1: altrove, perché
0: altrove,
1: insomma,
0: esatto.
1: Ecco.
0: E invece la bella notizia è che piano piano, grazie alle politiche ambientali di Londra e
1: locali,
0: di tutta,
1: certo,
0: l'Inghilterra, piano piano si è vista la vita all'interno del fiume Parigi, e l'esempio più lampante è che sono ritornate le foche.
1: Le foche addirittura?
0: Le foche addirittura. Questa è una notizia
1: bellissima.
0: Che
1: bello,
0: molto,
1: che
0: molto
1: bello.
0: Bella.
1: Cioè, ti immagini, tu sei in giro per Londra, a un certo punto ti affacci
0: e dici le foche.
1: Delle fochette nel fiume.
0: Questa è la bella notizia rinfrescante che volevamo dare. Ci perdiamo un attimo, sempre qui diretta dal Vinitaly and the City, estate 2, estate da matti qui su Radio 2.

0: One Republic I Live. Siamo qui, Estate da Matti, Radio 2, in questa bellissima cornice di Sibari con il Vinitaly and the City. Siamo in diretta fino alle ore 21:30 con Barti Colucci
1: e la Vignamaro Frontera, ovviamente.
0: Ragazzi, però, sì.
1: E tutti voi che ci state scrivendo al 348-7300-200, vi ricordiamo, molti ci scrivono, ma siete visibili sul canale 202? Certo, assolutamente, potete andare e vederci in diretta lì. Allora, parliamo di tante notizie oggi.
0: Sì, io ho una bella notizia che mi ha incuriosito.
1: Ah, ok.
0: La vuoi sapere?
1: Assolutamente.
0: Allora,
1: sì. Riguarda il vino?
0: Però è un'altra bella notizia.
1: No, perché siamo al Vinitaly, come non riguarda il vino?
0: No, non riguarda il vino, riguarda dei bimbi. Pensa un po', in un solo mese in Perù sono nati più di 500 bambini.
1: Beh, questa è bellissima.
0: Bellissimo, eh. E che cosa hanno in comune questi bimbi?
1: Che sono nati in Perù.
0: Il nome? Come si chiamano?
1: Si chiamano
0: come il calciatore famosissimo Haaland, come lo vogliamo pronunciare.
1: Si legge Haaland, credo.
0: Il calciatore norvegese che, insomma, che ha fatto parlare molto di sé anche in questo periodo con i mondiali. 500 bambini con il suo nome in Perù.
1: Ma perché in Perù hanno dato il nome Haaland ai bambini?
0: Che è norvegese.
1: Non so, magari li avrà colpiti per il...
0: Saranno tutti biondi.
1: Per il biondo platino, può essere. Poi nascono, comunque i calciatori dei simboli.
0: Quindi certo.
1: Sicuramente ha lasciato un segno in questo mondiale, nonostante poi la Norvegia sia stata sconfitta, lo ricordiamo.
0: Pensa tu che bello, questi bimbi tra qualche anno si ritroveranno tutti quanti
1: Haaland.
0: Sei
1: della Norvegia? No, sono nato in Perù.
0: Lo stesso anno, tutti lo stesso anno sono nati.
1: È come se a me avessero chiamato, non lo so, James, no? Sei inglese? No, pugliese.
0: Poi la cosa bella è che in un mese 500 bambini e in quel mese tutti lo stesso
1: nome. Tutti Haaland, è così. Beh, c'è stato anche il periodo in cui tutti li chiamavano Amélie per il famoso film di...
0: È vero, sì, è vero.
1: Ci sono influenze sportive.
0: Ci sono le ondate.
1: Nel mondo cinematografico. La Vigna da dove viene questo nome?
0: La Vigna è una principessa romana.
1: Vedi, è come se...
0: Era la compagna, ma tu lo sai, è la compagna di Enea.
1: Sì, dico, quindi l'hanno presa da
0: sì, i miei genitori hanno voluto dei nomi romani per mia sorella.
1: Poi ti spiegherò anche da dove hanno preso il mio.
0: Sì, sì.
1: Poi dopo,
0: è un nome importante, Bartolomeo.
1: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Radio 2, dal Vinitaly and the City, qui a Sibari.
0: A tra poco.
2: Estate da Matti.
3: Estate da Matti, la grande freschezza

0: Achille Lauro, La città degli angeli, quest'ultimo singolo è uscito.
1: Ti vedo sorridente, Radio 2, state amati, Alvin Italy and the City in Calabria, qui a Sibari. Sei sorridente nel disannunciare Achille Lauro, che è un nostro caro amico, ma a te qualcosa di più, perché...
0: Un caro amico,
1: perché possiamo dirlo, il produttore, insomma, di Achille, Matteo, è il tuo fidanzato.
0: Sì.
1: Hanno collaborato a far uscire questo singolo meraviglioso.
0: Sì,
1: grande Achille.
0: Bellissimo, bravi ragazzi.
1: Ci hai messo qualche parolina nel testo, hai ricevuto qualche punto? No? Dobbiamo lavorare su
0: però
1: questo.
0: Però potrei essere molto brava, non mi filano.
1: Matteo,
0: però...
1: se ci stai ascoltando, la prossima canzone, una parolina, così un punto sia a me, un punto sia alla Lavinia. No, ci sta, ci potrebbe stare.
0: Ci potrebbe stare.
1: Allora, scherzi a parte, stavamo parlando del fatto che in Perù sono nati 500 bambini in concomitanza con i mondiali 2026, e questi 500 bambini hanno ricevuto il nome di Haaland, che è l'attaccante della Norvegia, così in onore all'attaccante della Norvegia. Avrà stupito in Perù il
0: Haaland. Chissà, questi 500 bambini chiamati tutti allo stesso nome.
1: Beh, vabbè, abbiamo detto appunto che spesso anche ci sono delle influenze nella storia del cinema che poi hanno influenzato le nascite,
0: delle ondate.
1: Ma
0: certo,
1: sono andato a vedere i nomi più strani in Italia. Io sono rimasto nomi un po' più tipo Assunta, noi più classici. Ebbene, sembra che in Italia stiano usando parecchio il nome Accendino. Cioè, ragazzi,
0: ma in che senso?
1: Dalle stime anagrafiche sembra Accendino, Idolo, Lupo Maria, l'avevo già sentito, Fespeca, Exa Dark Side.
0: Come?
1: Exa Dark Side, scelto da Elon Musk, quindi l'hanno copiato. Poi First Order Moon Unit,
0: un nome solo,
1: perché è la figlia di Frank Zappa, quindi la gente si ispira ai propri idoli della musica,
0: però,
1: del cinema.
0: Cioè, un figlio Accendino.
1: Vabbè, ragazzi, allora possiamo lanciare un appello.
0: Ma sai che molti nomi sono vietati all'anagrafe? Io penso che Accendino forse potrebbe...
1: Accendino è vietato. Accendino è vietato.
0: Sono proprio iscritti.
1: Sì, proprio iscritti all'anagrafe. Accendino. Tu pensa tuo figlio Accendino Frontera.
0: Accendino Frontera.
1: Ma poco parleremo ancora di nomi inusuali. State qui sempre Radio 2, state da matti in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari.

0: Tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: 22 Ufficio Case Smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: 22 Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene il tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: 2-2
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come filetto di petto di pollo a fette 650 grammi in promo Lidl Plus a 4,99 euro. E con le mega offerte, prosciutto crudo stagionato 150 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio 2 diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
3: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: 20:58 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur, ci sono cose a tratti all'altezza di Pont Saint-Martin. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Tanti incidenti purtroppo segnalati anche in queste ore sulle strade del nostro paese. Traforo del Monte Bianco, code al confine di Stato in direzione di Courmayeur, tempo d'attesa un'ora circa. Sulla 12 code a tratti per incidente tra Masse e Versilia, sulla 10 code per incidente tra Renzano e Celle Ligure. Code per 2 chilometri per un altro incidente tra Cologno Monzese e la provinciale 3 sulla tangenziale est di Milano. Rallentamenti per un incidente all'altezza di Fano sulla statale 73. Infine sulla A30 ci sono code per 2 chilometri per un altro incidente avvenuto tra la 1 e Nola. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
10: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: My Soul, state ascoltando Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari, Bartigolucci, la Vegna Mauro Frontera, eccezionalmente fino alle 21.30.
1: Eh sì.
0: E siamo visibili anche sul canale 202. Allora, abbiamo scatenato con uno dei nostri ascoltatori la corsa a scriverci i nomi più strani. Siamo
1: più partiti bizzarri,
0: dalla
1: sì.
0: notizia secondo cui in Perù sono nati 500 bambini durante i mondiali e questi
1: esatto.
0: 500 bambini li hanno chiamati, non tutti in sequenza, però in tutti questi
1: Holland.
0: Il calciatore
1: sì.
0: norvegese. Esatto.
1: Chissà.
0: Abbiamo citato i nomi più strani e tu sei andata a fare una ricerca?
1: Io ho ricercato i nomi più rari.
0: Più rari.
1: Allora, tra i nomi maschili sono usciti fuori Adelfo,
0: che è un bel nome Adelfo,
1: sì,
0: eh.
1: Infatti sì. non male.
0: Io ho la faccia da Adelfo, vero? Potrei chiamarmi il bellissimo Adelfo.
1: Sì, è vero. Sì.
0: Poi?
1: Alarico. Eliazar, nome più raro maschile.
0: Eliazar, bello Eliazar.
1: Vuoi sapere?
0: Fa molto Harry Potter Eliazar.
1: Eliazar, anche Aladino. Vero?
0: Esatto.
1: Bello, un po' arabeggiante.
0: E poi?
1: E Orso.
0: Orso, cioè il nome Orso?
1: Nome Orso.
0: Orso,
1: che so, come leone, lupo,
0: ho capito,
1: è orso.
0: È lui. Pensa, se uno di cognome fa Bruno, lo chiamano Orso.
1: Orso,
0: vabbè,
1: dai.
0: Lo fanno apposta così, Orso Bruno.
1: Eh beh, in quel caso sì. Mentre tra i femminili c'è Briseide.
0: Io conosco una Briseide.
1: Una Briseide.
0: Sì, conosco una Briseide, che saluto. Ciao Briseide.
1: Tra i nomi più, insomma, rari, poi abbiamo Medea.
0: Medea, vabbè, sì.
1: E volete sapere tra i nomi più rari cosa c'è anche?
0: Lavinia. Certo, figure.
1: È scritto qui, ricercato.
0: Però io conosco tantissime Lavinia.
1: Beh, però è molto raro.
0: Lavinia,
1: si
0: posso
1: sente
0: dirti?
1: Più Flaminia,
0: no.
1: Tu mi scambi sempre, però Lavinia è sicuramente raro.
0: Allora, io non voglio romperti questa magia, però Lavinia è molto frequente come nome, che non è una cosa
1: molto
0: negativa.
1: No, questa è una cavolata.
0: No, io conosco tantissime Lavinie.
1: Quante?
0: Ma tantissime, almeno 7-8, anche
1: 10.
0: Anche qui a Sibari, tutti, anch'io la cosa. Vedi?
1: Che bugiardo, non credete.
0: Scusa, ma può essere che negli ultimi 10 anni abbiano chiamato molti bambini
1: Lavinia? Allora, sicuramente negli ultimi anni ci sono state più bimbe chiamate Lavinia, ma sicuramente resta tra nomi rari.
0: È vero.
1: Lavini all'ascolto.
0: Il fatto che resta è comunque un bellissimo nome.
1: Poi direi iscriveteci al 3487 300 200. Lavinia, ditelo a Barti che siamo un nome raro.
0: O meglio, diteci quante Lavinia conoscete. 3487 300 200.

0: Rino Gaetano, Gianna, ben ritrovati in Radio 2, state ramati, Vinitaly and City qui a Sibari, in diretta con voi Barti Corucci, Lavinia Mauro, Frontera, oggi, domani, dopodomani, tantissimi ospiti, è venuto a trovarci anche un caro amico, esperto di gastronomia, non solo.
1: Sì,
0: cioè, veramente lui
1: tante
0: è un tuttologo.
1: Le facciamo dire a lui?
0: Dai, chi, lui presentati,
1: è
0: il conduttore di Radio 2, presentati.
2: Sì. Ma noi a te, assolutamente Federico.
1: Federico,
0: bravissimo, allora. Imitare il calabrese, devo dire.
2: Ma, guarda che io non sono capace.
1: Benvenuto
2: a voi. Io non sono capace, Tinto invece è fortissimo.
0: Sì. No, devo dire che sembravi calabrese nonostante tu sia di Genova.
2: Non poco il calabrese l'ho imparato.
1: Sì.
2: Perché tutta la mia storia professionale nasce in Calabria, nasce a Tropea.
0: Come mai nasce a Tropea la tua storia professionale?
2: Casi strani della vita,
0: non
2: però.
0: Non puoi spoilerarci i tuoi fasti del passato.
2: A Tropea ho capito che avrei dovuto fare il comunicatore e da allora.
0: Ma vorremmo capire come l'hai capito, Federico.
2: Così, ho capito che.
1: Te lo vuole dire?
2: Potevo fare questa cosa. Poi non era ancora né vino né cibo.
0: Scusa, ma io sono appassionato delle storytelling. Voglio capire qual è stato l'episodio che ti ha fatto capire la tua propensione verso il vino, il cibo, l'enogastronomia.
2: Io come te vengo dai villaggi turistici.
0: Ah, okay.
2: E allora a Capo Vaticano, sì, un villaggio turistico mitologico, e io ero il capovillaggio.
0: Okay.
2: Durante la serata di Ferragosto siamo stati capaci di incendiare la torre Saracena e tutta la collina.
1: Okay.
2: E allora, per poter tranquillizzare gli ospiti e soprattutto il proprietario del villaggio turistico, Don Ciccio Miceli, che
0: salutiamo.
2: Salutiamo da lassù,
0: esatto.
2: E io ho dovuto inventarmi delle storie, ho iniziato a raccontare delle storie mitologiche, e allora lì ho capito.
0: Ma inventate?
2: Inventate. E lì ho capito che potevo farcela.
1: Sai che bello, però!
0: Vedi che bellissima! Federico ha delle storie incredibili, quindi sì, l'hai capito, forse ce la posso fare.
2: Forse sì, e da lì poi piano piano, piccoli passi, ancora li sto facendo. Siamo arrivati poi a Decanter.
0: Esatto,
2: sai che Decanter prima si chiamava in un altro modo,
0: no? si chiamava
2: il Tropico del Cammello. Perché il Tropico del Cammello? Perché oltre che di le cornie, parlavamo soprattutto di destinazioni turistiche.
0: Esatto.
2: Però poi
0: esaurite le destinazioni, di cosa parliamo?
2: Soprattutto finita l'estate.
0: Esatto, di cosa parliamo? Dove cambiamo titolo?
2: Dove cazzo andiamo? E allora cambiamo.
1: Sì, giusto.
0: Allora, Fede, rimani con noi perché fra poco faremo un gioco, abbiamo fatto con tutti gli altri. Non lo spoileriamo.
1: No.
0: Torniamo fra poco, Radio 2, state la matti dal Vinitaly and the City qui a Sibari.

0: Wink Wink, state ascoltando sempre Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sivere. Ancora il piacere avere con noi Federico 40, conduttore di Radio 2.
1: È rimasto con noi.
2: Sono io.
0: Meno gastronomia. Allora, abbiamo pochissimo tempo. Allora, sì. Nel fuori onda ti abbiamo detto che i nostri ospiti oggi hanno partecipato al nostro gioco, quello di creare il nome di un vino che non esiste in dialetto calabrese. Tu sei bravissimo a fare il calabrese.
2: Ma questa è una tua iniziativa, perché non è certo sua.
1: Che...
2: è una tua ideona questa.
0: È una bella idea. Se la vedrò in TV nei tuoi programmi,
2: t'ho copiato. Pago la SIAE, te lo giuro. Te lo giuro.
1: Subito, l'ho sottolineato subito.
0: Allora, tra i vini ci hanno menzionato i nostri ospiti, inventandoli, c'è stato Guliu, Finiu, Kalos, Petre e poi Cugiurieddu.
2: Beh, io lo chiamerei Mannaiatia.
0: Bello Mannaiatia.
2: Perché? Perché erano gli insulti che mi tiravano gli amici calabresi. Sì. Mannaiatia, Federico.
1: Mannaggia a te, no?
2: Esatto,
1: ecco.
2: Esatto, bravo.
0: Allora, grazie Fede, ti lasciamo che poi c'è un evento da presentare, sì, sempre qui al Vinitaly. Grazie di essere stato con noi. Torniamo fra poco, estate amati, Radio 2.
1: A fra poco.
0: Ciao.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: 2-2.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: 2-2.
10: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Mammut Soldi, qui è State da Matti, Radio 2, Barti che si sta dilettando. Siamo in diretta da Sibari con il Vinitaly and the City. Barti, cosa stavi progettando? Cosa...
1: No, in realtà stavo cercando di imitare malamente Mammut, perché ecco, mi piace tanto, vorrei molto, imitarlo bene, molto. Ma non ci riesco.
0: Vabbè.
1: Infatti mi stavate prendendo in giro nel fuoriondo, giustamente, anche i ragazzi qui da Sibari. Allora, abbiamo il piacere di avere un altro graditissimo ospite, il Presidente Regione Calabria, Presidente Occhiuto, che gradirei e farei accomodare qui. Presidente, ben arrivato. Grazie. Vinitaly and the City, Sibari, Presidente Occhiuto. Presidente, abbiamo parlato tantissimo a partire dall'inizio di questa trasmissione. Cosa aggiungere in questa manifestazione che è giunta ormai alla terza edizione e vede sempre più interesse riguardo appunto la produzione di vini qui in Calabria in particolare?
2: Sì, perché i vini raccontano il territorio. Ci sono pezzi d'Italia che sono conosciuti per le loro cantine, no? Quindi il vino è uno straordinario veicolo di marketing territoriale. Noi non facciamo moltissime bottiglie in Calabria, però abbiamo tante cantine, peraltro tante cantine che stanno facendo dei risultati straordinari in termini di export, perché succede che ci sono ragazzi che prendono le imprese dei padri, certo, le innovano senza perdere il valore della tradizione e riescono ad esportare in tutto il mondo. Io sono molto orgoglioso di questa Calabria, una Calabria piena di eccellenze, e come vedete questa manifestazione che si fa in mezzo alla cultura, certo, lì dove tutto è nato, nella, esatto, patria di Enotrio, dimostra che la Calabria può essere una regione di grande efficienza e di grande eccellenza.
0: Bellissimo. Che meraviglia, che bello.
1: Complimenti veramente, perché in questa terza edizione vediamo sempre più affluenza, e ricordiamo, come diceva appunto il Presidente Occhiuto, che poi la materia vinicola calabrese, che era sconosciuta fino a pochi anni fa, in realtà è un grande perno anche per il turismo d'eccellenza.
2: Sì, la Calabria peraltro è una regione che ha tantissimi vitigni autoctoni, certo, tantissimi vini straordinari, e io sono molto felice del fatto che studiando le cantine della Calabria si studia un po' questa regione, che sai contiene tutto quello che in Calabria uno straniero, che in Italia uno straniero possa cercare, perché gli stranieri vengono in Italia perché cercano, che ne so, il mare. La Calabria ha, certo, uno dei mari più belli d'Europa, certo. Vengono in Italia perché cercano le montagne, le Alpi, la Calabria, l'Aspromonte, la Sila, certo, montagne bellissime. Vengono in Italia perché cercano la cultura, il Colosseo, no? Qui abbiamo la Magna Grecia che emerge, certo, dal mare, quindi una regione che davvero può offrire tutto a quelli che vogliono vedere tutto quello che c'è da vedere in Italia in un sol posto, che è la Calabria.
0: Che
2: la
0: meraviglia, Calabria, che magia.
1: Presidente, la ringraziamo tantissimo, ricordiamo i nostri ascoltatori, Vinitaly and the City qui a Sibari parte oggi e poi si chiuderà appunto il 19.
2: E poi ci sarà un'altra puntata a Reggio Calabria l'8 di agosto.
1: L'8 di agosto,
0: certo.
1: Grazie,
0: grazie
1: Presidente della Calabria.
2: Grazie a voi. Grazie a voi. Viva la Calabria, viva l'Italia.

0: Gelati Groovies in the Heart, sempre Radio 2, state amati in diretta dal Vinitaly and the City qui a Sibari, Barticolucci, la Vigna Moro Frontera. Giunge al termine questa diretta, domani torneremo sempre presenti qui al Vinitaly, ma dobbiamo salutare tutti quelli che hanno permesso questa diretta appunto da Sibari. Partiamo dalla tutta la squadra dei tecnici qui a Sibari, grazie ragazzi. Ringraziamo la Queen Francesca Tuzzi,
1: la nostra Queen
0: Luana Sipari, per andare poi a Roma e salutare e ringraziare la regia di Peppe Verdel, grazie Peppe, la cura di Laura Zullo, alla parte tecnica da Roma Gabriele Cioni, Cristina Santi, e un grazie sentito a appunto tutta Sibari e al Vinitaly che ci ospiterà non solo oggi fino a domenica, e grazie alla Vigna Moro Frontera
1: e a te Barticolucci.
0: Grazie a tutti gli ascoltatori e vi lasciamo in compagnia di Nicola Angelozzi con la linea al team Sammerizzi in diretta su Radio 2. Ciao,
1: ciao.
0: A domani.

0: parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
1: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
2: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
3: 2-2. Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
4: Team vi invita all'ascolto di Team Summer Hits.
5: Buonasera e benvenuti qui su Radio 2. Siamo pronti, sta per cominciare, anche se è già iniziata l'estate, ma l'estate della musica, quella su Piazza del Popolo, quella dei Team Summer Hits. Questa è la prima delle cinque fantastiche serate di grande musica, di grandi tormentoni che hanno condotto Andrea De Logu e Carlo Conti. E io, Nicola Angelozzi, ero nel backstage.

0: con Radio 2 per raccontarvi tutto quello che i cantanti provavano, le emozioni, la loro canzone dell'estate, insomma tutto quello che dovevano raccontarci nel backstage, nel dietro le quinte. Però stasera sarà una grande serata di musica, partiremo con Annalisa, ci saranno delle sorprese come il duo di Angelina Mango, Marco Mengoni, poi tantissima altra musica come The Bosa, ma adesso, come da tradizione, dobbiamo per forza cominciare con un brano e in questo caso abbiamo Vasco Rossi con Senza Parole.
1: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

È venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Meritz 2026 ed è proprio oggi, 17 luglio, che comincia l'estate, l'estate della musica, l'estate di Piazza del Popolo, e Radio 2 è protagonista perché io ero lì proprio a raccontare tutto quello che succedeva nel backstage. Ma le serate non sarà solo una, le serate saranno ben 5, il 17, il 21, il 24, il 31 luglio e infine il 7 agosto. Io sarò qui per raccontarvi tutto quello che succede prima, dopo, durante le esibizioni, perché la musica questo fa, la musica unisce, la musica ci rende liberi, ci dà vita, e anche e soprattutto d'estate è bello vedere tutte queste persone che vengono ad ascoltare il proprio cantante preferito. Devo dirvi che quando vedevo proprio gli artisti che scendevano per venire a fare l'intervista, la prima cosa che dicevano era proprio: sono così emozionato, perché sentire le persone che cantano la tua canzone, che sono lì proprio per vederti, per ascoltarti, è una cosa che mi riempie il cuore di gioia. Ed è un po' per me stare qui, perché raccontarvi quello che ho visto, quello che ho sentito, le emozioni che ho provato, è una cosa bellissima. E quindi seguiteci qui su Radio 2, ma soprattutto sui social di Radio 2, perché avremo tutte le interviste e tutti i contenuti in esclusiva. E quindi adesso ascoltiamo un po' di musica e torniamo dopo con i Team Summer Hits.

0: fantastiche serate dei Team Samaritz sono state condotte dai mitici Andrea De Logu e Carlo Conti, che ci hanno proprio accompagnato, ci hanno fatto divertire a Piazza del Popolo, hanno fatto divertire le persone ovviamente che erano lì, ma anche e soprattutto chi ci sta ascoltando su Rai 1 e su Radio 2. Ascoltiamo adesso Gabriele Vagnato nella Blue Room.
1: Carlo Conti, iniziamo dal primo cantante che si esibirà al Team Samaritz.
2: Vediamo un po'.
1: Annalisa.
2: Beh, pensa che su di lei ho scoperto che nel 2024 l'Unione Astronomica Internazionale le ha dedicato addirittura un asteroide.
1: Eh beh.
2: Mica male.
1: Passiamo a... Dito nella piaga.
2: Di lei ho scoperto che sua nonna è stata la protagonista della copertina di un suo album. Un bel gesto.
1: Bello. E vediamo chi altro si esibirà questa sera.
0: Ho sentito parlare proprio da Gabriele di Annalisa, perché è lei che comincerà questa fantastica serata di musica che unisce un po' tutti, unisce tutti gli artisti italiani e non solo, perché ad esempio c'è pure un trio norvegese, De Baosa, che chiuderanno la serata. Devo dire che è sempre bello vedere tutti questi artisti insieme in delle serate fantastiche, soprattutto in una cornice come quella di Piazza del Popolo, che è unica nel suo genere, perché Roma è una città meravigliosa, e quindi vedere tutte queste persone che hanno voglia di cantare, di stare insieme, è sempre sempre bello. Poi avremo Samurai J, Tommaso Paradiso con nuovi dischi, con nuovi brani, e pure una sorpresa, perché c'è un'anteprima, sì, perché Emma Marrone e Fabri Fibra hanno presentato il loro brano e si sono esibiti per la prima volta proprio lì in Piazza del Popolo. E quindi adesso ascoltiamo un po' di musica.

Cominciano i Team Summeritz con una fantastica apertura di Annalisa, farà un medley e noi ovviamente dobbiamo ascoltarla e vederla su Rai 1 e ascoltarla su Radio 2.

0: Roma. Grazie di cuore, Roma. Benvenuti ai Team Summer Hits 2026.
1: Annalisa apre i Team Summer Hits 2026, quindi cantante, ballerina, anche presentatrice. Entrano Carlo Conti e Andrea De Logu, i presentatori di queste magnifiche serate che saranno sempre il 17, il 21, il 24, il 31 e il 7 agosto. Ascoltiamo la diretta su Rai 1.
0: Grazie. Hai notato che ci sono delle tue effigie sparse in giro?
2: Ho notato, ho notato. Bello,
0: anche
2: bellissimo.
0: Grazie, che fai ragazzi. Miracoli da qualche parte.
2: Grazie di cuore.
3: È un dovere salutare il pubblico di Rai 1 e Piazza del Popolo, Roma, che ancora una volta accoglie l'appuntamento con il Team Summer Hits.
0: Intanto grazie perché hai voluto aprire e ufficialmente l'estate, perché l'estate parte da questa piazza, il Team Summer Hits 2026, con un medley meraviglioso, e ti posso dire, ho le prove, ha ballato anche Carlo.
3: Ballato anch'io, dietro le quinte.
1: E devo dirvi la verità, ho ballato anch'io, e se volete scoprirlo dovete andare sui social di Radio 2, perché è proprio nelle interviste che succedono le cose più pazze, quindi seguiteci sia in simulcast su Radio 2 che sulla diretta dei Team Summer Hits su Rai 1.
0: Oh sì, certo, non vedo l'ora, non vedo l'ora, manca un po' di tempo, ma in realtà io dico sempre che poi un giorno ci svegliamo ed è quel giorno lì.
3: Quel giorno lì.
0: Ecco, passa velocissimo il tempo, poi soprattutto quando l'attesa per una cosa per me è così importante, così bella, quindi non vedo l'ora ragazzi, non vedo l'ora.
1: Si parla del sabato 12 giugno 2027, la prima data di San Siro, a San Siro di Annalisa. Siamo tutti in attesa di questa meravigliosa data.
0: Un bel regalo per tutti noi che ti amiamo da tempo, però non possiamo lasciarti andare senza regalare a questa piazza, a chi ci sta guardando adesso da casa, la canzone dell'estate, perché proprio battezza l'estate Piazza del Popolo.
3: Quindi dichiariamo ufficialmente iniziato il Team Summer Hits 2026,
0: sì,
3: con canzone estiva
0: Annalisa.
1: Canzone estiva Annalisa, comincia l'estate, cominciano i Team Summer Hits anche su Radio 2, seguiteci.
4: Quanto venere

0: canzone estiva. Annalisa ha aperto proprio la serata dei Team Summer Hits con un medley con le sue canzoni più famose come Esibizionista, Mon Amour, Maschio, e sinceramente, ma soprattutto, ha presentato la canzone, la sua canzone estiva, e però ha un po' inaugurato l'estate con questa serata pazzesca di musica qui in Piazza del Popolo. E ascoltiamo un po' che cosa ci dicono Andrea De Logu e Carlo Conti.
1: Questa piazza che fino in fondo questa sera potranno vedere artisti, nuove canzoni e collaborazioni speciali.
2: Sì,
0: è vero, collaborazioni speciali, come vi dicevo prima.
2: Noi ci vediamo tra 60 secondi. 60, 59,
1: 56,
2: 58,
1: 32.
2: No, non
0: mi... E io continuo invece a raccontarvi, perché il bello del simulcast è proprio questo, che può raccontare anche cosa non c'è, cosa c'è dietro le quinte. Vi ricordo sempre che sui social di Radio 2 potete vedere e ascoltare le interviste che ho fatto ai cantanti. E vi volevo ricordare che sabato 12 giugno 2027 è una data molto importante. Perché? Perché Annalisa farà il suo primo San Siro. Devo dire che quest'anno tantissimi artisti si sono esibiti a San Siro, come ad esempio Tedua, poi Irama ha fatto il suo primo stadio, che tra l'altro sarà stasera qui ai Team San Merizzo, anche Achille Lauro, che in queste giornate ci verrà a trovare, perché vi ricordo che le serate dei Team San Merizzo saranno il 17, cioè oggi, il 21, il 24, il 31 ed il 7 agosto, e quindi con noi non vi potete annoiare, perché noi vogliamo farvi compagnia con questo caldo. Vi mettete fuori un po' d'aria fresca tra un prato, oppure anche se siete in macchina ascoltate un po' di bella musica, quella di Radio 2 o dei Team Summer Hits. Ritorniamo proprio qui in Piazza del Popolo. Vi ricordo che su Rai 1 potete vedere i nostri conduttori.
1: Abbiamo, diciamo così, fatto capire in questi giorni, sì. Stanno arrivando due voci davvero uniche che messe insieme ci faranno venire davvero i brividi, ed è veramente una soddisfazione.
2: Sì, rivedere. Sono due artisti che amano sorprendere sempre, che hanno vinto tutte e due il Festival di Sanremo in due edizioni consecutive.
0: Di chi si parlerà? Presente, chi ha vinto entrambi i Festival di Sanremo? Adesso ascoltiamo.
2: Due vite e la noia.
1: Abbiamo già capito. Loro ci emozionano ancora a ogni ascolto, ogni loro canzone. Loro sono amici, si erano già incontrati musicalmente, lo sappiamo tutti, però adesso ci hanno preso davvero gusto e hanno scritto insieme questa canzone che non ti esce più dalla testa. Io ho un problema, come si fa?
2: Ed è già un grande successo di questa estate. Allora, con Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni.
0: Sono proprio loro, tornano insieme dopo due anni dal pezzo Uguale a me. Adesso ascoltiamo Canto d'amore.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Angelina Mango e Marco Mengoni di nuovo insieme dopo due anni di distanza dal pezzo Uguale a me, con questa sonorità che unisce canti popolari italiani all'elettronica diciamo contemporanea. È uscito il 12 giugno 2026, e ricordiamo anche che Angelina sarà Nina Canta nei teatri d'estate, un tour del 2026. Vediamo un po' che cosa ci raccontano sul palco dei Team Summer Hits.
1: Che da piangere.
2: Ragazzi, bentornata.
0: Facciamo un applauso ad Angelina Mango, veramente, che è tornata.
3: Allora, grazie di questa bella collaborazione e di questa bella, questo bel brano che ci terrà compagnia per tutta l'estate e anche di più.
4: E oltre.
1: E io mi sto tarando sulla coreografia, eh. L'avete fatta complicata, ma io non ce la farò.
4: Ma è un pezzo in verità che parla anche un po' di libertà, quindi sì, ti puoi muovere come vuoi.
1: Come mi pare.
4: Sì.
1: Allora,
3: ci riesco anch'io, allora, vai.
1: Io ci
4: anche
1: provo,
4: non a tempo, cioè,
3: sì, capito?
1: Allora, canto d'amore,
4: sì,
1: così,
4: esatto, sì, va benissimo.
3: Vai,
1: andiamo,
3: perfetto.
1: Mi porto via di qua con me.
3: Grazie Marco Mengoni, Angelina Mango.
4: Grazie a tutti.
0: Devo dire che le coreografie delle canzoni d'estate sono sempre molto difficili, però noi ci proviamo, almeno perché ci piace muoverci, no?
3: Del pop. Si sono riuniti insieme perché quest'estate hanno un nuovo progetto, ma avevano già collaborato tempo fa. Ed è il tempo fa con un grandissimo successo, la stessa cosa con questo nuovo singolo. E allora una grande esclusiva del Team Summer Hits per il pubblico di Rai 1 con Antidroga, Emma e Fabri Fibra.
0: Per la prima volta live Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga qui.

0: Che grande duo, veramente pazzeschi, Fabri Fibra e Emma Marrone insieme, non per la prima volta, ma vederli cantare è sempre un'emozione unica.
1: Collaborazione ancora una volta.
2: Grazie.
3: E complimenti Fabri, che a giugno insomma hai fatto uscire dei pezzi nuovi nella tua ambula redizione di Mentre Los Angeles brucia.
4: Grazie, gentilissima.
3: Sempre, sempre, con te sempre, sempre. Con te sempre.
0: Siamo tutti con Fabri Fibra. Chi non è fan di Fabri Fibra?
3: Io mi tengo la Queen perché è successa una magia. Un pezzo incredibile, un pezzo di 10 anni fa è tornato a far bruciare i cuori, a far saltare la gente, non soltanto in Italia, ma anche fuori, anche all'estero, anche in giro per il mondo. E noi ti vogliamo chiedere, ci vuoi far scoppiare il cuore? Ce la vuoi far cantare tutta questa canzone?
0: Sta parlando dell'amore non mi basta, per caso? Mi sa di sì, l'amore non mi basta, Emma!

0: Grazie a te, Emma, perché hai sempre un'energia unica. È proprio vero che comunque la musica non muore mai, è sempre contemporanea, è sempre bella. Anche pezzi di un tempo in realtà vivono nel presente.
1: Chi l'avrebbe mai detto, eh? Cosa è successo in Spagna con l'Atletico?
2: È diventato anche un inno lì in Spagna.
1: Esatto, l'inno dell'Atletico Madrid.
2: Onorata, io ringrazio tutti i calciatori, Dybala, ICT, tutte le squadre di calcio, grazie, onoratissima.
0: Eh sì, perché l'amore non mi basta, è diventato un tormentone soprattutto per ricordare, diciamo, dei calciatori che sono stati unici, e quindi nei social media utilizzano proprio questa canzone per, come una nostalgia di un calciatore della propria squadra del cuore, no? Perché succede un po' così con le canzoni che poi diventano un tormentone, che raccontano una storia e che un po' ti ci ritrovi, che è quello che fa la musica.
1: Ho visto, ero dall'altra parte ma ti vedevo da dietro le quinte.
3: Tu ci vedi lungo. Attenzione,
0: che succede?
3: È qui con noi la band dei Record. Sono riusciti a vendere nel 2023 1 milione di biglietti in un solo anno di concerto.
1: 2023, un milione. Di concerto.
3: Ma ragazzi, è una cosa impressionante. E hanno già annunciato un nuovo tour di 11 date negli stadi per il 2027.
1: Allora, 11. Ho capito, me l'hai detto già tre volte, ho capito. La loro nuova canzone ha già fatto registrare il debutto più alto sulle piattaforme e subito ha conquistato la prima posizione nella classifica radiofonica, quella dell'Air One, no? Che mette insieme tra l'altro questa canzone tre lingue diverse, perché c'è un po', insomma, di italiano, c'è un po' di inglese,
3: un po' di spagnolo,
1: di spagnolo in qualche modo, no?
3: Buonasera a tutti spagnoli, esatto. E non
0: Buenas noches, Radio Dos.
3: Un tuo carissimo amico. Siamo pronti, lanciamo.
1: Voi siete pronti? E allora?
3: Con Sorry, Scusa, Lo Siento, i Pinguini Tattici Nucleari.
0: Sì. Ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari qui su Radio 2 ai Team Summer Hits. Sorry, Scusa, Lo Siento.
4: Buonasera.

0: i tattici nucleari devo dire che erano proprio attesi ai Team Summer Hits, ma sicuramente i fan non vedranno l'ora di rivederli nel tour degli stati nel 2027 con ben 11 date. Loro sono venuti anche da noi perché il corner di Radio 2 era dietro le quinte del Team Summer Hits, e quindi per sapere cosa ci hanno raccontato, che cosa si sono portati dietro dopo questo anno fantastico, scopritelo sui nostri social di Radio 2. Ascoltiamo cosa dicono i nostri conduttori.
1: Al mondo nelle piattaforme, ripeto, al mondo. È uscito da pochissimo il suo nuovo album Million Dollar Baby, e la Million Dollar Baby è lei, con tutte le girls e la nuova White Girl Wasted. L'avete capito chi c'è? Dillo tu.
0: Anna! Anna arriva, la vera Betty, proprio pure ai Team Summer Hits, e noi dobbiamo divertirci con lei. Ascoltiamola.

0: mollami.
1: Beh sì, Roma ti stava aspettando, Anna.
0: Quindi voglio farlo qua con tutti voi, carichi come se fossimo in discoteca, ok Roma? Let's go!

0: White Girl Wasted, che è il anticipato, l'album che è uscito il 10 luglio 2026, il secondo album di Anna Million Dollar Baby.
1: Grazie. Mi piace, ti piace Carlo la mia nuova song?
2: Fortissima come
1: grazie.
2: Te. Fortissima, davvero.
1: Grande. Tutte le girls si amano, Anna. E io amo loro. Ciao Roma, grazie mille. Muah.
0: Anche ciao, Radio grazie. 2 ama ovviamente Anna e c'è una fantastica intervista che potete ascoltarla proprio sui canali social di Radio 2. Continuiamo a seguire un po' i Team Summer Hits.
1: Il prossimo artista sa raccontare cose semplici, ma le racconta in modo che sembrino successe proprio a te.
2: Sì, perché succedono a tutte noi.
1: No, te Carlo.
2: Sì, ma un po' a tutti succedono le cose che racconta. E questa sera arriva il Team Summer Hits con un suo nuovo successo. Super successo, anzi, che canteremo sicuramente per i prossimi anni.
1: Roma è la sua città, la cornice ideale della sua ispirazione, l'ha sempre raccontato anche lui. E facciamo sentire quanto li vogliamo bene con il suo nuovo singolo, Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.
0: È stato un anno particolare per Tommaso Paradiso. Ascoltiamo Agitare Coca-Cola.

0: Merci!
1: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, l'abbiamo visto quest'anno per la prima volta a Sanremo, mi ricordo che è venuto qui a Radio 2 con Gino Castaldo, l'abbiamo intervistato al Centro della Musica ed era proprio emozionato, era appena diventato papà, adesso si è pure sposato, un nuovo album, un nuovo tour e si prepara pure per il Tommy Summer Tour 2026, quindi tantissime cose, devo dire che non si è annoiato quest'anno,
0: Ah, ragazzi, seguitemi, Ti mando un vocale. Soltanto per dirti quanto sono felice.
1: Un po' di nostalgia ci sta con Tommaso Paradiso.
0: Grazie, buonanotte e buon proseguimento. Ciao ragazzi, capito?
2: Tommaso Paradiso.
1: È sempre bello ascoltare pure le canzoni dei artisti che magari hanno fatto prima parte di un gruppo e adesso invece sono dei solisti.
2: 2026. Con il brano che ha presentato a Sanremo è stato
0: soltanto per dirti
2: quanto sono felice.
1: Un po' di nostalgia ci sta con Tommaso Paradiso.
0: Grazie, buonanotte e buon proseguimento. Ciao ragazzi, capito?
2: Tommaso Paradiso.
1: È sempre bello ascoltare pure le canzoni dei artisti che magari hanno fatto prima parte.

0: ci presenta anche il suo nuovo singolo.
1: Fa un medley tra flamenco paranoia e ossessione. Con noi Samurai J.
2: Flamenco paranoia.

0: Devo dire che Samurai J è diventata proprio un'ossessione per tutti. In Piazza del Popolo persone che cantavano, ballavano con gli striscioni. Vedevamo pure Andrea De Logo nel Dietro le Quinte che ballava e cantava, perché devo dire che è un vero tormentone.
1: C'ho il fiatone, scusate. Parla tu.
2: Andiamo a riposarci, va.
3: No, si va a mangiare.
2: Andiamo a mangiare, va. Ciao, noi andiamo
0: adesso
2: a
0: si va a mangiare ed è pure l'ora per mangiare. Però vi volevo ricordare anche che quest'anno Samurai J ha aperto pure il concerto di Ricky Martin. Quindi è stata una cosa pazzesca insieme a Fred De Palma. Perché aprire i concerti dei grandi ovviamente è meraviglioso. L'abbiamo visto a Sanremo. Ma stasera siamo qui per i Team Samaritans e volevo un po' farvi un recap di quello che abbiamo vissuto e che potrete anche rivedere, rivivere sui social di Radio 2, di Rai 1, su Rai Play, su Rai Play Sound, cominciando con Annalisa con suo fantastico medley, passando per Anna, Tommaso Paradiso, con Emma e Fabri Fibra che si sono esibiti per la prima volta con il nuovo pezzo Antidroga, o anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore. Devo dire che questi Team Summer Hits, è vero, uniscono un po' tutto e voi continuate a seguirci qui su Radio 2. Nel frattempo un attimo di pubblicità.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
8: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
7: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu. 2-2.
4: Parte dal fronte destro. Punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
0: Siamo tornati qui ai Team Summer Hits in diretta da Radio 2, ma ascoltiamo cosa sta succedendo qui, perché sapete è una serata di grande musica, grande divertimento e proprio noi a Radio 2 vogliamo raccontarvi cosa è successo nelle giornate lì a Piazza del Popolo. Tra l'altro il 17, il 21, il 24 e il 31 luglio saranno le serate e anche il 7 agosto. Vi ricordo che sui social potete vedere tutti i contenuti esclusivi delle interviste e anche su Rai Play, su Rai 1. Vediamo un po', perché c'è un in diretta abbiamo Gabriele Vagnato nella Blue Room di Team.
9: Ti dico Sal Da Vinci.
10: Ed è proprio lui, è proprio lui, è proprio lui. Bravissimo Carlo, hai vinto l'abbronzante, la crema abbronzante. Abbronzati con Carlo. Se...
9: Grazie.
1: Guarda, grazie Gabriele, noi ci rivediamo dopo. Comunque non
0: c'è proprio un quiz di Team proprio che stanno facendo dietro le quinte. Andrea De Logo e Carlo Conti stanno giocando con Gabriele Vagnato. Lo salutiamo anche noi. Ciao Gabriele da Radio 2. Ma torniamo alla musica, ai Team Summer Hits, che è proprio la musica dell'estate. Ragazzi, vi volevo dire che comunque è stato veramente divertente stare lì, perché ascoltare tutte le emozioni di ogni cantante è bellissimo, perché cantare su un palco come quello di Piazza del Popolo per molti è stata la prima volta, mi hanno raccontato, cioè per alcuni è stato un debutto, come ad esempio per me è stato un debutto stare lì ai Team Summer Hits con Radio 2. Quindi raccontiamo anche un po' le prime volte dei cantanti, degli artisti, che sono spesso anche le più belle. ma nel frattempo ascoltiamo pure un po' di musica, perché Radio 2 è la radio della musica.

0: Summer Time, Britney Spears, ma torniamo qui con i team Summer Hits.
1: La forza del popolo rende possibile anche condividere video, foto, audio in tempo reale.
2: Infatti non dimenticatevi di usare l'hashtag Team Summer Hits, di seguirci proprio adesso in questo momento su tutti i social di Team, su Rai 1, su Rai Play, su Rai Radio 2, dove noi racconteremo anche il backstage del Team Summer Hits 2026.
0: Oh, è proprio vero, è il backstage, Roma, quindi seguiteci sui social di Radio 2.
1: Ma qui in Piazza del Popolo il pubblico è ancora più caldo ed è pronto per accogliere un gruppo che colleziona una serie impressionante di hit.
2: Sono in tour per tutta l'estate, ma stasera al Team Summer Hits sono venuti per farci ballare con tutti i loro successi.
1: Chi sono?
2: Io lo so, l'ho capito quando hai detto quella cosa lì di pizza.
1: Ah, quando hai detto questa.
2: Quando hai detto
1: allora avete capito che sono dei...

0: Ma che carica, che energia dei The Colors qui ai Team Summer Hits, un medley pazzesco, devo dire, loro sono dei veri showman. Bravissimo Stash, bravissima tutta la sua band.
1: Parla un attimo con Andrea,
2: io non lo posso gestire.
1: Devo mettere la console.
2: Posso fare finta di essere io Andrea De Logo e tu Carlo Conti e raccontare un po' del tour estivo dei The Colors?
3: Ah, wow. Tutta Carlo, questa responsabilità.
2: Carlo, che cosa ne sai del tour estivo dei The Colors?
3: So che vanno avanti per tutta l'estate in giro per l'Italia e non solo.
2: Sei proprio toscano, Carlo?
1: Preciso.
3: Si sta riuscendo bene o no?
1: Alla grande.
0: Devo dire che Stash è proprio bravo a fare l'imitazione di Carlo Conti.
2: Non lo sai ancora, credimi.
1: Parli allora, tu fiorentino come io napoletano, guarda.
2: Non fate a gara. Io non vi faccio andare via, anzi porterò via Carlo da dietro la console, perché non è tua.
1: Non l'ho prodotto io il prossimo
3: brano. Si azzecca. Ricorda un po'... la fine degli anni 80, inizio 90,
1: quando facevi come DJ. Però ragazzi, non c'erano, il computer era tutto con i vinili ancora, ovviamente.
2: Quel posto sapete di chi è?
1: Io lo so,
2: è di due grandi produttori. Poi ci sarà un posto qua al centro palco per una grandissima voce femminile,
1: quindi praticamente ci sono The Colors, poi
2: Mark and Cremon
1: e Serena Brancale con Partenope.
0: Grande gruppo, che grande energia! E quindi sì, Team Summer Hits con Partenope.

0: Un grande urlo per Merk Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope, che dal 5 giugno 2026 ci fa ballare tutti i giorni e sempre, perché questa canzone ha un ritmo proprio coinvolgente.
1: Io devo parlare con i colleghi.
0: Mi piace perché Carlo e Andrea ogni volta dicono: ti lascio con l'artista, ti lascio con l'artista per fare cosa?
2: Bistecca la Fiorentina, in realtà.
3: Noi facciamo le cose nostre. Noi che ci
0: ricordiamo che i team Samirizia sono in diretta su Rai 1, in simulcast su Radio 2. Vi raccontiamo quello che succede, ma soprattutto sui social per le interviste in esclusiva.
3: Che altre due grandissime tue amiche artiste
4: del sud come me, che amano raccontarsi con la nostalgia della terra che ci manca sempre.
3: Allora le presento io?
4: Le presentiamo insieme?
3: Vai.
4: Con Al mio paese, Serena Brancale, Levante
3: e Zelia.
0: Al mio paese, finalmente, ascoltiamola tutti insieme.

0: dal mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, un trio di donne tutte del sud che raccontano questa nostalgia di ritornare al proprio luogo, al proprio nido, alla propria casa, no? E che poi è sempre un po' quello che succede quando ti trasferisci lontano da casa tua, e poi d'estate ti viene sempre quella voglia di ritornare un po' nelle tue lenzuola, alle tue abitudini, magari farti coccolare dai propri genitori, dai tuoi parenti, e mangiare un dolce tipico del tuo paese. Ed è un po' questo, racchiude proprio questo, i ricordi, il ritornare a stare insieme.
1: Bella intesa.
2: Grazie. Una ottima alchimia. Complimenti.
3: Grazie
2: a Serena Brancale.
3: Ciao.
2: Levante e Delia. Grazie.
0: Allora, è proprio questo, è bellissimo vedere il calore dei fan che vengono ad ascoltare proprio tutti gli artisti che si sono esibiti ai Team San Meritz. Ma a parte essere una serata di musica e divertimento soprattutto, e adesso ci sarà una performance di Federico Basso.
4: Buonasera Carlo!
2: Che è tutto meno che basso, come vedete.
4: È andata così. Ciao Carlo, ciao pubblico, mi viene da dire, perché non li conosco uno a uno. È un problema se come all'oratorio facciamo un giro di nomi, così no, almeno ci conosciamo.
2: Ma non si può fare il nome di tutti.
4: Non c'è tempo. Allora facciamo una cosa, magari al tre ognuno dice il suo, così almeno prendiamo nota. Uno, due, tre...
2: Ecco, ok, come ha fatto a capire?
4: Due Jacopo, uno lì e uno là, è veramente difficile trovarli.
2: Dai.
4: Deborah con l'H o senza?
2: Come dai?
4: Vabbè, non importa, andiamo avanti perché siamo qua per fare informazione, parlare di notizie di estate. Passiamo subito alla scienza, scienza e musica. Nello specifico parliamo di un grande classico come Sapore di sale. Ebbene, è in corso una sperimentazione dell'Istituto per la Fisica Enrico Fermi, coadiuvato dai ricercatori del Centro Studi per i Tormentoni Estivi Giusy Ferreri, che salutiamo tra l'altro i ricercatori, supportati dalla Fondazione Iginio Massari per la ricerca sul pan di Spagna, che ovviamente va fatta, per capire cosa succederebbe se Sapore di sale fosse cantata da zucchero. Cioè, si creerebbe...
2: Un cortocircuito
4: farebbe danni al palato, chi lo sa. Aspettiamo i primi risultati. Nel frattempo, per restare in tema, pare che sia in uscita anche una versione del capolavoro di Gino Paoli cantata dal vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, quindi tra poco potremo finalmente ascoltare Sapore di Sal da Vinci con questa crasi che è stata apprezzata soprattutto dalle prime file. Chiudiamo con lo sport, l'estate, la stagione dei racchettoni sulla spiaggia, e c'è un fenomeno che non è ancora stato battuto, ne parlano anche i giornali, abbiamo una foto, si chiama Pier Gianni Sinner, forse un parente, chi lo sa,
2: lui
4: sta battendo ogni record, guarda, un palmarès invidiabile, sta battendo ogni record, anche quello di lamentele dei vicini di Ombrellone, che non riescono a rilassarsi ogni tanto, vorrebbe.
2: Immagino.
4: È immaginabile, quindi rimanete con noi perché tra poco scopriremo anche quale è stata eletta come miglior spiaggia dal nostro pubblico. Ricordo le candidate Cortina, Courmayeur e Riccione. Vado a elaborare in redazione.
2: Grazie Federico, grazie.
4: A tra poco.
2: Grazie. Allora andiamo avanti, il titolo del brano che sta per cantare è una sola parola, ma per lui è quasi un mestiere. Dicevo che appunto il prossimo artista ci presenta una canzone che canta una parola che è quasi un mestiere per lui, perché quando canta d'amore non si trattiene mai, ci mette tutta la voce e tutto il cuore, e dopo l'anno incredibile che ha vissuto e che sta vivendo, questa sera a Piazza del Popolo è qui tutta per lui con
5: poesia
2: Sal da Vinci.
0: Benvenuto al Sal da Vinci.

0: Da Vinci.
1: Ed è proprio una poesia quella che canta Sal Da Vinci, che arriva ai cuori di tutti. Poi la sua storia ha conquistato, devo dire, l'Italia, ha vinto Sanremo, è arrivato all'Eurovision e ci ha rappresentato veramente benissimo.
2: In realtà non siamo venuti qua per fare amicizia.
0: Ah no?
3: No.
2: Guardaci come siamo seri.
3: No.
2: Insomma, noi ti vogliamo costringere a cantare una canzone, che tu lo voglia o no.
3: Siamo venuti qui a così.
0: A così?
3: A così siamo venuti.
0: E allora vabbè, se la mettete così, sarà così.
3: Ha vinto Sanremo.
1: Allora sarà così.
3: Mezza Europa ha conquistato l'Eurovision Song Contest. Quante versioni sono state fatte di questa canzone?
0: Credo 12.
3: 12 versioni. Sì.
2: E non la canti qui? Ma vogliamo litigare, Sal?
0: Assolutamente no. Ah. Ditemi che devo fare, lo faccio.
3: Allora,
2: canta.
3: Possiamo dire tranquillamente che per ora è la canzone più cantata e più ballata dell'anno. No,
0: vuoi fare il coro?
3: No, tranquillo, no. Tutta tua.
0: Allora.
3: Per sempre sì!
1: A così, Sal Da Vinci, a così.

0: Vinci con la sua Per sempre sì e la coreografia che ormai tutti abbiamo imparato a fare. Anche Andrea De Logo l'ha raggiunto sul palco. E quello che volevo dire su Sal è che veramente lui rappresenta la storia di chi non si arrende mai, che chi crede nei propri sogni prima o poi riesce a raggiungerli. E perché la sua vittoria a Sanremo rappresenta un po' questo, il fatto di non arrendersi mai, anche se si ha una certa età, se si incontrano tanti ostacoli nella propria vita, uno deve crederci sempre, veramente sempre.
1: 25, 26, 27 settembre ci sarà questo anniversario importante, ovvero è il 50° anniversario della prima volta che sono salito su un palco, per cui saranno tre feste meravigliose da condividere insieme.
2: E noi ci saremo,
1: no? E voi ci sarete,
2: tale quale vengo subito.
1: Assolutamente.
0: Festeggeremo i 50 anni proprio di carriera di Sal Da Vinci.
3: Anzi, andiamo, vai, ti accompagno. Vai da solo, tranquilla. Con noi chiacchieriamo di questi 50 anni.
4: Accussi.
1: È bravo.
5: Fa sempre così, mi abbandona quando arrivano i suoi amici. Però attenzione, vado a presentarle il prossimo ospite, perché la sua musica unisce culture, suoni e atmosfere che arrivano da lontano, e anche stavolta ci porta tutta la sua energia e il suo mondo musicale, che è un mondo musicale meraviglioso, enorme, con un brano che trasforma la bossa nova, e chi la conosce già ha capito di chi sto parlando, la bossa nova brasiliana, in una bossa tutta nostra, quindi gioca anche con le parole, con i ritmi, col ballo, è una divina. Sono felicissima di presentarvi con Bossa Nostra, Gaia!
0: Proprio così, con le sue radici italo-brasiliane, Gaia.

0: Grazie a Gaia con la sua Bossa Nostra, che ci porta un po' in un mondo diverso, quello brasiliano, ci fa vivere, ci fa ondeggiare con la sua meravigliosa voce.
1: Ci proviamo, amore, non sempre, perché il caldo comunque si fa sentire.
2: Vabbè, ti urlano.
0: Devo
2: bellissima.
0: Dire una cosa, tutti i cantanti che venivano nel corner di Radio 2 dicevano tutti la stessa cosa. Ho caldo, sono molto accaldato, dammi un secondo.
1: Ma beh, sicuramente davanti a un pubblico del genere,
3: o no? Non c'è male.
2: Il migliore. Grazie Gaia, grazie a voi.
3: Grazie, andiamo, grazie mille. Che io voglio ridere ancora quando a Sanremo ho detto, chiamo io, chiami lei.
1: Chiami tu. Come vuoi.
3: Chiamiamoci. Vai. Vai da sola.
2: Guardate, Carlo è incontenibile oggi. Ma attenzione, negli ultimi anni è diventato uno degli artisti più amati del pubblico. Il prossimo artista che vi sto per presentare è capace di passare dalle grandi emozioni di Sanremo, quindi fra un po' capite anche di chi sto parlando, alle canzoni che accompagnano le nostre estati. E anche questa volta ci porta in un'atmosfera fatta di ritmo, immagini, voglia di viaggiare e tanto calore. È una canzone che racconta di un incontro passionale nato in una notte, in una festa, magari come questa, Piazza del Popolo, magari può succedere anche a voi adesso.
0: A Piazza del Popolo, durante il Team San Merizio, Irama. Potrebbe nascere un amore. Adesso abbiamo Irama con Cabana.

0: Irama con Cabana.
1: Ciao Carlo.
2: Ciao di nuovo, bentrovato.
3: Ciao Andrea, grazie.
0: Ricordiamo che l'11 giugno 2026 ha celebrato il suo battesimo a San Siro.
4: Grazie. Non riusciamo a parlare perché la piazza urla.
3: Sono contento.
2: Non ci sentiamo noi dalla forza del pubblico.
3: San Siro è stato un evento bellissimo e sono grato, anzi grazie a tutte le persone che sono venute. È stato un
2: concerto.
3: E ora
2: ti aspettano i Palasport per tutto l'autunno.
3: Inizia un tour a chi ci sarà sempre, un tour a cui sono molto legato, è un tour per me importante, saranno un po' di date insieme alle persone che mi vogliono bene, ci divertiremo e sto già pensando un po' allo show al palco, anzi se avrete voglia di passare siete invitati ovviamente a venire.
4: Io sono già lì.
2: Non mancheremo. Grazie. Amici, con noi grazie. Questa sera Irama.
4: Grazie Filo. Guarda, io adesso ti prendo, guarda,
2: ma lo sai cosa c'è adesso?
4: Cosa c'è?
2: Ci vediamo tra 60 secondi.
4: Ma come?
2: Vederci.
4: Ma vai via!
0: E noi invece vi raccontiamo quello proprio che succede durante i Team Summer Hits, perché è una notte di amore, una notte di musica, l'estate ci unisce tutti quanti, sia un po' per le canzoni che ci ricordano l'estate, no? Perché ci sono quei tormentoni che quando li ascoltiamo ci ricordano subito un gusto di un gelato, oppure il mare di una località estiva, o anche semplicemente un bacio che abbiamo dato alla nostra crush estiva, no? All'amore che volevamo e che ritrovavamo sempre ogni estate. Ed è bello perché poi la musica ti accompagna in tutta la vita. E proprio in questi giorni ai Team Summer Hits in Piazza del Popolo si fa questo, si vivono dei momenti insieme. E Radio 2 è proprio qui per questo, soprattutto sui social di Radio 2 raccontiamo quello che succede dietro nel backstage e chi ci racconta anche quali sono le proprie canzoni preferite. Ad esempio Annalisa ci ha raccontato che la sua canzone dell'estate era degli Ace of Base, All That She Wants, o Marco Mengoni di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, perché è un po' questo, le curiosità, tutto quello che succede dopo un'esibizione. Ma noi torniamo perché la musica è protagonista soprattutto qui su Radio 2.
4: C'è un'offerta di lavoro per voi. Voi che mi state ascoltando, si cerca una persona disponibile 7 giorni su 7, facile facile, capace di fare delle call, di mandare delle PEC e di rispettare le deadline e rispondere alle mail anche sotto l'ombrellone.
2: Molto interessante.
4: Sì, è interessante anche perché è un modo per presentare la sua nuova canzone, la prossima artista.
2: Come ha fatto lei davvero?
4: Lei ha fatto questo, per questo che è arrivata dov'è?
2: Beh, forte.
4: Perché ha detto io non mi fermo, ha pubblicato davvero un finto annuncio, ha trasformato il linguaggio aziendale in una presa per i fondelli irresistibile.
2: Chi è? Chi è?
4: Signore e signori, dito nella piaga con Businessman!
2: Wow!
0: Proprio questo, stava cercando business. Noi intanto la ascoltiamo e poi magari lo troviamo.

0: Businessman di Dito nella Piaga. Margherita ci fa veramente sempre divertire, ha una sua unicità nel look, nel modo di cantare, nel modo di esprimere proprio le sue emozioni.
1: Dobbiamo segnarcelo, perché tanto la troviamo live quest'estate, poi a novembre, segnatevi il mese, ci sono due appuntamenti importantissimi a Roma e a Milano. Ah, io ve l'ho detto, già stanno urlando.
2: Avete preso nota?
0: 24 Senti, novembre all'Atlantico di Roma e 30 novembre al Fabric di Milano.
2: Terzo posto al Festival di Sanremo.
3: Molto grazie a te.
2: Con che fastidio!
3: Grazie.
2: E non ha dato per niente fastidio. Anzi, ci ha fatto ballare. Poi disco d'oro per settimana al primo posto nella classifica Air One delle Airplay radiofoniche, tra le canzoni più trasmesse in radio. Record di 391 milioni di ascolti.
0: Caspita.
3: Ma cosa?
2: Io? Che fastidio.
3: Ma veramente?
2: Veramente?
3: Sì. Non lo sapevi? No.
0: Non ci credo, nella piaga non lo sapeva.
3: Wow, che bellezza!
2: Che gioia!
1: Ma allora
2: gioia.
1: Festeggiamo!
3: Ma che gioia!
1: Ma festeggiamo!
3: Ma certo!
2: Ma come si può festeggiare?
1: Ma la ricantiamo!
2: Siete pronti? Dai! E allora, che fastidio! Dito nella piaga!

0: con Margherita, gli ho chiesto proprio: ma qual è il fastidio che hai di più d'estate? Perché era ovvia questa domanda. Sui social di Radio 2 magari lo scoprirete.
1: C'è dito nella piaga.
2: Ah, peccato, avevo già immaginato qualcosa. Poi ve li facciamo avere, poi ve li facciamo avere, giù di là ve li facciamo avere. Ma mi sa che adesso cosa stai facendo?
1: Un pirulino, come li chiami te questi? Pirulini?
2: Un pirulino, lo lancio.
0: Vi ricordo che Dito nella Piaga ha vinto proprio la serata delle cover insieme a Tony Pitoni con The Lady Is a Tramp ed è arrivata terza anche a Sanremo con
3: Ciao
0: Che
3: Carlo,
0: fastidio.
3: Ciao Andrea, sono sempre qua.
0: Colleghiamoci con la Blue Room.
3: Persone, perché quest'anno Tim è voluto andare oltre il palco, ha voluto avvicinare ancora di più pubblico e fan, infatti ha installato il Tim Music Box, che è uno spazio nel quale tutti i fan in Piazza del Popolo possono andare e non lo so, cantare una canzone, dedicare qualcosa al proprio artista, proporsi in uno dei tuoi programmi, Carlo, come ho fatto io oggi. E io ho selezionato uno tra questi video per un artista che ho qui con me, guardate ragazzi, Fulminacci!
4: Ciao, ciao caro, come stai? Abbracciamoci.
3: Abbracciamoci,
4: abbracciamoci per sottolineare il nostro rapporto, perfetto.
3: Non fa manco tanto caldo qua dietro, eh.
4: No.
3: Allora, come stai Fulminacci?
4: Sto molto bene, sono a Roma, che è la città che amo, una delle città che amo, non voglio inimicarmi le altre città.
3: Allora ci vediamo questa dedica che ti hanno fatto i tuoi fan nel Team Music Box, guarda qua, eh.
4: Vediamo.

0: ancora ci sono dei messaggi che i fan hanno proprio lasciato nella Blue Room per tutti i loro artisti preferiti.
1: Mi devi fare verso.
0: Ricordiamo che siamo in simulcast su Radio 2 e la diretta dei team Summer Reach è su Rai 1.
2: Piccola difficoltà con le bolle.
3: Piccola difficoltà con le bolle, però veramente stupendi, grazie, che belli, bellissimi.
2: Ma perché le bolle? Vuoi dirlo? Perché?
3: Le bolle perché? Lo dovrei sapere.
2: Io l'ho scoperto oggi perché sono nel tuo videoclip, i tuoi fan lo sapevano.
3: Ah, sanno questa cosa addirittura.
2: Sì, se le sono portate dietro, pensa un po'.
3: Cioè, manco io me lo ricordavo, pensa quanto sono bravi.
2: È così.
3: Grazie.
2: Va bene. Stai per salire sul palco, Carlo, Andrea, ve lo mando, vi mando fulminacci.
4: Lo aspettiamo.
3: Arrivo.
2: A tra poco,
4: bene, molto bene. L'artista che sta per arrivare su questo palco ci porta una canzone in qualche modo che è tratta dal suo ultimo album, che si chiama Calcinacci, che è ambientata qui vicino, perché è ambientata sul lungotevere Flaminio.
5: Lo so, racconta l'imbarazzo di due ex che si incontrano dopo tanti anni. E qua a chi non è successa una cosa?
0: È successo a tutti, avete ragione. Fulminacci con Maledetto Me.

0: Maledetto me, che è sempre contento di esibirsi a Roma perché è la sua città ed è sempre un'emozione stare in Piazza del Popolo per i Team Summer Hits.
1: Complimenti, complimenti alla tua band, bravissimi tutti. Posso dire una cosa velocemente perché so che sei timido?
2: Sì.
1: Ma troviamo in giro questo grande artista con tutta la sua band con Fulminacci all'aperto, quindi se dopo questa esibizione avete ancora voglia di trovarlo basta andare su tutti i suoi social e saprete dove.
3: Mi hai tolto le parole di bocca, grazie, grazie davvero.
4: Ma ovviamente Filippo non puoi andare via prima di, insomma, la canzone che hai presentato a Sanremo. Ci vuole.
0: No, la dobbiamo ascoltare anche qui a Radio 2.
4: Qualcuno lui l'ha scritta ed è molto molto forte. Il successo che ha avuto lo dimostra. E adesso dobbiamo cantarla tutti insieme. Questa meravigliosa, stupida sfortuna. Fulminacci!
2: Grazie, grazie a tutti.
0: Ed è sempre bello vedere tutte le persone che aspettano il loro artista.

0: stupida sfortuna di Fulminacci, dicevamo prima del suo tour estivo, Fulminacci all'aperto, che sarà nei principali festival italiani.
1: Scusami,
0: incidenti di percorso, può capitare che un vestito si...
2: Dicevo, Federico, hai qualche notizia? Ti vedo, c'è qualche ultima ora?
3: Ma più che un'ultima ora, innanzitutto c'è una comunicazione
0: adesso
3: di servizio.
0: Adesso è tornato Federico
3: Valeria,
0: Basso, ascoltiamolo cosa ci racconta, vediamo.
3: Della piazza, all'incirca in quella zona là, ha perso una lente a contatto, quindi per cortesia muoversi con cautela. Noi lo diciamo, non si sa mai, non si sa mai. Ma quanti sono questa sera qui in piazza, Carlo? Guarda che vastità! Ci pensi che se ognuno di loro mettesse un euro, io passerei vacanze indimenticabili. Cioè, i miei ricordi costano meno di un caffè al giorno. Mamma mia. Ma andiamo avanti, perché in redazione vacanze. C'è fermento che non è il nome di un trapper.
2: No.
3: Oddio, no, sembra, ma non lo è. Guarda quante notizie, sembra una partita a scala 40 e invece è tutto quello che stiamo producendo di là, perché parliamo di vacanze VIP. Stefano De Martino, che salutiamo ovviamente, sta pensando alle sue e in una recente intervista ha anche dichiarato che vorrebbe trascorrerle in Sicilia, Calabria, Valle d'Aosta, Liguria, Basilicata, Veneto, una regione fortunata, ma la durata ovviamente dipende dall'offerta che gli farà il dottore. E parliamo di viaggi, un grande dilemma, perché nello specifico i bagagli.
2: Il bagaglio, okay. È vero, è un problema.
3: Perché quali sono le dimensioni per poterlo imbarcare senza pagare, Lo sappiamo tutti, nella maggior parte dei casi sono 55x40x20 le linee aeree classiche. Per quelle low cost invece 55x40. E basta, cioè proprio devi imbarcare un cartamodello, guarda, ti ho fatto qua
2: l'hai.
3: Il bagaglio ideale per una
2: low
3: cost.
2: Il bagaglio
3: ci metti un francobollo e te lo fanno recapitare direttamente in albergo. E chiudiamo parlando di cronaca, perché oggi il piccolo Matteo ha scavato una buca nella spiaggia ed è diventato il più giovane petroliere al mondo. Abbiamo la foto del piccolo Matteo, guarda com'è contento.
2: Guardala.
3: Mamma mia.
2: Beh, è stato fortunato decisamente. Grazie.
3: Fa comodo.
2: Federico.
3: Valeria,
2: grazie,
3: arriviamo
2: grazie,
3: per grazie, la lente a contatto.
0: Grazie a Federico Basso che con le sue ultime dell'estate ci fa sempre divertire.
1: Le parole giuste per invitare qualcuno ad uscire, ce lo ricordiamo, no? Perché uno era agitato, eccetera, eccetera. Poi quando lo incontravi faccia a faccia, dovevi invitarlo ad uscire. Oggi invece si manda un messaggino e si aspettano le due spunte blu, quelle che ti arrivano, capito, sui social, e comincia un po' l'ansia.
0: Si aspetta il visualizzato, è un po' vero.
2: La prossima artista ha risolto il problema con 5 parole semplicissime. Tu cosa fai questa sera?
1: E questa sera nella sua Roma, e non deve aspettare nessuna risposta, perché la risposta siete voi. Fatevi sentire. Lei è in tour per tutta l'estate e poi a dicembre con due grandi eventi a Milano e a Roma. E con la sua voce unica adesso è qua. Con Tu cosa fai questa sera? Noemi!

0: night view.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Noi sicuramente stasera guardiamo i Team San Meriz e li ascoltiamo in simulcast su Radio 2. Noemi farà un suo tour estivo fino a settembre e poi che precederà un progetto che si chiama Piano e Voce con due eventi di chiusura importantissimi a Milano e a Roma.
2: Che coppia, ragazzi!
3: Ciao, buona
2: grazie. Ciao Noemi, grazie. Ciao.
4: Grazie, che bellezza.
2: Ah, il momento che amo di più questo. Preparatevi.
3: Aiutare Carlo.
2: Non ce la
1: adesso
2: fai?
1: C'è un momento importantissimo ai Team San Meriz perché c'è il lancio dei palloni su Piazza del Popolo ed è sempre divertentissimo perché tutte le persone che sono lì in Piazza del Popolo diventano protagonisti.
2: No, troppo piano l'hai tirato.
4: Niente ragazzi, vai. Io devo fare un corso di lancio di palloni.
2: Questo è il momento che mi piace di più, mi diverto.
4: Perché
2: mi diverto.
4: Tutti si divertono, guarda.
2: Sì,
1: davvero
2: sì, sì.
1: Tutti si divertono ai Team San Meriz.
3: Un pochino, ma torniamo subito e rimanete lì immobili.
1: Rimanete con noi, pubblicità, torniamo tra poco qui su Radio 2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
8: 2-2. Alla Coop, le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
10: Radio 2.
5: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
7: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Okay, Team Summer Hits in diretta simulcast su Radio 2. Per contenuti esclusivi ovviamente dovete andare sui social di Radio 2.
1: Di cambiare look, stile in continuazione.
0: È arrivata Arisa qui sul palco in Piazza del Popolo.
1: Mai ha cambiato la sua voce, incredibile.
2: Grazie.
3: Allora, cara Piazza del Popolo, facciamole sentire alla nostra Arisa tutto il nostro affetto. Con Rugiada Arisa.
2: Grazie.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono nata per

0: Rugiada è il singolo, il nuovo singolo di successo di Arisa, pubblicato a maggio del 2026.
1: Bello. Tu stai andando in giro per l'Italia col tuo live, quindi la gente che ti ama ti raggiunge, sì, può cantare le tue canzoni, però attenzione perché sarà nei teatri in autunno dopo un anno meraviglioso, trionfale, poi anche grazie insomma al vostro incontro, al fatto che tu l'abbia portata a Sanremo.
2: Un brano bellissimo che ho scelto con grande gioia. E poi è un anno bellissimo perché è stata protagonista con Antonella Clerici, che salutiamo con la sua The Voice, e tornerà in autunno, tornerà in autunno.
3: Ciao,
2: e a Sanremo.
3: Ciao Loredana, ciao a tutti, ciao a Rocco, ciao a Nick, ciao a tutti, veramente a tutti gli ascoltatori che ci seguono con tantissimo affetto.
2: E a Sanremo ce l'ha fatto lei il regalo con questa canzone bellissima, questa magica favola.
3: L'hai fatto tu il regalo a me.
1: Però per fare un regalo, insomma, a 360 gradi dovrebbe cantarlo anche qua.
3: Va bene, ve la canto. Va bene, solo se loro la cantano con me, però.
1: Lo volete? La cantate? E allora,
0: magica favola, Arisa.
2: Ti faccio la presentazione tipo Sanremo,
3: Ok.
2: Allora, sei pronta? Vieni, vieni qua,
1: ecco qua.
2: Vieni. Allora, magica favola. Dirige l'orchestra il popolo di Piazza del Popolo. Canta Arisa.
1: Meraviglia.
3: Grazie.

0: Grazie a te, Arisa, perché con la tua voce ogni volta riesci ad emozionarci in un modo diverso. Pensate che la mia prima intervista della mia vita l'ho fatta a 15 anni ad Arisa, quindi ogni volta che io la incontro per me è un'emozione unica, perché mi ricorda un po' quando ero ancora più piccola di oggi.
1: Vorrei fare una cosa, anzi vogliamo fare una cosa. Prendete la mano della persona che avete accanto, anche se insomma la conoscete poco o magari per niente, anche se è un parente con cui avete litigato, abbracciatevi.
2: Prendetevi per mano.
1: Tutti.
0: Prendiamoci tutti per mano, perché è una cosa importante stare insieme.
1: Questa è l'energia del team Summer Hits, facciamo vedere quanto è bello essere tutti uniti.
2: Allora, adesso riabbassiamole e al mio tre le alziamo tutte insieme, eh? Siete pronti?
1: Vai.
2: 3, 2, 1, subito!
0: Che belli questi momenti, vedere tutta questa gente in Piazza del Popolo per un evento, per la musica, per il voler stare insieme, decidere di stare insieme.
2: Esattamente nell'estate del 2006.
1: Lo devo andare a recuperare perché fu un successo incredibile, incredibile. A giudicare da tutte le urla che ho sentito, a giudicare da tutti i cartelloni che ho visto, qualcuno si è svegliato molto presto per accaparrarsi i posti in primissima fila.
2: Bravo.
0: Beh sì, perché c'è anche questa cosa, è difficile arrivare in prima fila.
1: È enorme, insomma vale un po' la fatica, no? Perché vedi il tuo beniamino o la beniamina da vicino.
2: Eh sì, e il prossimo artista è uno dei nuovi nomi della musica italiana, un'autentica rivelazione sanremese. Scrive con ironia, sa giocare con le parole e sul palco riesce a essere leggero senza però essere superficiale. Questa è la caratteristica. Lui è cresciuto ascoltando i grandi cantautori della sua città, come della sua città che è Genova. Uno fra tutti, Fabrizio De André. E questa piazza, la sua canzone, la conosce molto bene e la può cantare con Buona Domenica, torna al Team Summer Hits 2026, Saif!
0: Ascoltiamo Saif con Buona Domenica qui ai Team Summer Hits.

0: Taif con Buona Domenica, è stata un po' una rivelazione per quest'anno nel 2026, è arrivato secondo al Festival di Sanremo, infatti l'incontro con Carlo è molto divertente.
1: Grazie, visto che il titolo però lo impone, vi faccio una domanda che serve tanto anche a voi perché volete sapere molto di lui, la tua domenica perfetta.
2: La buona domenica in generale.
3: Qual è?
2: Pranzo in famiglia. Famiglia è interpretabile, se sia famiglia che amici, no?
3: Un po' tutto.
2: Bel pranzo in famiglia, no?
3: Però fuori festa, fare
2: sì,
3: festa.
2: Sì, tranquilli, no? Respiriamo. Quella,
1: anche secondo me è la domenica perfetta.
3: Approvo.
1: No? Proviamo tutti.
2: Spaparanzati.
0: È bello stare così la domenica insieme con le persone che si amano, a cui si vuole bene. Perché è un po' quello, il fatto di poter stare insieme anche vedendo tutti i cantanti preferiti come Team San Berizzo.
1: L'estate, proprio l'estate che balla. E per questa canzone ha chiamato due artisti a collaborare con lui. Una è una delle star brasiliane più famose al mondo, Anitta, ed è insomma una vera grande performer. E l'altro è un grandissimo del rap italiano.
3: Uno forte, forte.
1: È un nostro amico, ma è veramente
3: è un
1: una
3: trio,
1: persona incredibile.
0: Un trio pazzesco.
1: Vero. E il risultato è veramente un pezzo, insomma, latino, urban, che non fa una piccola controindicazione, Carlo.
3: Quale?
1: Che non ti fa smettere di ballare. Io non so se tu sei pronto.
3: Io sono pronto a guardarti, sei la campionessa anche di ballando, quindi sono pronto a guardarti. Allora, con la testa gira Fred De Palma con... Scopriamolo insieme.
1: Sorpresa.

0: Mischila, Fred De Palma sul palco dei Team Samerits, la testa gira, noi ci siamo scatenati, e voi?
1: La testa gira, la testa gira, quando vi si sente la testa gira, bravissimi.
2: Vediamo se la saranno.
0: Non solo la testa.

0: La piazza sta cantando proprio la loro canzone, non vedevano l'ora di cantarla con i loro idoli, i loro cantanti preferiti.
1: È un piacere ritrovarti come sempre.
2: Anche per me, sempre, lo sai. Famiglia, non è famiglia.
1: Ma è famiglia, è famiglia.
0: Meno male.
2: Questo parco è famiglia.
1: Grazie a voi.
2: Grazie, grazie. Ciao. Buona serata.
3: Grazie a tutti. Ciao.
1: Oh, eccoci con un nuovo immancabile appuntamento, quello con Rai Radio 2.
4: Che meraviglia,
1: radio
4: adesso ci
1: Team Summer Hits,
4: la radio, è la nostra
1: la radio,
4: radio
1: ufficiale del Team Summer Hits.
4: E c'hai ragione. Sai chi c'è per noi per Rai Radio 2? Nicole Angelozzi, che si trova nella sua postazione dietro il palco. Nicole.
5: Ciao Andrea, ciao Carlo. Grazie mille per essere qui. Sono contentissima, Radio 2. Volevo salutare tutti quelli che sono qui in piazza a Roma, in Piazza del Popolo, e che sono qui soprattutto da tutto il giorno sotto il sole, il caldo, ma sono meravigliosi in tantissimi. Un applauso a tutti voi. Ma anche volevo salutare tutti quelli che ci stanno seguendo da casa in radio. Io sono qui nel corner di Radio 2 proprio per raccontare tutto quello che succede nel backstage. Mi stanno dicendo tutti i cantanti qual è la loro canzone dell'estate. Chi mi ha detto In alto mare di Loredana Bertè, chi Figli delle stelle di Alan Sorrenti, All that she wants degli Ace of Base. E ragazzi, ci stiamo divertendo tantissimo. E quindi, che dire, continuate a seguirci da casa in TV, in radio e anche sui social di Radio 2.
1: Molto
5: ciao
1: bello. Ciao, grazie, grazie Nicole, grazie. Ora si cambia completamente suono perché stanno per arrivare tre ragazzi norvegesi che porteranno su questo palcoscenico la nuova musica house scandinava.
4: Beh, però bisogna vedere quanto resiste il ghiaccio norvegese col calore di Piazza del Popolo.
1: Allora fate sentire il calore massimo. Forza, forza, forza, forza, forza. Annunciali.
4: Con Magnetic De Pausa.
6: Thank you.

0: The Bouza, questo trio norvegese di produttori e performer house che ormai sono ovunque su tutti i social con Magnetic.
1: Posso essere uno di loro? Quasi, è un po' l'età è diversa.
0: Carlo insieme al trio The Bouza sono vestiti uguali, solo con tonalità
1: grazie,
0: diverse. Ricordo le interviste sui social di Radio 2,
2: scusa,
0: per scoprire tutti i segreti.
1: Siamo pronti per i saluti finali, una meravigliosa serata. Finisce qui questo nostro primo appuntamento. Ci vediamo eccezionalmente martedì prossimo su Rai 1, 21 luglio, con tanti altri protagonisti di questa calda estate.
2: Ne dico qualcuno?
1: Ah, di qualche
2: a caso,
1: ospite.
2: È Achille Lauro, Elettra Lamborghini, J-Ax, Francesco Gabbani.
1: E tanti, tanti altri ancora. Grazie di essere stati con noi. E buona serata, grazie come sempre a te di
2: grazie
1: questa
2: te,
1: meravigliosa avventura. Ciao a tutti, buonanotte.
2: Ciao!
0: Grazie Andrea De Logu, grazie Carlo Conti, grazie Rai 1, grazie Radio 2 per essere, ma soprattutto grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie per essere stati con noi. Team Summer Hits tornano per altre 4 serate. Ci sentiamo e ci vediamo il 21 luglio, sempre qui su Radio 2. A presto.
3: Team vi ringrazia per l'ascolto di Team Summer Hits.
4: Se la lleva para Venancio Ramos, está esperando Victorino en el segundo palo, viene el centro para Waldemar, la paró con el pecho, va a tirar.
5: Ci sono partite che non finiscono mai, restano nella memoria, nei racconti, nelle immagini di un'epoca. Io sono Stefano Bizzotto e vi accompagno in Giro del Mondo in una Coppa, un podcast original Radio 2 disponibile su Rai Play Sound.
6: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla.
8: Scialla, scialla.
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: 2-2.
10: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene il tuo portafogli.
11: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
10: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.